0: oggettivare quello che è un fenomeno sociale di cui noi tutti ormai siamo protagonisti e che bene o male abbiamo o durante una cena o una chiacchierata durante un caffè parlato e dal quale probabilmente ci siamo tirati fuori, ossia quello che è l'importanza dell'immagine come ormai misura di quello che è il nostro valore. Sostanzialmente
1: la paura di invecchiare, Alessandro, no? Abbiamo tutti paura di invecchiare, ma è vero?
0: Beh, in parte sì, in parte no. Ti dico perché. Purtroppo viviamo in una società in cui l'immagine ha sempre più un impatto importante e la paura di perdere attrattività, la paura appunto di perdere quello che è venir meno quello che è proprio il ruolo sociale e il riconoscimento personale fa paura, proprio per il motivo di cui prima ti dicevo, ossia l'importanza della nostra immagine, un'immagine che ormai andiamo a quantificare, a misurare in base al numero di like, di followers, di views, in base a quanto la nostra questa immagine perfetta che cerchiamo di proporre agli altri sia uno specchio, un riflesso del nostro valore. E questo porta poi a dei comportamenti che sfociano molto spesso, quando esacerbati, in paura, in ansia, in ipocondria, anche in un'esacerbazione di una personalità talvolta narcisistica. E di conseguenza ricerchiamo poi tantissimi metodi per porre rimedio a tutto questo, dalle cose più banali che ormai su internet trovano un grandissimo mercato, alla ricerca della smodata di trattamenti di medicina estetica in continuità, senza considerare quello che è anche il costo biologico per i nostri tessuti e per il nostro corpo, sino agli interventi di chirurgia estetica. Questo perché dobbiamo proporre un'immagine che tende alla perfezione, dimenticandoci che il nostro valore è anche quello che è il valore dell'invecchiamento. Io parlo sempre di processo fisiologico di invecchiamento. Perché? Perché è il ciclo della vita, è il ciclo della è la natura che ci ha portato ad essere così e quello che secondo me è importante sottolineare è il fatto che invecchiare ridare valore a quello che era prima quello che era prima il valore della parola invecchiamento, ossia maturità, ossia saggezza, ossia riuscire ad arrivare a quelle pian piano a compiere tutte quelle che sono le tappe della vita. Oggi invece soprattutto tra i giovani si ha questa paura di non riuscire a raggiungere gli obiettivi che la società ormai ci impone o che sono attesi dalla società, dimenticandosi che poi sostanzialmente ognuno ha nel suo tempo, con una ruga in più o in meno o con dei capelli bianchi, piuttosto che dimenticarsi il valore della parola amor proprio, dove sicuramente non significa accettare passivamente anche quelle che sono le nostre caratteristiche fisiche che insomma ci fanno un pochino soffrire, ma allo stesso tempo significa anche poi poter ricorrere alla medicina estetica per migliorarsi. E quindi
1: senti Alessandro, tu con i tuoi pazienti, uomini o donne che siano, hai delle regole molto ferree, cioè tu combatti gli stereotipi, combatti le esagerazioni, combatti quei mostri da social che vediamo, no? Quindi sto parlando di labbra esagerate, occhi ormai chiusi da punture e punturine. Ecco, tu non insegui quella bellezza oggi che vediamo su tutti
0: no,
1: i giornali?
0: No, assolutamente. Assolutamente. Forse credo che ormai questa sia una mia caratteristica. Proprio qualche giorno fa una persona mi ha detto: i tuoi risultati sono troppo naturali. Lo diceva con accezione negativa, per me è stato il complimento più bello che mi potesse fare. Questo perché credo che il mio obiettivo, l'obiettivo con cui io ho iniziato proprio il percorso in medicina estetica, sia inizialmente nella mia formazione e ad oggi nella mia professione, è proprio quello di cercare di discostarmi anni da questi stereotipi, e questo ormai accostare la parola naturalezza a un qualcosa che invece di naturale ha ben poco. Io credo che il rispetto poi dell'essenza umana, sia nella sua anatomia ma anche nell'essenza umana proprio nella persona, nel suo animo, sia fondamentale. Credo che questo passi poi attraverso l'ascolto, passi attraverso l'empatia, cercando di capire poi di portare la paziente, i pazienti a delle scelte consapevoli del trattamento, dove consapevolezza significa anche capire proprio in quali pazienti si nasconde questa sindrome di Dorian Gray, e quindi capire se la ricerca di quella, la voglia di fare quel trattamento è appunto cercare una valorizzazione, oppure combattere delle paure, delle ansie che provengono invece da una visione che è completamente errata, perché è dettata dalla società, è dettata dal pensare chissà gli altri che cosa pensano di me, chissà gli altri che cosa vedono in me, e quindi cerco sempre, con risultati molto delicati, naturali, in maniera anche progressiva, perché poi quella della medicina estetica è un percorso, di valorizzare le mie pazienti e i miei pazienti. Credo che la ridicolizzazione sia poi l'effetto peggiore che si possa ottenere, andando a cercare un'esagerazione sia quantitativa che qualitativa dei trattamenti.
1: Non parlo. Te lo ricordi, Alessandro, cosa diceva Claudia Cardinale? Claudia Cardinale diceva: lasciatemi tutte le mie rughe, perché mi sono costate tanto. Ecco, forse non arriviamo, perché non siamo così belle come Claudia Cardinale, però credo che le sue parole dovremmo ricordarcele un po' di più. Io, Alessandro, ti ringrazio per essere uscito dalla sala operatoria questa mattina, essere stato con me, perché le tue parole, soprattutto per i più giovani, per i giovanissimi che ci seguono, sono molto molto importanti. Alessandro Carta, medico estetico, grazie per aver bevuto questo caffè corretto questa mattina insieme a me. Buona giornata, Alessandro, e noi ci
0: grazie
1: Alessandro, e noi ci cantiamo insieme una bella canzone estiva, Annalisa.

0: Radiolina Caffè Corretto. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina. Caffè Corretto.
1: E adesso siamo pronti a gustarci un buon caffè corretto insieme alla nostra Ilenia Giagnoni. 4 minuti per un gossip, buongiorno.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Poi oggi parliamo d'amore, Ilenia, e parliamo di un attore che a me piace tantissimo.
2: Esatto, di Mel Gibson, che pare che abbia trovato una fidanzata italiana sto giro.
1: Raccontaci, intanto noi l'abbiamo visto a Roma.
2: Sì, esatto, infatti partiamo da questo. Praticamente le immagini di Mel Gibson in atteggi affettuosi con Antonella Salvucci hanno fatto il giro del mondo. Resta da vedere, sia ben chiaro, se tra l'attore e regista statunitense e l'attrice italiana, che sono stati appunto immortalati a Roma nei giorni scorsi, è amore o solo amicizia. Mel Gibson è impegnato a Cinecittà nella lavorazione del film La Resurrezione di Cristo, il sequel della Passione di Cristo. È stato immortalato con la Salvucci nella notte capitolina tra sorrisi, abbracci, momenti di complicità che hanno fatto subito decollare le voci su una possibile relazione. Ad alimentare la suggestione sono state in particolare alcune fotografie realizzate tra il Gianicolo e il Fontanone. Ai primi di aprile sul suo profilo Instagram la quarantenne originaria di Civitavecchia, che in passato era già finita sotto i riflettori per la liaison con un'altra star del cinema americano, come tu sai.
1: Ricordo Sean Penn.
2: Mica niente, Sean mica Penn. Niente. Esatto, si tratta bene. La ragazza aveva pubblicato sul suo profilo Instagram inizio aprile, dicevamo, alcune foto di gruppo in cui accanto a lei c'era proprio Mel Gibson. Muovendosi tra cinema, televisione e moda, la Salvucci, che ha costruito peraltro la sua carriera proprio tra l'Italia e gli Stati Uniti, è abituata alle luci della ribalta, mentre dal canto suo Gibson trascorre da tempo lunghi periodi nel nostro paese. Anche la Passione di Cristo, ricorderemo tutti, è stata girata in Italia a Matera, quindi insomma lui è abbastanza di casa qui. Al momento non esistono conferme ufficiali né si dica smentite da parte dei diretti interessati. C'è chi parla soltanto di una forte amicizia, chi invece è convinto che tra i due ci sia qualcosa di più. Intanto gli scatti di Roma hanno fatto il giro del mondo e continuano a alimentare la curiosità del gossip internazionale. Ricordiamo che alla fine dello scorso anno e poi chiudiamo, Braveheart, che ha compiuto a gennaio 70 anni, quindi tra i due ballerebbero 25 anni più o meno.
1: 44, okay. 45, siamo lì.
2: Esatto, esatto. Braveheart ha ufficializzato la separazione da Rosalind Ross, a cui era legato da 9 anni, e dalla quale ha avuto un figlio, Lars. Una relazione che è arrivata dopo la fine del matrimonio con la moglie, Robin Moore, dalla quale appunto Mel ha avuto 7 dei 9 figli. Peraltro quel matrimonio è passato alla storia di Hollywood per essere sfociato nel divorzio più costoso, quasi 400 milioni di dollari, quelli
1: 425
2: che
1: milioni di dollari.
2: Esatto, quindi oltre 400 milioni, quindi insomma, a pensare questo Mel deve stare un po' attento. Infatti l'ultima non l'ha sposata, vediamo adesso cosa succederà con Antonella Salvucci, insomma.
1: Staremo a vedere. Mel Gibson ci piace tanto, ma insomma, innamorarsi a Roma è sempre facile. Ilenia Giagnoni, grazie per averci fatto sorridere anche questa mattina, e l'appuntamento con te è per domani alle 9:12. E torniamo con la musica. Mi piace anche questa canzone, Samurai J, Ossessione. Stamattina Fabio Leoni ci sta veramente conquistando.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di, ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ricordi Fabio Leoni, che cosa ti ricordi? Elisa Blanco insieme qua a Radiolina.

0: Ma come siamo romantici questa mattina, radiolina, però io adesso vi riporto alla realtà dura, non lo so, ma certo precisa e puntuale, quella dell'informazione di unionesarda.it. Insieme a me questa mattina dalla nostra redazione c'è Andrea Deida, diciamolo, al suo battesimo del fuoco, perché questa è la prima volta a Caffè Corretto. Andrea, a te.
1: Buongiorno Francesca, buongiorno agli ascoltatori di radiolina. In primo piano sul sito dell'Unione Sarda abbiamo un aggiornamento sull'omicidio di Leonardo Moci, il giovane di 23 anni che è stato ucciso con un colpo di pistola nella notte tra il 22 e 23 aprile a Monserrato. L'aggiornamento riguarda una decisione da parte dell'avvocato che difende due dei tre giovani agli arresti. Presenterà infatti una istanza di scarcerazione contro l'ordinanza che secondo la difesa si baserebbe su testimonianze contrastanti. In particolare riguarderebbe la difesa dei fratelli Gianmarco e Filippo Tunis. In secondo piano, la seconda notizia del giorno è una notizia che arriva da Cagliari, una notizia diciamo che non nuova, perché è una situazione che si ripete spesso, riguarda le difficoltà che devono affrontare i crocieristi che sbarcano nel capoluogo. Si trovano davanti a cantieri aperti, a attraversamenti pedonali difficili, senza poche indicazioni su dove andare. I crocieristi devono fare affidamento alla tecnologia e a Google Maps per orientarsi in città.
0: Noi questa mattina, Andrea, abbiamo ospitato in collegamento la nostra cronista Alessandra Ragas, che si è finta crocierista, si è mimetizzata in mezzo ai turisti, e questa è una notizia che oggi sta facendo davvero discutere, perché sono migliaia i passeggeri che sbarcano in questi giorni quotidianamente dalle navi, quindi per la nostra città una vera grande risorsa.
1: Assolutamente, poi con la stagione diciamo turistica neanche alle porte proprio iniziata, esatto, la città si riempirà fortunatamente di turisti che dovranno avere adeguata accoglienza.
0: Navi, però ci sono anche gli aerei, che continuano a essere per tutti noi sardi, sardi in Sardegna e sardi nel mondo, un grande problema.
1: Assolutamente, parliamo sempre di trasporti, la continuità territoriale per i sardi è un nodo cruciale. Vediamo che cosa è successo ieri. Ieri è successo che un aereo decollato da Cagliari è tornato poco dopo all'aeroporto di Elmas a causa di un problema tecnico. Si tratta di un aereo Aereo Italia. Andando dall'altra parte dell'isola c'è stato un altro disagio per chi doveva arrivare a Milano. Un aereo è stato diciamo una tratta è stata cancellata all'improvviso, in questo caso da parte di ITA, che ha giustificato il problema con questioni tecniche. Possiamo parlare.
0: E poi certo, no, mentre perché io intanto, mentre Andrea parla, scorro la home page del nostro sito, mentre a Pechino è in corso il vertice tra le due superpotenze, noi torniamo invece a casa nostra e siamo in via Roma.
1: Sì, torniamo alla politica regionale con un sondaggio che viene pubblicato ormai a cadenza annuale da parte di SVG sul gradimento dei governatori italiani. In questo caso, per quanto ci riguarda, la governatrice Alessandra Todde sta perdendo 4 punti rispetto all'ultima rilevazione e ha un gradimento del 33%. Quindi è in discesa rispetto all'ultima rilevazione. Al vertice della classifica invece ci sono due governatori della Lega,
0: se non ricordo, Friuli male, e Veneto.
1: Sì.
0: Allora Alessandro, è andata benissimo, bravo, ti voglio tutte le mattine con me. Grazie Alessandro Deida, grazie all'informazione di unionesarda.it, ma lo sapete ormai, no? Unione, Videolina e Radiolina sono sempre con voi, non vi lasciamo soli un attimo. Allora grazie per aver bevuto questo caffè corretto anche questa mattina insieme a me, grazie a Fabio Leoni che mi accontenta sempre, oggi mi ha fatto cantare e ballare. L'appuntamento è per domani alle 8:10 in diretta su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:29.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me, Valentina Caruso, insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina. E potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
6: Il Cagliari in diretta, ogni giovedì alle 18:30 su Radiolina.

0: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
1: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sono le 2:58. Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
1: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
0: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
1: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
0: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
1: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Unione Cult.
1: Unione Cult.
0: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
2: Buon giovedì pomeriggio a tutti, ancora insieme, pronti ad accomodarci nel nostro salotto. Francesco Abate.
3: Buon pomeriggio Francesca Figus, buon pomeriggio ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ma soprattutto buon pomeriggio al nostro ospite.
2: Buon pomeriggio a Marco Pignotti, docente di storia del risorgimento e storia del giornalismo e della comunicazione politica nell'età contemporanea all'Università di Cagliari. Allora, io vi devo ringraziare Francesco Abate, professor Pignotti, perché oggi mi portate nella storia della mia città, la città di Cagliari, una storia troppo spesso dimenticata. Io ho imparato a scoprirla proprio grazie a Francesco, a uno dei suoi romanzi, Delitti dalla Salina, che amo di più. Stiamo parlando di sigaraie, Francesco, stiamo parlando di rivolte, stiamo parlando di conquista di diritti.
3: È così, se ne è parlato stamattina al convegno organizzato dall'Università di Cagliari e infatti non a caso abbiamo con noi il coordinatore, l'ideatore del convegno, il professor Marco Pignotti, a cui appunto Francesca chiederei di fare il punto su quei moti del 1906 troppo spesso dimenticati, caduti nell'oblio. Marco Pignotti ha scritto un'eccezionale pagina sull'Unione Sarda spiegandoci il valore di quei giorni.
2: Esatto.
3: Così Pignotti?
2: Perché dobbiamo non dimenticare, dobbiamo continuare a raccontare.
4: Beh, intanto grazie dell'invito a riproporre queste riflessioni che l'Ateneo, l'Università di Cagliari, ha molto volentieri illustrato e presentato anche a beneficio degli studenti che molto spesso magari non conoscono la storia della loro città. È una storia importante, come è stato detto, a volte forse un po' troppo dimenticata, e per chi come me è un forestiero e sentirà dall'incedere del mio parlato, io sono fiorentino, ma mi sento cagliaritano a tutti gli effetti da più di 25 anni. La storia di questa città è una storia molto ricca e tra l'altro non marginale, non periferica, non locale, perché incide sulle vicende nazionali.
2: Sì.
4: Ciò che è successo 120 anni fa, quel maggio cagliaritano che ha visto tragicamente protagonisti due giovanissimi lavoratori, Adolfo Ignazio Sebastiano Caolino Cardia e Giovanni Casula, 16 e 18 anni, quindi due giovanissimi uomini, oggi diremmo due ragazzini, come giustamente ha scritto Francesca Abate in un altrettanto bel pezzo dell'Unione, persero la vita perché si sentirono giustamente coinvolti in una protesta per reclamare dei diritti che noi oggi diamo per scontati, cioè il rispetto del lavoro, il rispetto della questione sociale. Il rispetto quindi di una cittadinanza, di un diritto di esprimere il proprio dissenso che lo Stato di allora non riconosceva e che preferiva reprimere più che ascoltare. Oggi noi pensiamo che poter manifestare le proprie opinioni, mobilitarsi, sia un diritto diciamo pacificamente riconosciuto, sì. Talvolta forse non troppo. All'epoca era proprio vietato e le forze dell'ordine e lo Stato non prendeva in considerazione altra risposta che quella di utilizzare la violenza, i fucili, così abbiamo intitolato proprio il nostro convegno, pane e fucili, cioè il pane come simbolo di una mobilitazione sociale che di fatto chiedeva un riconoscimento di un salario più giusto, un riconoscimento di un diritto più garantito. E in particolare avete fatto riferimento alle donne, alle sigaraie, che erano quasi recluse nel posto di lavoro, che dovevano lavorare decine di ore al giorno, sottopagate, a queste veniva persino negata una maternità, perché molte di queste si ammalavano, non potevano partorire, oppure partorivano dei figli deformi. Quindi pensate che tipo di cittadinanza veniva negata a loro. Un diritto neppure di poter immaginare una famiglia, perché la richiesta di sopravvivenza le imponeva di lavorare in stato di schiavitù. Queste si mobilitano infatti in quelle giornate perché il prezzo del pane, i generi di prima necessità ormai hanno raggiunto un costo altissimo, insopportabile, che mette a repentaglio la più naturale sopravvivenza. E questa enorme corale mobilitazione di popolo, decine di migliaia di persone, viene brutalmente repressa dai militari, dall'esercito, che, come aveva fatto alcuni anni prima a Milano, non usa i cannoni ma usa i fucili. Non uccide 100 persone come a Milano nel maggio del 98, ma ne uccide due, ne ferisce decine e decine, ne arresta più di 700, ne conduce al suicidio alcune decine durante 14 durissimi mesi di detenzione. Ora, tutto questo è storia, ma tutto questo è anche attualità. È attualità perché questa storia nasce da tanti diritti negati, da tante libertà che ancora oggi forse non sono totalmente apprezzate. La scuola, l'istruzione, l'alfabetizzazione, il lavoro sfruttato, la cittadinanza non riconosciuta, la questione femminile, il mantenimento
2: della sanità
4: attraverso, certo, anche il diritto alla salute, nel posto di lavoro, ma anche una legislazione di emergenza per fronteggiare l'ordine pubblico, o in quel caso il disordine, come veniva etichettato, perché ogni mobilitazione era disordine, era una sorta di rappresaglia, di rivoluzione, e non di richiesta di una, diciamo, manifestazione di interessi, manifestazione di diritti, di libertà, che appunto oggi noi diamo per scontate, ma che la storia ci ha permesso di accumulare, proprio perché ci sono stati questi protagonisti che hanno messo a repensare la propria vita, la propria esistenza.
2: Io trovo, professore, molto esatto, molto affascinante e molto importante che parta proprio da Cagliari, che Cagliari abbia avuto un ruolo così fondamentale in quella battaglia per il diritto al lavoro che poi verrà sancita dalla nostra Costituzione.
4: Sì, e posso aggiungere un ultimo elemento che in realtà ancora più emblematico. Dopo questa manifestazione, il governo di allora, presieduto da Sidney Sonnino, conservatore, moderato, ma anche illuminato, cadde. Responsabilmente si dimise perché assunse la responsabilità e probabilmente anche la coscienza di non saper fronteggiare la mobilitazione delle masse che richiedevano alcuni diritti fondamentali. Quindi Cagliari, di fatto, la mobilitazione cagliaritana portò alle dimissioni di un governo. Direi che non è un fatto marginale.
2: Assolutamente no. E Francesco Abate ce l'ha raccontato regalandoci un grande giallo.
3: Sì. Io volevo, siccome sono nello studio di Piazza San Benedetto, Francesca, volevo capire quanti minuti abbiamo prima di cedere il passo alla musica.
2: Diamo la musica. Io saluto il professore, grazie Marco Pignotti per essere stato con noi questa mattina, e visto che in questo momento lei si trova all'università, allora le porgo, in modo che lei glielo porti, anche il grande saluto al magnifico rettore Francesco Mola per tutto quello che sta facendo, perché c'è anche lo zampino del rettore dietro questo grandissimo convegno, queste grandi manifestazioni che in questi giorni stanno illuminando Cagliari.
4: Grazie
2: professore, a lei un buon lavoro con i suoi studenti. Noi abbiamo un brano che a Francesco Abate piace molto, invece c'è Mica Radiolina.

0: Fabulous.
1: Unione Cult. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult ancora insieme per parlare di una storia di 120 anni fa mai così attuale. Francesco Abate.
4: Eh sì, Francesca, dici bene. Stamattina abbiamo sentito poco fa il professor Marco Pignotti, che ha coordinato il convegno voluto dal magnifico rettore, che appunto si è chiamato Pane e Fucili, in cui sono intervenuti diversi storici dell'Università di Cagliari, ma non soltanto. Questa dimostrazione di quanto il professor Pignotti diceva, cioè di come questa storia dimenticata, messa ai margini, non appartenente quantomeno, Francesca, a una narrazione popolare comune, come giustamente è comune la narrazione del grande sfregio che la città di Cagliari subì nel 1943 durante i bombardamenti anglo-americani. Questa storia che è vergognosa, perché ammazzare due ragazzini è qualcosa che veramente grida vendetta, invece risulta essere molto meno nota in città, in Sardegna e fuori dalla Sardegna.
3: Ci e raccontarla allora, ecco, esatto, Francesco, raccontarla allora è anche un nostro dovere di giornalisti. E questo racconto non si ferma al convegno.
4: Dici bene Francesca, dicendo che è nostro dovere di giornalisti, perché va detto che l'Unione Sarda negli anni, con diversi suoi testimoni, penso a Giuseppe Podda, penso a Sergio Azzeni, ma penso anche a Francesco Cocco, comunque hanno sempre loro tenuta viva questa fiammella. Sì. L'Unione Sarda, io ho fatto delle ricerche sul nostro giornale, è sempre stato attento a ricordare quello che accadde. Giustamente hai detto che tutto non si ferma ad oggi, domani abbiamo gli appuntamenti, diciamo, più popolari, più aperti al pubblico. Tant'è che il Comune di Cagliari, che insieme al Conservatorio e all'Università ha organizzato e alle Ferrovie dello Stato tutto ciò, dà un appuntamento, sai a chi? A tutti i parenti delle sigaraie, di tutte le donne che hanno lavorato alla manifattura tabacchi, perché alle loro nonne, alle loro zie, alle loro mamme venne dedicata a quella scalinata che porta da Viale Regina Margherita a Via Roma.
3: Esattamente davanti a quella che è l'ex manifattura tabacchi.
4: Esatto, le scalette che ci portano dalla manifattura, come giustamente detto, giù. Quella verrà intitolata e verrà in bilingue sardo italiano intitolata alle nostre sigaraie. Per chi vuole partecipare,
3: certo.
4: L'appuntamento è alle 10.30 in Viale Regina Margherita. Sì, Francesca, è doveroso, perché noi dobbiamo tener conto che alla manifattura tabacchi hanno lavorato tantissime cagliaritane e non solo. Quindi fa parte del nostro tessuto sociale, familiare, storico. Non stiamo parlando di un'elite, stiamo parlando di un corpo molto importante di lavoratrici all'interno della storia di una città, di una comunità.
3: Io so, poi, Francesco, che a te dà fastidio che io lo dica, però è tanto merito tuo questo convegno, e c'è tanto merito tuo che l'attenzione della città torni su questo momento storico. È partito tutto da un libro, e la bellezza dei romanzi storici è anche questa, perché in mezzo a tanta fiction, a tanta finzione, a tanta fantasia, no? che lo scrittore mette, c'è anche una grande analisi, un grande studio, quello che tu hai fatto anche con i delitti della Salina.
4: Io ti ringrazio, sei molto generosa. Diciamo che ultimamente mi chiedono: ci sarà un quarto libro di Clara Simoni? Io ho sempre risposto: ci sarà una sorpresa. E la sorpresa era questa, cioè, come tu hai detto, dare un seguito a qualcosa che è stato scritto con uno scopo preciso, affinché si arrivasse a questo. Infatti alle 11, grazie alle Ferrovie dello Stato, ci sarà l'appuntamento di fronte alla stazione ferroviaria, una stazione che, come tu ben sai, Francesca, è iconica perché è ottocentesca, e qui la parola iconica ci sta veramente, sì, perfettamente. dove verrà posto alle 11, quindi l'altro appuntamento è domani alle 11 alla stazione, perché qui verrà apposta una prima targa commemorerà i due martiri ragazzini di 16 e 19 anni. Ci tengo a dire che è una targa provvisoria perché seguiranno la toponomastica cittadina verrà a breve cambiata, sarà ovunque bilingue e verrà aggiunto un QR code. Quel QR code permette appunto di sapere di chi stiamo parlando e quindi si aggiungerà la storia di questi ragazzi: uno orfano, uno fruttivendolo, l'altro muratore, uno casula, l'altro cardia, ma in realtà era il soprannome perché il suo vero cognome, come abbiamo raccontato sull'Unione Sarda, era Caolino, perché è orfano, sì. Nato sotto un cavolo, Caolino. Quindi lì alle 11 verrà esposta la targa e poi alle 11.30 ci vediamo tutti quanti nel cortile bellissimo di Palazzo Baccaredda. Alle 11.30 a me spetta una narrazione, molti l'hanno già ascoltata durante le mie narrazioni legate ai romanzi di Clara Simon, la ripeteremo e poi Francesca ci sarà una sorpresa a dicembre, ma essendo sorpresa non possiamo ancora svelarla, ma ti assicuro che sarai la prima a saperla.
3: Allora facciamo così, sarò la prima a saperla però non da sola, perché tu questa sorpresa la svelerai qui con me a Unione Cult.
4: Sono d'accordo con te, non verrò da solo. Non verrò da solo perché coinvolge tante altre persone, tanti altri artisti. Non possiamo dire altro, ma mi piace dire che la bellezza di questa operazione è la coralità, perché non possiamo dimenticare che il Conservatorio di Cagliari ha in capo invece il concorso per creare il canto delle sigaraie. Il bando si trova nel sito del Conservatorio di Cagliari, è aperto a tutti i musicisti di ogni genere e grado under 35, quindi andiamo dall'heavy metal alla musica classica, dall'elettronica al rap, non importa, è un concorso a premi. E chi vincerà poi appunto comporrà il canto delle sigaraie e lo dovrà realizzare in pubblico.
3: Dovrà realizzarlo in pubblico e venire anche a intonarlo qua certamente a Radiolina. Francesco Abate, un minuto poco meno, siamo a 58 secondi. Naturalmente Unione Cult, come sempre, l'inserto sul nostro quotidiano in regalo ogni venerdì per i nostri lettori. Un altro numero ricchissimo, tutto da leggere. Cosa abbiamo in copertina?
4: In copertina abbiamo il nuovo romanzo di Carrère, di cui tanto si sta parlando.
3: Immenso scrittore, immenso giornalista, immenso inchiesista.
4: È così.
3: Grande Carrère, e poi come sempre la letteratura sarda, c'è il cinema, nostro focus sul Diavolo Veste Prada, secondo capitolo, perché ancora il gossip intorno a questo film non accenna a fermarsi. Poi tutti gli appuntamenti nell'ultima pagina, dal nord al sud dell'isola, per un fine settimana ricchissimo. E allora Francesco, come sempre l'appuntamento qui in diretta su Radiolina è alle 14.30 ogni giovedì e poi in edicola con l'Unione Sarda il venerdì. Buon pomeriggio a tutti.

0: Unione Cult, il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Sono le 3:28.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
3: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radiolina. San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
4: Motivi estremamente ballabili caratterizzano alcune delle produzioni più recenti della cantante Cecilia Concas. Questa Ispantos è un inno alle bellezze della Sardegna.

0: c'erano anche le coreografie del gruppo di ballo con Alessandro Secchi, Sabrina Merlo, Lucia Asole e Giada ad arricchire questo brano di Cecilia Concas che si intitola Hispantos.
1: Ondeggia tra funky e country, Anos Beer, il brano inciso da Itazenda nel maggio del 2020, scritto 3 anni prima con un testo profetico sulla pandemia. Lo ascoltiamo.

0: Erano tutti a casa loro, i musicisti ripresi nel video di questo Annos Beer che abbiamo ascoltato da Itazenda.
1: Achenur è stato un duo allestito dai sassaresi Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini che ha lasciato un disco omonimo inciso nel 2008. Vi compare anche questa Fizza de Vulcano, un omaggio a Maria Carta.

0: grazie. Grazie.
1: Era l'omaggio a Maria Carta degli Achenur, reso dal gruppo sassarese in occasione della 7ª edizione del premio intitolato all'artista siligese nel 2009.
2: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
3: Simone Pireddu ha esordito sul palco nel 1990 con un gruppo hip hop di Serramanna dove è nato. Poi si è rivolto allo ska e al reggae, diventando con il nome di Bujumannu la inconfondibile voce dei Trans Roots. Poi nel 2013 l'esordio con un disco a suo nome, proponendo anche brani in sardo, come questo dei Nui Est.

0: Video costruito in maniera spartana all'interno di un'auto per questa Dei Nui Est che abbiamo ascoltato dalla voce di Bujumannu.
1: Radiolina presenta La Strambata. Le 12:33 minuti, ben trovati da Stefano Birocchi a tutti gli ascoltatori, un saluto anche da Fabio Leoni che ci assiste in regia. Prosegue dunque la nostra giornata insieme sulle frequenze di Radiolina, ma vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete trovare tramite Alexa, seguire su Spotify e ci vedrete anche in differita dalle 17 sull'Unione Sarda TV al canale 12 del digitale terrestre. Vi ricordo anche il nostro numero per i WhatsApp scritti e vocali, mandateceli al 340 87 15 015. Partiamo dall'arte, dalla musica in particolare, ma dall'arte in generale, perché oggi abbiamo gradito ospite Federico Spinas, 30 anni, che ha ottenuto un grande successo inizialmente come modello,
2: sì,
1: una decina d'anni fa circa.
2: Sì, gli ultimi 10-11 anni.
1: A spanne. Copertine prestigiose, campagne internazionali, grandi brand, insomma un bel successo che è stato raccontato anche dalle pagine dell'Unione Sarda, insomma
2: certo.
1: Anche qui in Sardegna c'è stato un
2: supporto,
1: esatto, un bel supporto, anche perché Federico è cagliaritano,
2: certo.
1: È di Cagliari, vive a Berlino da qualche tempo, ma
2: sì,
1: è cagliaritano e infatti è qui adesso per fare la patente, giusto per svelare.
2: Esatto, l'unico motivo per cui sono qua adesso è la patente.
1: Per svelare, perché la patente si fa a casa.
2: Sì,
1: sì, certo,
2: sì, giustamente.
1: Giustamente. Ecco, Federico, dicevamo, un grande successo come modello e adesso invece sta, come dire, esplorando una nuova fase artistica, perché lui è anche un musicista, ha studiato al conservatorio, clarinetto, sax,
2: sì,
1: e adesso si sta dedicando con la maturità, a 30 anni ormai, alla musica,
2: sì,
1: una musica internazionale, naturalmente Berlino è proprio il cuore, ecco perché Berlino è il cuore davvero della musica europea internazionale, con delle proposte molto interessanti che mescolano R&B, urban, insomma un po' di generi ultracontemporanei. Ascolteremo anche,
2: certo,
1: qualcosa. Ecco Federico, quindi tutti ti conoscono come modello, ma tu ovviamente adesso ti definisci in maniera un po' diversa.
2: Diciamo che sono un po' due facce della stessa medaglia da sempre. La mia passione principale è sempre stata la musica, fino a quando ero piccolo. Diciamo che la moda mi ci sono un po' ritrovato, inizialmente, perché il vero motivo per cui ho iniziato a fare il modello all'inizio è perché io ho la passione del surf da quando sono piccolo,
1: ecco,
2: e volevo poter avere i soldi per andare a fare i primi viaggi, non so, in Portogallo, Francia. Ho detto magari può essere un modo, come ho finito il liceo, per avere qualche soldino e viaggiare. Poi mi sono ritrovato a vivere a New York e da lì un po', da una cosa è nata l'altra e mi sono ritrovato in questo viaggio degli ultimi 11 anni.
1: Ecco, davvero interessante,
2: sì,
1: quindi questa dimensione internazionale. Ecco, nel mondo della moda che ti ha, come dire, portato sulla ribalta internazionale, conta ovviamente, manca a dirlo, l'immagine. Nella musica invece conta qualcos'altro.
2: Il suono,
1: ti senti,
2: il sound.
1: Cosa ti senti più libero?
2: Sì, sicuramente. In realtà sono entrambi due mondi nei quali mi posso esprimere in maniera diversa. La musica semplicemente mi viene forse più naturale perché fin da quando ero piccolo ho sempre avuto un sacco di influenze musicali diverse. Mi ricordo che quando mia madre mi portava a surfare, le prime volte avevamo sempre in macchina un CD diverso, quindi passavamo dall'afro al jazz all'hip hop, rock, mi ha fatto ascoltare un po' di tutto. Poi in prima liceo, dopo il conservatorio, che era alle scuole medie, ho conosciuto il mio attuale migliore amico che produceva su una delle prime versioni di FL Studio, che è un,
1: ecco,
2: programma per produrre, produceva techno e musica elettronica. Da lì diciamo che un po' mi si è fulminato il cervello e, e ho scoperto la musica, prima con la produzione e poi 5 anni fa ho iniziato a cantare. c'è stato tutto il percorso con Sony, adesso il nuovo percorso indipendente.
1: Quindi, insomma, davvero musica, testi, brani, un artista tutto tondo. E questo ultimo lavoro si chiama Loop.
2: Sì.
1: È anche una collaborazione importante, no? Sì. Johnny Wood. Che
2: è prodotto interamente da me e Johnny, che è un mio caro amico, è produttore tedesco.
1: È stato candidato ai Grammys.
2: Due volte, sì. È il primo brano che ho fatto uscire al momento col nuovo sound che sto portando, che torna di più alla musica elettronica che facevo da piccolo. Quindi mi sono un po' distaccato dall'hip hop. Ho portato sicuramente le influenze hip hop che ho acquisito negli anni dentro della nuova musica elettronica e mi sto creando un po' il mio sound.
1: Benissimo, allora ascoltiamo Loop.

0: E questo era Loop, le 12.40, ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi in compagnia dell'autore del brano che abbiamo appena sentito, un titolo molto interessante, un sound raffinato con inclinazione ovviamente dance, prodotto a Berlino, e che stavamo dicendo Federico Spinas, cagliaritano, l'abbiamo raccontato prima,
1: sì.
0: Che sta avendo un buon riscontro internazionale nonostante poi sia un brano cantato in italiano.
1: Certo, indipendente. Diciamo che di proposito questo brano qua in particolare ha poche parole, molto semplici, è un po' come appunto dice il nome, loop, è un po' un loop di parole, in modo che sia comprensibile un po' da tutti in maniera molto semplice e immediata.
0: E qual era il significato che hai voluto dare?
1: Diciamo che mi sono ritrovato io un po' in un loop gli ultimi due anni perché ho avuto dei problemi di salute, ecco. Ho avuto un percorso un po' particolare gli ultimi due anni e mi sono ritrovato bloccato in ospedale tra una cosa e l'altra, e il loop è appunto in ospedale la cosa in cui mi sono concentrato maggiormente è stata la produzione musicale, mentre prima scrivevo su beat prodotti da altri produttori, mi sono concentrato a produrre i miei brani e il loop rappresenta un po' l'uscita da questo loop.
0: Certo.
1: Cioè, sì.
0: Quindi insomma cambiamenti, ritorni, no?
1: Sì. Alti e bassi,
0: una nuova vita che si affaccia,
1: sì.
0: Perché insomma ecco, e tra l'altro lo dicevamo, si avvantaggia di un'importante collaborazione questo lavoro, no? Con Johnny Wood, produttore candidato ai Grammy.
1: Sì.
0: Cosa ti ha lasciato questa esperienza di collaborazione?
1: Sì. Ma diciamo che prima di tutto siamo amici, ecco. Il pezzo è nato in realtà in Austria, in un hotel in montagna prima di sciare. Ho registrato velocemente la demo del brano, poi successivamente sono tornato a Berlino e io e Johnny andiamo in palestra praticamente tutti i giorni assieme, quindi abbiamo iniziato dopo la palestra a metterci con le cuffie e col laptop e ce lo passavamo a vicenda ogni 15-20 minuti. Abbiamo modificato il brano, poi molto in maniera spontanea abbiamo detto ok, pubblichiamo questo come primo, e poi ci sono degli altri brani che pubblicheremo nei prossimi mesi.
0: Insomma, questa è la tua nuova dimensione artistica,
1: sì,
0: lo stavamo
1: lavoriamo
0: dicendo.
1: Lavoriamo nei caffè, ecco, nelle palestre.
0: Certo, certo. Perché, ecco, Federico Spinas, lo ricordavo in apertura, ha avuto un grande successo internazionale come modello, copertine prestigiose, Vogue,
1: sì.
0: Brand di prestigio, Dolce Gabbana, insomma, è stato uno di quei modelli che, insomma, hanno attirato grande attenzione. Adesso questa scelta, dopo diversi anni, insomma, sono passati circa 10 anni, dicevamo, ti porta a esplorare questa diversa fase artistica, ma ti senti, cioè c'è un po' il timore di essere sempre comunque etichettato come il cantante,
1: no, in realtà,
0: modello,
1: no. Anche perché comunque il percorso musicale l'ho iniziato già da 5 anni, mm-hmm. E contemporaneamente il mio percorso appunto nella moda eccetera va sempre avanti, semplicemente è cambiato un po' il modo di approcciarmi.
0: Stai
1: verso
0: ancora un po' continuando?
1: Sì, certo. Ecco. Adesso lavoro magari più come talent. Ad esempio abbiamo fatto la pubblicità di Ray-Ban mondiale e come immagine abbiamo usato la stessa estetica che stavo portando con il mio album. Cioè è stata una roba che è arrivata in contemporanea. Ray-Ban si sono interessati a me quando ho pubblicato l'EP e abbiamo deciso di far uscire qualcosa che unisse i due mondi, ecco.
0: Ecco, e ti piace più stare davanti alla macchina fotografica o al microfono?
1: In studio sicuramente, se posso scegliere, però tutte e due le cose, diciamo.
0: Ecco, una grande passione poi che, sì. Dicevamo, è nata fin dalla tenera età, perché tu comunque hai fatto studi da musicista, mm-hmm. Al conservatorio di Cagliari,
1: sì.
0: Dicevamo sassofono, clarinetto.
1: Amato e odiato con tutto il mio
0: beh,
1: cuore.
0: Perché poi sono percorsi sono percorsi particolarmente impegnativi, però quando si intraprendono questi discorsi vuol dire che c'è davvero un...
1: In realtà mi piaceva una ragazza con cui andavo alle elementari.
0: Beh, questa è una forte motivazione.
1: Sì, e la motivazione principale è stata lei. Io volevo fare chitarra e percussioni, solo che non mi hanno preso. L'unica cosa in cui mi hanno preso è stato clarinetto, e quindi mi sono ritrovato a fare clarinetto per 3 anni.
0: Bene.
1: Però poi per fortuna ho imparato la teoria musicale, un po' la storia della musica, eccetera, quello... Mi è rimasto, me lo sto portando.
0: E quello serve. Bene, questa è davvero una bella testimonianza. Ecco, continueremo a chiacchierare con Federico Spina. Adesso abbiamo un breve break.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:58.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma stai leggendo un catalogo?
3: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
4: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
3: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
4: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: E siamo arrivati alle 12:48 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata con Federico Spinas in questa prima parte, un passato da modello e attualmente un artista che si affaccia sullo scenario internazionale. Lui è cagliaritano ma fa base a Berlino. Abbiamo già ascoltato l'ultimo suo lavoro, Loop, molto interessante, con collaborazioni prestigiose, insomma sta avendo un bel successo, un bel sound, però insomma ci sono dei lavori anche precedenti con appunto melodie un po' diverse. Tutto scritto da te, perché tu componi.
1: Certo, compongo, scrivo i miei testi. Diciamo che il primo EP l'ho pubblicato nel 2023 con Sony. È più legato all'hip hop, al genere alternativo indie. Adesso invece ho pubblicato un primo brano successivamente al mio ricovero, che si chiama Cowboys Don't Cry, che credo sia il prossimo che ascolteremo.
0: Mi ha raccontato anche che ha avuto un grosso problema di salute che ti ha portato a doverti fermare per lungo tempo.
1: Per fortuna
0: è andata tutto bene, però è stato insomma un periodo molto faticoso che però ti ha ispirato, insomma ti ha dato anche dei motivi di riflessione.
1: Di riflessione, sì. Diciamo che nella parte principale, quando mi trovo in ospedale, eccetera, non riuscivo a scrivere testi o a connettermi molto con le mie emozioni, perché dovevo essere forte ed era una scatola che non riuscivo ad aprire nel mio cervello. Poi successivamente, come dopo l'operazione, dopo che è andato tutto bene, ho iniziato a scrivere, e quindi con questo brano qua è un po' come se avessi lasciato alle spalle tutte le cose che mi sono successe e mi sono portato avanti.
0: Ecco, Loop abbiamo sentito, anche se ha un testo abbastanza essenziale, punti proprio sulla l'importanza di alcune parole e sviluppi la melodia intorno a dei termini sostanzialmente. Ecco, è in italiano comunque. Cowboys Don't Cry, insomma, l'altro che tra poco ascolteremo, lo stesso,
1: sempre in italiano,
0: solo il titolo in inglese. Ecco, ma tu nella tua formazione musicale, che abbiamo visto è approdata anche al conservatorio, perché hai studiato, anche se poi la motivazione è stata, come dire, una ragazza che ti piaceva, hai iniziato però poi comunque la cultura musicale l'hai appresa, imparata, studiata, clarinetto, sax, ecco, ascoltavi più musica internazionale o musica italiana?
1: In realtà ho sempre ascoltato molta musica internazionale, dai Fugees ai Red Hot Chili Peppers, a Kanye West, Jay-Z, ho ascoltato un po' di tutto, Madonna.
0: E allora perché hai deciso poi di proporti invece in italiano?
1: Perché forse come lingua, essendo la mia lingua madre, anche se poi comunque l'inglese lo parlo praticamente come l'italiano, la sento più mia, e quando scrivo la musica per me ha un significato diverso, anche se comunque tra i nuovi brani che pubblicherò ci sono anche dei pezzi che sono prettamente in inglese.
0: Ecco, e comunque c'è sicuramente una contaminazione di stili, no?
1: Sicuramente, soprattutto dalla musica elettronica. Appunto al liceo producevo EDM e facevo anche il DJ.
0: Ecco, non si è fatto mancare niente.
1: No,
0: insomma,
1: l'abbiamo
0: dalle
1: fatte
0: copertine
1: tutte
0: di Vogue alle sfilate per Dolce & Gabbani, alla console.
1: Come Forrest Gump.
0: Esatto. Bene, bene, un po' di tutto, e giustamente bisogna essere
1: polivalenti.
0: Ecco, melodie, quindi tu scrivi testi e musica, parti dalle parole o dai suoni?
1: Dipende, a volte parto da magari un giro di basso, un 808, a volte parto dalla melodia, a volte faccio solamente dei beat su cui poi non scrivo e magari li mando ad altri artisti, perché sto lavorando anche parecchio con tanti artisti americani e europei al momento, come produttore. A volte principalmente produco per altri artisti al momento, e poi quando c'è una produzione particolare sulla quale mi viene un'ispirazione scrivo un brano e o lo tengo per me oppure lo mando a qualche altro artista. Loop in particolare mi è venuta di getto e sapevo già che l'avrei voluta pubblicare.
0: Ecco, a Berlino c'è davvero un fermento importante.
1: È un po' secondo me in Europa è un po' il posto centrale in cui si sviluppa la musica, che poi arriva in America e un po' in giro per il mondo al momento.
0: Benissimo, allora quindi abbiamo ascoltato Loop, facciamo un passo indietro, sentiamo il brano del 2023.
1: No, 24.
0: Cowboy Don't Cry.

0: Cowboy Don't Cry, Federico Spinas, un brano del 2024 dove c'è tanto di autobiografico, l'abbiamo accennato, insomma, la riflessione dopo oltre un anno di ricovero per un importante problema di salute, per fortuna risolto.
1: Siamo qui.
0: Quasi miracolosamente, grazie alle mani d'oro di un chirurgo tedesco insomma, che l'ha salvato.
1: È del reparto di Cagliari di cardiologia, da vorrei
0: cui anche tutto è iniziato,
1: sì.
0: Naturalmente. Ecco, Federico, insomma, cosa rappresenta questo brano? Un cowboy, simbolo
1: un po'
0: di
1: il
0: forza,
1: gioco,
0: no?
1: Sì, il gioco di parole è un po' col fatto che la società ci dice che dobbiamo essere forti tutto il tempo. Infatti si dice che i cowboy non piangono, no? Invece poi nel testo vado a dire che ho pianto così tanto fino a non avere più lacrime. E è un po', è stato l'ho scritta in un hotel pochi mesi dopo l'operazione, quando sono un po' mi sono ritrovato catapultato di nuovo nella vita normale e è stato il primo momento in cui mi sono riuscito a aprire in un testo e ho metabolizzato un po' tutto quello che mi era successo e ho scritto il brano credo in 20 minuti, l'ho salvato, l'ho chiuso, l'ho lasciato lì per 2 mesi credo. E poi d'estate ho deciso, ok, lo pubblico, l'ho caricato e dopo 2 settimane è uscito e un po' mi sono liberato di questa esperienza che farà per sempre parte della mia vita, ma nella vita bisogna andare avanti.
0: Certo, certo, insomma ha avuto quindi anche un ruolo terapeutico e si vede davvero che c'è anche sofferenza ma speranza anche nel testo. Testo abbiamo detto in italiano, titolo in inglese, quindi già contaminazione di lingue, di stili. E quanto conta invece la tua comunque sardità, nonostante l'esperienza internazionale,
1: tutto.
0: Nella tua identità artistica?
1: Conta tantissimo, secondo me essere sardi è un vantaggio sotto tantissimi aspetti, a parte la distanza territoriale dal resto d'Italia e il resto d'Europa, che tanti vedono come uno svantaggio, io lo vedo come un vantaggio perché ci rende unici, non abbiamo contaminazioni a livello artistico e creativo e infatti non mi sorprende il fatto che nella storia ci siano stati tantissimi creativi sardi e per me comunque sento molto l'appartenenza alla mia terra e non so, quando qualcuno mi chiede in giro per il mondo
0: ambasciatore.
1: Io dico sempre che sono sardo e poi dico in Italia
0: prima, cioè, sardo sì. E poi italiano, sì. ecco e hai mai pensato insomma di utilizzare anche queste tue radici anche nella dimensione artistica vera e propria, nella produzione proprio?
1: Sotto quale punto di vista?
0: Non lo so, magari dei testi, dei riferimenti.
1: Secondo me la mia musica ha molte influenze. Anche questa, appunto, Cowboys Don't Cry, che viene un po' da dei suoni, se senti le chitarre nel background che sono country. Secondo me, che il country è un genere ovviamente certo. Americano. Secondo me noi in Sardegna, con i film di Sergio Leone, eccetera, siamo connessi anche noi in qualche modo.
0: Lo stesso De André aveva fatto un brano, insomma,
1: certo,
0: con un
1: il western sardo.
0: Sì, sugli indiani d'America. E quindi
1: certo, il vero certo. West è la Sardegna.
0: Bene, bene, insomma. Ecco, quindi davvero Federico porta l'isola nel cuore. E tra 5 anni dove ti vedi?
1: A metà tra la Sardegna e probabilmente o Germania o Austria o non lo so dove sarò. L'importante è esserci.
0: Esserci con la musica. E questo
1: musica
0: è solo l'inizio,
1: esatto.
0: Possiamo dire.
1: Sì, sì, sì, sì. Arriveranno sicuramente nei prossimi mesi. Abbiamo una serie di brani che vogliamo pubblicare. Però intanto spero che le persone che non mi conoscevano abbiano potuto scoprire oggi un po' della mia musica, della mia persona e che ci seguano in questo viaggio.
0: E ce n'è, grazie Federico.
1: Grazie
0: Spinas,
1: a voi.
0: Lo trovate naturalmente su tutte le piattaforme, ormai è facile.
1: Spinas,
0: sì. Senza Federico, perché sennò non
1: sì,
0: compare.
1: Vabbè. Puoi metterli entrambi, no, se cerchi Spinas compare. Sì.
0: Molte grazie.
1: Grazie a voi ragazzi.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Siamo arrivati alle 13:07 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata. Apriamo il consueto, la consueta finestra sul telegiornale di Videolina in onda. E adesso mi ha raggiunto Luca Neri in studio. Ben trovato Luca, insomma, dacci qualche anticipazione sul sommario.
1: Buongiorno Stefano, buongiorno anche agli ascoltatori. Sì, parliamo innanzitutto di politica con il servizio di Stefano Fioretti, che fa riferimento alla manovrina da 750 milioni che sta arrivando e arrivata anzi in consiglio regionale, ma che potrebbe avere qualche rallentamento proprio per via delle amministrative. Sappiamo che nel weekend del 7 e l'8 giugno 148 comuni della Sardegna saranno chiamati al voto, e questo potrebbe un pochettino rallentare il percorso della manovra in consiglio regionale. Questo insomma è la preoccupazione di chi vive l'assemblea. Poi si parla di Cagliari, questo è un tema che probabilmente interesserà tanti ascoltatori, perché riguarda il problema, se così lo vogliamo chiamare, delle alghe al Poetto. Sappiamo che è un fenomeno assolutamente naturale.
0: Famigerata Posidonia.
1: Sì, è un fenomeno naturale, ma che ovviamente in qualche modo rovina l'immagine di Cagliari, secondo chi si occupa soprattutto di turismo.
0: In un momento delicato, perché stiamo aspettando, di diventare davvero un palcoscenico internazionale per la Louis Vuitton Cup, insomma le World Series dell'America's Cup.
1: Sì. E siccome da giovedì arriveranno migliaia di persone in Sardegna, il rischio, secondo la denuncia di Federalberghi, è che tutte queste persone possano ricordarsi della Sardegna, delle spiagge della Sardegna, come spiagge invase dalla Posidonia. Quindi si discute sulla possibilità di rimuoverla o meno.
0: Sappiamo almeno per quei giorni.
1: Sappiamo che,
0: a meno che non ci pensi il maestrale,
1: cosa che però non è previsto, quantomeno non è prevedibile,
0: che farebbe tanto bene anche all'America's Cup, naturalmente.
1: Certo, questo infatti è l'altra componente. Poi parliamo di nuove dipendenze, perché nei giorni scorsi in Piazza del Carmine a Cagliari sono state sequestrate 300 pastiglie di ossicodone. E questo chiaramente preoccupa gli operatori del SERD, perché l'ossicodone è assumibile per persone che insomma sono sottoposte a determinate terapie, ma la preoccupazione è che in realtà il mercato di riferimento sia quello dei giovani. Insomma, possono rivolgersi a questo, possono essere interessati a questo tipo di oppiace, chiaramente per scopi ricreativi. Negli Stati Uniti,
0: chiamiamoli così, per sballarsi.
1: Sì, negli Stati Uniti, insomma, c'è già un'emergenza da questo punto di vista. Decisamente migliore la notizia che invece arriva per quanto riguarda le bandiere blu. In Sardegna sono 17, sempre tantissime, come è noto. C'è una new entry che è Teulada quest'anno, nel 2026. E poi l'America's Cup dal punto di vista più sportivo, perché giovedì prossimo, quindi tra una settimana esatta, con le prove, le regate di prova, e poi da venerdì e sabato si entra nel vivo. Domenica ci sarà invece la race finale, con il testa a testa tra le due migliori classificate nelle giornate precedenti. 8 equipaggi in gara di 5 team diversi, come sappiamo. Insomma, c'è grandissima attesa, la possibilità per gli appassionati di seguire le regate da tutto il lungomare cagliaritano. Ci sarà in particolare una zona privilegiata, che è quella del Lazzaretto, per poter osservare la competizione, e insomma Cagliari si prepara ad ospitare quella che sono regate preliminari. Sappiamo l'anno prossimo a Napoli ci sarà la Coppa America. Queste gare, i risultati di queste gare non inficeranno sul 2027 a Napoli, però sono comunque molto importanti, perché ne parlava anche ieri Max Sirena. Portarsi avanti e già dare un messaggio ai competitor in queste regate preliminari è già tanto.
0: Sono un importante banco di prova. Anche le barche sono diverse, sono più piccole.
1: Sì, a differenza delle AC75, che sono quelle più maestose, che scenderanno in mare nel 2027, queste sono AC40, più piccole, sono tutte uguali, soprattutto hanno tutte lo stesso allestimento, quindi
0: come dire, lì si vedrà l'abilità degli equipaggi. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina, in onda fino all'edizione delle 14:30. Grazie Luca Neri.

0: la domenica.
1: La strambata su Radiolina.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

Ancora la strambata, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Sono le 13:17 minuti. Tra poco sentiremo direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda in edicola oggi: taglio basso, il caffè scorretto, povero Wagner di Tacitus. Ma adesso abbiamo ancora la musica, i romantici, Tommaso Paradiso.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 14 maggio 2026. Povero Wagner, a cura di Tacitus. Confiteor, per mia grave, gravissima colpa, fino a una settimana fa non conoscevo Mirella Serri. Ora so che è un ex docente della Sapienza, nonché star della sinistra intellettuale. Perciò stesso è anche coltissima. Mi sono imbattuto in lei per merito di uno zapping sfuggito al mio controllo. I telemaniaci mi dicono che la Serri è un volto ricorrente nei dibattiti di TV7. In una sua apparizione televisiva di 5 giorni fa, mentre parlava a ruota e lingua libere, ci ha dato una rocambolesca visione della storia. Wagner ha appoggiato il nazismo e veniva finanziato da Hitler. Ha detto proprio così, uno sproposito che costerebbe una bocciatura a un esame di maturità, se questo fosse ancora una prova seria. La passione politica e la foga della tensione televisiva possono obnubilare la mente, ma neanche in quello stato parossistico si può confondere il reale con il surreale. Wagner e Hitler non furono contemporanei. Quando il grande musicista morì, Hitler non era ancora nato e nazismo e fascismo erano parole inesistenti. È il naufragio della ragione asservita all'ideologia. Tanto è colossale lo strafalcione che mi sono chiesto se quella sullo schermo fosse proprio Mirella Serri o un suo avatar mal riuscito. Un'esibizione che fa vacillare l'illusione dei progressisti di essere i depositari della vera cultura. Anche dal loro campo largo provengono ragli sapienti. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: siamo alle 12:32 minuti, ancora Stefano Birocchi su Radiolina per la strambata. Adesso parliamo di un progetto artistico, di una residenza artistica che ha l'obiettivo di raccontare il ruolo della donna nella Sardegna più contemporanea. Ce ne parla Maria Pina Usai, responsabile del progetto, che ha un bellissimo nome intanto, Giudicesse 2030. Ben trovata su Radiolina.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie per questo questo invito.
0: È un piacere.
1: Mi sentite?
0: Okay. Sì. Maria Pina, allora raccontiamo questo progetto. Giudicesse 2030, residenza artistica a Sant'Antioco.
1: Esatto, allora intanto diamo un attimo una cornice a questo progetto. Il progetto è promosso dal Centro Servizi Culturali di Carbonia della Società Umanitaria ed è realizzato in collaborazione con due associazioni, Bot Lab, di cui faccio parte, Ottovolante Sulcis, con il patrocinio del Comune e molte altre collaborazioni. Il progetto nasce nel 2023, in realtà il progetto Giudicesse nella sua, diciamo, accezione più ampia nasce con il Centro Servizi Culturali, appunto, di Carbonia molto prima. Nel 2023 viene declinato proprio come residenza artistica. L'obiettivo è quello di rileggere la figura delle giudicesse, quindi dall'epoca medievale, in una chiave contemporanea, rileggerle attraverso la lente dell'Agenda 2030, quindi attraverso la lente della sostenibilità.
0: Ecco.
1: Questo è l'obiettivo, è chiaramente l'accezione femminile, ma in realtà cerchiamo anche di superare il binarismo di genere nella declinazione di questo progetto. L'obiettivo è portare sul territorio, in particolare sul territorio del Sulcis Iglesiente, ma in questo caso sull'isola di Sant'Antioco, artiste e artisti in residenza che attraverso il linguaggio audiovisivo e quest'anno ancora di più attraverso il linguaggio cinematografico si cimentino rispetto a questo tema, indaghino alcune tematiche che di volta in volta noi ogni anno cerchiamo di declinare rispetto a determinati goal dell'Agenda 2030 e lo facciano attraverso un approccio che coinvolge attivamente la comunità che vive in quei territori.
0: Naturalmente. Ecco, questa è la quarta edizione del progetto, se non sbaglio.
1: Esatto.
0: E sì. Si svolgerà a Sant'Antioco dal 22 luglio al 4 agosto, con la restituzione poi pubblica il 5 agosto nell'ambito, esatto, di una rassegna cinematografica. Ecco, noi ne stiamo parlando adesso perché domani c'è una scadenza importante.
1: Esatto, domani viene pubblicata, quindi viene aperta la call. Ogni anno questi artisti che vengono selezionati, solitamente sono appunto dei collettivi che possono essere già costituiti o da costituirsi appositamente per la partecipazione alla call. Apriamo una call nazionale. Quella di quest'anno apre domani, durerà un mese, quindi scade poi il 14 di giugno ed è rivolta alla selezione quest'anno di un duo, quindi non più un collettivo troppo ampio, ma ecco, un duo composto da una regista, un regista, accompagnata e accompagnato da un videomaker, videomaker che lavorano soprattutto col linguaggio cinematografico. Quest'anno, ecco, mentre gli altri anni ci siamo spostati molto sul linguaggio artistico, quest'anno non lo perdiamo, ma cerchiamo di recuperare in modo più netto appunto il linguaggio più prettamente cinematografico. L'esito, come hai giustamente ricordato, sarà presentato alla comunità il 5 agosto nell'ambito di una rassegna cinematografica che si chiama Cinesulchi, che è promossa dall'Associazione Il Calderone, e quindi di fatto l'esito dovrà essere un prodotto audiovisivo di una durata

0: 13:39 minuti, ancora Stefano Birocchi, ancora Radiolina, la strambata. Stiamo parlando di un progetto artistico, una residenza artistica che ha l'obiettivo di raccontare il ruolo della donna nella Sardegna contemporanea, ma che vuole far riflettere anche sulle forme di autodeterminazione collettiva, l'organizzazione del potere. Il Giudicesse 2030, questo è il nome del progetto, arrivata alla quarta edizione, la responsabile è Maria Pina Usai, che è in collegamento con noi. Allora Maria Pina, stavamo dicendo, il giudicesse perché ci si ispira alle regine medievali del periodo giudicale, che sono davvero dei modelli che possono essere ancora interrogati per indagare il presente.
1: Assolutamente, assolutamente. Il progetto ha proprio questo obiettivo, rileggerle. Tra l'altro, in realtà noi conosciamo Eleonora d'Arborea, ma in realtà le giudicesse sono state quattro e poco si sa delle altre, di tutte le altre. Quindi il primo obiettivo è chiaramente riscoprirle, approfondire la loro figura, ma poi soprattutto far riemergere l'estrema innovazione delle azioni che hanno sviluppato, che hanno portato avanti. Chiaramente quella più conosciuta è quella di Eleonora d'Arborea e diciamo tutto ciò che lei ha inserito all'interno della carta dei Lobu. Quest'anno, come dicevo, decliniamo rispetto a alcuni aspetti dell'Agenda 2030 il loro operato, cerchiamo di portarlo appunto nella contemporaneità e ci interroghiamo, invitiamo le artiste o gli artisti in residenza a interrogarsi su quali siano oggi le forme di politica che vengono sviluppate al di fuori della politica, diciamo, istituzionalmente diciamo detta, no? Quindi tutte quelle forme che in qualche modo incidono sulle trasformazioni del territorio in una direzione di sostenibilità che non è soltanto ecologica, ma che è anche di giustizia sociale, di autodeterminazione delle comunità che vivono nei contesti di riferimento, e quindi lo facciamo attraverso il coinvolgimento delle comunità stesse. Questo
0: ecco,
1: è l'obiettivo,
0: ecco, quindi,
1: di quest'anno.
0: Ecco, l'obiettivo è naturalmente, per chi ci sta seguendo solo da questi ultimi istanti, è la realizzazione comunque di un prodotto audiovisivo di
1: esatto.
0: 15-30 minuti, quindi un cortometraggio sostanzialmente, e come dire, l'invito è aperto a filmmaker o comunque artisti visivi,
1: esatto,
0: che quest'anno devono essere in duo. Ecco,
1: in duo.
0: Tutto ciò verrà, lo dicevamo, avrà il territorio e la comunità non come cornice, ma proprio come elemento importante, fondamentale, centrale.
1: Esatto, noi definiamo la comunità coautrice di questo progetto, cioè tutto quello che avviene, tutto quello che

0: viene prodotto non è semplicemente l'esito di un'osservazione che dall'esterno si poggia sul territorio, ma è esito di un dialogo costante e anche di un coinvolgimento attivo della comunità. In questo chiaramente le associazioni che già operano sul territorio sono fondamentali, sono importantissime, per cui il Calderone e Ottovolante Sulcis, che già lavorano sul territorio, così come chiaramente l'amministrazione comunale, sono partner non soltanto come dire figurativi, inclusa l'amministrazione, ma sono partner attivi del progetto, perché attraverso queste associazioni si riescono a coinvolgere diverse fasce anche della comunità. Gli anni scorsi lo abbiamo visto, hanno partecipato i ragazzi più giovani attraverso delle attività laboratoriali, le signore della terza età che si riuniscono la sera nel circolo magari per giocare a burraco. Tutto questo avviene in un modo anche molto spontaneo e molto così diretto, no? Certo. E questo è un po' la fortuna, se vogliamo, di poter lavorare in contesti che non sono troppo grossi, in cui in qualche modo ci si conosce tutti, e tramite un dialogo anche la mattina a colazione, no? o la sera facendo una passeggiata in paese, si può attivare una modalità di coinvolgimento appunto delle persone, in modo che, ripeto, la narrazione non sia una narrazione imposta o esterna, ma sia fondamentalmente la traduzione di un racconto che la comunità stessa e le donne che vivono in quella comunità fanno di sé.
1: Il progetto è finanziato dalla Regione. Ricordiamo brevemente come si può partecipare.
0: Allora, abbiamo pubblicato una call, o meglio sarà pubblica chiaramente da domani. Si può trovare sia sul sito della società umanitaria, c'è una pagina dedicata al progetto Giudicesse, sia sulla pagina Instagram del progetto Giudicesse 2030. Quindi si clicca sul link, comparirà un form, all'interno si trovano tutte la descrizione del tema, la descrizione della residenza, tutte le richieste per poter partecipare. Quindi si dovrà compilare questo form, allegare alcuni documenti, un portfolio, una lettera e poche altre cose. È molto semplice.
1: Benissimo, allora poi naturalmente seguiremo gli esiti della residenza e i prodotti, i video realizzati più avanti naturalmente quest'estate. Allora buon lavoro, grazie mille. Maria Pina Usai, a presto.
0: Grazie a voi, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliari a Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
2: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

siamo arrivati alle 13:48 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per quest'ultima parte della strambata. Tra poco concluderemo con i social trend con il nostro social media manager Enzo Azzuni, e intanto però c'è la musica, un brano Dracula Remix.

0: 13.52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Ancora Stefano Birocchi, sempre Radiolina. Mi ha raggiunto in studio Enzo Asuni per il consueto appuntamento con i social trend. Social trend di taglio musicale, immagino, anche oggi.
1: Assolutamente sì, perché sui social, soprattutto su quelli delle radio, della radio, in questo caso Radiolina, non si parla d'altro, perché oggi ci sarà la seconda semifinale dell'Eurovision Song Contest. L'altro ieri abbiamo sentito Salda Vinci nel corso della prima semifinale, che si è esibito pur non dovendo concorrere all'essere finalista, in quanto facendo parte dei Big Five, quindi uno dei paesi che ha fondamentalmente fondato l'Eurovision, ha il diritto di accedere direttamente alla finale, insieme in questo caso a Germania, Inghilterra e Francia. Di solito c'è anche la Spagna, ma come abbiamo già detto nelle precedenti puntate, quest'anno non ha partecipato come reazione alla partecipazione di Israele. Ci sarà direttamente in finale anche l'Austria, che è il paese ospitante. Infatti il paese che ospita l'edizione è il paese che ha vinto fondamentalmente l'anno precedente, e quindi questa sera riusciremo anche a sentire nel corso della semifinale Inghilterra, Francia e Austria, proprio perché Italia e Francia li abbiamo già sentite nel corso della prima. I paesi che
0: quindi non ci sarà Salda Vinci.
1: Non ci sarà Salda Vinci.
0: Tempo
1: stasera
0: di recuperare la voce, perché abbiamo detto aveva qualche problema. Infatti l'esibizione era stata un po' sofferente.
1: Non era una delle sue migliori esibizioni. Questa sera si esibiranno 15 paesi che concorreranno alla finalissima. Quindi stasera sapremo quali saranno i 25 paesi che vedremo sul palco dell'Eurovision il 16 maggio. Stasera, in ordine d'uscita, abbiamo Bulgaria, Azerbaigian, Romania, Lussemburgo, Repubblica Ceca, fuori gara la Francia, poi seguono Armenia, Svizzera, Cipro, fuori gara abbiamo l'Austria, quindi paese ospitante, poi Lettonia, Danimarca, Australia, Ucraina, Regno Unito fuori gara, Albania, Malta e Norvegia. I favoritissimi di questa semifinale sono il danese Soren Toppegaard Lund, e l'australiana Delta Goodrem. Il primo porta sul brano una proposta intensa e sicuramente molto nordica, mentre la seconda è una degli artiste, diciamo, più conosciute del lotto della semifinale. In Australia è una vera e propria star e tenterà sicuramente di conquistare il pubblico con quello che sa fare maggiormente, in questo caso col brano Eclipse, secondo me uno dei più forti di questa edizione. Gli outsider potrebbero essere, secondo gli scommettitori, Alexandra Capitanescu della Romania e anche il norvegese Jonas Love, che è protagonista di una delle performance che secondo il pubblico risulterà una delle più energiche. Grande attesa anche per la musica elettronica che arriva sul palco dell'Eurovision, in questo caso insieme al britannico. Il progetto si chiama Look Mom No Computer. E poi anche grande attesa per la Francia, una delle favorite per la vittoria finale, appunto Monroe con la canzone Regard, e secondo me potrebbe davvero essere lei la vincitrice di quest'anno.
0: Beh, staremo a vedere, tu ci aggiornerai.
1: Assolutamente, ecco. Sì.
0: C'è il giochino
1: e il mio subconscio stamattina mi ha detto vestiti di rosa, ecco, io non me ne sono manco accorto, sono arrivato vestito di rosa. Perché? Perché Sassari si tinge appunto di rosa, il 31 maggio ci sarà la maratona contro la violenza, una corsa appunto totalmente in rosa, si terrà il 31 maggio, partirà da Piazza d'Italia a Sassari. Radiolina regala 10 iscrizioni e basta scrivere corsa in rosa su WhatsApp al 340 87 15 015, tutti i dettagli sui nostri social e anche il numero scritto sulla biografia del nostro canale Instagram.
0: Benissimo, grazie Enzo Asuni, grazie anche a voi per averci seguito. La strambata termina qui per quest'oggi, torniamo puntuali domani alle 12.30. Un saluto da Fabio Leoni e Stefano Birocchi.
2: Radiolina ha presentato La strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluta a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.

0: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
4: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su

0: Consiglio regionale farà la sua parte, tutte le commissioni saranno già dalla prossima settimana convocate per esaminare la variazione di bilancio.
1: Scatta dunque la corsa contro il tempo per cogliere l'opportunità offerta dai 300 milioni in mano al Consiglio regionale dei 750 totali, arricchito da risorse dell'avvertenza entrate, l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura, variazione politica, l'indicazione dall'ultimo vertice di maggioranza.
0: Le riforme strutturali sono sicuramente le più importanti, come le risorse messe a disposizione della sanità o per quanto riguarda il diritto allo studio. Però non possiamo non considerare le nuove emergenze che derivano dalle fronti della guerra, che stanno mettendo in ginocchio le nostre attività produttive e la possibilità della mobilità dei sardi.
1: Possibile via libera entro metà giugno, dopo le amministrative che restano una variabile nel percorso della manovrina, rischi di frenata per la campagna elettorale, ma anche dubbi che la stessa competizione al voto possa essere influenzata.
2: La manovra sarebbe dovuta arrivare già mesi fa. Abbiamo paura adesso che si possa strumentalizzare l'approvazione di questa manovra in prossimità alle prossime consultazioni elettorali.
3: Ogni scusa è buona per perdere tempo, ora ci sono le amministrative, ci auguriamo che il Campolargo non usi la manovrina con promesse elettorali illusorie per condizionare l'esito delle elezioni.
4: Noi vogliamo lavorare velocemente, serve l'aiuto di tutti e siamo sicuri che questa manovra darà quelle risposte e quella velocità che serve alla Sardegna.
1: Su via e tempi di approvazione poi il nuovo spettro in aula, quello del numero legale mancato nelle ultime sedute, si proverà a spegnere la scia di polemiche nell'interesse comune.
0: Le assenze in aula credo che non siano tollerate se non sono giustificati da validi motivi istituzionali. Chiederò ai capigruppo un alto senso di responsabilità.
5: La polemica sulle alghe, al Poetto, all'altezza della prima fermata, la Posidonia divide chi ne auspica l'immediato spostamento per liberare la spiaggia e chi invece sostiene che sia una risorsa naturale in grado di contrastare l'erosione del litorale. L'assessora all'ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, ribadisce che la Posidonia permette che la spiaggia si ripristini naturalmente senza alcun apporto esterno di sabbia. Il maestrale che soffierà nelle prossime ore, aggiunge l'assessora, provvederà in maniera naturale all'eventuale spargimento della Posidonia e il ripristino della spiaggia. Di diverso parere Federalberghi, le alghe sono un danno per l'immagine della città che si mostra al mondo con l'America's Cup.
6: La preoccupazione nostra relativa soprattutto alla spiaggia del Poetto, che sarà quella di fronte alla manifestazione, è veicolare un'immagine della spiaggia del Poetto con le Posidonie, e non dobbiamo dimenticare che il turista non è che capisce tanto di ecologia e di Posidonia sì, di Posidonia no. Il turista di una spiaggia che è non fruibile turisticamente e quindi l'immagine diventa compromessa.
7: La stagione balneare sta per avere inizio, la durata va dal terzo sabato di maggio sino alla quarta domenica di settembre.
8: Oltre quattro mesi in cui saranno in vigore le ordinanze delle capitanerie di porto. Sotto la giurisdizione di quella di Oristano ricade una fascia di costa dalla morfologia variegata che va da Arbus alla Marina di Cuglieri, in comune le norme da rispettare nelle aree riservate alla balneazione.
7: In questa fascia di mare le unità navali non possono navigare. Qualora debbano raggiungere la riva oppure partire dalla riva per prendere il largo, devono necessariamente utilizzare i corridoi di lancio.
8: Sono pochi nell'oristanese gli stabilimenti balneari, per loro c'è l'obbligo di attivare il salvamento a mare, nelle spiagge libere l'onere spetta ai comuni.
7: E anche quest'anno i comuni costieri attiveranno le postazioni di salvamento nei tratti maggiormente affollati.
8: Sicurezza e inclusività sono i temi affrontati nelle riunioni preparatorie con i sindaci. Le spiagge dovranno essere accessibili anche alle persone con difficoltà motoria e andranno debitamente segnalati i tratti di costa interdetti per i pericoli dei fenomeni erosivi.
7: La Capitaneria di Porto di Oristano effettuerà vigilanza e controllo. L'auspicio è che chi si approccia al mare adotti dei comportamenti sempre improntati al buonsenso e alla prudenza.
9: Il nostro obiettivo è riuscire a fare almeno 60 mammografie al giorno, 50 pap test e 50 ricerca di sangue occulto delle feci.
10: Un vero e proprio poliambulatorio, non una semplice unità mobile, è quel singolare mezzo scelto dall'ASL di Nuoro. La prevenzione accende i motori, diventa itinerante, lo fa dalla cornice dell'ospedale Zonchello.
9: Lo screening è un intervento complesso di sanità pubblica che prevede un test di primo livello, che è rappresentato dalla mammografia per lo screening del tumore al seno, dal pap test per lo screening della cervice uterina, urina e dalla ricerca del sangue occulto per lo screening del colon retto. In caso di positività, il paziente verrà accompagnato in un percorso.
10: 24 tappe, 41 giornate, l'ASL Nurese avvia un tour della salute che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. Insomma, investe con decisione sulla prevenzione. Tutto possibile grazie a un track accessoriato, consentirà di avere non solo le apparecchiature adeguate, ma anche gli spazi per fare in simultanea i 3 screening.
11: Portiamo l'assistenza sanitaria a casa delle persone. Il target è avere delle coperture che rientrano nelle coperture nazionali, negli obiettivi nazionali. Oggi siamo molto al di sotto, quindi proprio per questo abbiamo deciso di investire sulla prossimità.
12: 4 ricandidature dirette di sindaci uscenti, la quinta sempre nel segno della continuità, ma con il cambio a capo della lista, e poi 3 liste uniche nelle amministrative di Goceano e Monte Acuto, alle urne Burgos, Bultei, Nule, Bottida e Pattada, quest'ultimo unico centro che non ricandida il primo cittadino in carica. Angelo Sini lascia dopo 2 mandati, candidata nella lista Unidos Pro Saidda e l'ex assessora Cultura e Servizi Sociali Antonella Fiori. Avversario sarà Giovanni Antonio Nanni Deiana, esperienza nella scuola, docente di italiano e latino al liceo. La sua lista è Pattada, bene comune. Sfida 2 anche in Goceano, a Burgos, tra il sindaco uscente Leonardo Tilocca, con lo schieramento Continuità, Sviluppo, Progresso per Burgos, e Tonino Nieddu, già in passato assessore e vice sindaco. La sua lista è Rinascita per Burgos. Sia Bottida che Nule Bultei avranno invece in corsa una sola lista. Ivo Nieddu a Bottida con la lista Continuità e Futuro, eletto nel 2020. In passato è stato vice sindaco e assessore allo sport. Impegno per Bultei, stessa volontà, nuove energie è il nome dello schieramento e quindi lo slogan di Daniele Arca, unico candidato sindaco di Bultei. Così come a Nule in corsa ci sarà solo Antonio Giuseppe Mellino con la lista Paris Pro Nule. Nessuna divisione personale o di appartenenza, ma solo il bene comune della comunità, recita il suo programma.
13: Nel Guilcer e nel Barigadu la corsa verso le amministrative del 7-8 giugno entra nella fase decisiva con sfide a 2 e comuni dove la vera partita sarà decisa dal quorum. Ad Abasante il confronto è tra Ileana Arca, candidata con la lista Abasante Insieme, e la sindaca uscente Patrizia Carta, alla guida di Progetto Abasanta. Sfida diretta anche a Neoneli, dove Ivano Piras corre con Obiettivo Neoneli contro Irene Magari, candidata della lista Radici e Futuro. A Norbello il sindaco uscente Matteo Manca punta la conferma con Vivere Norbello 2026, mentre l'alternativa è rappresentata da Daniela Meloni con la lista Futura. Nei comuni più piccoli invece sarà soprattutto il quorum a pesare. Ad Allai c'è una sola lista, il Futuro si costruisce insieme con Angelo Pischedda, candidato sindaco. A Busacchi corre da solo Lino Cordella con la lista Per il bene di tutti. A Fordongianus il candidato è Serafino Pischedda, con Fordongianus continuiamo a crescere. E a Ulatirso l'unica lista presentata è Cambiare Insieme, guidata da Antonello Piras. Resta infine il caso di Bidoni, dove non ci sono candidati, un simbolo delle difficoltà nella rappresentanza politica amministrativa che attraversano i paesi più piccoli, tra spopolamento e attenzione alla comunità.
14: Intorno ai 230 quelli chiamati al voto, uno dei paesi più piccoli, alle urne il 7 e l'8 giugno. La novità, almeno per gli ultimi 40 anni, a Nora Gugume è nella doppia lista. L'uscente di Tazzaru cerca la riconferma.
15: Per portare a compimento un percorso amministrativo iniziato in uno dei momenti più difficili dei nostri tempi, la pandemia. Nonostante le difficoltà abbiamo intercettato notevoli risorse economiche, per questo sentiamo il dovere di metterci a disposizione per dare continuità amministrativa a progetti già avviati, finanziati, lavori che attendono semplicemente di andare in aggiudicazione.
14: La sfida arriva da Michele Corda, già sindaco dal 2010 al 2015.
16: Per mettere a disposizione l'esperienza maturata precedentemente, basata principalmente sulla condivisione degli interventi da realizzare, per condividere con la squadra di giovani che abbiamo messo su e dare un futuro migliore al nostro paese.
14: Al voto anche Biluri, 485 residenti, anche qui 2 liste in campo. Per dare continuità all'amministrazione corre l'attuale vice sindaco.
17: La nostra lista si presenta senza divisioni di tipo ideologico, per un fare il bene comune e un amministrare in maniera trasparente. Abbiamo l'obiettivo di agire per la collettività e non sicuramente per fini personali.
14: A contendergli la poltrona di primo cittadino, Federica Arca.
18: È importante, sappiamo che nei nostri piccoli paesi le problematiche sono molteplici e vanno affrontate in maniera seria e responsabile. Siamo pronti per fare questo, siamo pronti per lavorare fianco a fianco con le persone ed essere al servizio della nostra comunità.
19: La Formula 1 del mare arriva a Cagliari. Tra 7 giorni partiranno le regate preliminari nel Golfo degli Angeli, l'antipasto per la 38esima America's Cup, che si disputerà il prossimo anno a Napoli. Le gare alle 15 si comincia giovedì con la giornata di prove, poi venerdì e sabato si entra nel vivo, domenica il gran finale con la Match Race, la sfida tra le due migliori imbarcazioni nelle precedenti Fleet Race. Si può assistere su tutto il lungomare, anche se la zona privilegiata sarà nella Fan Zone del Lazzaretto. Nel waterfront di Via Roma invece sarà allestito il Race Village con maxi schermi, store e punti di ristoro. Si regata con gli AC40, tutti con la stessa configurazione, le versioni compatte degli AC75 che saranno protagonisti a Napoli. 8 equipaggi in gara con 4 membri ciascuno, 2 timonieri e 2 trimmer per 5 team diversi. Ciascuno di loro infatti avrà la possibilità di affiancare al principale un secondo equipaggio con i membri delle squadre donne e giovani. E infatti raddoppiano i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand e gli inglesi di GB1. Ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay. Ancora una settimana, poi le AC40 saranno pronte a sorvolare il mare dell'isola.
20: Una settimana, ma non di più. La sconfitta casalinga con l'Udinese e la contemporanea vittoria della Cremonese hanno costretto il Cagliari a rimandare i festeggiamenti per una salvezza da tempo in cassaforte, ma che attende ancora la benedizione della matematica. In una Serie A che ancora attende di sapere quando si giocherà il derby di Roma, il calendario a 180 minuti alla fine serve su un piatto d'argento un'altra occasione da prendere al volo. Domenica sera in casa, davanti alla sua gente, ai rossoblù basterà un piccolo punticino contro il Torino, che si presenterà alla Domus con gli ex Prati, ancora di proprietà del Cagliari, e Simeone, e senza obiettivi particolari di classifica. Anche se dopo il KO con l'Udinese, apparentemente demotivata, sarebbe meglio non fare troppo affidamento, giustamente, sugli stimoli altrui. Quelli del Cagliari a caccia della salvezza dovrebbero tra l'altro essere nettamente superiori. Un punto, magari tre, e sarebbe subito festa. Nel malaugurato caso di un altro Arachiri si dovrebbe guardare i risultati delle dirette concorrenti. Lecce a meno 5 e Cremonese meno 6 saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Per avere la certezza dell'A, basterebbe che a una delle due non riesca il colpo esterno e il Cagliari, irraggiungibile a 90 minuti dalla fine, sarebbe salvo. Ma con una permanenza per disgrazia altrui, diciamoci la verità, che festa sarebbe?

0: sonus de sa terra nostra.
1: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Stato franco-russu in Si ciamba ventu.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi. Come testimonia questa esecuzione live di Undas.

0: Abbiamo ascoltato Sandra Ligas, accompagnata al violino dal marito Jörg Neubert, Daniele Cucco alla chitarra e Massimo Perra alle percussioni, sul palco del Festival delle Launeddas a Villa Puzzu nell'agosto del 2022.
1: La voce di Elena Ledda in un motivo tradizionale, corsicana. La cantante lo incise per la prima volta nel 1984 nel suo secondo album.

0: Era la Corsicana nell'interpretazione di Elena Ledda, un estratto dal suo disco Isa Rosas del 1994.
1: Sono le 6 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
5: Francesco Ignazio Mannu è noto per aver composto Procurare e Moderare. Il gruppo sassarese dei Mano, nel suo unico e omonimo disco del 1995, ne fece una personale rielaborazione con il titolo di Barone, caratterizzato dall'intensa carica ritmica.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: Su un testo di Franco Castia, i Bertas hanno elaborato questo brano, Bessi su Sole, con la voce solista di Enzo Pava. Lo ascoltiamo.

0: fu anche sigla di Sardegna Canta, questo brano che abbiamo ascoltato dai Bertas, già inserito in una loro compilation del 2006.
1: Le composizioni di Marisa Sannia stanno registrando una riscoperta. Qui è Manuela Ragusa a proporre la sua Duas et Tres, brano che la cantante prematuramente scomparsa nel 2008 aveva inciso nel suo album Nanas e Janas del 2003.

0: Mario Pierno alla chitarra accompagnava Manuela Ragusa nella rivisitazione di un brano di Marisa Sannia, Duas e Trese, sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Nel suo album d'esordio del 2004, Maria Luisa Congiu inserì anche un fortunato successo del gruppo Bardanas di Oliena della fine degli anni 70. Era Festa Paesana, a buon diritto diventato poi uno dei suoi motivi più popolari e richiesti.

0: era la voce di Maria Luisa Congiu in uno dei suoi più popolari successi, Festa Paesana, eseguito durante la sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2025.
1: Sara Diolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sole Anima è uno dei brani originali dei B Brothers, cioè i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni. Lo eseguono alternando nel canto il sardo e l'italiano. Nella versione discografica di questo brano si sono avvalsi anche della partecipazione di Gigi Camedda dei Tazenda.

0: Ospiti a Siligo del premio Maria Carta nel settembre del 2023 erano con Sulle Anima i Bee Brothers, ad affiancarli Antonio Baldino alla chitarra e Fabio Carta al piano.
1: Le Valentes sono rimaste legate al repertorio di Andrea Parodi, al punto da rendere efficacemente alcuni suoi brani, come questo Pandela, elaborazione a sua volta di un motivo del Burkina Faso, musicato da Gabin Dabiré.

0: Testo in sardo di Michele Pioledda per Pandela, il brano che abbiamo ascoltato dalle Balentes e che fu sigla di Sardegna Canta nel 2009.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre la serie di 9 tracce contenute nel loro album di quell'anno, Inconfondibile.

0: era diretto da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Sono le 7:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti casa del grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass. Parti. Accelera. Guida. Svolta a destra o a sinistra. Scatta. Supera. Viaggia. Vivi. Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
7: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Consiglio regionale farà la sua parte. Tutte le commissioni saranno già dalla prossima settimana convocate per esaminare la variazione di bilancio.
1: Scatta dunque la corsa contro il tempo per cogliere l'opportunità offerta dai 300 milioni in mano al Consiglio regionale dei 750 totali, arricchito da risorse della vertenza entrata e l'atteso primo provvedimento finanziario di legislatura, variazione politica, l'indicazione dall'ultimo vertice di maggioranza.
0: Le riforme strutturali sono sicuramente le più importanti, come le risorse messe a disposizione della sanità o per quanto riguarda il diritto allo studio. Però non possiamo non considerare le nuove emergenze che derivano dalle fronti della guerra, che stanno mettendo in ginocchio le nostre attività produttive e la possibilità della mobilità dei sardi.
1: Possibile via libera entro metà giugno, dopo le amministrative che restano una variabile nel percorso della manovrina, rischi di frenata per la campagna elettorale, ma anche dubbi che la stessa competizione al voto possa essere influenzata.
2: La manovra sarebbe dovuta arrivare già mesi fa. Abbiamo paura adesso che si possa strumentalizzare l'approvazione di questa manovra in prossimità alle prossime consultazioni elettorali.
3: Ogni scusa è buona per perdere tempo, ora ci sono le amministrative, ci auguriamo che il Campolargo non usi la manovrina con promesse elettorali illusorie per condizionare l'esito delle elezioni.
4: Noi vogliamo lavorare velocemente, serve l'aiuto di tutti e siamo sicuri che questa manovra darà quelle risposte e quella velocità che serve alla Sardegna.
1: Su via e tempi di approvazione poi il nuovo spettro in aula, quello del numero legale mancato nelle ultime sedute, si proverà a spegnere la scia di polemiche nell'interesse comune.
0: Le assenze in aula credo che non siano tollerate se non sono giustificati da validi motivi istituzionali. Mi chiederò ai capigruppo un alto senso di responsabilità.
5: La polemica sulle alghe al Poetto, all'altezza della prima fermata, la Posidonia divide chi ne auspica l'immediato spostamento per liberare la spiaggia e chi invece sostiene che sia una risorsa naturale in grado di contrastare l'erosione del litorale. L'assessora all'ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, ribadisce che la Posidonia permette che la spiaggia si ripristini naturalmente senza alcun apporto esterno di sabbia. Il maestrale che soffierà nelle prossime ore, aggiunge l'assessora, provvederà in maniera naturale all'eventuale spargimento della Posidonia e il ripristino della spiaggia. Di diverso parere Federalberghi, le alghe sono un danno per l'immagine della città che si mostra al mondo con l'America's Cup.
6: La preoccupazione nostra relativa soprattutto alla spiaggia del Poetto, che sarà quella di fronte alla manifestazione, è veicolare un'immagine della spiaggia del Poetto con le Posidonie, e non dobbiamo dimenticare che il turista non è che capisce tanto di ecologia e di Posidonia sì, di Posidonia no. Il turista vede una spiaggia che è non fruibile turisticamente e quindi l'immagine diventa compromessa.
7: La stagione balneare sta per avere inizio, la durata va dal terzo sabato di maggio sino alla quarta domenica di settembre.
8: Oltre quattro mesi in cui saranno in vigore le ordinanze delle capitanerie di porto. Sotto la giurisdizione di quella di Oristano ricade una fascia di costa dalla morfologia variegata che va da Arbus alla Marina di Cuglieri, in comune le norme da rispettare nelle aree riservate alla balneazione.
7: In questa fascia di mare le unità navali non possono navigare. Qualora debbano raggiungere la riva oppure partire dalla riva per prendere il largo, devono necessariamente utilizzare i corridoi di lancio.
8: Sono pochi nell'Oristanese gli stabilimenti balneari, per loro c'è l'obbligo di attivare il salvamento a mare, nelle spiagge libere l'onere spetta ai comuni.
7: E anche quest'anno i comuni costieri attiveranno le postazioni di salvamento nei tratti maggiormente affollati.
8: Sicurezza e inclusività sono i temi affrontati nelle riunioni preparatorie con i sindaci. Le spiagge dovranno essere accessibili anche alle persone con difficoltà motoria e andranno debitamente segnalati i tratti di costa interdetti per i pericoli dei fenomeni erosivi.
7: La capitaneria di porto di Oristano effettuerà vigilanza e controllo. L'auspicio è che chi si approccia al mare adotti dei comportamenti sempre improntati al buonsenso e alla prudenza.
9: Il nostro obiettivo è riuscire a fare almeno 60 mammografie al giorno, 50 pap test e 50 ricerca di sangue occulto delle feci.
10: Un vero e proprio poliambulatorio, non una semplice unità mobile, è quel singolare mezzo scelto dall'ASL di Nuoro. La prevenzione accende i motori, diventa itinerante, lo fa dalla cornice dell'ospedale Zonchello.
9: Lo screening è un intervento complesso di sanità pubblica che prevede un test di primo livello, che è rappresentato dalla mammografia per lo screening del tumore al seno, dal pap test per lo screening della cervice uterina, urina e dalla ricerca del sangue occulto per lo screening del colon retto. In caso di positività, il paziente verrà accompagnato in un percorso.
10: 24 tappe, 41 giornate, l'ASL Nurese avvia un tour della salute che toccherà 52 comuni del centro Sardegna. Insomma, investe con decisione sulla prevenzione. Tutto possibile grazie a un track accessoriato, consentirà di avere non solo le apparecchiature adeguate, ma anche gli spazi per fare in simultanea i tre screening.
11: Portiamo l'assistenza sanitaria a casa delle persone. Il target è avere delle coperture che rientrano nelle coperture nazionali, negli obiettivi nazionali. Oggi siamo molto di sotto, quindi proprio per questo abbiamo deciso di investire sulla prossimità.
12: Quattro ricandidature dirette di sindaci uscenti, la quinta sempre nel segno della continuità, ma con il cambio a capo della lista, e poi tre liste uniche nelle amministrative di Goceano e Monte Acuto, alle urne Burgos, Bultei, Nule, Bottida e Pattada, quest'ultimo unico centro che non ricandida il primo cittadino in carica. Angelo Sini lascia dopo due mandati, candidata nella lista Unidos Pro Saida e l'ex assessora Cultura e Servizi Sociali Antonella Fiori. Avversario sarà Giovanni Antonio Nanni Deiana, esperienza nella scuola, docente di italiano e latino al liceo. La sua lista è Pattada, bene comune. Sfida 2 anche in Goceano, a Burgos, tra il sindaco uscente Leonardo Tilocca, con lo schieramento Continuità, Sviluppo, Progresso per Burgos, e Tonino Nieddu, già in passato assessore e vice sindaco. La sua lista è Rinascita per Burgos. Sia Bottida che Nule e Bultei avranno invece in corsa una sola lista. Ivo Nieddu a Bottida, con la lista Continuità e Futuro, eletto nel 2020. In passato è stato vice sindaco e assessore allo sport. Impegno per Bultei, stessa volontà, nuove energie, è il nome dello schieramento e quindi lo slogan di Daniele Arca, unico candidato sindaco di Bultei. Così come a Nule in corsa ci sarà solo Antonio Giuseppe Mellino, con la lista Paris Pro Nule. Nessuna divisione personale o di appartenenza, ma solo il bene comune della comunità, recita il suo programma.
13: Nel Wiltshire e nel Barigadu la corsa verso le amministrative del 7-8 giugno entra nella fase decisiva con sfide a due e comuni dove la vera partita sarà decisa dal quorum. Ad Abasante il confronto è tra Ileana Arca, candidata con la lista Abasante Insieme, e la sindaca uscente Patrizia Carta, alla guida di Progetto Abasanta. Sfida diretta anche a Neoneli, dove Ivano Piras corre con Obiettivo Neoneli contro Irene Magari, candidata della lista Radici e Futuro. A Norbello il sindaco uscente Matteo Manca punta la conferma con Vivere Norbello 2026, mentre l'alternativa è rappresentata da Daniela Meloni con la lista Futura. Nei comuni più piccoli invece sarà soprattutto il quorum a pesare. Ad Allai c'è una sola lista, il Futuro si costruisce insieme con Angelo Pischedda, candidato sindaco. A Busacchi corre da solo Lino Cordella con la lista Per il bene di tutti. A Fordongianus il candidato è Serafino Pischedda, con Fordongianus continuiamo a crescere. E a Aula Tirso l'unica lista presentata è Cambiare Insieme, guidata da Antonello Piras. Resta infine il caso di Bidoni, dove non ci sono candidati, un simbolo delle difficoltà nella rappresentanza politica amministrativa che attraversano i paesi più piccoli, tra spopolamento e attenzione alla comunità.
14: Intorno ai 230 quelli chiamati al voto, uno dei paesi più piccoli, alle urne il 7 e l'8 giugno. La novità, almeno per gli ultimi 40 anni, a Nora Gugume è nella doppia lista. L'uscente di Tazzaro cerca la riconferma.
15: Per portare a compimento un percorso amministrativo iniziato in uno dei momenti più difficili dei nostri tempi, la pandemia. Nonostante le difficoltà abbiamo intercettato notevoli risorse economiche, per questo sentiamo il dovere di metterci a disposizione per dare continuità amministrativa a progetti già avviati, finanziati, lavori che attendono semplicemente di andare in aggiudicazione.
14: La sfida arriva da Michele Corda, già sindaco dal 2010 al 2015.
16: Per mettere a disposizione l'esperienza maturata precedentemente, basata principalmente sulla condivisione degli interventi da realizzare, per condividere con la squadra di giovani che abbiamo messo su e dare un futuro migliore al nostro paese.
14: Al voto anche Biluri, 485 residenti, anche qui due liste in campo. Per dare continuità all'amministrazione corre l'attuale vice sindaco.
17: La nostra lista si presenta senza divisioni di tipo ideologico, per un fare il bene comune e un amministrare in maniera trasparente. Abbiamo l'obiettivo di agire per la collettività e non sicuramente per fini personali.
14: A contendergli la poltrona di primo cittadino, Federica Arca.
18: È importante, sappiamo che nei nostri piccoli paesi le problematiche sono molteplici e vanno affrontate in maniera seria e responsabile. Siamo pronti per fare questo, siamo pronti per lavorare fianco a fianco con le persone ed essere al servizio della nostra comunità.
19: La Formula 1 del mare arriva a Cagliari. Tra 7 giorni partiranno le regate preliminari nel Golfo degli Angeli, l'antipasto per la 38esima America's Cup, che si disputerà il prossimo anno a Napoli. Le gare alle 15 si comincia giovedì con la giornata di prove, poi venerdì e sabato si entra nel vivo, domenica il gran finale con la Match Race, la sfida tra le due migliori imbarcazioni nelle precedenti Fleet Race. Si può assistere su tutto il lungomare, anche se la zona privilegiata sarà nella Fan Zone del Lazzaretto. Nel waterfront di Via Roma invece sarà allestito Race Village con maxi schermi, store e punti di ristoro. Si regata con gli AC40, tutti con la stessa configurazione, le versioni compatte degli AC75 che saranno protagonisti a Napoli. 8 equipaggi in gara con 4 membri ciascuno, 2 timonieri e 2 trimmer per 5 team diversi. Ciascuno di loro infatti avrà la possibilità di affiancare al principale un secondo equipaggio con i membri delle squadre donne e giovani. E infatti raddoppiano i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand e gli inglesi di GB1. Ci saranno anche gli svizzeri di Alinghi, i francesi di La Roche-Posay. Ancora una settimana, poi le AC40 saranno pronte a sorvolare il mare dell'isola.
20: Una settimana, ma non di più. La sconfitta casalinga con l'Udinese e la contemporanea vittoria della Cremonese hanno costretto il Cagliari a rimandare i festeggiamenti per una salvezza da tempo in cassaforte, ma che attende ancora la benedizione della matematica. In una Serie A che ancora attende di sapere quando si giocherà il derby di Roma, il calendario a 180 minuti alla fine serve su un piatto d'argento un'altra occasione da prendere al volo. Domenica sera in casa, davanti alla sua gente, ai rossoblù basterà un piccolo punticino contro il Torino, che si presenterà alla Domus con gli ex Prati, ancora di proprietà del Cagliari, e Simeone, e senza obiettivi particolari di classifica, anche se dopo il KO con l'Udinese, apparentemente demotivata, sarebbe meglio non fare troppo affidamento, giustamente, sugli stimoli altrui. Quelli del Cagliari a caccia della salvezza dovrebbero tra l'altro essere nettamente superiori. Un punto, magari 3, e sarebbe subito festa. Nel malaugurato caso di un altro Arachiri si dovrebbe guardare i risultati delle dirette concorrenti. Lecce a meno 5 e Cremonese meno 6 saranno impegnate in trasferta rispettivamente contro Sassuolo e Udinese. Per avere la certezza dell'A, basterebbe che a una delle due non riesca il colpo esterno e il Cagliari, irraggiungibile a 90 minuti dalla fine, sarebbe salvo. Ma con una permanenza per disgrazia altrui, diciamoci la verità, che festa sarebbe?

0: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
1: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
2: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
3: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
4: Ogni mattina, Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:32.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
2: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
3: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
4: Per Dormire. Design for wellness.
5: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto. Approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: La cronaca: 5 italiani sono morti nel corso di un'immersione alle Maldive nelle grotte subacquee a una profondità di circa 50 metri. Il recupero dei corpi delle vittime è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Per questo motivo per tutta la giornata era stato emesso un allarme giallo per imbarcazioni, passeggeri e pescatori. Nonostante ciò, le attività dei sommozzatori della Forza di Difesa Nazionale Maldiviana sono proseguite incessantemente anche di notte.
4: Nella grande sala del popolo di Pechino, Donald Trump e Xi Jinping hanno riaperto il confronto diretto tra Stati Uniti e Cina dopo anni di tensioni commerciali e strategiche. Questo summit è il primo viaggio di un presidente americano in Cina da quasi 9 anni. Secondo il tycoon, il leader cinese avrebbe offerto aiuto sull'Iran. Il Pentagono ha intanto sospeso l'invio di 4.000 militari americani in Europa. Si tratta della brigata Black Jack, partita dal Texas e diretta in Polonia.
5: La Corte d'Assise di Padova ha condannato in primo grado all'ergastolo Andrea Favero, imputato per l'omicidio dell'ex compagna Giada Zanola, 33 anni, morta a Vigonza in provincia di Padova il 29 maggio 2024, dopo essere stata gettata dal cavalcavia sovrastante la 4. Il collegio ha accolto la richiesta del pubblico ministero che aveva chiesto per Favero la massima pena per le accuse di omicidio premeditato e violenza sessuale.
4: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste 6 regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
5: Sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo e presidio al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Lo ha deciso per la giornata di lunedì 25 maggio il coordinamento nazionale di FIM, FIUM, WILM di Electrolux, la multinazionale svedese che ha annunciato 1700 esuberi nel piano di ristrutturazione con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia d'Ancona.
4: Il calcio in chiusura: è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve, Fiorentina, Genoa, Milan e Pisa, Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15:30 Luciano Darder riaffronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev.
5: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Per ordinare?
7: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
8: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
12: Radiolina, Radio Notizie.
13: Buongiorno e buon venerdì 15 maggio dall'Ele Casini dalla redazione. Primo appuntamento con le news regionali con il nostro GR. Si parla di transizione energetica e come di consueto andiamo a vedere la prima pagina dell'Unione Sarda che trattiene edicole sull'app Unione Digital. La Corte Costituzionale discuterà il 7 ottobre il ricorso della regione contro la legge aree idonee nazionale. Preoccupati comitati, in tutto questo tempo le multinazionali potrebbero vedersi approvati i progetti su eolico e fotovoltaico entro una settimana. Tra l'altro si attende il giudizio su decine di progetti, tra cui quello di Sunuragi a Barumina. A Roma protesta anche il deputato Silvio Lai, segretario del PD Sardo. Una quota enorme della transizione sulle spalle dell'isola va rivista. E poi la politica con la nuova regionale impugnata dal governo, questa volta è toccato alla legge 8 del 12 marzo 2026, la legge della Sardegna sul reddito di studio. Secondo il governo, talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano il principio di ragionevolezza di cui è l'articolo 3 della Costituzione, nonché l'articolo 81 relativamente alla copertura finanziaria. La morte del giovane Mauro Zunchedo a Tempio, ieri fiacolata all'URAS o paese d'origine, con la comunità che si è stretta attorno ai familiari del 23enne. Su richiesta dei legali della famiglia, la PM Milena Aucone potrebbe affidare Giorgi l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane. Operazione Red Jack del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Le fiamme gialle hanno individuato nei porti dell'isola 100 barche con bandiera estera, riconducibili però a residenti in Italia mai dichiarate al fisco, per un valore di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni per i proprietari potranno raggiungere i 23 milioni in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati. Due appuntamenti per oggi a Sassari alle 20:30 al Teatro Verdi per la rassegna I grandi interpreti della musica. Il concerto di René Fiorito al violino e Gianfranco Bortolato all'oboe, accompagnati dal Teatro Verdi Chamber Orchestra. A Sassari, sempre alle 20:30, Malvecchio Mulino, Jazz Club Network, Ornitology, omaggio a Ornette Coleman con Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Giulio Scianattico e Sasha Meshin. E poi il calcio, due giorni dalla sfida della Domus contro il Torino, buone notizie per mister Pizzacane dall'infermeria con il recupero di De Iola, che ieri si è allenato regolarmente. Mina e anche Borrelli, che sembrava difficile recuperare, si sono allenati parzialmente con il gruppo personalizzato per Mazzitelli. Questa mattina nuovo allenamento a Crespo Center di Assemini. Chiudiamo col tennis tavolo. Oggi la prima gara della finale Eurocup femminile per la Quattro Mori Cagliari, che alle 18 al Palatennis Tavolo affronterà le austriache dell'Inns Frochberg nelle semifinali dei playoff scudetto maschile. Invece sconfitte per Titi, Sassari e Muravera, che così non accedono alla finale che sarà tra Messina e Bagnolese. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione. Le news su Radiolina torno fra un'ora.
14: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.
16: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
17: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
18: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
19: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
18: Tac!
20: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
21: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
20: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
22: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Venerdì 15 maggio, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta Fabio Leoni. La frase del giorno ci porta in pieno nella Firenze del 1400. Viva amore e gentilezza, dica pur chi mal dir vuole, noi faremo e voi direte. Lorenzo il Magnifico. E allora il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Subito l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola, insieme a me Andrea Artizzu, che firma l'inchiesta a pagina 5 del nostro quotidiano, partendo dall'analisi del nuovo report della CISL. Andrea Artizzu, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Francesca e ai due radioascoltatori, buongiorno.
1: Allora Andrea, è drammatica la situazione dei nostri ragazzi, dei ragazzi sardi, perché uno su cinque non studia e non lavora, e sono tra i dati peggiori in Italia.
2: Questo purtroppo è vero, questo è messo in luce, in risalto da un'indagine che ha fatto un report del centro studi della CISL, che ha messo in evidenza, come appunto come dicevi tu, i giovani tra i 15 e i 29 anni, uno su cinque non lavora, non studia e non segue percorsi di formazione, insomma, un bel disastro.
1: Però l'esercito dei ragazzi sul divano è il titolo che tu hai fatto, purtroppo rende davvero l'idea, un ragazzo col telefono in mano sdraiato sul divano.
2: Questa è una bella foto, bella significativa. Ecco, ti posso dire, io sì, è un'indagine, un report che dice traccia numeri negativi, però io non sono positivo e penso che le cose si risolveranno. Vero è che la scuola non è più così vicina ai giovani come un tempo. Ricordo che avanti ho intervistato il presidente dell'associazione regionale dei presidi, sì, e diceva che l'età media dei docenti è 57 anni. Voi potete capire che questi ragazzini che corrono come delle schegge, che si confrontano con professori che di anni ne hanno il triplo se non il quadruplo. Ecco, questo è complicato.
1: I ragazzi però così non costruiscono un futuro.
2: Questo è vero, questo risulta anche dall'indagine della CISL. Secondo Pierluigi Leda, che è il segretario regionale appunto di questo del sindacato, ci sono due mondi paralleli che viaggiano su binari che non si incontrano mai. Uno è il mondo del lavoro, che cerca personale e competenze che non trova, e secondo i giovani che invece non riescono a esprimere il loro potenziale, quindi si isolano dal mondo. Ecco, quindi due binari proprio che non si incontrano mai.
1: E questo, Andrea, è un problema però che in Sardegna non dobbiamo assolutamente sottovalutare. L'inchiesta tutta da leggere sul nostro quotidiano. Io ho trovato un altro dato, sempre di questi ragazzi che vengono definiti non rispondono neanche al telefono, per esempio. Quindi sta crescendo una generazione, tu sei padre, sta crescendo però una generazione di ragazzi complicati.
2: Direi, loro corrono a mille, come dicevo prima, e noi non ci riusciamo a stare dietro. Cioè, io ho un figlio di 18 anni che in effetti è un po' complicato da seguire, ecco, vive attaccato al cellulare. Per fortuna sta molto in giro, questa è una cosa positiva, però insomma, è complicato starci dietro. I sindacati propongono degli investimenti appunto infrastrutturali per costruire un futuro a questi ragazzi, però non è una cosa semplice, devo riconoscerla, è un bel problema, ma sono sicuro che il mondo continuerà a girare. Ecco.
1: Un grande problema è il mea culpa delle famiglie, della scuola, delle istituzioni, e noi sul nostro quotidiano non possiamo fare altro che continuare a raccontarlo e a testimoniarlo. Andrea, io adesso ti chiedo... Fabio Leoni, un piacere. Beh, l'hai scelta tu la musica, Andrea, e allora lanciala.
2: Sì, è un vecchio disco che ha ormai 47 anni, ma appunto quelli che sono dell'altro secolo come me se la ricorderanno molto molto bene. Sono gli ABBA, un gruppo nato per amore, sciolto per amore. Gimme, gimme, gimme a man after midnight.
1: Andrea, sei bravissimo.
2: Non ti dico, non a morire.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Radiolina presenta Il colpaccio del sabato ci fadda.
2: Fermate le macchine, è venerdì mattina e torna Il colpaccio del sabato ci fadda. Con noi c'è Lorenzo Fadda. Lorenzo, cosa succede domani?
3: Succede che per un solo giorno facciamo una follia. Gazebo ad esterno pieghevole, 3 metri per 3, resistente, facile da montare e perfetto per ombra, relax e feste di paese. Da 89,90 euro a 39,90 euro.
2: Aspetta, da 89,90 euro a 39,90 euro, quindi quasi 50 euro di sconto?
3: Hai capito bene, quasi la metà del prezzo, solo sabato e solo fino ad esaurimento scorte. È un'occasione irripetibile.
2: E quindi chi arriva tardi?
3: È semplice, chi arriva tardi resta mani vuote.
2: Avete capito quindi? Domani si va da Cifadda, non perdetevi Il colpaccio del sabato.
3: Vi aspetto domani nei nostri negozi, fate in fretta e ricordatevi, migliorare la casa migliora la vita. Buon weekend con Cifadda.
4: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna. La voce di tutti.
5: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta. Intanto ho trovato il dato di cui parlavo prima con Andrea Artizzu: il 70% dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni non risponde mai al telefono, invia solo messaggi, note vocali, perché considera lo squillo del telefono, la risposta, una perdita di tempo. Un fenomeno che andremo sicuramente ad analizzare nelle prossime puntate. E adesso continuiamo invece con le notizie dal nostro quotidiano e parliamo di mare. Parliamo del mare che ci piace. Siamo a pagina 7, insieme a me c'è Sara Marci. Sara, però permettimi prima di portare i nostri lettori invece a pagina 15, perché il mare racconta anche tragedie. Ieri notte sono morti 5 sub italiani, 5 sub esperti durante un'immersione alle Maldive. Nel corso della puntata di Caffè Corretto tutti gli aggiornamenti di questa immensa tragedia. Sara Marci, allora, invece il mare che ci piace, il mare delle bandiere blu.
2: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, noi parliamo del mare bello, quindi quello che ci piace, con le ben 17 bandiere blu assegnate alla Sardegna. Vediamo la Gallura che fa da traino, è la grande e unica novità sarda che è Teulada.
1: Che paradiso, sì. Che paradiso, che Teulada se lo merita.
2: Esattamente, quindi al suo debutto assoluto nella lista di questi prestigiosissimi riconoscimenti assegnati ogni anno dalla FEE. Grazie a Tuerred, a Porto Tramazzo, le spiagge di sabbia bianca, quindi che permettono a questa meravigliosa località di conquistare la sua prima bandiera blu.
1: Sara, come tu scrivi, i criteri di scelta sono rigidissimi, quindi davvero queste spiagge sono fenomenali.
2: Sì, non basta sicuramente il mare meraviglioso che la Sardegna non manca, quindi ci sono tutta una lunga serie di requisiti internazionali, ben 33, quindi legati da una parte alla qualità delle acque, ma anche alla gestione ambientale, alla sicurezza e servizi, all'accessibilità delle spiagge per quanto riguarda i disabili e tanti altri appunto criteri super rigidi.
1: Le nostre spiagge non sono solo grande bellezza, ma sono anche una grande fonte di reddito, fanno davvero girare l'economia. Allora, per la prima volta sono stati premiati anche i porti turistici.
2: Esatto, sì, quindi abbiamo ottenuto 17 bandiere blu per quanto riguarda i litorali, ma in questa classifica quindi ci sono anche sono arrivati anche dei premi per 87 approdi turistici in tutta Italia, e spiccano ovviamente anche quelli della Sardegna.
1: Sono tanti,
2: anche in questo sono tanti, sì, anche in questo caso vediamo comunque il nord che fa la parte del leone, quindi per quanto riguarda il sud ci sono pochissimi riconoscimenti anche in questo caso.
1: Però insomma sono 25, quindi dal nord al sud dell'isola, anche con i porti, no? Ci stiamo facendo valere. Ricordiamolo, perché non è solo grande bellezza, la Sardegna deve diventare davvero la meta preferita del Mediterraneo.
2: E abbiamo tutte le carte in regola per farlo.
1: E abbiamo assolutamente, Sara Marci ha ragione, tutte le carte in regola per esserlo e per farlo. Sara Marci, grazie per essere stata con me questa mattina, aver bevuto questo caffè corretto. Ci vediamo più tardi in redazione. La musica ancora qui su Radiolina.

0: E allora noi non possiamo che chiudere questa prima parte di Caffè Corretto, che punta sulle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola con lo sport. Parliamo di calcio, lo facciamo insieme a Fabiano Gaggini, perché c'è un grande protagonista del Cagliari da festeggiare.
1: Sì, più che da festeggiare, da salutare. Ciao Franci,
0: buongiorno
1: a tutti. Il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, dà l'addio al calcio giocato nel Cagliari, cioè non sarà più un giocatore del Cagliari alla fine di questa stagione. Poi ancora deve decidere cosa fare, se diventare un dirigente, se proseguire ancora un anno o due in un'altra squadra. Deve ancora valutare. Ha detto: mi prendo una e mi godrò l'estate con la famiglia, e mi prendo una piccola pausa di riflessione anche per capire magari che cosa si prospetta, se ci dovesse arrivare qualche offerta allettante, qualche possibilità che possa in qualche modo stimolarlo, perché la tendenza, diciamolo sottovoce, ma la tendenza è che possa iniziare ora un percorso come dirigente proprio con il Cagliari. Però lui ancora, se non sarà quest'anno sarà l'anno prossimo, lui ancora vuole capire se iniziare subito questo percorso o se ancora ha la possibilità di giocare magari un altro anno. Evidentemente ha qualcosa ancora dentro da dare. Ricordiamo che ha fatto di recente la pulizia del ginocchio, quindi magari vorrei anche capire in che condizioni sarà il suo ginocchio. È un momento di riflessione, e credo comunque un momento particolare, speciale per tutti i tifosi che hanno vissuto Pavoletti in tutto e per tutto. È stato veramente un capitano speciale, un personaggio particolare, nel bene e nel male, perché è stato anche un giocatore sfortunato. Ricordiamo il doppio crociato, veramente sfortunato negli ultimi anni, però quante gioie ha regalato ai tifosi del Cagliari, su tutte in assoluto. Quel gol al 94esimo a Bari,
0: che come dimenticarlo,
1: portiamo dentro. Lui stesso va nelle varie interviste che rilascia, e dice che quello è in assoluto il momento più bello che conserva gelosamente con la maglia del Cagliari.
0: Certo, però Fabiano, che comunque nel cuore del capitano Cagliari c'è.
1: Sì, Cagliari c'è, ha lasciato
0: spesso,
1: chiaramente intendere,
0: no? Poi è la sua ieri, città, ormai è la città di mia moglie e dei miei figli.
1: Sì, ieri l'ha detto proprio chiaramente, la scelta di vita è fatta. Lui comunque continuerà, ha scelto di vivere a Cagliari. Ricordiamo che sono entrambi livornesi, in livornese anche la moglie, quindi comunque una scelta di vita importante per due livornesi che sono molto legati alla loro città, alle loro origini, però hanno scelto di vivere a Cagliari. I figli sono nati a Cagliari, sono cagliaritani in assoluto, però lui ancora deve fare una scelta professionale per capire se allungare ancora di un anno la sua stagione, se dare ancora sfogo a quello che ha dentro, oppure appunto se iniziare l'avventura come la nuova carriera come dirigente, presumibilmente nel Cagliari, subito. Ricordiamo che domenica ci gioca Cagliari-Torino, partita fondamentale per la salvezza, e chiaramente i tifosi innanzitutto, ma anche la società, riserveranno per Pavoletti un momento speciale,
0: questa grande festa proprio a cui mi riferivo,
1: per salutarlo,
0: esatto,
1: sì.
0: All'inizio del collegamento, tutto come sempre sulle pagine dell'Unione Sarda in Ridicola. Fabiano Gaggini, grazie, a più tardi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18:30 con Nicola Scano su Radio Lina.
6: nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare!
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
13: Tranquilla, ci pensiamo noi.
12: Davvero? Anche colf e badanti?
13: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
12: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.

0: Caffè Corretto.
1: Non si ricordano i giorni, si ricordano gli atimi, ci ha insegnato Cesare Pavesi, adesso Elise Blanco trasformano in pop la lezione dello scrittore.

0: Allora, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda Cagliari, in questa seconda parte di Caffè Corretto abbiamo tanto cinema, perché ci sono da celebrare due grandi sardi. Allora, partiamo da Non è un paese per single, dal bestseller di Felicia Kingsley. Pensate, ora il film è primo al mondo su Amazon Prime. A firmare la sceneggiatura Giulia Magda Martinez. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Ma allora Giulia, intanto io ti chiedo scusa perché stai facendo un trasloco che è la cosa peggiore al mondo, quindi grazie per aver risposto al telefono, ma insomma sei bravissima.
1: Ma grazie, no, intanto figurati, è davvero un enorme piacere essere qui, anzi ti ringrazio per l'invito. Sì, noi siamo felicissimi e siamo anche molto increduli, devo dire la verità, perché non ci aspettavamo che il film andasse così bene, quindi puoi immaginare la grande soddisfazione.
0: Stiamo parlando veramente non di un successo nazionale, ma di un successo internazionale. E tu Magda, che sei parte Giulia, io ti chiamo Giulia Magda, ma a me piace Magda, lo sai, mi piace da morire, il tuo secondo nome.
1: Va bene.
0: Che credo, no, forse deve essere stata un'intuizione del tuo papà.
1: Sono i nomi delle mie due nonne.
0: Filippo Martinez, un abbraccio da Radiolina ovviamente. Giulia, tu sei partita da Oristano e poi sei andata davvero alla conquista del mondo.
1: Grazie, sì, grazie.
0: Tanti successi, la scrittura e la tua passione è diventata poi un lavoro.
1: Esatto, sì, no, sono davvero felice di poter, insomma, vivere di quella che è la mia passione, perché è come se non stessi lavorando, perché è faticoso e ci vuole tanto impegno, ma mi diverte da morire, per cui insomma, obiettivo raggiunto, insomma.
0: Felicia Kingsley è un'autrice osannata davvero in tutto il mondo, a schiere di lettrici e di lettori. Com'è stato trasformare in film un suo romanzo?
1: Allora, diciamo che è stato un lavoro molto interessante, ma che ci ha preoccupati tantissimo, perché ovviamente per esigenze produttive, per esigenze legate al linguaggio filmico, ai tempi filmici, anche per esigenze nostre, abbiamo dovuto fare delle

0: modifiche rispetto a quella che è la trama del libro, alcune di queste anche molto importanti. E siccome Felicia ha una fanbase estremamente grande, oltre che affezionata e
1: È
0: agguerrita,
1: severissima, esatto, è vero,
0: severissima. Eravamo terrorizzati dal deludere le aspettative di tutti questi lettori e siamo felicissimi perché, nonostante le modifiche, il film è piaciuto, quindi vuol dire che siamo riusciti a mantenere quella che è l'anima del libro e possiamo tirare un sospiro di sollievo, insomma.
1: siamo in Italia, in una meravigliosa cittadina toscana. C'è Elisa, lei è una madre single, una di quelle belle toste che va avanti con grinta e con coraggio. Poi ritorna un amico d'infanzia e qua sembrano crollare tutte le sue certezze. Alla fine, l'amore, Giulia, è davvero un linguaggio universale.
0: Eh sì, no, non si sbaglia mai. Il film è una fiaba che molto confortevole, che insomma consiglio di vedere se avete passato una brutta giornata, ecco.
1: E le fiabe in questo momento più che mai ci fanno davvero bene al cuore. Matilde Gioli e Cristiano Cacamo, i protagonisti. Non è un paese per single. Bravissima, Matilde. Matilde Gioli, sì, bravissima. Bravissima, Giulia Magda Martinez. Grazie. Buon trasloco.
0: Grazie mille ancora.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store Per Dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
10: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
11: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
12: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
11: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
13: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
11: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
14: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
11: Da maggio al cinema.
15: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
16: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi, avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
17: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Ancora insieme, tanto cinema, vi ho annunciato in questa seconda parte di Caffè Corretto. Abbiamo appena abbracciato Giulia Magda Martinez per il grande successo internazionale, prima su Amazon Prime con Non è un paese per single. Beh, adesso Peter Marcias insieme a me, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Peter,
2: buongiorno.
1: Quasi Grazia è il film di cui tutta l'Italia sta parlando.
2: Grazie.
1: È assolutamente così, un grande merito, Peter, quello di aver portato all'attenzione nazionale la figura di Grazia Deledda. Siamo onesti, in Sardegna, no? Grazia Deledda è quasi una persona di casa, tutti abbiamo un suo libro, l'abbiamo studiacchiata a scuola a seconda del professore che avevamo, insomma per noi Grazia Deledda è una protagonista. In Italia, nonostante la sua forza, nonostante il premio Nobel, viene spesso, troppo spesso dimenticata.
2: Beh sì, infatti diciamo l'intento era come dire, raccontarla intanto in un periodo abbastanza sconosciuto, cioè il periodo romano di Grazia Deledda. Sì. Lei ha vissuto praticamente tutta la sua, insomma, giovinezza a Nuoro, poi nel 1900 è andata a Roma e dunque ci sono questi 36 anni a noi sconosciuti e io sono andato proprio a parare lì. È stato complice il bellissimo testo di Marcello Foïs, Quasi Grazia, che Marcello scrisse per Michela Murgia e fu portato a teatro. Sono sostanzialmente tre momenti che raccontano una vita intera, insomma, tre momenti importantissimi della storia di questa nostra conterranea illustre, che ad oggi è l'unica donna ad aver vinto il premio Nobel per la letteratura, l'unica donna italiana.
1: E tre attrici meravigliose, Peter, che ci regalano la loro interpretazione in questi tre differenti momenti della vita. Chi sono?
2: Allora, sono Irene Maiorino, che sicuramente avrete visto nell'Amica Geniale, Laura Morante, che non ha bisogno di presentazioni, anche Ivana Monti non ha bisogno di presentazioni, grande attrice di teatro e cinema, insomma tre attrici non sarde che però, come abbiamo più volte detto con Marcello Foïs, la Deledda ormai è patrimonio dell'umanità, dunque era tante donne, non aveva bisogno. Invece nel ruolo della madre, una grande attrice sarda, Monica De Muru, che alcuni di voi avranno visto nella serie Il Mostro.
1: Assolutamente.
2: Ma è una grandissima attrice teatrale anche lei.
1: Assolutamente. È stato difficile, Peter, sul set con queste grandi protagoniste della scena?
2: Ma no, perché intanto c'era una grande riverenza nei confronti di Grazia Deledda. Tutte loro avevano letto, si sono insomma documentate. Abbiamo intanto lavorato con una grande documentazione fornita dall'Istituto Regionale Etnografico, anche nella figura del professor Dino Manca, che sì, faceva parte del nostro comitato scientifico. E poi, come dire, ci siamo immersi con i costumi d'epoca, le macchine d'epoca e tanto altro in quella Roma, in quella Stoccolma che non c'è più. Insomma, è stato proprio un vero privilegio poterla raccontare.
1: E allora, se il nostro pubblico non è ancora andato al cinema, il film è già in sala, se il nostro pubblico è a Cagliari, beh, domani c'è un'occasione imperdibile, l'appuntamento, Peter, è alle 20 al Notorious di Piazza,
2: esatto,
1: l'Unione,
2: esatto,
1: Sarda a Cagliari, ci sarai tu in compagnia proprio di Laura Morante.
2: Esatto, esatto, questo weekend, insomma, per festeggiare questo piccolo traguardo, il film è uscito nelle sale in Sardegna il 7 maggio con un buonissimo riscontro, quasi 3.000 spettatori e con poche sale. Da ieri è sul territorio nazionale, abbiamo fatto ieri una prima a Roma al Quattro Fontane e Laura Morante arriva domani e festeggeremo questo primo, insomma, questa prima settimana, anzi questa seconda settimana. E, insomma, ci sono gli appuntamenti a Cagliari, Odissea e Notorious a Piazza Unione Sarda e poi il 17 saremo a Nuoro al cinema Prato.
1: E domani alle 20 al Nutorius ci sarò anch'io insieme a voi e non vedo l'ora veramente di riempirti di baci, Peter.
2: Grazie.
1: Ho appuntato una frase tua. 5 anni fa sono stato a casa di Michela Murgia e sul tavolo ho trovato un romanzo della Deledda con l'autografo. Le ho chiesto: Michela, ma secondo te bisogna fare un film su di lei? E lei mi ha risposto: devi correre a farlo.
2: Eh sì, Michela l'avevo intervistata per il film documentario Sogni degli Otti.
1: Sì.
2: Sono stato nella sua casa a Trastevere, lei, cioè, sul tavolo, non so perché quel giorno aveva questo testo, un'edizione molto antica di un romanzo di Grazia Deledda, autografato peraltro. E allora mi sono tanto incuriosito, ma lei amava tanto Grazia Deledda, insomma, a parte che l'ha testimoniato con l'interpretazione a teatro e poi soprattutto con questo bel testo di Marcello Foisse, che Marcello ci ha raccontato in questi giorni di presentazioni, che l'hanno proprio scritto non insieme, l'ha scritto Marcello, però Marcello l'ha scritto per lei e comunque gli ha detto: o lo interpreti tu a teatro o non se ne fa niente. Però Michela era tanto innamorata di Grazia Deledda, dunque per lei credo che fosse anche un grande onore, insomma.
1: Come lo siamo noi. Peter Marcias, grazie per aver bevuto
2: grazie
1: questo caffè corretto questa mattina insieme a me alle 20 al Notorious domani in Piazza l'Unione Sarda. Il regista Peter Marcias e l'attrice Laura Morante, vi vogliamo in tanti, tantissimi. Grazie,
2: buona giornata, grazie.
1: Grazie. Allora, Fabio Leoni, sai che ci ha scritto invece una grande amica di Radiolina e ci ha scritto: io vi devo mandare un messaggio vocale, ascoltiamolo insieme.
0: Sono Anna Tifo, ciao a tutti gli amici di Caffè Corretto, di Radiolina, ho il piacere di condividere con voi una notizia per me davvero speciale. Infatti tra pochi giorni, precisamente il 23 maggio, quindi sabato prossimo, debutterò al Teatro San Carlo di Napoli, che è uno dei teatri più belli e più prestigiosi al mondo, e suonerò il concerto di Mendelssohn diretta da Riccardo Frizza insieme all'orchestra del Teatro San Carlo di Napoli. Per me è un'emozione enorme, ci tenevo tanto a raccontarlo proprio alla mia città, che mi ha vista crescere e che porto sempre con me nel cuore ovunque vada. Spero di rendervi orgogliosi e vi mando un grandissimo abbraccio. A presto e un saluto affettuoso a Francesca. Ciao ciao.
1: Grande, grandissima Anna Tifo. Allora, la sceneggiatrice Giulia Magda Martinez, il regista Peter Marcias, la violinista Anna Tifo, questa è la Sardegna che ci piace. No, abbiamo musica. Che bello, balliamo ancora qui su Radiolina e poi segnale orario e torna l'informazione.

0: Segway. Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:01.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
6: Mongemo No Protein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Ancora ben ritrovati dalla redazione. La politica in apertura del nostro GR, una nuova legge regionale della Sardegna impugnata dal governo, questa volta è toccato alla numero 8 del 12 marzo, la legge sul reddito di studio. Secondo il governo, talune disposizioni, cedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano il principio di ragionevolezza di cui l'articolo 3 della Costituzione, nonché l'articolo 81 terzo comma relativamente alla copertura finanziaria. La morte del giovane Mauro Zunchedu a Tempio ieri fu accolata all'Ura, suo paese d'origine, con la comunità che si è stretta attorno ai familiari del 23enne. Su richiesta dei legali della famiglia, la PM Milena Aucone potrebbe affidare Giorgi l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane. Operazione Red Jack del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Le fiamme gialle hanno individuato nei porti dell'isola 100 barche con bandiera estera riconducibili però a residenti in Italia mai dichiarate al fisco, per un valore di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni per i proprietari potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto di mercato di beni non dichiarati. Aveva creato negli ultimi mesi grande paura molestando turiste, giovani donne, anche minorenni. È successo ad Alghero, dove polizia e carabinieri hanno rintracciato un giovane che è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Degli appuntamenti per questa sera: a Sassari alle 20:30 al Teatro Verdi si chiude la rassegna I grandi interpreti della musica con il concerto di René Fiorito e Gianfranco Bortolato, accompagnati dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra. Sempre a Sassari, sempre alle 20:30 al Malvecchio Mulino, Jazz Club Network con Ornettology, l'omaggio a Ornette Coleman con Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Giulio Scianatico e Sasha Meshin. Lo sport, il calcio: due giorni dalla sfida della Domus contro il Torino, buone notizie per mister Pisacane dall'infermeria con il recupero di De Jola, che ieri si è allenato regolarmente, Mina e anche Borrelli, che sembrava difficile il suo recupero, e sono allenati parzialmente con il gruppo personalizzato per Mazzitelli. Questa mattina nuovo allenamento al Crespo Center di Assemi. E chiudiamo col tennis tavolo: oggi la prima gara della finale di Eurocup femminile per la 4 Mori Cagliari, che alle 18 al Pala Tennis Tavolo affronterà le austriache del Linz Frosberg. Nelle semifinali di playoff scudetto maschile invece sconfitte per Titi Sassari e Mura Vera, che così non accedono alla finale, che sarà tra Messina e Bagnolese. È tutto, a più tardi.
8: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
9: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la Fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
10: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
11: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Icnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
13: Per dormire. Design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.

0: Caffè Corretto.
1: Con questa puntata di Caffè Corretto abbiamo decretato ufficialmente l'inizio del weekend. E allora, Elenia Giagnoni, 4 minuti per un gossip.
2: Buongiorno Francesca, buongiorno a tutti. Oggi non parliamo di amore, ma parliamo di TV, di musica e di un altro tipo di gossip che insiste a dispetto di alcune smentite, ma adesso veniamo. X Factor, come sappiamo tutti, cerca il giudice che sostituirà Achille Lauro, ma ad affiancare Paola Iezzi, Francesco Gabbani e Jake La Furia nell'edizione al Via Settembre con la conduzione della riconfermata Giorgia non sarà Annalisa, almeno per ora. Ok, per cominciare, la cantante ha smentito via social la voce di aver sostenuto un provino per la poltrona lasciata vuota da Lauro e l'ha fatto con un messaggio breve ma molto chiaro. Tra una notizia e l'altra, la verità è che non ho fatto provini, dichiara Annalisa su X. Secondo le indiscrezioni che circolavano da un po' di giorni, che continuano a circolare a dispetto della smentita, la regina del pop italiano, nata negli studi di Amici di Maria De Filippi, come tutti ricordiamo, aveva partecipato al casting ma non era passata per una precisa scelta editoriale di voler confermare la formula della giuria formata da una donna e tre maschi. Smentito il gossip dalla diretta interessata, impegnata in tour, un tour che si concluderà sabato con la data di Roma e attesa peraltro a Olbia il 15 agosto, lo ricordiamo, giusto?
1: Sì, assolutamente,
2: per la terza serata del Red Bull.
1: Sì, l'aspettiamo.
2: Esatto, esatto. Esatto, sarà una delle grandi protagoniste della terza serata del Valley Festival. E il Toto Giudice per X Factor è ripartito con le suggestioni più improbabili. L'idea di Annalisa, versione coach del talent show di Sky, aveva entusiasmato buona parte del pubblico, si dica, generando anche un acceso dibattito tra i fan del programma e quelli della cantante che sta vivendo uno dei momenti più brillanti della sua carriera. Però ci sono altri nomi che non sono da meno. Tra gli artisti in lizza per il ruolo ci sarebbero addirittura Irama, Tananai e Gali, altri nostri, così, altri cantanti da noi conosciuti qui in Sardegna perché girano per i festival estivi, come tutti sappiamo. E poi c'è il cosiddetto sogno proibito di riuscire a far accomodare dietro l'ambitissimo bancone dei giudici di X Factor una colonna portante della musica italiana. Ti faccio solo tre nomi:
1: Vai.
2: Tiziano Ferro, Elisa e Ligabue. Ok, più la fumata bianca si avvicina, più impazza il gossip per il post Achille Lauro, anche perché la ricerca del quarto giudice potrebbe essere, a ben vedere, forse una gara ancora apertissima. Se se ne parla tanto, evidentemente ancora non c'è una scelta, a parer mio.
1: Sai, secondo me, chi sarebbe il protagonista in assoluto, il protagonista della nostra musica in assoluto più adatto?
2: Dimmi.
1: Giovanotti.
2: Oh, sarebbe perfetto.
1: Giovanotti sarebbe perfetto, perché è un grande maestro, ma poi soprattutto un artista che ha fatto della condivisione uno dei suoi, delle sue caratteristiche, uno dei suoi grandi pregi. Comunque, io non so, cara Elenia, se senza Achille Lauro continuerà a guardare X Factor. Questo è il...
2: Non lo so, io ti dico la verità, lo guardo un po' così, non sono una spettatrice accanitissima.
1: Io sono una spettatrice accanitissima, ma Fabio Leoni qua lo sa, perché credo ormai, io quando arrivo la mattina in radio, Fabio, per favore mettimi Achille Lauro, sa che sono una ammiratrice di quelle veramente della prima ora.
2: Achille Ilenia, Lauro che arriverà a Olbia, ricordiamo anche Achille Lauro al Red Festival, dato che ci siamo a Red Valley.
1: Lo so, e tu sarai lì a recensirci il concerto, mentre io sarò qua
2: che
1: in
2: meraviglia.
1: Redazione a Cagliari a chiudere la pagina, quindi grande invidia, forse si romperà anche la nostra amicizia. Ilenia Giagnoni, grazie per essere stata
2: grazie
1: questa mattina con me, ma grazie soprattutto per questa settimana e per questa nuova rubrica che abbiamo voluto lanciare per regalare al nostro pubblico un sorriso in uno dei momenti storici più difficili che stiamo affrontando. Quindi grazie,
2: esatto.
1: Ilenia Giagnoni.
2: Grazie a te.
1: Abbiamo ancora la musica, Alex Warren.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: Reale 131.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro, la birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
4: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
5: Caffè corretto.
6: Esistono le parole giuste per annunciare Madonna? Certamente no, perché Madonna è Madonna e Madonna non si discute qui a Radiolina con Sabrina Carpenter.

0: in chiusura, siamo in chiusura di Caffè Corretto, ma torna l'informazione qui a Radiolina, l'informazione di unionesarda.it. Intanto in apertura di trasmissione vi ho raccontato il dramma delle Maldive, 5 turisti italiani sono morti. Ecco, insieme a me Chico Fresu, buongiorno Chico.
1: Buongiorno.
0: Ben arrivato in studio. No, Asso, non devi chiedere scusa perché l'aggiornamento di unionesarda.it 24 ore su 24 richiede sempre grande impegno e grande attenzione. Ho aperto stamattina Caffè Corretto raccontando la tragedia delle Maldive, 5 erano 5 sommozzatori esperti,
1: 5 sommozzatori esperti, sì, che esperti. Infatti stavano andando a fare un'esplorazione complessa in una grotta alla profondità di 50 metri. Ancora non si sa cosa sia successo, anche perché la Farnesina ha comunicato poco fa che si sono presentate sul posto le imbarcazioni che dovranno effettuare il recupero dei corpi, ma le condizioni del mare non sono favorevoli e quindi bisognerà aspettare per recuperare e da lì poi analizzare, cercare di capire cosa possa essere successo lì sotto. Una tragedia che abbiamo visto è stata seguitissima, perché colpiscono molto queste tragiche vicende che riguardano il mare. Poi noi il mare ce l'abbiamo nell'anima e quindi stiamo seguendo tutti questa vicenda.
0: Ma anche perché le Maldive, un paradiso in terra, si sono trasformate invece in un inferno. Unionesarda.it naturalmente per tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
1: Allora, ho fatto tardi perché stavamo col collega Andrea Deida, adesso non è, il Ministero delle Imprese del Made in Italy ha reso pubblico il prezzo medio dei carburanti di oggi. Si scopre che la Sardegna è quella dove si paga di più il gasolio, cioè quella dove è salito più lentamente, adesso ridiscenderà più lentamente il prezzo del gasolio. E siamo 2 centesimi sopra la media al litro, quindi stiamo facendo 2 calcoli al volo prima di venire qui e credo che questa notizia preoccupi relativamente i proprietari delle imbarcazioni che sono state scoperte dalla Guardia di Finanza in vari porti della Sardegna. Il reparto operativo aeronavale appunto del porto di Cagliari delle Fiamme Gialle è andata a controllare di chi siano tantissime barche in più, ma 100 hanno scoperto che battevano bandiera straniera, ma erano riconducibili a proprietari italiane. Questo è il classico metodo che viene utilizzato per eludere il fisco. Si parla di imbarcazioni per un valore complessivo di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni che potrebbero essere comminate arrivano a 23 milioni. Ovviamente è un'indagine che è stata resa pubblica oggi e dovrà essere sviluppata nel corso del tempo e magari i proprietari potranno eventualmente dimostrare di essere usciti, perché la normativa è un po' complessa. Comunque tu puoi detenere un'imbarcazione con battente bandiera straniera se esci in un periodo di 90 giorni, esci dalle acque territoriali europee o comunque la comunità europea, e se riusciranno a dimostrare di averla utilizzata anche al di fuori delle nostre, del nostro mare, potranno scappottarsi la multa, altrimenti dovranno pagare, perché quelli sono beni mai dichiarati al fisco e sono normalmente beni di lusso.
0: Di super lusso. Unionesarda.it naturalmente da sfogliare in continuazione ovunque voi siate. Grazie per aver passato questa settimana con me, è stata una grande settimana. Grazie per aver bevuto tutti questi caffè corretti. Ci prepariamo al weekend. Fabio Leoni, come sempre, in regia, e a tutti voi una buona giornata.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 9:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. 0 a 100 in 9,2 secondi!
7: Nuova Toyota Ego Cross. Full hybrid. Full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: Ah, lo rifacciamo?
8: Ena SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
9: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
11: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
5: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
6: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
7: Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
9: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi o coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi. Avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi.

0: Sono le 10 e 0 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti ieri durante un'immersione nell'atollo di Vavu alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presente nella capitale.
5: È salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione nella capitale ucraina.
4: È giunto al termine il viaggio di Donald Trump a Pechino con il presidente degli Stati Uniti che è pronto a ripartire per Washington. Il numero uno della Casa Bianca ha affermato di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping. Trump ha poi dichiarato che la Cina non fornirà equipaggiamenti militari all'Iran, pur continuando ad acquistare petrolio da Teheran. Intanto il governo iraniano è tornato a rivendicare il diritto a controllare lo stretto di Hormuz.
5: Sono 11 i casi di antivirus finora segnalati e di questi 9 sono confermati e 2 probabili, 3 invece i decessi. Grave la paziente francese che respira con un polmone artificiale. Asintomatici, 27 rimasti a bordo della nave da crociera, 25 membri dell'equipaggio e 2 medici. Nave diretta in Olanda che arriverà domenica o lunedì. Una missione scientifica argentina si recherà a Ushuaia nella prossima settimana, punto di partenza della nave Hondius, per cercare la possibile presenza di roditori portatori di antivirus, nella speranza di ottenere risultati entro un mese.
4: La Guardia Costiera di Cagliari ha portato a termine l'operazione denominata Red Jack, una delle più imponenti attività di polizia economico-finanziaria condotta nel settore della nautica da diporto. L'indagine ha permesso di scovare 100 barche che, sebbene riconducibili a residenti in Italia, operavano in acque nazionali con bandiere estere e non erano dichiarate al fisco italiano. Il valore complessivo è di oltre 48 milioni di euro, mentre le sanzioni contestate potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto o di mercato dei beni non dichiarati.
5: Lo sport con il ciclismo. Primo momento fondamentale del Giro d'Italia 2026 con la frazione numero 7. Si parte da Formia e si arriva sulla cima del blockhouse del massiccio della Maiella in Abruzzo. Pronto il primo duello tra i big. L'attesa è ovviamente tutta per Jonas Vingegaard e l'Italia si affida alla sua stella Giulio Pellizzari per provare a tenere le staffilate del fuoriclasse danese. Per la vittoria di tappa in chiave azzurra occhio anche a Giulio Ciccone che davanti al pubblico di casa proverà ad alzare le braccia al cielo.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
3: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione del GR di Radiolina, ancora buongiorno, dalle Le Casine al microfono, il caro carburante in apertura del nostro notiziario. La Sardegna è la regione con il prezzo più alto per quanto riguarda il gasolio. Il diesel infatti si è attestato a 2,004 euro dai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli ultimi rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio in Italia in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 euro al litro e per la benzina è di 1,983 euro al litro per il gasolio. La morte del giovane Mauro Zunchedu a Tempio ieri fiaccolata all'Uras, suo paese di origine, con la comunità che si è stretta attorno ai familiari del 23enne su richiesta dei legali della famiglia. L'APM Milena Ocone potrebbe affidare già oggi l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane. Operazione Red Jack del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Le fiamme gialle hanno individuato nei porti dell'isola 100 barche con bandiera estera, riconducibili però a residenti in Italia e mai dichiarate al fisco, per un valore di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni per i proprietari potranno raggiungere i 23 milioni di euro in relazione al valore d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. Aveva creato negli ultimi mesi grande paura molestando turiste e giovani donne, alcune minorenni. È successo ad Alghero, dove polizia e carabinieri hanno rintracciato un giovane che è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Un appuntamento per oggi, un incontro letterario per questa sera a Cagliari alle 18.30 all'Emporio Mesanoa. Veronica Matta presenta il suo libro Fatto in Domo, l'impresa alimentare domestica in Sardegna. E la pagina sportiva, il calcio, a due giorni dalla sfida della Domus contro il Torino, buone notizie per mister Pisacane dall'infermeria con il recupero di De Jola che ieri si è allenato regolarmente. Mina e anche Borrelli, che sembrava difficile il suo recupero, si sono allenati parzialmente con il gruppo personalizzato per Mazzitelli. Questa mattina nuovo allenamento al Crespo Center di Assemi. In questi minuti a Cagliari, all'assessorato regionale del turismo, la conferenza stampa di presentazione del programma della Louis Vuitton Cup America's Cup preliminare regata Sardinia. A proposito, giovedì prossimo 21 maggio con l'Unione Sarda uscirà uno speciale dedicato alla Formula 1 del mare con la storia e le immagini protagonisti di un evento mondiale. È tutto per adesso, grazie per l'attenzione, buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
11: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
12: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
11: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
12: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K, Lotto, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
11: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Predanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Oh no, stanno tornando le zanzare.
15: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
16: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
15: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
16: 070 22 240.
17: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
18: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
19: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: mia storia.
1: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
7: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Facchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Scusi, tra 7.30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
7: Tranquilla, ci pensiamo noi.
6: Davvero? Anche COLF e badanti?
7: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
6: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
8: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
9: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Femina Story.
1: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
2: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
3: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura, ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
7: Una vergogna venire a fare visite tra vostra figlia.
8: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
9: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
8: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
10: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
8: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
11: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fanno una vita intera.
8: Da maggio al cinema.
12: Radio Lina, meteo.
13: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi, avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
14: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina.

0: 70. Radiolina Story.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Tuttavia dovrebbe essere effettuata una prima immersione volta a esplorare i punti di accesso della grotta dove dovrebbero trovarsi i corpi in attesa di un miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è intanto arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale.
6: Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
5: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della nave Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
6: Ondata di maltempo sull'Italia con piogge, temporali e grandine. Nella giornata di oggi un fronte d'aria fredda porterà sull'Italia forti rovesci, grandinate e nevicate sui rilievi, soprattutto nelle regioni del centro e del nord. La protezione civile ha quindi emesso per oggi un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico su Toscana, parte di Lombardia, Abruzzo, Lazio, Umbria e Molise.
5: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
6: Il calcio in chiusura, è arrivato l'ok della prefettura alla proposta della Lega Serie A. Roma-Lazio si gioca domenica 17 maggio alle 12, stessa data e ora per le altre 4 gare che riguardano la zona Champions. Como-Parma, Juve-Fiorentina, Genoa-Milan e Pisa-Napoli. Resta confermato il programma degli internazionali di tennis con la finale maschile domenica alle 17. Oggi intanto si disputeranno entrambe le semifinali del tabellone principale di singolare maschile. Alle 15.30 Luciano Darderi affronterà il norvegese Casper Ruud, mentre in serata Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev. Prima però il doppio. Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono a caccia della semifinale e alle 13.30 scenderanno in campo contro Harry Heliovara e Henry Patten.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Radiolina, Radio Notizie.
9: Ancora ben ritrovati dalla redazione, un saluto da Lele Casini. La cronaca in apertura non ce l'ha fatta Massimo Pina, l'operaio di 54 anni di Mara Calagoni, si è rimasto ferito sabato scorso dopo la caduta da un cestello mentre lavorava in un'abitazione del paese. Dopo 6 giorni si è spento all'ospedale Bruzzo, troppo gravi le ferite riportate. Tra le cause della caduta potrebbe essere stato un malore. La Sardegna è la regione con il prezzo più alto per quanto riguarda il gasolio. Il diesel infatti si è attestato a 2,004 euro dai dati del Ministero delle Imprese del Made in Italy. Gli ultimi rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in Italia in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 euro al litro per la benzina e di 1,983 euro al litro per il gasolio. Operazione Red Jack del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Le fiamme gialle hanno individuato nei porti dell'isola 100 barche con bandiera estera riconducibile però a residenti in Italia e mai dichiarate al fisco. Il valore complessivo di circa 48 milioni di euro. Le sanzioni per i proprietari potranno raggiungere 23 milioni in relazione al rapporto d'acquisto di mercato dei beni non dichiarati. E poi la morte del giovane Mauro Zuncheddu a Tempio, ieri fiaccolata all'Uras, suo paese di origine, con la comunità che si è stretta attorno ai familiari del 23enne. Su richiesta dei legali della famiglia, la PM Milena Aucone potrebbe affidare già oggi l'incarico per effettuare l'autopsia sul corpo del giovane. Aveva creato negli ultimi mesi grande paura molestando turisti e giovani donne anche minorenni. È successo ad Alghero, dove polizia e carabinieri hanno rintracciato un giovane che è stato arrestato e posto ai domiciliari con il braccialetto elettronico. Un incontro letterario per questa sera a Cagliari alle 18.30 all'Emporio Mesanoa. Veronica Matta presente sul libro Fatto in Domo, l'impresa alimentare domestica in Sardegna. Chiudiamo con la pagina sportiva, il calcio, a due giorni dalla sfida della Domus contro il Torino, buone notizie per mister Pisacane, dall'infermeria con il recupero di De Jola che ieri si è allenato regolarmente, Mine anche Borrelli che sembrava difficile essere recuperato, si sono allenati parzialmente con il gruppo personalizzato per Mazzitelli questa mattina, nuovo allenamento al Crai Sport Center di Assemi, è tutto, a più tardi.
10: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley, beauty necessaire, borsoni, zaini delle migliori marche. Rai Polciarro, Roncato, Nazareno Gabrielli, Laura Biagiotti, American Tourister, Sonic, Stitch, Spider-Man, Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Glovo.
11: In Sardegna, Glovo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
13: Per Dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
15: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
17: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.

0: Il futuro si muove, ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
4: Ma che luce che ci avete qui? Non riesco a tenere gli occhi aperti.
5: Aspetta, che metto l'occhiale da sole.
4: Tac!
6: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
4: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
6: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
7: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
8: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto, dalla formazione alle opportunità. Mille Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mille Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
2: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
1: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
6: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12, crmsantantonio.it.
7: Radiolina Meteo.
8: Un saluto agli amici di Radiolina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi, avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
9: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Sono le 12:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Trovati dalla redazione.
4: A causa del maltempo rimane al momento incerto l'avvio delle operazioni di recupero dei corpi degli italiani morti durante un'immersione nell'atollo di Vahavu alle Maldive. Finora è stato recuperato un solo corpo. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé e incontrerà i responsabili della guardia costiera presenti nella capitale.
5: In Sicilia, tragedia lungo la statale 115 in provincia di Agrigento. Due turisti americani di appena 24 anni che erano in viaggio di nozze sono morti in un violentissimo incidente mentre viaggiavano in scooter tra Sciacca e Ribera. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è scontrato frontalmente con un'auto lungo un rettilineo. L'auto coinvolta nell'impatto si è ribaltata, terminando la corsa in un uliveto ai margini della strada. I due occupanti del veicolo sono stati trasferiti in ospedale. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non sarebbero gravi.
4: A Pistoia, un uomo di 54 anni è stato arrestato grazie alle immagini di una videocamera che ha ripreso l'uomo versare ogni sera candeggina nel caffè della moglie, che aveva deciso di separarsi dopo aver scoperto presunte irregolarità nella gestione economica familiare e una lunga serie di menzogne che avrebbero minato definitivamente la fiducia nel marito. I primi sospetti sarebbero nati alla fine di marzo, quando la donna avrebbe notato un gusto insolito nel caffè che il marito preparava abitualmente la sera prima.
5: Allerta gialla oggi per rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria e parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. In queste sei regioni, dalla tarda mattinata di oggi e fino a domani, ci saranno precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale di rilevante intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica.
4: Gli esteri, il quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato a Hezbollah, riporta che gli Stati Uniti dovrebbero rilasciare oggi una dichiarazione che riassuma i due cicli di negoziati finora tenuti tra Israele e Libano e che annunci una proroga del cessate il fuoco, insieme ad una dichiarazione di intenti sulla prosecuzione dei colloqui. Riparte intanto la flottiglia, 50 barche sono in rotta verso Gaza.
5: L'economia. Nel mese di aprile 2026 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
13: Nuovo appuntamento con le notizie su Radio Lina. Ancora buongiorno da Lele Casini al microfono e la cronaca in apertura. Non ce l'ha fatta Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Mara Calagonis, rimasto ferito sabato scorso dopo la caduta da un cestello mentre lavorava in un'abitazione del paese. Dopo 6 giorni si è spento all'ospedale Bruzzo, troppo gravi le ferite riportate. Tra le cause della caduta potrebbe esserci stato un malore dell'uomo. Cambiamo decisamente argomento e parliamo di trasporti, con gli ennesimi disagi per i passeggeri che tentano di partire dalla Sardegna. La scorsa notte un volo Ryanair diretto a Milano Malpensa, previsto per le 22:25, è stato prima più volte riprogrammato per poi essere annullato a 1 del mattino, con diversi passeggeri che hanno dovuto trovare sistemazione e rinviare appuntamenti di lavoro previsti per la mattina. La compagnia ha dichiarato che c'erano dei generici problemi tecnici. Volo previsto questa mattina invece della compagnia Air Italia diretto a Firenze, che è stato cancellato, come quello di ritorno da Firenze per Cagliari di mezzogiorno. La Sardegna è la regione con il prezzo più alto per quanto riguarda il gasolio. Il diesel infatti si è attestato a 2,004 euro dai dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Gli ultimi rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio in Italia in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,939 euro al litro per la benzina e di 1,983 euro al litro per il gasolio. E poi l'operazione Red Jack del reparto operativo aeronavale della Guardia di Finanza di Cagliari. Le fiamme gialle hanno individuato nei porti dell'isola 100 barche con bandiera estera riconducibili però a residenti in Italia e mai dichiarate al fisco, per un valore di circa 48 milioni di euro. La tendenza del tempo nell'isola nei prossimi giorni con il meteorologo Alessandro Gallo.
14: Dalla Gran Bretagna il minimo di pressione scivola sulla Sardegna ridimensionando le temperature su entrambi i valori. Piogge intermittenti, locali temporali tra venerdì e sabato, giornata meno stabile per domenica. I venti da libeccio tendono a disporsi la maestrale per sabato, con i mari che risulteranno mossi, molto mosso il mare di Sardegna.
13: Chiudiamo con l'allenamento mattutino da Semini per il Cagliari, a 2 giorni dalla sfida con il Torino. Nella penultima giornata di Serie A ha recuperato De Jola, si tenta di fare lo stesso con Mina, addirittura con Borrelli che sembrava non potesse farcela. Difficile recupero di Mazzitelli, alla Domus mancherà anche Zepedro per squalifica. Diretta su Radiolina domenica sera dalle 20:15. È tutto, a più tardi.
15: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
16: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli! Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
17: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
18: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
19: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
20: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
21: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
22: Parliamo di impresa, di ristorazione qui su Radiolina. È tornato a trovarci Alberto Melis, fondatore di Antica Cagliari, una delle realtà più importanti nel mondo della ristorazione del capoluogo sardo. Ben trovato, anzi ben ritrovato Alberto Melis.
23: Grazie dell'invito e ben trovati a tutti voi.
22: Abbiamo raccontato come nasce il progetto, il primo locale nel cuore di Cagliari, nel quartiere Marina, poi è arrivato il bistrò e a un certo punto arriva anche Antica Cagliari al Poetto. Come nasce? Quando è nata l'idea di arrivare anche appunto al Poetto?
0: Allora, la primissima idea nasce quasi per scherzo, perché stavo facendo un bagno al Poetto alla quarta fermata e vidi appunto questo colosso che stava per essere appunto ristrutturato e prossimo ad essere affittato. Però devo essere sincero, nella prima fase non mi sentivo abbastanza pronto o forse abbastanza capace per poter appunto avere quel locale come mio prossimo obiettivo, intanto che aspettai qualche anno prima di appunto affondare un attimo con le proposte e interessarmi realmente a quel locale.
22: E la risposta della clientela invece com'è stata?
0: Allora, tenendo presente che il progetto del Poetto nasce inizialmente nel 2019 con tutto quello che è il restyling e i lavori appunto dell'edificio e poi si blocca nel 2020 appunto per i problemi dovuti alla pandemia, nel 2020 a luglio la risposta è stata ottima. Ci troviamo sin dai primi giorni con una lunghissima fila ad affrontare anche una quantità di lavoro che non eravamo sicuramente preparati a gestire, il lavoro che poi pian piano abbiamo metabolizzato, abbiamo lavorato tantissimo anche su quelli che erano gli errori organizzativi del primo periodo e che adesso siamo riusciti a portare a un discreto livello di organizzazione.
22: Peraltro Cagliari offre un clima gradevole tutto l'anno, Antica Cagliari al Poetto, un grande locale che permette insomma di poter mangiare anche godendo di una vista mozzafiato. Se dovesse descrivere la terrazza con una sola parola, quale sarebbe?
0: Un sogno che diventa realtà.
22: E noi vi invitiamo allora a visitare Antica Cagliari, sia nel cuore della città, nel quartiere della Marina, in via Sardegna, e poi anche nel lungomare Poetto.
0: Esatto, vi aspetto tutti. In via Sardegna 49 trovate il ristorante classico, e al 63 l'Antica Cagliari Bistro. Mentre se volete concedere una bella passeggiata col sole, vi ospiterà l'Antica Cagliari lungomare terrazza.
22: Grazie Alberto Melis, fondatore di Antica Cagliari.
0: Grazie a voi.

0: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta, in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili. In offerta dal 14 al 19 maggio. Come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro. La birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
3: Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50 euro per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
4: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
5: Entrano in campo con la maglia dei campioni
6: le squadre della Corte del Sole!

0: Telex Statale 131.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 12:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Oh no, stanno tornando le zanzare.
8: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
9: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardegna di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
9: 070 22 240.
10: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
11: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
12: Tranquilla, ci pensiamo noi.
11: Davvero? Anche COLF e badanti?
12: Certo, CAFCA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
11: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
13: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
3: Radiolina presenta La Strambata.
2: Le 12:33 minuti, ben trovati a tutti gli ascoltatori da Stefano Birocchi, un saluto anche da Giuseppe Valdes che ci assiste in regia. La nostra giornata sulle frequenze di Radiolina prosegue con interviste, contenuti e contributi e vi ricordo che ci vedete anche in video, in diretta sul live streaming di radiolina.it, sull'app L'Unione Digital, su Radio Player, ci potete seguire con Alexa, su Spotify e ci vedrete anche in differita sul canale 12 del Digitale Terrestre in Sardegna, all'Unione Sarda TV, a partire dalle 17. Iniziamo con il punto sul Salone Internazionale del Libro di Torino. La Sardegna ieri ha aperto il suo percorso all'edizione 2026, uno spazio di grande richiamo, studenti, insegnanti, visitatori provenienti da tutta Italia. L'isola ha sempre un forte richiamo. Al centro della prima giornata i laboratori dedicati a Grazia Deledda, figura simbolo di questa edizione 2026, nel centenario proprio del Nobel. Quindi letture, attività interattive, momenti di confronto, laboratori. I visitatori sono stati accompagnati alla scoperta dell'autrice nuorese e dei temi che sono ancora attualissimi nella sua opera, quindi identità, emancipazione, rapporto con la terra, destino, comunità, insomma davvero tantissimi spunti di riflessione. L'edizione di quest'anno tra l'altro intreccia due grandi riferimenti culturali per l'isola, oltre al centenario del Nobel Deleddiano di cui stavo parlando, anche il riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas come patrimonio mondiale dell'umanità. E credo che sia il 66esimo sito UNESCO italiano. E quindi ancora letteratura, archeologia, identità territoriale al Salone Internazionale del Libro di Torino, con un tema guida che è La Volta dipinta di stelle, quindi tratto dalla novella deleddiana L'Anellino d'argento, in dialogo con il filo conduttore del salone che è il mondo salvato dai ragazzini. Grande spazio ai più giovani in questa edizione. La presenza sarda si conferma naturalmente, come dicevamo, fra le più ricche di questa manifestazione. Ci sono 48 eventi in programma, 33 case editrici naturalmente associate all'AES, l'Associazione degli Editori Sardi, 4 marchi editoriali con un programma costruito naturalmente in collaborazione fra la Regione e l'Associazione degli Editori Sardi. In calendario, come dicevamo, sono incontri, laboratori, musica, cinema, presentazioni dedicate al patrimonio culturale dell'isola, la narrativa contemporanea e, come accennavamo, ai luoghi della Sardegna. Oggi è la seconda giornata che ruota soprattutto attorno al tema appunto del riconoscimento UNESCO delle Domus de Janas, quindi ancora laboratori per i più giovani questa mattina, momenti di approfondimento. E poi c'è anche la presentazione, ci sarà, del nuovo coordinamento nazionale delle associazioni regionali degli editori, la rete che riunisce 225 case editrici italiane con l'obiettivo di difendere la bibliodiversità, così la chiamano, e rafforzare il ruolo degli editori territoriali nel panorama nazionale. Adesso ascoltiamo un po' di musica, poi continueremo a parlare del il mondo affascinante dei libri, dell'editoria, con una figura chiave di questo settore che si sta recando proprio al Salone del Libro di Torino per stare nel padiglione Sardegna, nello stand Sardegna. Adesso abbiamo la musica American Girls.

0: 12:40 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina per la strambata di quest'oggi. Abbiamo anticipato i temi del Salone Internazionale del Libro di Torino, grande spazio alla Sardegna, un padiglione sempre, uno stand sempre di grande richiamo, quest'anno con al centro della prima giornata i lavoratori dedicati a Grazia Deledda nel centenario del Nobel, oggi più le Domus de Janas che hanno ottenuto il riconoscimento come patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO, insomma un'edizione ricchissima. E noi abbiamo intercettato, ce l'abbiamo al telefono, una figura professionale che si sta dirigendo lì al Salone del Libro, è ancora in Sardegna, è in viaggio, l'abbiamo intercettato. Si tratta di Giancarlo Porcu, editor, filologo, studioso norese, specializzato soprattutto nella letteratura sarda e nell'opera di Grazia Deledda. Ben trovato su Radiolina, Giancarlo.
1: Salve, buongiorno.
0: Ecco, l'editor, una figura che non tutti conoscono, insomma, intanto è importantissima nel percorso che porta alla pubblicazione di un libro. Raccontiamo intanto qual è il ruolo dell'editor. Giancarlo, tra l'altro, lavora da tanti anni per la casa editrice Il Maestrale, casa editrice norese che non ha bisogno di grandi presentazioni, una realtà molto importante. Ecco, cosa fa l'editor in una casa editrice?
1: Beh, accompagna proprio il percorso, che si usa dire ancora, dal manoscritto alla stampa, quindi al libro finito che poi il lettore vede sui banchi della libreria. È un percorso travagliato, complesso, spesso ignorato, ma anche misterioso in quanto tale, perché il lettore ha il prodotto finito, però è portato anche a chiedersi da dove arriva e com'è nato soprattutto il prodotto editoriale. Ebbene, il libro, diciamo così, l'opera dell'autore subisce tante trasformazioni che la conducono dal file originario, certo, che fornisce l'autore ormai con la videoscrittura, parliamo di file, al prodotto finito con la sua bella copertina e i suoi testi illustrativi, diciamo, no? La quarta, ecco, e quant'altro. Quindi ecco, segue questo percorso passo per passo, curando tutti gli aspetti testuali, intendo dire, editor, cioè entra nel testo, entra nel laboratorio dell'autore e segue questo percorso.
0: Ecco, quindi da editor, insomma, a me, io ho sempre questa curiosità, quando arriva un lavoro, insomma, un tempo si chiamavano manoscritti, adesso arrivano i file, come dicevi, insomma, quando si capisce che ha qualcosa di speciale, c'è ancora quella scintilla, no, che scatta, bisogna avere questo tipo di sensibilità, no?
1: Esatto, ed è quella che cerchiamo, l'emozione della scoperta di un testo che si ritiene adatto alla pubblicazione, e quindi è proprio quello il fascino del mestiere.
0: Ecco, in questi anni è cambiato il modo di scrivere, insomma sono cambiati molto i testi che arrivano.
1: Beh, sì, comunque è un quadro sempre in evoluzione, cambiano anche col cambiare della

0: generazione cui appartiene uno studioso, perché cambia la sua lingua e quindi anche l'approccio. Quindi certo, c'è una, ora abbiamo anche una scuderia di autori comunque nati intorno agli anni 90 e anche oltre. È chiaro che l'approccio è diverso, certo, sia nel costruire la storia ma soprattutto negli usi linguistici. Poi ecco, dipende dal genere che uno predilige.
1: Ecco, però la Sardegna da qualche anno, insomma, gli autori sardi vivono un momento di buono di produzione anche originale di spessore. Ecco, ecco, dicevo, tu ti stai dirigendo, sei in viaggio quasi per il Salone del Libro di Torino, ed è anche l'occasione, il salone, per misurare, no, lo stato di salute dell'editoria. Secondo te a che punto siamo? Cioè, sta tornando la voglia di leggere o c'è ancora una fatica così che pervade questo settore?
0: Beh, è un po' statico da quel punto di vista, diciamo così, il quadro. A volte capitano, cioè emergono degli episodi che sembrano dare più impulso, diciamo così, alla lettura, ma per quello che posso notare anche statisticamente è un quadro un po' fermo dal punto di vista, ecco, quindi non ci sono, ecco, io non vedo grandi segnali in quel senso. Proviamo a lottare per crearli, per creare nuovi lettori, per conquistare.
1: Naturalmente le occasioni come quelle del Salone Internazionale naturalmente sono preziose anche per suscitare questo tipo di curiosità. Non a caso quest'anno, insomma, si spinge, lo dicevamo, come dire, attirare l'attenzione dei più giovani. Allora, buon viaggio Giancarlo, grazie e buon lavoro, a presto.
2: La strambata su Radiolina.
3: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
4: Ma vergogna venire a fare visite a vostra figlia.
5: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
6: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
5: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
7: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
5: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
8: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
5: Da maggio al cinema.
9: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
10: Per associarti e partecipare, visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
11: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
12: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
13: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
14: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
2: Radiolina Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi
15: Avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break, per i giorni successivi avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
16: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Le 12:50 minuti, ancora Stefano Birocchi con voi dai microfoni di Radiolina. Adesso parliamo di tutela dell'ambiente. Si moltiplicano le iniziative dei volontari, associazioni sportive per tentare di ripulire non solo le nostre coste, ma anche i fondali. E domani, sabato 16 maggio, ci sarà un importante evento che ritorna a Pesca di rifiuti, promosso dall'associazione Isola Fishing Club Sardegna. Noi siamo collegati con il presidente Federico Rais. Ben trovato su Radiolina, Federico.
1: Bentrovati, ciao, buongiorno.
0: Ecco, insomma, state scaldando i motori, così possiamo dire, per la manifestazione di domani, che insomma torna per il avete iniziato nel 2022.
1: Eh sì, siamo giunti alla quinta edizione, anzi il quinto anno,
0: perché
1: in realtà la sesta edizione,
0: perché si è ripetuta quinta, anche per più occasioni, durante diverse annate. Sì,
1: siamo ormai da diversi anni che facciamo questa manifestazione. È una manifestazione che facciamo itinerante, nel senso che ogni anno selezioniamo un comune diverso. L'abbiamo fatta a Pula, a San Rocco nel Sud Sardegna, così come a Stintino, a Sorso nel Nord Sardegna, siamo stati anche a Calasetta. Quest'anno siamo di nuovo nel sud, a Quartu Sant'Elena, ecco, nel litorale della zona di Sant'Andrea, dove c'è la Villa Romana, che è una zona molto bella, molto sfruttata, nel senso che ci sono tantissime villette là davanti, tantissime persone che ci vivono tutto l'anno, e allo stesso tempo è un punto che secondo me è bellissimo. Ci siamo veramente a due passi dal mare, mare bellissimo che noi conosciamo perfettamente, noi cagliaritani, quartesi, comunque siamo una cosa che è sempre stata frequentata, e come tutte le coste ha bisogno di essere tutelata sicuramente, anche monitorata, e allo stesso tempo c'è bisogno di giornate dedicate alla pulizia e alla sensibilizzazione dei nostri mari, che è una cosa che non guasta mai.
0: Ecco, voi fate un'operazione molto importante, insomma, proprio di pulizia dei fondali. E, insomma, in questi anni davvero avete contribuito a renderli più puliti, perché poi si trova veramente di tutto. Quindi voi vi immergete proprio, no?
1: Sì, allora, noi siamo un'associazione sportiva che si occupa principalmente di pesca in apnea e formazione comunque nell'ambito apneistico, che è un mondo molto complicato, un mondo a sé. Ci sono tantissimi fruitori, pescatori, cioè diciamo che non è una pesca tra virgolette regolamentata, quindi chiunque domani può prendere una maschera, buttarsi in acqua ed essere considerato un pescatore, se così vogliamo dire. Però è uno sport delicato, uno sport difficile, anche se vogliamo pericoloso, perché
0: certo,
1: comunque sei in un posto, in un mondo diverso, sei sott'acqua. Quindi noi ci occupiamo di formazione, di sicurezza, nel senso che ci teniamo a formare i nostri ragazzi, i nostri allievi, in modo che vadano in mare più sicuri, ma allo stesso tempo ci teniamo a dare anche un messaggio di responsabilità e di, diciamo, di importanza e valorizzazione della figura del pescatore, che non deve essere quello che va in acqua a depredare il mare e ammazzare tutto quello che si muove, ma io credo che il pescatore 2.0 debba collaborare in questo caso con la scienza, con i biologi, deve collaborare con chi si occupa di tutela ambientale, perché noi siamo l'unica categoria che realmente vede cosa c'è sott'acqua, siamo gli unici che indossano una maschera subacquea, quindi ci rendiamo conto dello stato dei fondali, quindi se sono inquinati, se sono puliti, se ci sono delle specie aliene, che adesso se ne parla tanto, se ci sono delle reti da pesca che sono state magari portate via dalle mareggiate, quindi continuano a stare sul fondale, continuano a pescare, a uccidere dei pesci inutilmente. Quindi la figura cioè il nostro intento è quella di rafforzare, riqualificare la figura del pescatore in apnea, dando anche al pescatore in apnea dei mezzi per poterlo fare.
0: Certo, quindi domani si andrà a pesca di rifiuti, noi continueremo a parlarne. Adesso Federico resta con noi, ascoltiamo un po' di musica, c'è Grini.

0: 12:57 minuti, ancora Stefano Birocchi per la strambata di quest'oggi con Federico Rais, presidente di Isula Fishing Club Sardegna. Stiamo parlando di a pesca di rifiuti, l'iniziativa di pulizia dei fondali marini che torna domani 16 maggio a Quartu davanti alla spiaggia di Sant'Andrea per un nuovo intervento. Federico, dicevamo, davvero la vostra opera è importantissima. Negli anni avete trovato una quantità di rifiuti nei fondali incredibile. Che cosa sono, un po' l'abbiamo anticipato, che cosa è la cosa più curiosa che avete tirato su?
1: Purtroppo tantissime cose. Diciamo che le ruote rimangono uno degli elementi
0: pneumatici principalmente.
1: Pneumatici di auto rimangono uno degli elementi principali che vengono trovati, così come tanti, ripeto, attrezzi da pesca che vengono portati via dalle mareggiate, come magari dei pezzi di rete o delle nasse. Vengono durante le mareggiate, magari vengono persi dai pescatori professionisti e vanno a finire lungo le coste, lungo le spiagge. Quindi quelle, diciamo, purtroppo sono una costante. Però ripeto, purtroppo si trova un po' di tutto, da vecchie bottiglie a dei semplici pezzi di plastica o pezzi di busta. Quindi diciamo che ce n'è un po' per tutti i gusti.
0: Eh sì, davvero, davvero l'inciviltà delle gene. E poi anche certe volte sono anche le correnti, no, che portano rifiuti. Tant'è vero che voi affrontate, diciamo, questa giornata su due fronti. Naturalmente quella in mare e in acqua, proprio nei fondali, per chi può immergersi, e anche sulla spiaggia, è corretto?
1: Sì, esattamente. Quindi
0: chi vuole partecipare e non vuole, come dire, fare il bagno con la maschera e non può immergersi, può partecipare ugualmente e dare un contributo dalla spiaggia.
1: Assolutamente, un evento gratuito, libero, quindi fatto di volontari, di persone comuni, di cittadini di Quartu e di Cagliari e dei comuni limitrofi, dove chi vuole può entrare in acqua registrandosi, perché ovviamente...
0: Ecco, diciamo come si fa a partecipare.
1: Per entrare in acqua bisogna registrarsi nel sito www.apescadirifiuti.it, perché ovviamente bisogna essere coperti da un'assicurazione che ci fornisce la federazione di riferimento, la FIPSAS.
0: Quindi è gratis, la partecipazione è gratuita.
1: Ovviamente la partecipazione è gratuita, perché sono eventi
0: diciamo, di volontariato.
1: Esatto, di volontariato. Mentre per poter partecipare alla raccolta lungo la spiaggia, lungo le coste di Pula, basta presentarsi semplicemente domani mattina alle 9 alla Villa Romana di Sant'Andrea a Quartu, dove appunto forniremo la maglietta, i guanti, le buste per poter raccogliere tutti i rifiuti. Ci saranno i volontari dell'associazione Oikos, che è un'associazione di Quartu fatta di persone bellissime davvero, che ogni weekend si impegnano a pulire le coste di Quartu, di Cagliari, in sordina, veramente, perché lo fanno per pura passione. Quindi loro ci danno un forte
0: e senso civico, aggiungerei, oltre che passione,
1: sì. Forse io lo dico sempre, lo dico anche pubblicamente adesso in questo caso, ma glielo dico ogni giorno che li vedo: se ci fossero più persone come loro sarebbe sicuramente un mondo migliore. Ma perché, ripeto, sono persone di qualsiasi età che si incontrano e fanno questo tipo di pulizia senza pubblicità, senza scopi di lucro, senza niente, semplicemente per
0: dare il loro contributo. D'altronde tutti possono fare e dovrebbero fare la propria parte, dedicando anche magari mezza giornata, come in questo caso, a questa operazione di pulizia sia dei fondali che dei litorali. Allora, l'appuntamento, lo ricordiamo, è per domani 16 maggio alle 9 nel piazzale della Villa Romana di Sant'Andrea a Quartu. Per provare a iscrivervi e avere ulteriori informazioni c'è apescadirifiuti.it. Grazie Federico Rais, grazie anche per quello che fate.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 13:02.
3: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
4: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
3: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
4: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
3: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
4: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà. Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Alle Maldive le operazioni di recupero sono ufficialmente iniziate sul luogo dell'incidente in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Secondo i media locali, il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei alle 18:13 ora locale dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerato un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. L'ambasciatore italiano a Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera presenti nella capitale. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
6: È morto per i pugni e la conseguente caduta a terra. Giacomo Bongiorni è ucciso davanti al figlio di 11 anni e alla compagna lo scorso 11 aprile a Massa. A rilevarlo sono i risultati dell'autopsia. È il tragico epilogo di uno scontro con 5 giovani, tra cui un 17enne e 2 ragazzi di 19 e 23 anni, poi arrestati per omicidio.
5: Sono tutti negativi e senza sintomi, ma continua l'isolamento per i 4 casi sospetti di antivirus presenti in Italia. Mentre alcune regioni mettono a punto piani di risposta, iniziano ad essere distribuiti i test negli ospedali di riferimento. Lockdown finito invece a bordo della nave da crociera Ambition, dove l'allarme era scattato dopo la morte di un anziano passeggero. In Europa il caso più grave si trova in Francia, mentre negli Stati Uniti i 16 passeggeri della Hondius esposti al virus sono tutti sotto controllo.
6: Si è conclusa la missione diplomatica tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping. Entrambe le parti, secondo quanto riferito dal governo di Pechino, hanno concordato di mantenere aperti i canali di comunicazione e coordinamento su questioni internazionali e regionali.
5: Torna l'incubo Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo i dati diffusi dall'Agenzia Sanitaria Africana sarebbero almeno 246 casi sospetti individuati finora, mentre al momento le vittime accertate sono 65. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l'estensione reale del focolaio e valutare l'efficacia delle misure di contenimento avviate dalle autorità locali e dagli organismi internazionali.
6: Il tennis in chiusura, il maltempo potrebbe condizionare il programma odierno degli internazionali di Roma. Il comune della capitale ha diramato un'allerta meteo dal pomeriggio fino alle successive 24-36 ore. Il match tra Ruud e Dardari, previsto per le 15:30, dovrebbe iniziare regolarmente. Discorso diverso invece per Jannik Sinner, che dovrebbe affrontare Daniil Medvedev a partire dalle 19. In serata è infatti previsto un temporale dalla lunga durata, destinato a durare ben oltre la mezzanotte. Per la MotoGP invece, Alex Marquez che sei il più veloce nelle prove libere 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martine di Gian Antonio. Le prequalifiche alle 15.
5: Ed è tutto, a più tardi.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it. Cibu, cibu.
9: Radiolina, Radio Notizie.
10: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione sportiva Calcio. Il Cagliari ha proseguito la preparazione verso la sfida di domenica sera all'Unipol Domus contro il Torino. Ieri al Cry Sports Center la squadra ha svolto attivazione in palestra, poi giochi di posizione, possesso palla e una partitella su campo ridotto. Alessandro De Iola si è allenato regolarmente, mentre Mina e Borrelli hanno lavorato parzialmente col gruppo, personalizzato ancora per Mazzitelli. Oggi nuova seduta di allenamento al mattino. e Leonardo Pavoletti si prepara a chiudere la sua avventura da calciatore del Cagliari dopo 9 anni in rosso-blu. Il club gli ha dedicato l'ultima puntata stagionale del suo podcast, ripercorrendo una storia fatta di gol, emozioni e momenti decisivi. Con 231 presenze e 52 reti, Pavoletti è entrato tra i grandi marcatori del club. Il gol al 94esimo a Bari resta una pagina simbolo della sua carriera. E passiamo al basket. Stefano Sardara resta alla guida della Dinamo Sassari e guarda già la ripartenza dalla A2. Dopo la retrocessione, il presidente ha fatto autocritica sulla costruzione della squadra, ma ha escluso cessioni immediate del club. Ha spiegato di aver rifiutato mesi fa l'offerta di un fondo e ha ribadito l'obiettivo riportare Sassari in Serie A. Il tennis tavolo regionale fa tappa a Nulvi con il torneo Over del fine settimana, utile anche come test verso gli ultimi appuntamenti della stagione. Sabato si gioca l'Over 5, riservato ad atleti di quinta e sesta categoria e ad alcune categorie femminili. Domenica spazio all'Over 1, aperto a tutti. Al via ci sono nomi di rilievo regionale e nazionale per 2 giornate attese e combattute. E passiamo al volley. Prosegue il lavoro della selezione regionale maschile. Lunedì 18 dalle 16.15 alle 18.15 gli atleti convocati si ritroveranno a Oristano nella palestra istituto Don Deodato Meloni nella frazione di Nuraginieddu. La seduta è guidata da selezionatori regionali Alberto Caredda e Francesco Meloni. Ci salutiamo ricordandovi l'appuntamento con lo sport in radio e in TV su Videolina e Radiolina dalle 18.30 all'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. È tutto. Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
11: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
12: Nuova Toyota Aygo Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: Ah, lo rifacciamo?
13: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
14: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
15: Mine Vaganti, un progetto inclusivo dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
16: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos S.p.A.
17: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: 13-11 minuti, Stefano Birocchi ancora su Radiolina per la strambata. Apriamo la consueta finestra sul telegiornale di Videolina. Mi ha raggiunto in studio la collega Egidiangela Secchi.
1: Insomma, buongiorno Stefano, buongiorno a tutti.
0: Dacci qualche anticipazione sul sommario.
1: Allora, il sommario oggi dal nostro telegiornale si apre con la cronaca e con una operazione della Guardia di Finanza nei porti della Sardegna. Il reparto aeronavale che dopo indagini che sono iniziate a dire il vero lo scorso anno hanno scovato 100 barche per un valore circa di 48 milioni di euro sconosciute al fisco. E adesso per i proprietari ovviamente partiranno le sanzioni per oltre 20 milioni di euro. Sostanzialmente sono stati fatti dei controlli partiti così come normali controlli di polizia incrociati. Il 60% dei proprietari residente in Sardegna, mentre il resto un 40% invece residente nel resto d'Italia, avevano imbarcazioni battente bandiera straniera, ma in realtà erano immatricolate in altre nazioni estere, e questo ovviamente per il nostro fisco non si può fare. Poi ancora l'eolico con lo sfregio sulla reggia di Barumini, oggi ne parla anche l'Unione Sarda. Entro una settimana il governo si pronuncerà su questo progetto che è costituito da 17 torri a Sunuragi, e il 7 ottobre alla consulta il ricorso della regione contro le aree idonee, quindi questo è un altro argomento diciamo ovviamente legato a quello della battaglia contro la speculazione energetica. E poi cantieri a Nuoro, la regione ha programmato diverse opere, si annunciano però tempi lunghi per la galleria di Mughina, sono stati stanziati oltre 100 milioni di euro, per Mughina si dovrà attendere circa due anni e mezzo per la riapertura. E poi l'omaggio di Olbia a San Simplicio, patrona della città e della Gallura. Abbiamo trasmesso oggi la nostra diretta alla messa pontificale, stasera dalle 17.45 la solenne processione del santo, ancora in diretta sulla nostra emittente. E poi l'America's Cup, Cagliari è pronta, scrive Luca Neri, tra sei giorni la grande competizione, oggi la presentazione con i cinque team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura e poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village che si trova in via Roma. Quindi insomma Cagliari è pronta per accogliere questo grandissimo evento, insomma, che porterà tutte le TV del mondo ad avere insomma i fari e i riflettori puntati su di noi.
0: Una bella occasione di visibilità, insomma, certo. Tutto questo e molto altro al TG di Videolina in onda fino alle edizioni, lo ricordiamo, delle 14.30. Grazie e buon lavoro Egidiangela.
1: Grazie a voi.

0: La strambata su Radiolina.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
3: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica, maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.
4: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
5: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: La strambata.
7: 13:19 minuti, ancora Radiolina, la strambata, Stefano Birocchi. Tra poco potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda oggi in edicola il caffè scorretto, ma adesso abbiamo ancora la musica, c'è Sombre con Home Wrecker, sfascia famiglia.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 15 maggio 2026, la Barnesina, a cura di Celestino Tabasso. Quando ci si lamenta dei politici che usano un linguaggio da bar, pensiamo tutti a quella faciloneria ringhiosa e a volte schiettamente fascistoide. Questi si credono di stare a casa loro. Affondagli un barcone e poi vedi che gli altri non vengono. Da terzo giro di Amaro, con la TV a volume un po' troppo alto e un acciottolio di biliardo sullo sfondo. Perciò va dato atto ad Antonio Tajani di aver dato una nuova nuance a questa retorica, introducendo uno stile da zio pacioso che la sera si fa una birretta, giusto una per decomprimersi un po' prima di rincasare e però se la vuol godere in pace. Perciò se un guastafeste lo affronta a brutto muso e gli chiede un commento sul giudice che ha bloccato le sanzioni, USA inflitte a Francesca Albanese, che sarà anche cintura nera di antipatia, ma è una cittadina italiana messa nel mirino da una superpotenza nostra alleata per aver esercitato il proprio ruolo nelle Nazioni Unite, è chiaro che zio Antonio sbuffa. Mica devo commentare le decisioni di ogni tribunale nel mondo. È sempre lui quello che si raccomandava di stare lontani dalle finestre in caso di droni esplosivi, quello che il diritto internazionale vale fino a un certo punto. E davanti a quell'aria smarrita, a quel buonsenso casereccio, ti sorprendi a solidarizzare. Pensi che sarebbe bello se gliela lasciassero bere, sta birretta, e poi lo facessero andare a casa. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
3: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.
4: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
5: Ma che luce che c'avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia,
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
9: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: 13:31 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. È arrivato il momento dei consigli per la lettura. Abbiamo già fatto un salto al Salone del Libro di Torino in apertura, adesso continuiamo a parlare di opere narrative. Per Giancarlo Campana, collega giornalista e anche scrittore, questa è la seconda opera di narrativa. Sto parlando de Il tempo rubato in Trecci Edizioni. Ben trovato Giancarlo. E Giancarlo non lo troviamo, vediamo se riusciamo a connetterci. Intanto non ho sentito, ce l'abbiamo Giancarlo, ci sei?
1: Sì, sono in linea, ciao, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Ti sentiamo, dovresti essere collegato anche in video, ma per il momento non ti vediamo. Eccolo, sì, adesso sì, ti vediamo anche. Perfetto. Dicevo, buongiorno, ben trovato. Seconda opera di narrativa, Il tempo rubato in Trecci Edizioni. Insomma, ti sei voluto cimentare in una commedia brillante che in qualche maniera racconta delle dinamiche particolari, no? Anche della nostra Sardegna, in particolare il rapporto fra Cagliari e Sassari. Raccontaci un po' intanto di cosa parla la storia.
1: Hai detto bene quando parli di commedia, perché chi ha letto il libro ha pensato ma magari si potrebbe fare anche un film, perché è raccontato in maniera tale da sembrare proprio un movie on the road, quindi parla della conoscenza, dell'incontro fra due personaggi che sono uno di Sassari e uno di Cagliari, con due estrazioni sociali diverse e che per un motivo specifico incrociano la loro vita e accadono dei fatti molto velocemente che vengono dipanati all'interno del libro, dove all'inizio c'è proprio il contrasto sociale e culturale che separa i due personaggi, ma poi dopo succede qualcosa che consente magari un riscatto per uno e per l'altro per diversi motivi. Ma è una cosa simpatica, perché noi ogni volta pensiamo ai contrasti che ci sono tra romani milanesi oppure tra palermitani, catalani o baresi. Ecco, in questo caso l'abbiamo fatto, o l'ho fatto più che altro in salsa sarda, nel senso che sassaresi e cagliaritani, che sono i due poli opposti, il nord e il sud dell'isola, no? Una sorta di polentoni e terroni, se vogliamo chiamarli in questa maniera, nella regione Sardegna, ecco.
0: Ecco, quindi davvero ci sono delle situazioni molto divertenti, insomma, intanto i protagonisti, due vite agli antipodi, no? Due visioni della Sardegna contrapposte, due persone che non vorrebbero mai incontrarsi se potessero scegliere, e invece poi succede qualcosa, insomma, sullo sfondo.
1: Sì, sì, esatto, succede un fatto non proprio né a Sassari né a Cagliari, poco fuori Cagliari, un fatto che poi incrocerà le loro vite e che modificherà anche in un certo senso il loro concetto di quello che è l'amore nei confronti dei propri partner e delle relazioni anche con i propri amici. È una storia che racconta di giustizia e redenzione, perché dà la possibilità a entrambi i personaggi, ma non solo, di cambiare la propria vita in meglio in peggio. Questo lo sapremo solo leggendo il romanzo Il tempo rubato, che devo dire mi ha divertito molto scrivere, e da quello che sento dai primi lettori che l'hanno acquistato, l'hanno letto, sta avendo insomma un discreto riscontro.
0: Ecco, quindi possiamo dire c'è anche una morale dietro, cioè le differenze che dividono, no? E che poi invece inevitabilmente ci rendono più uniti, più forti.
1: Esattamente, infatti Il tempo rubato è un romanzo che mescola ironia, dramma, speranza, offre uno spaccato autentico delle differenze che ci possono essere in Sardegna e delle dinamiche invece umane che sono mondiali, sono internazionali. Ci sono i personaggi che sono ben caratterizzati, perché chi è di Cagliari si riconoscerà probabilmente in Effisio Piras, uno dei personaggi, chi è di Sassari si ritroverà in Maglio Ballero, che è questo ricco proprietario di una clinica privata di Sassari. È una trama che incastra bene i personaggi e che alla fine porterà Non posso dirlo, altrimenti
0: non possiamo spoilerare. Ecco, però diciamo quasi sempre, insomma, anzi direi sempre, per un autore di un libro, insomma, la scrittura è un viaggio tra il mistico e anche, come dire, il pedagogico, il curativo, no? Oltre che il ricreativo. A te cosa ha lasciato? Intanto tu ovviamente conosci bene le due realtà di Cagliari e di Sassari. Cosa ti è rimasto?
1: No, ma la cosa simpatica di questa situazione è che io ho una moglie sassarese, quindi io ho conosciuto Sassari grazie a lei, ai parenti, agli amici che io incontro periodicamente a Sassari, quindi abitando a Cagliari da più di 40 anni ho potuto constatare le differenze caratteriali che dividono e uniscono gli abitanti della stessa isola, ma sono i due antipodi. Ecco, diciamo che ho voluto raccontare questo da non sardo, perché poi in realtà la mia origine non è quella sarda, ma amando moltissimo questa terra e avendo notato queste differenze che possono essere simpatiche, anche raccontate nella maniera in cui vengono esposte nel libro, possono dare un'idea della Sardegna che è la stessa che è venuta a me crescendo in questa bellissima terra.
0: Benissimo, allora insomma, se vogliamo vedere un pochino questa ambientazione, vivere insomma questa diciamo così gara in qualche maniera, questo rapporto che però ha tanto di ironico, un po' graffiante, comunque divertente e brillante, c'è Il Tempo Rubato di Intrecci Edizioni di Giancarlo Campana. Molte grazie, a presto.
1: Grazie a voi, arrivederci.

0: 13:41 minuti, ancora la strambata su Radiolina. Io sono Stefano Birocchi e adesso parliamo di un bel progetto di wellness femminile, la primavera delle donne, insomma un momento per sensibilizzare davvero a queste tematiche. Lo promuove Himalaya Sport Fan Club di Cagliari e io sono in collegamento con Veronica Melis, insegnante di fitness dell'Himalaya e tra le organizzatrici di questo evento. Ben trovata su Radiolina, Veronica.
1: Buongiorno a tutti e grazie.
0: Allora, ti sentiamo un po' come se fossi in grotta, c'è un po' di eco, ma non importa. Ecco, se hai una radio accesa, magari abbassa il volume. Parlavamo di questo progetto Primavera delle Donne, insomma, intanto qual è l'obiettivo?
1: Allora, esatto, è un evento che organizziamo noi come centro sportivo che si terrà appunto domani, 16 maggio. Allora, questo evento, l'obiettivo è quello di avvicinare le donne allo sport, ma anche alla salute, al movimento e al benessere soprattutto femminile. È un evento che si divide in tre fasi, quindi abbiamo una parte che riguarda la salute e il benessere femminile con tanti specialisti nel settore medico. La seconda è dedicata appunto allo sport e al movimento, quindi le donne potranno provare tante attività come il Pilates, kickboxing, total body, reformer o anche difesa personale, che è un'ottima attività.
0: Certo.
1: Oppure abbiamo sempre infine la terza area dedicata all'arte e alla moda, quindi ci saranno tanti espositori e le donne potranno appunto curiosare tra arte, moda e anche tante creazioni.
0: Quindi l'appuntamento è per alle 9, giusto? Domani?
1: Sì, l'appuntamento sì, è alle 9 alle 14.
0: Dalle 9 alle 14 all'Himalaya Sport Fan Club. Ecco, quanto è importante sensibilizzare le donne a volersi bene fondamentalmente.
1: Eh sì, è tanto importante. La donna deve dedicare del tempo a se stessa, cercare di ritagliare anche del tempo per il benessere, per il movimento, per la salute proprio femminile. Quindi è importante questo evento proprio per avvicinare e far capire alle persone quanto può essere anche un salvavita. Perché spesso lo sport è anche prevenzione, soprattutto prevenzione, quindi è molto importante.
0: È una vera e propria medicina lo sport, questo lo dovremmo ricordare tutti, io in particolare. Ma adesso si parla delle donne, sono tante quelle che si avvicinano al vostro centro, al vostro centro sportivo. Ecco, come cambia la vita di una donna che magari era ferma da tanto tempo e poi si rivolge a voi e si rimette in movimento?
1: Sicuramente cambia nel migliore dei modi, hanno sicuramente dei miglioramenti a livelli fisici, ma anche non solo, quindi anche a livello psicologico c'è un approccio che aiuta a migliorare, anche a livello sociale, socializzare è sicuramente importante e ha sicuramente dei miglioramenti e tanti cambiamenti nella vita della donna, senza ombra di dubbio.
0: Naturalmente, quindi è un evento rivolto a particolari fasce di età o aperto a tutte?
1: No, aperto a tutte le donne, sia a qualsiasi età.
0: Benissimo, come si può partecipare? È sufficiente recarsi lì all'Himalaya?
1: Devono mandare una mail a questo indirizzo che è la primavera delle donne @himalayasport.it oppure possono contattarci telefonicamente.
0: Benissimo, quindi ricordiamo domani 16 maggio all'Himalaya Sport Fan Club a partire dalle 9 la primavera delle donne, benessere femminile, sport, movimento, arte, moda e bellezza. Molte grazie Veronica, a presto.
2: La strambata su Radiolina.

0: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
1: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
2: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio Vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Radio Lina, meteo.
11: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi. Avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

13:48 minuti, ancora Stefano Birocchi dai microfoni di Radiolina. Tra poco ci sarà il momento finale, come sempre dedicato ai social trend col nostro social media manager Enzo Azzuni. Ma adesso c'è ancora la musica, Tu mi piaci tanto, Saif.

0: 13:52, ultimi minuti per la strambata di quest'oggi. Io sono Stefano Birocchi, mi ha raggiunto in studio Enzo Asuni, il nostro social media manager, perché insomma ci deve ancora aggiornare, immagino, sull'evento musicale del momento, naturalmente a livello europeo, quindi stiamo parlando del
1: Eurovision. Questa settimana sono monotematico, Stefano Birocchi, perché ovviamente infatti, non possiamo non aggiornare sull'argomento. Ecco.
0: Mi stai coinvolgendo, quindi sto un po' seguendo anch'io.
1: Guarderai la finale domani?
0: Cercherò.
1: Ma chi ci ascolta magari non sa che domani è anche il compleanno di Simona De Francisci, e io gli ho proibito di festeggiare altrove, di stare a casa a guardare l'Eurovision.
0: Ecco, allora
1: quindi magari facciamo un gruppo d'ascolto.
0: Grazie di avercelo ricordato, così internos, allora metteremo un appunto per ricordarci di farle gli auguri.
1: Allora, appunto, Eurovision ieri c'è stata la seconda semifinale, sono usciti 5 dei paesi in gara, quindi abbiamo finalmente i 25 finalisti. È già uscita anche la scaletta della serata di domani, che si terrà appunto a Vienna, e sarà possibile vedere la competizione su Rai 1 a partire dalle 21, ma anche su YouTube nel canale ufficiale dell'Eurovision. Se qualcuno vuole vederlo in lingua originale, io lo consiglio, perché una cosa che mi piace dell'Eurovision è che se vuoi allenare l'inglese è veramente condotto con un inglese semplicissimo, alla portata di chi un po' di base comunque ce l'ha, quindi il mio consiglio è quello di vederlo in lingua originale.
0: C'è anche questo valore pedagogico.
1: Esatto,
0: quindi.
1: Ieri io ad esempio ho imparato l'inglese anche guardando queste robe qua quando ero più piccolo. Comunque ieri sono uscite Azerbaijan, Lussemburgo, Armenia, Svizzera e Lettonia, e nella serata finale si esibiranno appunto i 25 paesi rimasti. L'Italia si esibirà come 22esima, tu dirai verso la fine. Invece in realtà è una posizione molto ambita, perché si trova proprio a ridosso del televoto e delle votazioni delle giurie internazionali, perché l'Eurovision, all'Eurovision il vincitore si decreta con la somma del televoto. Ricordiamo che l'Italia non può votare per l'Italia, ma solo per gli altri paesi e viceversa, quindi essendo a ridosso delle valutazioni delle giurie internazionali, diciamo che c'è molta attenzione, c'è gente che accende la televisione solo in quel momento. Ad esempio io l'anno dei Måneskin, anzi per dirla giustamente, mi trovavo a Narcao, avevo fatto un'esperienza in miniera, dormendo lì nelle ex case dei minatori. C'era un unico punto in cui prendeva il telefono, ero andato proprio all'ora delle votazioni, proprio in quel punto, al freddo, per vedere chi vinceva.
0: Voi avete capito che il livello di perversione ha questo.
1: È perversione vera.
0: No, il nostro social media.
1: Esatto.
0: E quindi
1: praticamente le giurie internazionali daranno 12 punti alla canzone preferita, 10 punti alla seconda e poi da 8 sino a 1 alle successive. Come dicevo, il pubblico può televotare, in questo caso via SMS, massimo 5 voti a testa, ma si può votare anche sul sito dell'Eurovision. Tutto questo ricordiamo anche che si può vedere on demand su RaiPlay, e per chi è in macchina si può ascoltare anche su Rai Radio 2.
0: La domanda poi sorge, ma tu da Narcao avevi anche votato? Prendeva il telefono?
1: non esageriamo, però cioè non potevo votare i Måneskin, altrimenti mi sarei ingegnato anche per votare da Narcao, magari così, però certo. Devo dire che ci stava.
0: Momento... Ti saresti potuto arrampicare su qualche torretta degli elevatori della miniera, dei pozzi della miniera lì,
1: ma
0: magari.
1: Tutte le torri andavano verso il basso,
0: diciamo. Sì, però hanno sempre una struttura alta, diciamo. Vabbè, quindi stasera sintonizziamoci sull'Eurovision.
1: Domani sabato
0: naturalmente. C'è anche il nostro giochino?
1: Assolutamente sì, perché il 31 maggio Sassari si tinge di rosa, ci sarà la corsa in rosa. Questo non vuol dire che possano partecipare solo le donne, possono partecipare tutti, anche i maschietti, e in questo caso Radiolina regala 10 iscrizioni. Scrivete corsa in rosa per aggiudicarvene una, 340 87 15 015, i vostri messaggi su WhatsApp.
0: Benissimo, corsa in rosa. Abbiamo concluso anche questa puntata della strambata. Grazie Enzo Asuni, grazie Giuseppe Valdés in regia. Un saluto da Stefano Birocchi. La strambata torna lunedì prossimo. In conduzione ci sarà il collega Massimiliano Reis. Grazie, a presto.
2: Radiolina ha presentato La strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast, sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 14:00.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto. Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: La Procura di Roma avvia un'indagine in relazione alla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. I 5 sono deceduti nel corso di un'immersione a circa 50 metri di profondità in una grotta al largo dell'atollo di Vavu. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Alle Maldive sono consentite le immersioni fino a un massimo di 30 metri di profondità. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta sottomarina. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per via delle condizioni meteo avverse. E intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della Guardia Costiera.
3: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Intanto sul fronte economico, la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la Banca Centrale Europea nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, così si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
3: Intanto nel mese di aprile l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività lordo dei tabacchi registra una variazione del più 1,1% su base mensile e del più 2,7% su base annua. Lo indica l'Istat, spiegando che la salita dell'inflazione è sostenuta essenzialmente dalle tensioni che si registrano sui prezzi degli energetici e degli alimentari non lavorati. Intanto la Banca d'Italia rende noto che a marzo il debito delle amministrazioni pubbliche è aumentato di 19,5 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 3.158,8 miliardi.
4: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini, il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
3: La MotoGP con il Gran Premio di Catalunya, Alex Marquez è il più veloce delle prove libere, 1 a Barcellona. Il pilota del team Gresini chiude davanti a Martin e di Gianantonio. Lo spagnolo dell'Aprilia cade in curva 12 e sbatte contro la propria moto. Martin ha solo un po' di dolore al braccio sinistro, ma sta bene, ha spiegato Paolo Bonora, race manager di Aprilia. Le prequalifiche alle 15.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari, tutti italiani, sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, operaio di 54 anni di Maracalagone, si è rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese in via della Resistenza. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri e rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla Regia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre intanto alla consulta il ricorso della Regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La Regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. L'omaggio di Olbia San Simplicio, patrono della città e della Gallura, agli eventi in diretta su Videolina, stamane la messa pontificale, stasera alle 17:45 la solenne processione del santo. Tra sei giorni l'America's Cup a Cagliari, oggi la presentazione coi cinque team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. Il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare matematicamente la salvezza, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti, che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù, in attesa di decidere il suo futuro. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
7: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
8: Pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
12: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
13: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
14: Ben trovati all'appuntamento con il commento dell'Unione Sarda del 15 maggio 2026. Se Cagliari va in vetrina, a cura di Bepi Anziani. L'acquisizione dei diritti da parte di Sky e la probabile forte copertura anche di Rai Sport trasformano la regata preliminare di America's Cup in qualcosa di più di un semplice evento sportivo. Per Cagliari è una vetrina mondiale. Eppure, almeno per ora, non si percepisce quella febbre che normalmente accompagna gli appuntamenti destinati a portare migliaia di appassionati da tutto il mondo. È un dato che colpisce soprattutto osservando il mercato turistico. A pochi giorni dall'evento risultano ancora disponibili numerosi posti letto, più di quanti probabilmente gli operatori si aspettassero. E questo apre alcune riflessioni. La prima riguarda la comunicazione. La sensazione è che all'esterno sia passata molto l'idea della Sardegna sede della regata preliminare di Coppa America, meno quella di una Cagliari protagonista concreta della manifestazione. Per chi vive lontano dall'isola, Sardegna può voler dire tutto e niente. Costa Smeralda, Alghero, Olbia, sud dell'isola. Ma un grande evento funziona quando associa immediatamente un luogo preciso all'esperienza. Barcellona era Barcellona. Napoli sarà Napoli. Cagliari doveva diventare Cagliari, non soltanto Sardegna, come invece appare persino nei souvenir stampati per l'occasione. C'è poi il nodo dei collegamenti. Le compagnie aeree e i tour operators non sembrano aver costruito un vero ponte dedicato all'evento. E chi prova a organizzarsi all'ultimo momento trova spesso tariffe elevate. In una fase storica in cui il turismo si decide molto sottodata, prezzi alti e pochi voli aggiuntivi rischiano di frenare quella fascia di visitatori occasionali che potrebbe invece riempire alberghi, B&B e ristoranti. E forse qualcosa in più si sarebbe potuto fare anche sul fronte delle convenzioni e dei pacchetti integrati tra voli, ospitalità ed esperienza dell'evento. Un altro elemento potrebbe essere la natura stessa della manifestazione. Le regate preliminari, pur importantissime per gli appassionati, non hanno ancora il richiamo emotivo della fase finale della Coppa America. Molti probabilmente attendono il 2027 e Napoli per programmare il grande viaggio. Cagliari rischia così di essere percepita più come test organizzativo che come appuntamento imperdibile. Eppure proprio qui si svolgerà una parte fondamentale della costruzione sportiva e tecnica della competizione, con team e tecnologie che rappresentano il meglio della vela mondiale. Sarebbe però un errore sottovalutarne il valore. Le immagini del Golfo degli Angeli, del Poetto, del Bastione di Saint-Rémy e del porto turistico trasmesse in Mondovisione valgono molto più di una semplice settimana di presenze alberghiere. Sono marketing territoriale puro. La vera sfida, allora, non è soltanto riempire le camere tra il 21 e il 24 maggio, ma sfruttare l'evento per consolidare l'immagine di Cagliari come città internazionale del mare, dello sport e dei grandi eventi. Perché la Coppa America può lasciare due eredità diverse: una fiammata momentanea oppure un cambio stabile di percezione. E questo dipenderà soprattutto da ciò che la città e la regione riusciranno a costruire attorno all'evento, prima e dopo le regate. Che al momento non sembra ancora tantissimo, pur dando atto del grande impegno dell'assessore regionale al turismo Franco Cuccureddu, probabilmente il principale sostenitore dell'iniziativa, riscattando così la mancata regata di 3 anni fa saltata per il braccio di ferro economico tra organizzatori e regione. In ogni caso, se non arriveranno tutti i turisti occasionali auspicati, non mancheranno di certo i VIP e gli imprenditori innamorati di questo sport. Molti raggiungeranno l'isola con jet privati, dando grande impulso all'aviazione generale dell'aeroporto di Cagliari Elmas. Sul lungomare di Sant'Elia si riverseranno invece migliaia di croceristi provenienti dalle 3 navi attraccate nel porto di Via Roma, contribuendo comunque a creare atmosfera e movimento in città. Insomma, i presupposti perché sia un evento memorabile ci sono tutti, al netto delle criticità evidenziate. L'augurio è che non venga ricordato come un'occasione solo sfiorata, ma come il momento in cui Cagliari ha finalmente capito di poter avere stabilmente posto nella partita delle grandi città internazionali del Mediterraneo. Questa manifestazione ha richiesto un impegno finanziario di circa 7 milioni, gran parte dei quali a carico della regione. Un motivo in più perché a Cagliari e alla Sardegna resti qualcosa dopo l'ultima boa. Era il commento dell'Unione Sarda a cura di Beppe Anziani. Il commento vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
4: Tranquilla, ci pensiamo noi.
3: Davvero? Anche colf e badanti?
4: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
3: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
5: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
6: Radiolina presenta 90 secondi più recupero, a cura di Lele Casini.
7: Il desiderio era vivere una giornata di allegria e sport. Il ritorno a casa è stato pieno di dubbi e tristezza.
6: 90 secondi più recupero, il podcast di Radiolina che vi racconta piccole storie rossoblu in un minuto e mezzo.
7: Matilde, 8 anni. Casa sua è distante una sessantina di chilometri da Cagliari. Quando in settimana le avevano detto che per la prima volta sarebbe andata a vedere il Cagliari allo stadio, non dormiva più per l'emozione. Fino ad adesso c'era stata la TV, immagini e suoni racchiusi in un rettangolo luminoso attaccato al muro. Chissà come sarebbe stato dal vivo essere dentro quello spettacolo. È arrivato quel giorno, sciarpa ereditata dal nonno al collo, l'attesa e i cancelli prima della partita, lo zainetto nelle spalle con dentro un panino e qualche snack per il pomeriggio. L'ingresso alla Domus, così piccola ma così grande ai suoi occhi, la ricerca del suo seggiolino e da quel momento il conto alla rovescia, mancava più di un'ora all'inizio della partita. E non una partita qualunque, se il Cagliari avesse conquistato almeno un pareggio si sarebbe festeggiata la salvezza, qualche colpo di clacson per la città e poi in giro in paese sino a tardi, tanto l'indomani non ci sarebbe stata scuola. Arrivano anche i tifosi dell'altra squadra, l'Udinese, solari e sportivi, quasi quasi in futuro avrebbe potuto simpatizzare per loro. Nel primo tempo un buon Cagliari che fa ben sperare, sarebbe bello chiudere con una vittoria. Nella ripresa invece il gol di Friulane spegne l'entusiasmo, il secondo gol è una mazzata ma niente a che vedere rispetto a quello che i suoi occhi poco dopo avrebbero osservato. Un ragazzo di neanche 30 anni che protesta per delle parole pronunciate da un altro suo coetaneo. Quali parole? Non si sa, dagli spalti non si possono sentire. E poi quella baraonda finale, una rissa tra i suoi beniamini e quelli di quei tifosi così tanto simpatici. Spinte, pugni mostrati agli avversari, tanta gente in campo, anche quella che normalmente sta fuori. Volti ingrugniti, incattiviti, altri sorpresi. È una partita che finisce decisamente male, come la giornata che doveva essere di festa per la piccola tifosa Matilde, che forse allo stadio non ci vorrà più tornare.
6: 90 secondi più recupero. Il podcast di Radiolina torna tra 7 giorni e sul sito radiolina.it.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
8: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili. Solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi. Solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it. Previa approvazione di Agos S.p.A.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: Social.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
2: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
3: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris.
4: Bentornati a Una finestra sull'universo per volgere il nostro sguardo all'infinito partendo dalla Terra e scrutando il cosmo con telescopi, radiotelescopi, telescopi nello spazio, sonde interplanetarie, ma prima di tutto guardiamo il cielo con i nostri occhi. Che cosa si osserva in queste sere? Innanzitutto Venere, luminosissima in direzione ovest dopo il tramonto. È sopra Venere Giove. Venere e Giove che lentamente nelle prossime settimane si incontreranno, si avvicineranno nel cielo. Essendo pianeti, si muovono rispetto alle altre stelle. Giove si trova nella costellazione dei Gemelli, appaiono le due stelle più importanti dei Gemelli sopra Giove, mentre Venere sta abbandonando la costellazione del Toro per ricongiungersi, e accadrà l'8 e il 9 giugno, con il pianeta Venere. La Luna invece è in fase calante in queste sere, si osserva sempre meno. Luna di cui abbiamo parlato tanto, anche perché un mese fa la missione Artemis 2 ha raggiunto proprio la Luna, portando un equipaggio di 3 uomini e una donna alla distanza di circa 407.000 km dalla Terra. Red Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen sono i protagonisti di questa missione, che hanno battuto questo record di distanza e sono stati nello spazio per 9 giorni, 1 ora e circa 30 minuti. Sono tutti piloti o esperti dello spazio, perché i 3 uomini sono ex piloti militari. Christina Koch invece è una scienziata laureata in ingegneria e in fisica, non è un pilota militare, ma è la donna che è stata più tempo nello spazio continuativo, 328 giorni, e oltre ad essere stata tanto tempo nello spazio, tra il 2004 e il 2007 è stata ben 2 volte in Antartide e lì ha passato i lunghi mesi, così possiamo definirli, dell'inverno antartico, quando non si vede la luce del sole, quando il sole sta sempre oltre l'orizzonte. E possiamo dire che l'Antartide è diventata una scuola per lo spazio, non solo un luogo dove fare scienze, ma un luogo dove portare al limite le persone, testare la loro capacità di stare in un luogo ristretto e lontani dal mondo e vedere insieme come ci si comporta. E a proposito di Antartide e la scuola spazio, oggi ne parleremo qui a Una finestra sull'universo, perché è tornato a trovarci, ma questa volta in presenza, il fisico sardo Mario Lecca, che è stato meteorologo in Antartide per 9 mesi presso la base Concordia del CNR. Benvenuto Mario, qui in presenza oggi con noi a Radiolina.
5: Grazie Manuel dell'invito e un saluto a tutti gli spettatori.
4: E allora ci tufferemo nel freddo dell'Antartide, questa nuova scuola per lo spazio, ma solo dopo la musica.

0: David Bowie con Space Oddity, l'odissea nello spazio raccontata da David Bowie poco prima del lancio della missione Apollo 11, un grande successo mondiale che ci racconta dell'isolamento dell'uomo nello spazio, del sentirsi soli, dell'essere anche ribelli nello stare nello spazio. E come prepararsi ad andare nello spazio? È difficile, non è una cosa semplice. Oggi un luogo dove ci si prepara per andare nello spazio è l'Antartide. Del resto Christina Koch, l'astronauta di Artemis 2, è stata per ben due inverni antartici nelle basi permanenti lì in Antartide americane, e l'Antartide quindi sta diventando una palestra, diciamo, per imparare a stare nello spazio. Ora Mario, tu sei stato in Antartide, nella base italiana italo-francese Concordia, e sei stato lì per oltre un anno. Parlaci un po' di questo luogo, di questa base italiana che non è molto conosciuta.
1: Allora, Concordia è la base dei record nel continente dei record, perché è l'unica stazione in Antartide gestita in collaborazione con due nazioni, quindi Italia e Francia. Sono rientra nelle uniche tre basi permanenti nell'entroterra antartico, insieme alla base americana di South Pole, che hai citato prima, la base russa di Vostok. È posizionata su un altopiano, un plateau antartico a circa 3200 metri, chiamato Dome Sea. È una base relativamente giovane perché ha compiuto 22 anni quest'anno, rispetto alla media delle altre basi, che insomma i programmi antartici sono iniziati circa negli anni 60-70 con gli americani. Proprio per questo suo posizionamento è considerato uno dei posti più remoti al mondo, perché le distanze sono veramente grandi. Dista 1200 km dall'altra base italiana sulla costa, Mario Zucchelli. La base più vicina, diciamo, è quella russa di Vostok, che è comunque più vicina, sono 600 km.
0: Giusto per capirci, è come la distanza che separa Cagliari da Firenze, per esempio, più o meno.
1: E soprattutto non ci sono tante infrastrutture comode quindi diciamo questo comporta anche delle condizioni diciamo ambientali particolari.
0: Poi ci sono le temperature
1: sono temperature diciamo da record, perché a Concordia è stata registrata una temperatura di meno 83, che non è detto che sia diciamo la più bassa in Antartide, perché questa è quella diciamo misurata. L'umidità è bassissima, quindi diciamo c'è un'aria molto rarefatta. Dicevo, la base si trova a 3200 metri, ma riportata alle nostre latitudini sarebbe un equivalente di 4000 metri, quindi una costante carenza di ossigeno. E poi l'isolamento per 9 mesi, che comporta tutta una serie di ripercussioni.
0: Infatti tu hai passato quasi 13 mesi lì a Concordia, compreso il lungo periodo di isolamento dal resto del mondo, che è a cavallo del lungo inverno antartico, cioè quel momento in cui non c'è nessun aereo, nessuna slitta che possa raggiungere la base Concordia per portare un eventuale soccorso o viveri o medicinali o quello che serve. Quindi virtualmente è come se voi foste nello spazio profondo senza che nessuno possa venirvi a trovare.
1: Sì, esattamente. Diciamo che da gennaio circa, quando vanno via gli ultimi partecipanti della missione estiva, si inizia appunto la missione invernale, che è proprio il periodo di isolamento, ed è una cosa, diciamo, la cosa più particolare con cui fare i conti anche dal punto di vista psicologico, perché devi essere autosufficiente. Quindi oltre le normali, diciamo, figure per la manutenzione della base, per mandare avanti la base, ognuno di noi era stato formato per determinati ruoli. Per esempio c'era il team antincendio, il team medico, il team di soccorso.
0: Certo, lì bisogna saper fare tante cose, non è io sono il ricercatore, devo far questo, poi finisco il mio orario di lavoro, vado e faccio
1: tutto
0: quello che voglio.
1: Tutto il contrario.

0: Il lavoro è praticamente costante, 24 ore su 24 praticamente.
1: Sì, ufficialmente non ci sono orari di lavoro perché diciamo si deve tenere conto anche di eventuali emergenze, condizioni particolari e quindi diciamo oltre le mansioni normali ci sono tutta una serie di mansioni accessorie per cui veniamo formati prima di partire.
0: E con te cercheremo di capire come l'Antartide sia una palestra per andare nello spazio. Ricordo ai nostri ascoltatori che possono contattarci via WhatsApp e Telegram al 340 87 15 015. Ci sentiamo dopo la pausa.
2: Una finestra sull'universo.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei Cagliaritani.
2: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
4: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
5: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria. Una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
6: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
9: Radiolina, meteo.
10: Un saluto agli amici di Radio Lina da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Dopo la variabilità della giornata di giovedì con brevi passaggi piovosi, tra venerdì e sabato è atteso un peggioramento più strutturato, accompagnato anche da un temporaneo ma avvertibile calo delle temperature. Quindi avremo nello specifico sui litorali occidentali, interno e settentrionale, cieli molto nuvolosi e coperti con piogge in intensificazione nel corso del pomeriggio. Poi la giornata di domenica invece sarà un break per i giorni successivi. Avremo tempo decisamente più stabile. È tutto, maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
11: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia. Ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Mattia Bazar, la prima stella della sera. E queste sere si osserva Venere, lei la prima stella della sera da osservare, Venere distante oltre 200 milioni di chilometri. Chissà se mai una spedizione umana raggiungerà Venere, anche se non è certo un mondo adatto alla vita, ma del resto andiamo sulla Luna, che non è un altro mondo adatto alla vita. Lo spazio è un luogo mortale e la scuola per andare nello spazio è, fra le tante, anche il continente Antartico, un luogo dove si è formata ad esempio l'astronauta della missione Artemis 2 Cristina Koch, che è stata lì ben due volte, due invenni antartici passati lì nella base americana per fare scienza, ma non solo, di fatto si è preparata psicologicamente per poi stare nello spazio 328 giorni continuativi nella Stazione Spaziale Internazionale e ora per andare sulla Luna. E per parlare dell'Antartide, di questo luogo incredibile che di fatto sta diventando una scuola per andare nello spazio, è tornato a trovarci il fisico sardo Mario Lecca, che è stato meteorologo in Antartide per 9 mesi presso la base Concordia italo-francese, la base del CNR. Allora, Mario, parlavamo dell'isolamento. L'isolamento è l'aspetto più importante dello stare lì, perché oltre al lavoro che dovete fare, un lavoro scientifico, ognuno con il vostro compito, siete isolati. Come si affrontano quei 9 mesi di isolamento dal resto del mondo?
1: Allora, ci sono delle tecniche che si possono adottare, alcune che ci vengono, diciamo, suggerite nei periodi di formazione, nei periodi di addestramento, altre che invece si sviluppano, diciamo, a carattere personale in luogo. Una cosa molto importante è avere una routine, diciamo, delle abitudini quotidiane. Questo è molto importante. È molto importante avere degli hobby. L'attività fisica è importantissima, infatti c'è una palestra, c'è una sala con gli strumenti musicali, quindi per coltivare hobby magari già esistenti oppure svilupparne di nuovi, come, che ne so, la fotografia o imparare a suonare uno strumento. È importantissimo anche l'aspetto sociale, quindi le relazioni sociali sono importantissime, perché si sviluppano delle dinamiche sociali molto diverse da quelle a cui siamo abituati.
0: E poi quanti siete?
1: Siamo in 13, quindi la convivenza con 13 persone in
0: francesi, italiani,
1: culture diverse, magari background diversi.
0: Ci può essere il cuoco, ci può essere il ricercatore, c'è il manutentore.
1: Esattamente, c'è la parte scientifica, la parte tecnica, perché è necessaria. Quindi culture diverse, nazionalità diverse, background diversi, condividere spazi molto stretti, perché la base comunque ha degli spazi molto stretti, e quindi l'aspetto sociale è molto importante.
0: Quindi poca privacy.
1: Pochissima privacy. Fortunatamente avevamo la camera singola, ma immaginate una camera a metà di una cucetta di una nave, quindi diciamo
0: sempre più grande della capsula di Artemis 2 di Orion, però benissimo. Loro sono stati solo 10 giorni, voi 9 mesi in queste condizioni. Poi non è che esci fuori e ti prendi una boccata d'aria con 80 gradi sotto lo zero. Se lo fai per pochissimi minuti.
1: L'ho fatto perché ho voluto sperimentare proprio. Com'è 80 stato? Gradi ho voluto poter dire sono uscito a 80 gradi, naturalmente per pochi minuti, perché di più non è possibile.
0: Senti, hai detto che ci sono delle tecniche che vi sono state spiegate, siete stati preparati da un gruppo di psicologi, e tra l'altro, come mi avevi raccontato quando abbiamo fatto l'intervista per Artemis 2, l'Agenzia Spaziale Europea vi segue, cioè l'Agenzia Spaziale Europea ha capito che quello è un luogo dove testare le dinamiche sociali, psicologiche dell'isolamento, che serve poi per capire come un essere umano poi si comporta nello spazio, come perché poi se uno nello spazio, diciamo, perde il boccino, tra virgolette, e poi sono dolori. Quindi siete seguiti.
1: Sì, esattamente. Allora, a parte la preparazione, a parte le selezioni sono molto rigide, quindi si deve appurare, diciamo, in qualche modo la stabilità o comunque la propensione ad affrontare questo tipo di situazioni. L'ESA, quindi l'Agenzia Spaziale Europea, considera partecipativamente a queste missioni e la considera come una Space Analog Mission, cioè quello che di più simile ci può essere a un'ipotetica futura missione sulla Luna o su un altro pianeta. Quindi con noi durante tutta la missione era presente proprio un medico di ricerca dell'ESA che ci monitorava in diversi aspetti, sia dal punto di vista fisiologico, quindi parametri vitali continuamente controllati, ma anche, è più importante, dal punto di vista cognitivo. Noi facevamo a cadenze diciamo regolari dei test di apprendimento per verificare se le capacità di apprendimento in quelle situazioni, quindi in carenza di ossigeno del medico, certo, ovviamente del 30% con l'isolamento, effettivamente
2: perdendo lucidità si rischia di fare errori. Tra l'altro c'è un caso eclatante molto recente di un astronauta americano che è stato riportato a terra perché ha subito un'afasia, non riusciva più a parlare. Questo ancora non si è capito bene cosa gli sia accaduto. È il primo caso almeno registrato in Occidente, poi non sappiamo se i russi ne avessero registrato altri in passato, però è il primo caso. Quindi diciamo che questa esperienza è un'esperienza importante per raccogliere dati e capire come poi un uomo sta in un ambiente che non è il suo, quello dello spazio come l'Antartide, e come sopravvive. Ora, la base lunare che si vuole costruire col programma Artemis, come quella cinese, starà 15 giorni al buio e 15 giorni sotto la luce del sole, quindi un ritmo giorno-notte completamente diverso. Vista la tua esperienza, che sei stato 4 mesi al buio praticamente, 9 mesi isolato, se ti proponessero di andarci, oppure se ti proponessero di insegnare a un altro ad andare lì, cosa risponderesti?
1: Ma allora, non posso nascondere che la curiosità, ma non solo scientifica, soprattutto umana, perché questa esperienza, oltre che dal punto di vista scientifico, è stata arricchente dal punto di vista umano. Si sperimentano modi di vivere che non sono replicabili, diciamo, al di fuori di questi posti così estremi. Quindi non posso nascondere che la stessa curiosità mi spingerebbe a dire di sì in qualche modo.
2: E chissà appunto quali saranno gli astronauti che verranno scelti per andare sulla Luna.
1: Non so se vale come appello ai selezionatori della NASA questo, però
2: ti precandidi. Beh, intanto l'Italia si è guadagnata il diritto di mandare qualche astronauta sulla Luna, e al momento in pole position ci sono i nostri più esperti, che sono Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti. Loro non sono stati però in Antartide, ma mi risulta che nell'ultima selezione dell'ESA è stata selezionata proprio una ricercatrice che è stata in Antartide a Concordia.
1: Sì, non ricordo il nome, tra l'altro era 2 missioni prima della mia, quindi l'ultima selezione nel 2022, mi pare di ricordare. Sì. Lei aveva appunto nel suo bagaglio questa esperienza proprio a Concordia come medico ricercatore dell'ESA.
2: Questo vuol dire che magari ti potresti presentare alla prossima selezione dell'Agenzia Spaziale Europea.
1: Non so se sono troppo vecchio, ma
2: però possiamo dire che questa volta hanno selezionato tutti gli astronauti abbastanza datati, tra virgolette, anche se avevano un'esperienza precedente, e questo fa ben sperare che poi alla fine oggi quello che si premia è l'esperienza più che la forma fisica. Mario, ti ringrazio molto per essere venuto oggi a trovarci qui a Una Finestra sull'Universo. Spero di ospitarti di nuovo, magari per riparlare di queste estreme condizioni dell'Antartide. Ovviamente non vivi più in Sardegna, ma torni spesso in Sardegna. E chissà quindi se che ti potremo riavere qui magari per raccontare un po' di questo continente, sempre che tu non faccia una nuova esperienza da qualche altra parte di cui vorrai raccontarci, chissà.
1: Grazie mille dell'invito.
2: E invece per voi che ci ascoltate qui in radio, vi ricordo che la nostra trasmissione va in onda ogni sabato alle 11.30 qui su Radiolina, e che ci trovate in podcast sul sito radiolina.it e su Spotify. Guardate Venere e Giove in queste notti, e un saluto dal vostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris, augurando a tutti voi cieli sereni.
3: Una finestra sull'universo con l'astrofisico Manuel Floris. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 15:03. Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
5: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
4: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
5: È rapido, ritiri in pochi minuti.
4: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
5: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
4: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: In apertura alle notizie dall'estero, si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
6: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico, dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta, con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso, si legge nel documento. Dipenderanno dalla durata del conflitto in Medio Oriente.
7: La guerra in Ucraina è salito a 24 morti, tra cui 3 bambini. Il bilancio delle vittime dei raid russi che per diverse ore hanno colpito Kiev. Altre 57 persone sono rimaste ferite. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha accusato la Russia di deridere apertamente gli sforzi diplomatici dopo il raid che ha colpito Kiev, denunciando un'altra notte di morte e distruzione. Intanto Russia e Ucraina hanno effettuato uno scambio di prigionieri con la liberazione di 205 persone per parte.
6: La procura di Roma avvia un'indagine sulla morte dei 5 italiani avvenuta ieri alle Maldive. Tra le possibili cause dell'incidente forse la tossicità da ossigeno. Intanto vanno avanti le operazioni di recupero dei sub. Il corpo di Monica Montefalcone è stato recuperato dai subacquei dall'interno della grotta al largo dell'atollo di Vavu. Il recupero degli altri è considerata un'operazione ad alto rischio anche per le condizioni meteo avverse. Intanto l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, è arrivato a Malé per incontrare i responsabili della guardia costiera.
7: Il maltempo, primavera ancora in bilico, oggi allerta gialla in 6 regioni, rischio meteo idrogeologico su Lazio, Umbria, parte di Lombardia, Toscana, Abruzzo e Molise. Temporali e vento forte, miglioramento atteso non prima di domenica, neve sulle Alpi oltre 1500 metri, permane il crollo delle temperature.
6: Luciano Darderi in campo per la storia, l'italiano numero 20 del ranking sfida Casper Ruud per un posto in finale agli internazionali, tra i due non ci sono precedenti, il match del centrale è fissato per le 15:30, alle 19 invece tocca Jannik Sinner che 2 mesi dopo la finale di Indian Wells ritrova Daniil Medvedev sul suo cammino per la prima volta sulla terra rossa. In palio c'è un posto in finale, traguardo già raggiunto lo scorso anno dal numero 1 al mondo. Appuntamento alle ore 19 sul centrale del Foro Italico. Sul match però pesa l'incognita maltempo a Roma.
7: E con questo è tutto, a più tardi.
8: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari tutti italiani, sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, operaio di 54 anni di Maracalagone, si è rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese in via della Resistenza. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri e rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla Reggia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre intanto alla consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. L'omaggio di Olbia San Simplicio, patrono della città e della Gallura, agli eventi in diretta su Videolina, stamane la messa pontificale, stasera alle 17.45 la solenne processione del santo. Tra sei giorni l'America's Cup a Cagliari, oggi la presentazione coi cinque team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. Il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare matematicamente la salvezza, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti, che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù, in attesa di decidere il suo futuro. Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Un saluto da Egidio Angela Secchi, buon ascolto a tutti su Radio Lina.
12: I want it to be free.
13: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
14: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
13: Globo Sport.
14: E intanto scopri i nuovi arrivi.
13: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
15: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
16: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
17: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
18: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
19: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
20: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi, perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sidura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
2: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
3: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi, oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia, avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Campionato Mondiale Supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del Campionato Mondiale Supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!

0: Sono le 15 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina, i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:15 di Amengiano, ai 4:15 di Apostibrangio e ai 10:15 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
3: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis. Un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
4: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
5: Tranquilla, ci pensiamo noi.
4: Davvero? Anche colf e badanti?
5: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
4: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 €. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
8: Prendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
10: Latte.

0: bentrovati, nuova edizione del telegiornale di Videolina. Subito i nostri titoli. Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari tutti italiani, sanzioni per oltre 20. Lo sfregio dell'eolico sulla reggia di Barumini, entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre alla Consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro, la regione ha programmato diverse opere ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina, la riapertura tra 2 anni e mezzo. L'omaggio di Olbia a San Simplicio, patrono della città e della Gallura, gli eventi in diretta su Videolina, stamane la messa pontificale, stasera alle 17.45 la solenne processione del santo. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari, oggi la presentazione con i 5 team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. Sin qui i nostri titoli, in apertura l'operazione della Guardia di Finanza nei porti della Sardegna, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni di euro. Egidio di Angela Secchi.
1: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro.
2: Si tratta di 100 imbarcazioni estere ormeggiate nei porti della Sardegna e non dichiarate al fisco dai proprietari, tutti residenti in Italia, non solo nell'isola. Il fenomeno del flagging out è noto alla Guardia di Finanza. Si immatricola la barca in registri esteri per ottenere l'abbattimento dei costi gestionali e assicurativi e per sottrarsi agli obblighi di trasparenza verso l'erario. L'operazione Red Jack della stazione navale del Roan della Guardia di Finanza di Cagliari è iniziata lo scorso anno con ordinari controlli di polizia in mare. Da lì la scoperta delle imbarcazioni battenti bandiera estera ma di proprietà di italiani. Le indagini sono proseguite con la collaborazione dei diversi reparti in tutta la penisola e incrociando i dati. Le barche non risultavano indicate nei redditi dichiarati dai proprietari. Proprietari che adesso rischiano sanzioni amministrative che potranno raggiungere i 23 milioni di euro in base al valore d'acquisto e di mercato delle imbarcazioni non dichiarate.
1: L'attività della Guardia di Finanza nei porti e in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
0: E cambiamo argomento, adesso l'assalto eolico, entro una settimana il giudizio del governo su 30 progetti, c'è anche Barumini, le pale minacciano la reggia nuragica. Mariangela Lampis.
3: Giù le mani da Barumini. Entro una settimana il governo e la presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà pronunciare su 28 progetti eolici e fotovoltaici di grandissime dimensioni che interessano la nostra terra. Tra questi c'è anche il sito di Barumini, il progetto Lumminu, 17 aerogeneratori che saranno visibili dalla reggia, un ecomostro. Un ecomostro nel cuore identitario della civiltà nuragica.
4: Sfregio al simbolo. Entro una settimana arriverà il giudizio del governo. A fare da sfondo alla reggia nuragica di Barumini potrebbero essere le pale eoliche. Gli attivisti del presidio permanente del popolo sardo hanno trovato il modo, non avendo avuto l'autorizzazione, di mostrare il no pacifico sui cartelli giù le mani da Barumini. Nell'orizzonte più lontano, il 7 ottobre, la Corte Costituzionale discuterà il ricorso della regione contro la legge nazionale aree idonee. Ora lo sguardo è rivolto però nell'immediato ai circa 30 progetti legati appunto al responso del governo nazionale.
3: Questo non è il solo progetto, questo è un attacco deliberato all'identità dei sardi, al nostro futuro. Sono in corso di realizzazione gli aerogeneratori a Villanova Monteleone e Itiri, nell'oasi del Grifone. La volontà del governo, che è schiavo a questo punto degli interessi delle multinazionali, stanno devastando la nostra terra.
0: Adesso andiamo a Nuoro, opere pubbliche all'orizzonte, anche se resterà chiusa per almeno per altri 2 anni e mezzo la galleria di Mughina. Gianfranco Locci.
5: fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
6: La buona volontà non si discute, così come l'impegno della regione. Alla luce dei 103 milioni di euro stanziati per le opere pubbliche della città di Nuoro negli ultimi 24 mesi. Tuttavia, il sentore che sulla galleria di Mughina gli automobilisti attendessero rassicurazioni differenti e non tunnel chiuso per altri 2 anni e mezzo. L'assessore Piu puntualizza.
5: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro, quindi una tabella di marcia stringente. La gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera, con un inizio lavori che abbiamo dato per giugno 2027.
6: Galleria chiusa da anni, ma non solo. La regione annuncia l'avvio dei cantieri ribattezzati Rinnova Area per complessivi 13 milioni di euro. Si parte dagli edifici di via Beethoven e sulla scuola forestale.
5: Scuola forestale 25 milioni di euro, quindi immediatamente il progetto tecnico di fattibilità e dopodiché finalmente vedere l'inizio lavori entro questo mandato.
6: Infine, capitolo anfiteatro De André.
5: Ci stanno lavorando, noi come regione monitoriamo come in tutto il territorio tutti i finanziamenti che eroghiamo.
0: Adesso ci spostiamo in Gallura, dove aumenta il peso dei contratti stagionali. Silvia Orru.
7: Ogni anno circa 14.400 lavoratori in Gallura chiedono la NASPI. Il dato, diffuso da CISL, emerge da un'analisi del sindacato che ha incrociato i numeri INPS del rendiconto provinciale di Sassari 2024 con le pratiche gestite dal patronato INAS-CISL nel 2025. Nella provincia di Sassari i contratti stagionali sono quasi 5 volte quelli a tempo indeterminato, un problema che emerge soprattutto alla fine dell'estate, con oltre la metà delle domande NASPI concentrate tra settembre e dicembre, quando si chiude la stagione turistica. Una situazione che riguarda soprattutto i giovani sotto i 30 anni e i lavoratori tra i 50 e i 59 anni.
8: E questo vuol dire appunto moltiplicato per i 14.000 richiedenti NASPI, un'ottantina di milioni di euro all'anno che non vengono poi riversati nel nostro territorio, quindi vuol dire anche riduzione delle spese.
7: Secondo la CISL, i mesi di bassa stagione possono diventare un'occasione per migliorare le competenze.
8: Soluzioni magiche non esistono, dovremmo creare un sistema di formazione in quei periodi di appunto non lavorativi per chi è percettore di NASPI, magari per potersi migliorare e qualificare meglio la professionalità. Il territorio paga la discontinuità lavorativa durante tutto l'anno e non solo alla fine della stagione turistica.
0: Breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro telegiornale.
9: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
10: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
11: Il Cagliari in diretta.
0: Apriamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Nei due comuni più importanti della provincia del Medio Campidano si accende la sfida elettorale. Fausto Orru.
12: San Luri e Guspini tra i principali centri del Medio Campidano. Il 7 e 8 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere i rispettivi sindaci. A San Luri, in qualità di capoluogo di provincia, resta aperta anche l'ipotesi del ballottaggio. A contendersi la guida della città saranno il sindaco uscente Alberto Urpi e la dirigente scolastica Cinzia Fenu.
13: I risultati positivi di questi anni sono sotto gli occhi di tutti. Partiamo da queste basi solide e vogliamo continuare a dare un nuovo slancio alla nostra cittadina con impegno e con responsabilità.
12: Cinzia Fenu si candida a sindaca per la prima volta.
14: Pensiamo di portare avanti il programma così come l'abbiamo elaborato, che sia totalmente centrato sulla persona e sul recupero del senso della comunità.
12: Anche a Guspini il clima elettorale è già entrato nel vivo. Nel paese minerario saranno 3 le liste in campo. Centrosinistra per Guspini presenta il sindaco uscente Giuseppe De Fanti.
15: Porteremo avanti l'importante parco di opere che sono in corso, allargheremo la possibilità di partecipazione ai cittadini e di comprensione dell'amministrazione pubblica col bilancio partecipato.
12: Alleanza Sinistra Guspinese si affida al candidato Marco

0: che si sfidano alle prossime comunali. In campo il sindaco uscente Fabio Laia, capo della lista Futura, mentre il suo antagonista è Stefano Cossu, che guida la coalizione Buonvento. A tenere banco tematiche come riqualificazione urbana, ambiente, nautica e turismo.
1: Mi hanno chiesto di rimettermi in gioco per portare avanti un percorso politico che è iniziato 5 anni fa. Con il nostro gruppo sappiamo perfettamente dove vogliamo portare la Maddalena del futuro. Come amministrazione abbiamo investito sul turismo culturale, sul turismo ambientale, sul turismo sportivo e quello nautico. Uno dei più grandi obiettivi è stato quello di aver sbloccato insieme alla Regione Sardegna le bonifiche dell'Arsenale. Questo evidenzia chiaramente quali sono le nostre priorità. Continueremo in continuità amministrativa, se i nostri cittadini lo vorranno, su questa linea. I progetti e l'iter iniziati soprattutto per lo sviluppo del porto necessitano di essere conclusi.
2: La lista Buonvento alla Maddalena è formata da giovani, meno giovani, professionisti, persone che hanno fatto politica, ma anche persone che non hanno mai fatto politica. E sono seduti attorno a un tavolo con senso di responsabilità e abbiamo formulato una proposta per il rilancio socio-economico dell'isola, che vada ad affrontare delle emergenze come quella abitativa, come lo spopolamento, la formazione, i ragazzi e tutto quello che è legato al mondo socio-sanitario. Ci saranno delle battaglie da fare e affronteremo anche il tema Caprera con un master plan e piuttosto che l'argomento legato alle strutture dell'ex G8.
3: Adesso parliamo di sanità territoriale. A Terralba un'ambulanza con infermieri a bordo, saranno 12 in Sardegna entro il prossimo mese di giugno. Marco Lai.
4: Si tratta di una postazione india, vale a dire le postazioni che gestite dalle associazioni di volontariato diventano postazioni che hanno anche l'ausilio dell'infermiere.
5: In pratica un'ambulanza con infermiere a bordo nel sistema di emergenza sanitaria offre una possibilità di intervento a un livello intermedio fra il soccorso di base e quello medicalizzato.
6: Una grande opportunità per il territorio, visto e considerato che comunque arriveremo laddove non siamo arrivati prima, sia come ambito e sia come professionalità.
7: Un gesto concreto prima di tutto e anche di auspicio per un miglioramento della sanità territoriale in generale.
5: L'attivazione del nuovo servizio rientra nell'organizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso preospedaliero 118 operata da Reus.
4: Abbiamo 5 India, se ne assommeranno appunto 2 con Terralba oggi, 6 Giba, siamo a 7. Il numero totale sarà di 11 postazioni operative già a metà dell'anno.
5: Postazioni che dovranno poi diventare 22, a cui si aggiungeranno quelle temporanee per i servizi estivi, per un circuito di assistenza più immediato e professionale che cerca di strutturarsi nonostante le difficoltà del mondo del volontariato.
4: La giunta regionale ha approvato la convenzione ponte, l'attenzione di Reus è massima per il mondo del volontariato perché sappiamo che è un tassello fondamentale affinché il 118 possa ancora operare in Sardegna.
3: La cronaca: è morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese in via della Resistenza. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri e rimanendo ferito gravemente. Adesso la linea va alla regia.
8: La novità, Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
9: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
10: Per dormire. Design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
12: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
13: A tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
14: Una vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
15: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
16: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
15: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
17: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
15: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
18: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
15: Da maggio al cinema.

0: Mine Vaganti, una comunità che partecipa, cresce insieme e si riconosce nei valori di solidarietà e responsabilità. È un percorso che unisce esperienze e competenze di persone, associazioni e istituzioni per nuove opportunità, perché essere comunità significa condividere, sostenersi e procedere insieme. La forza di una comunità si misura da come apre nuove possibilità per tutti. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Perigi di Trebi Meteo. Transita una perturbazione colma di aria fredda responsabile di nubi, piogge locali temporali sulla Sardegna ed una ventilazione in rinforzo. Domani sarà in ulteriore accentuazione prevalentemente di maestrale. Domani il tempo volgerà ad un miglioramento, sull'isola sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, ma con temperature massime inferiori rispetto alle medie della stagione, comprese un po' ovunque fra i 15 e i 20 gradi. Una situazione meteo buona e tranquilla anche domenica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
4: La festa di San Simplicio a Olbia, sa festa manna de Mesumaiu, è entrata nel vivo con tanti fedeli che nel sagrato della Basilica di San Simplicio hanno seguito la messa officiata da Monsignor Roberto Fornaciari, messa pontificale nel giorno della festa in onore del patrono di Olbia e della Gallura, in diretta su Videolina, che seguirà alle 17.45 anche la processione nelle vie della città con oltre 20 gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, accompagnata da bande musicali e dalle corali. Il vescovo di Tempio Ampurias durante l'omelia ha ricordato la figura di San Simplicio, martirizzato nel 304 d.C. sotto la dominazione di Diocleziano, per aver difeso la sua fede, al quale viene riconosciuta la fondazione della diocesi. Cambiamo argomento, vediamo adesso nel servizio di Maria Grazia Ledda il nuovo volto del largo Monache Cappuccine a Sassari.
5: È l'area che faceva parte del nucleo fondante della città di Sassari, le prime testimonianze già nell'età alto medievale intorno al X secolo. Oggi, dal luogo abbandonato, simbolo del degrado, Largo Monache Cappuccine rinasce dopo i lavori di restyling finanziati dal Pinqua. Una nuova piazza che alterna zone pavimentate ad ampie fasce verdi, essenze mediterranee, floreali e alberi ad alto fusto.
6: Creare un unico spazio visivo tra Via dei Corsi e Largo Monache Cappuccine. Il verde ovviamente in questo intervento è stato essenziale e necessario perché la zona era proprio priva.
5: 1.800.000 euro l'importo dei lavori, un voto urbano rigenerato che restituisce dignità ad un quartiere sensibile.
7: E luoghi che comunque erano degradati, cercando di restituirli alla città in modo che possano essere utilizzati anche per vivere insieme.
5: Un lavoro in continuità voluto dalla scorsa amministrazione, invitato all'inaugurazione dal sindaco Mascia, anche l'ex primo cittadino.
8: È giusto che sia, come dire, ci sia questa continuità espressa anche attraverso questi aspetti che sembrano più frivoli, ma che invece nascondono un senso vero di appartenenza.
5: Cittadini soddisfatti.
9: Già correva perché era un mondacciaio.
10: Bellissimo, bellissimo. Speriamo che non lo rovinino.
4: Sì, perché... La pagina della cultura, i dialoghi nella Basilica di San Saturnino a Cagliari, al centro dell'attenzione le Prendas Torradas. Sono le Prendas Torradas, tesori d'arte donati da privati ai musei nazionali. Ora sono di tutti, della comunità, aperti alla fruizione collettiva. Ecco le nuove opere acquisite, presentate nel corso dei dialoghi nella Basilica di San Saturnino a Cagliari dagli storici dell'arte Gianni Murtas e Franco Masala, introdotti dall'archeologa Maria Antonietta Mongio, componente del Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali, e dal direttore degli stessi musei, Francesco Muscolino. Le nuove acquisizioni, il dipinto, due figure di Carlo Arnaldo. Fagiolas.
11: Aderisce pienamente a un linguaggio di tipo espressionista e fa delle opere molto, molto forti dal punto di vista proprio cromatico e materico. Questa che viene donata a due figure del 61.
4: E l'icona donata dalla storica dell'arte Anna Maria Deidda.
12: Una opera molto particolare, perché in realtà finora sono state donate opere o di artisti viventi o di artisti del Novecento. Questa invece è un'icona di origine legata alla Chiesa orientale del 1700.
4: Domani è domenica su Sardegna 1, consueto appuntamento con le interviste in lingua sarda. Gianni Zanata.
13: Due giornate dedicate al cibo e alle tradizioni agroalimentari. A Villanova Monteleone il presidente della Proloco, Pietro Fois, illustra il programma di Canamos in Carrela. Si chiama progetto Plastron, l'obiettivo è recuperare la plastica in mare e riutilizzarla. Succede a Stintino, capofila di una iniziativa Interreg, parlano la sindaca Rita Vallebella e l'assessora del turismo Marta Diana. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
4: Al TG Salute oggi parliamo della fibrosi polmonare, una malattia sempre più frequente. Gli esperti raccomandano di non sottovalutare i sintomi come dispnea e tosse. Curato da Simona De Francisci, in onda oggi alle 15. Adesso ci fermiamo, tra poco la pagina sportiva del nostro telegiornale.
14: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
15: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Lina.

0: apriamo la pagina sportiva. Oggi la presentazione dell'America's Cup a Cagliari, giovedì la cerimonia di apertura al Bastione. Luca Neri.
1: Sarà una grande festa, Cagliari si prepara ad accogliere il trofeo sportivo più antico al mondo, l'America's Cup, che tra 6 giorni arriverà nell'isola. Oggi la presentazione della 4 giorni davanti ai rappresentanti dei 5 team per 8 equipaggi in gara, con gli eventi collaterali. Dalle 17 di giovedì la cerimonia di apertura al Bastione San Remi, con il concerto dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l'esibizione del tenore Francesco De Muro. Da lì partirà il corteo delle tradizioni popolari, con i gruppi folk, le maschere del Carnevale Barbaricino, i suonatori di Launeddas, che attraverseranno le vie del centro per arrivare sino al Race Village di Via Roma per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dei 5 team. I padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, gli inglesi di GB1, i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Alinghi. Cagliari si mobilita. Sino a domenica 24 la città sarà trasformata, mentre gli appassionati già studiano quale tribuna virtuale scegliere da terra o da mare per assistere a uno degli eventi più importanti dell'anno.
0: Il calcio, il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza. Alberto Masu.
2: Domenica sera luci e lucciconi alla Domus. Il Cagliari lavora per trasformare l'ultima casalinga della stagione in una grande festa. Intanto per mettere il punto esclamativo sulla rincorsa alla salvezza, prendendosi con il Torino il punto necessario per chiudere la pratica. E poi per salutare Leonardo Pavoletti all'ultimo passo da capitano rossoblu dopo 9 stagioni. La salvezza prima di tutto. Inutile continuare a ripetere i calcoli. Il Cagliari deve muovere la classifica per evitare di stare ad aspettare i risultati degli altri. Pisacane ritrova in gruppo De Iola e punta a recuperare anche Mina e Borrelli per mettere in campo la miglior formazione possibile. 90 minuti che saranno preceduti dalle emozioni che i saluti sanno dare. Quelli a capitan Pavoletti, il pavoloso, che da infortunato farà l'ultimo giro di campo da giocatore del Cagliari.
3: Ci siamo, dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine. Tutto ha un inizio, tutto però deve anche finire. Col Cagliari calcio, il calcio è finito, giocato naturalmente. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso e che dire, chi vivrà vedrà.
2: Un futuro tutto da scrivere, magari un ultimo anno da calciatore lontano dall'isola o l'inizio di una carriera dirigenziale in quella che negli anni è diventata la sua nuova casa. Il passato no, quello è già scritto, a caratteri cubitali e rigorosamente in rosso-blu, i colori del cuore.
0: Il basket, il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardar, ha fatto il punto della situazione societaria nel corso di una conferenza stampa. C'era per noi Franco Ferrando.
4: Un fiume pieno al presidente Sardara nella prima conferenza post retrocessione, tra attacchi personali, puntualizzazioni, recriminazioni, ma anche garanzie verso i tifosi sul futuro societario. La 2 è una categoria che ha visto anche in tempi recenti molte squadre importanti. La Dinamo la affronterà con ambizione, con uno staff tecnico nuovo.
5: Purtroppo quest'anno non è stato così. E niente, dobbiamo prenderne atto. Non esiste una squadra in Serie A che non sia mai retrocessa. Ora succede anche alla Dinamo e ne prendiamo atto e come dire, ci lecchiamo le ferite e ripartiamo.
4: Sulle prestazioni della squadra ha puntato il dito contro i giocatori, anzi gli uomini, il gruppo di americani meno professionale della storia, respinte al mittente le scuse di Thomas. Mi ha scritto ieri, ha detto Sardara, non gli ho risposto, mi ha deluso, ma anche un richiamo alla città, ai tifosi.
5: E questa è Sassari, è una realtà che ritorno a luglio 2011, quando io entrai nella società, dissi chiaramente che avevamo un foglio bianco, che avevamo un elefante gigantesco da mangiare, che ognuno doveva mangiarne un pezzo, istituzioni, sponsor, tifosi, società, tutti devono fare qualcosa.
4: Sul palazzetto con il comune è stato raggiunto un accordo, niente lavori al tetto quest'estate, non si è pronti, inizieranno l'anno prossimo.
6: Parliamo, come dicevo prima, di un'opera molto complessa e non vogliamo andare a intaccare la stagione sportiva. Che può essere complicata, ma può essere anche bellissima, immaginiamo.
0: Prima dei saluti, un breve sguardo al titolo di apertura di Unionestrada.it: rapina ai portavalori sull'Aurelia per la banda sarda, chiesti 133 anni e 8 mesi. Rito abbreviato per gli imputati accusati di aver progettato ed eseguito l'assalto il 28 marzo 2025 nel Livornese. È tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 15 e 58 minuti. Buongiorno, benvenuto da Cifad.
1: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
0: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
1: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
0: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
2: Cifad, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In primo piano ancora la tragedia delle Maldive. Le condizioni meteo rendono difficile il recupero dei corpi dei sub italiani morti ieri durante un'immersione in una grotta a 60 metri di profondità. Finora l'unico corpo ritrovato è quello della professoressa Monica Montefalcone, morta insieme alla figlia Giorgia Somacal, ai ricercatori Muriel Oddinino e Federico Gualtieri e a Gianluca Benedetti. Intanto, sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui requisiti per effettuare questo tipo di escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono il miglioramento delle condizioni meteo per rientrare a Malé dall'atollo di Vavu, luogo della tragedia.
3: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto. Il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sako, a quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti alla GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto nell'udienza di convalida del fermo. Il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva coltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
4: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
3: Si è conclusa la visita di Donald Trump a Pechino. Il presidente ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo, verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli USA non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare.
4: Intanto la guerra in Medio Oriente grava sull'attività economica e i dati segnalano un indebolimento della crescita dallo scoppio della guerra, con la fiducia di consumatori e imprese riguardo al futuro che si è incrinata. Lo sottolinea la BCE nel bollettino economico dopo una crescita dell'area euro che nel primo trimestre 2026 è rallentata allo 0,1%. Malgrado una buona capacità di tenuta con la disoccupazione ai minimi storici, le prospettive vedono rischi al ribasso che dipenderanno anche dalla durata del conflitto in Medio Oriente. Si legge nel documento.
3: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea alle altre quattro partite che riguardano la zona Champions, Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
12: Nuovi arrivi! Globo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Canguro, Enrico Coveri, Miss Globo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Globo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Globo, per tutta la famiglia.
13: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti Casa del Grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quinoa a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
16: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
18: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
19: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
20: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
21: Per Dormire, design for wellness.
22: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
23: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
24: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
25: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
0: Radiolina è la radio ufficiale dei grandi eventi e oggi vogliamo consigliarvi Vento di Mare. Il 22 e 23 maggio il Bastione San Remi si trasforma in una grande terrazza sul mare proprio con Vento di Mare, ovvero il nuovo appuntamento della rassegna Storie di Bastione organizzata da Tra le Nuvole con Radiolina Media Partner. Due giornate gratuite di musica, tramonti, food and drink e atmosfera unica nel cuore di Cagliari nei giorni della Coppa America di Vela. Venerdì 22 maggio sul palco arrivano i Mojave Grey direttamente dalla scena internazionale e protagonisti anche al Coachella, insieme a Dispe, Piraz, JFK, Laddo, Luma e al Radiolina Showcase. Sabato 23 maggio spazio all'energia di Indie Power, al Surprise Set dei Monkees e ancora al Radiolina Showcase per due serate tutte da vivere tra musica, socialità e vibrazioni sunset affacciate sul Golfo degli Angeli. Vento di Mare, il 22 e 23 maggio al Bastione San Remi di Cagliari. L'ingresso è gratuito.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Quella di Chiara F., cantante cagliaritana da qualche tempo trasferitasi a Torino, è una delle più raffinate e interessanti proposte nell'ambito della canzone d'autore. Pluripremiata in diversi concorsi nazionali per le sue canzoni scritte in italiano, F non disdegna di avvicinarsi anche al repertorio in sardo, come in questa delicata Anninnia.

0: Era Chiara F., voce e chitarra in Anninnia, brano eseguito durante una sua partecipazione al programma Sala Prove nel 2024.
1: Resta inconfondibile il sound dei Collage anche nei loro lavori relativamente più recenti. Forse è per questo che proprio Inconfondibile è il titolo di un loro disco del 2017, da cui estraiamo questa Vienna, firmata da Tore Fazzi, il cantante del gruppo.

0: Ancora un estratto dal loro album Inconfondibile del 2017, quello che abbiamo ascoltato dai Collage. Si trattava di Vienna.
1: Il modo tutto personale e divertente di interpretare il rock dei Banda Beni, gruppo che ebbe grande popolarità nell'isola agli inizi degli anni Ottanta. Eccone un esempio in questa Rock e poi Mic Rock.
2: Ah, sei tu? Sì, sono io.
3: Su dei traballo bommi borri vasi ai torra domo all'estro bommi borri gorcai Cecilia c'è tu sciri e commenza a pariciai se arrivendi moi e mi deppu sacuai o per giù sa porta prova ritta immaginai sa domme prene genti ed ottus volinti roccai

Saluda a todos, benegattaus, benidorraus a su regionale in sardo de Sardegna 1, bieusu, intendeusu cale puntis novas a degusta edizioni, cominciendo, come di sempre, con il titolo su de su sommario. Operazione de sa guardia de finanza in sportu su de sa Sardegna, scoperte sa 100 barche se estrangias, che in merisi, totus italiano, sono anti denunciati su fisco, valori 48 milioni di euro. Si speculazioni eoliche in Barumini, entro una gira su governo a Dezzidia, pizzo del suo progetto, dopo ogni 17 turri saccate su Nuragi, su Zettere, su Meseladamini, in sa consulta sul recurso dessa regione contro su provvedimento aree idonee. Traballos pubblicos in Nugoro, dopo 100 milioni di euro e pruso, sa regione riprogramma un sciacco umano intervento su tempo, su longus, o sa galleria Mughina, allora ritorna in su 2028 scetti. Sommaggio de Terra Nova a San Simplicio, su a trono de sa città, de sa gallura, eserventus in diretta e in videolina, giusto mangiano sa missa pontificale, in summeri sa processione. A manca ta ses disi e sa Coppa America de Vela in Castedu, sa città di preparendisi pos eventu, giovi in su bastione de San Remi, sin cingiara ufficiali de sa manifestazione, oi sa presentare a desi squadras. Operazione de sa guardia de finanza, duncas in sportus de sa Sardegna, i militari si hanno scoperto 100 barcas estrangias, che in merisi noi hanno denunciato e su visco un valore di 48 milioni di euro, come ti narra Lorenzo Dell'Anna, su comandante della sezione Roan de Castedu. I merisi di tutte queste imbarcazioni sono persone residenti in Italia, non scelte in Sardegna. Questo è un fenomeno che in inglese diventa flagging out, sa finanza tu conosci bene. Chi ne oliri imbroglia e su visco, de primatricola e sa barca in forza dell'Italia, e su prezzo, o sa gestione, o sa assicurazione, esti pro sbascio. Sa operazione di Nanta Red Jack, da arrivata sa stazione navale di Surroan, de Casteddu, esti cominciare in Sanova Sau, fendi controlloso in mare. Smilitare sa bella bello, anti scoperto che hanno sciacumane barcas, teniata bandera si strangesa, ma in merisi vianta italianus. Appurti si militari si antiscoperto burga nemus, gli ha denunciato i barcas e su visco. Moi punti a rischio, smerisi, deve che multa se capono interribai finse se 23 milioni d'euro, come ti spiegherà ancora Lorenzo Dell'Anna. Non si prima in Sardegna, sa battaglia contro si speculazione energetica, Davide Fadda del suo presidio, del suo popolo sardo, narga in moi, suo obiettivo è stare prima il progetto, si capertò canta San Marmilla, brusche tutto sul territorio de Barumini, calais manusu de Barumini, esti su ginnara Davide Fadda, su governo, entro una gira, de per i decidi a pizzo su de 28 progetti, su povoni pannellus, turresi, palas, può produrre energia de su sole e de su vento. In tre progetti sono cesti finzas, i gusso che ha previdere da ogni 17 turrisi accanto e su nuragi. Est una brigungia manna, narra ancora Davide Fadda, oliti sciuscia e su goro identitario dessa civilità nuragica. Est un attacco forte, narra Sattivista, non scelti contro Barumini, ma finzas contro territorio, su commenti Biddano a Monteleone, ittiri cannedu, in noi obiettivo estere sciusciai prendas a manas des ambienti. E su governo Meloni, narra ancora Fadda, noi stiatro che ha uno zeracco dei multinazionali si des energie. Summentresi, su settere, su Meseladamini e sa corti costituzionali, ha decidi a pizzo su dessu recurso che ha ripresentato sa regione contro su provvedimento del suo governo, garanta aree idonee. Fuori da su dei traballos pubblicos in Nugoro, oi sa visita dell'assessore regionale Antonio Pievo contro l'ex cantieri scacivunti in città, sa nuova legge a voi automobilista, estica sa galleria Mughina, a Roberri Serrara, va su manco altro su 2 anni e mezzo, sa galleria a Roberri, torna su 31 de su mese idas de su 2028, ci vianta 10 milioni di euro finanziato da sa giunta Vassara, a nostro assessore, ma non abbastanza per questa regione, e ho sposto altro su 10 milioni di euro su bando, ho spacciato il traballo, ha resi pubblicato a entro su mese Capuranni de Occanno, a Naupio e su cantieri a Roveri in su mese Lampras, adesso 2027.
Ma non c'è sa galleria Mughina Scetti, sa regione, annau Antonio Pio, e fendi investimenti su Mannus, posso accittare nel nucleo, 103 milioni di euro, in esultimo su Dusannus, in prusu, ci vunti 13 milioni di euro, questo cantiere si rinnovare, posso programma di intervento, su che tocca is domus populari, si comincendi des edificius area, dessa via Beethoven, e des intervento in scuola forestali. E ancora sa questione des anfiteatro De Andrese, ho scontrullendo questa situazione a Naupio e ho sposto su Dinai e poi Bios e Travai su Comunu. Sa cronaca che hanno ci arrivata Massimo Pinna, sommeli de 54 anni su De Mara Calagonis, ha rotto de una gru, sabato de sa gira passara, mentre se via traballendi o arrangiare una teulada in una domo, si incidenti via succedio in sa via della Resistenza. Massimo Pinna vi ha stati soccorso luego, supportato in sua spirale, in condizioni si viene a graisi, meda, il dottore si è avuto rinnescioso a Dusarvai. Andausimo in terra nuova, non sciacomane genti, arribiu i gusto mengianu in televisioni, in diretta, in videolina, is eventus religiosu su dessa veste di San Simplicio, con sa festa manna de su mese maio, sa città de Priscioli, Savron Missa, o San Simplicio, patrono de terra nuova, de totu sa gallura, cittadinus, fidelis, turistas, molti partecipenti, se eventus approntausu in iscresia, in isarrugas de sa cittadi. In sa gresia casagatra, in sa brazza, dedicata proprio a San Simplicio, sul bispo Monsenore Roberto Fornaciari, con sul bispo Monsenore Sanguinetti, e spreresi de sa diocesi, ante celebrau sa missa, su solenni pontificali. In summeri, sempre de sa brazza de sa gresia manna, a ravartiri sa processione, con bangiera de sa banda belli de Terranoa, de sa banda de Muro de Belchidda, de lo sciacumane gruppo su folk. Crasi invece sa, is evento su laicus, con sa sagra de Scozas, in su arco fasto a noce, e domenico a es ultimo su anno de Sisteta, con quaderisi de bintises comunus de sa provincia galluresa. E vostri grazie, domenico, sempre in sa televisione nostra, però si trasmette in diretta una dai Tattari, sedizioni 2026 de sa cavalcata sarda, Sardegna 1 ora trasmette dei 6 del suo mericedo, finse sa mesunotti, il spettacolo su Acapiaso e sa manifestazione tattarese, sa rassigna de cantusu, ballusu, sonusu, a incuro de Giuliano Maroggio. Anta partecipare ai casi 70 gruppusu de Donne Avarti, dessa Sardegna, domenico dunque a posti grasi dai sesi e su mesunotti in diretta in Sardegna 1. E commenti Donia sabato, commenti Donia domenico, grazie a vostri grazie, in sa televisione nostra, ci antessi raisa regionale, sa de su TG, sa argumento, su protagonista, sa su presidente del Serro Loco de Bidano Montoleone Pietro Foi, sa ragistionai de Chenamos in Carrela, un altro argumento, sa ambienti, sa ricerco de Savrastica, c'è cioè, su progetto Gradinanta Plastron, su comune de Istintinu e sti capofila. Ghistionanta, sa sindica Rita Vallebella e s'assessora del suo turismo e della cultura Marta Diana, isa regionale de Sardegna 1, dunque sa sabato e domenico a Pustisi de Donia edizioni del su TG nostro. Se sta legato de prendas a Torraras in Sagresia Manna de San Saturnino in Castello in occasione del sortimo attobio a Pariciao de s'archeologa Maria Antonietta Mongiu e del suo direttore del Museo Nazionalisi Francesco Muscolino in prendas a Torraras conti operas, pinturas e statuas che esprivaus donanta e sububrico al Museo Nazionalisi. Prenda Sanosa in boi punti d'uso, a fare questa presentazione ci viene Gianni Murtas e Franco Masala, tutto d'uso punti storico su Des Arti. Sa prima pittura esti Des Artista, Carlo Argiolas. Su titolo esti due figure, un'opera con colorisi, vortesi, meda, casi una pittura espressionista, now Gianni Murtas. Sa seconda opera invece, sa Torra, in un museo pubblico, est un'icona, da ridonare a si storica des arti Anna Maria Deida, un'opera particolare, bella meda, come tinnara Franco Masl, est a capiara e sa tradizione de sa Gresia orientali, un'icona de su 1700. Moi su sport, cominciamo con sa vela mondiale in Casteddu e sa presentare ufficiali della Coppa America. Giobbia de sa gira che entra, da si incingera de evento su bastione de San Remi ai 5 de su Meri. Adesso una festa a manna, sa città di
Est pronto a aspettare questa manifestazione prus antiga, manifestazione sportiva prus antiga de su mondo. A manca da 6 dis scetti, su cominciu de is caras, giovia a cominciai is provas de is arregatas. Giovia se ventu in su bastione, su concerto del su teatro lirico de Gasted, su concerto del su cantante tenori Francesco De Muro. E poi se ci aresi su corteo de tradizioni si populari si con in mascaras de su carrasagare barbaricino, i sonadori si della Uneda, sa tutto Sant'Arribai, in sa bidice di sportiva che avunti apparicendi in sa via Roma, anante su orto. In Castello is equipaggio su sante sfidai avunti 5, Luna Rossa, New Zealand, is ingreso su de sa barca GB1, is francese su de la Roche-Posay e is svizzero su de sa barca Alinghi, is arregata sa Santa Vai Cenavara e Saburu, su Avvinali, domenico su 24 de questo mese. Su palloni de Serie A, su Castello e preparatisi, si sfida de domenico de questi grasi, esotti 45 de su notte in Sao Unipol Domus Guntra su Torino, sapere l'ultima partita de su campionato. Cestere Corangiai, sa Sarvesa Matematica, si spero de rotto su esti casiera una vesta manna dunques, e aresi finse so occasioni va salurai su capitano Leonardo Pavoletti, che a 0 da 10 sa carrera de giocatori, a pustisi de noi stazoni, si con sa casacca de su Castello. Ma anante rotto Cestere Serrai, sa chistioni de sa Sarvesa, si squadra de Pisacane e de Pripicai, a su manco 1 punto, poi si tranquillo, dunques che ne bettai Zatros a risultato de Cremonese Lecce. Non si uscirà ancora Galliere a resi sa formazione titolare, s'obiettivo de s'allenatore esti di recuperare Mina de Iole Borrelli, nuovo gedo struppiauso. Poi Leonardo Pavoletti, che esti ancora struppiau in suru, a resi invece sa s'ultimo impegno in domo con 20 giocatori, in subvenitori, casi di sicuro a resi dirigenti dessa società di Casteddaia. Auguri su Manos e Pavoletti. Basket o il suo presidente di Dinamo Tattari, Stefano Sardar, se stia a topiare con i giornalisti, se vuoi spiegare che gli esti in questa situazione, a pustere sa galara de, si squadra in sa serie A d'uso. Sardar ha inchietto mera, si deve piegare a finza con una pariga giornalista, sa, ma ha ridonò garanzia sa stifoso su sa città di questo benitori dessa società, di sa serie A d'uso, a no Sardar. Esta è una categoria in noi, in esano spassato, tanti giocavo, altre squadre sa de importo. Sardinimo era cercato di tornare luego su, in sa serie A1, ci ha resi uno staff tecnico tutto nuovo. Sardinimo era una sa gruppa de su che succedio, posso parte sportiva, estere sa drumma de giocatori americani, una drumma de persone che hanno estetti a professionali manco bo nulla a Nau Sardara. Ai su ultimo, se sta legato finse sa de sa questione de su Pala Serra di Migni, Sardara na che sa società di arregattau un accordo in su con bonu, su cantieri va arrangiarsi a teulada de si impianto, 90 partiri, non a partiri in si stadi, su cantieri a roveri sanno chi bendri. Commenti a riconfermare offense ass assessori comunali dei straballos pubblico su dettattari Salvatore Sanna. E os accabbau poi gusti edizioni buono, si torno grazie a vostra attenzione, si intendeusu, si bieusu, e si edizioni chi bendri, un saluto e tutto.

0: Sono le 16 e 37 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it. C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi, vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
5: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti!
6: Aspetta, che metto l'occhiale da sole!
5: Tac!
7: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui, come noi.
5: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
7: Anche a noi! Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
8: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
9: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
10: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio Vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
11: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
13: Giuseppe Gadau e Gianfranco Idini sono due musicisti sassaresi con un lungo percorso artistico alle spalle. Nel 2008 mettono insieme il progetto Akenur e incidono un disco con brani cantati in logudrese, ma con sonorità molto anglosassoni. C'è anche questo Chaos, brano di denuncia sull'eccessiva presenza di servitù militari.

0: Erano gli Achenur, ospiti della settima edizione del premio Maria Carta tenutosi a Siligo nel 2009.
1: Sara Diolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA.
3: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Scusa.

0: Tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
1: Tranquilla, ci pensiamo noi.
0: Davvero? Anche colf e badanti?
1: Certo, CAFCA e patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
0: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCA e patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
2: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1° luglio.
3: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
6: Radiolina, meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M Perigi di Trebi Meteo. Transita una perturbazione colma di aria fredda responsabile di nubi, piogge locali temporali sulla Sardegna ed una ventilazione in rinforzo. Domani sarà in ulteriore accentuazione prevalentemente di maestrale. Domani il tempo volgerà ad un miglioramento, sull'isola sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, ma con temperature massime inferiori rispetto alle medie della stagione, comprese un po' ovunque fra i 15 e i 20 gradi. Una situazione meteo buona e tranquilla anche domenica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
8: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
9: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
10: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano Itta Zenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 58 minuti.
3: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
4: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
3: Anche per i mobili della cucina?
4: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
3: Chissà quanto costa, però.
4: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
3: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
4: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri. Dopo la visita di Donald Trump a Pechino, il presidente americano ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto a ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Araghchi il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
5: Dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani morti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione alle Maldive. Le ricerche sono iniziate ufficialmente venerdì, il giorno dopo il tragico incidente. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. A Malè nel frattempo è arrivato anche l'ambasciatore d'Italia Colombo, competente per le Maldive, per incontrare i responsabili della Guardia Costiera impegnati nelle operazioni. Intanto la Procura di Roma ha avviato un'indagine.
6: Ha confessato l'omicidio dicendosi profondamente dispiaciuto il 15enne accusato di aver accoltellato e ucciso il 35enne maliano Bakary Sacco. A quanto si è appreso durante le dichiarazioni spontanee davanti al GIP del Tribunale dei minorenni di Taranto, nell'udienza di convalida del fermo, il ragazzo ha sostenuto di aver agito per paura che i suoi amici potessero subire un'aggressione. Anche gli altri tre minori fermati hanno reso dichiarazioni spontanee, nelle quali avrebbero dichiarato di non essersi accorti che il 15enne aveva accoltellato Bakary e di non aver notato che perdeva sangue.
5: Nella cattedrale di Palermo è stato celebrato l'ultimo saluto ad Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo Calcio, morta a 8 anni in seguito a un tumore. Ultras della Curva Nord e un centinaio di cittadini hanno colto il feretro della bimba al suo arrivo in chiesa. Il giocatore del Palermo, Jacopo Segre, presente in chiesa, ha portato una maglia della squadra e l'ha posta sopra il feretro di Alessia. Tra i presenti anche Pippo Inzaghi e rappresentanti del club rosanero.
6: Il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti, dopo 12 giorni di sciopero della fame, si è incatenato in aula alla Camera contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della Commissione Rai, ha detto Giachetti.
5: Il tennis, gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori, accreditati della settima testa di serie, approdano in semifinale nel torneo di doppio maschile dell'ATP Master 1000 di Roma. Gli italiani eliminano la coppia numero uno del seeding, formata dal finlandese Harry Eliovara e dal britannico Henry Patten, battuti per 7-5-7-6 dopo un'ora e 48 minuti di aspra battaglia sportiva.
6: Ed è tutto, a più tardi.
7: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 15 al 24 maggio ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
9: Cibu, cibu.
2: Radio Lina, Radio Notizie.
9: Benvenuti da Mariangela Lampis. L'operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari tutti italiani e sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pina, l'operaio di 54 anni di Maracca Lagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese in via della Resistenza. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri, rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla regia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre la consulta e ricorso della regione contro le aree idonee. Cantiere a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura fra 2 anni e mezzo. L'omaggio di Olbia a San Simplicio, patrono della città e della Gallura. Questa mattina la messa pontificale, stasera alle 17.45 la solenne processione del santo. Fra 6 giorni l'America scappa a Cagliari. Oggi la presentazione coi 5 team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. E Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza aritmeticamente, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti, che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù in attesa di decidere il suo futuro. È tutto, buon proseguimento di giornata da Mariangela Lampis.
10: 12,45 euro. Sì, avete capito bene, solo 12,45 euro.
11: E il prezzo incredibile delle Polo Carrera che trovi da Globo.
10: Scegli fra una pioggia di colori e taglie fino alla triple XL.
11: Scopri da Globo il mondo delle Polo uomo, donna, bimbi dei migliori marchi. K8, Umbro, Kiap, Coveri, Rifle, Brokers. A prezzi super convenienti.
10: Corri subito da Globo. Un prezzo così non aspetta nessuno.
12: In Sardegna Globo è a Cagliari in via De Valenzani, a Sassari zona Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto, a Carbonia in via Nazionale a fianco Brico Cifadda e a Dorisano in via Bon angolo via del Porto.
13: Ma che luce che ci avete qui! Non riesco a tenere gli occhi aperti.
14: Aspetta, che metto l'occhiale da sole. Tac!
15: Abbiamo la fortuna di vivere in un'isola unica per tanti motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra, perché è nata qui come noi.
16: Uè, devo ammettere che sto sole dà una bella energia, eh?
15: Anche a noi. Scopri le soluzioni di pannelli solari su gaxaenergia.it. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
17: CRM Sant'Antonio, centro diagnostica per immagini, risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
18: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.
19: Radio Smeralda. Eccoci, buon pomeriggio, bentrovati su Radiolina da Giuseppe Valdés. Oggi Radio Smeralda trasloca in piazza l'Unione Sarda, anche perché a Olbia c'è San Simplicio, quindi insomma c'è già tanto caos, tanti fedeli, oltretutto ricordiamo diretta su Videolina. Insieme con voi fino alle 18.30, un sacco di cose da raccontarvi, poi vi ricordo il numero per i vostri messaggi, il 340 87 15 015 tramite WhatsApp. Noi ci portiamo avanti e vi auguriamo già buona domenica con Safe.

0: la domenica.
1: Buona domenica, safe su Radiolina. Ho dimenticato una cosa molto importante, che nel corso di questo appuntamento di Radio Smeralda regaleremo alcune cose, per cui mi raccomando rimanete in campana e segnatevi il 340 87 15 015. E con noi però Enzo Asuni, il nostro social media manager di fiducia, ovviamente parliamo di Eurovision, ben trovato.
2: Buongiorno, anzi buon pomeriggio Giuseppe Valdés, buon pomeriggio a chi ci ascolta.
1: Allora, domani la finalissima, abbiamo già sentito tutte le canzoni in gara che sono approdate per l'appunto in finale, quindi possiamo anche già cercare di capire chi vincerà.
2: Assolutamente, 25 artisti in finale domani, ricordiamo che la finale può essere vista su Rai 1 a partire dalle 21, ma può essere ascoltata anche su Rai Radio 2 per chi non potesse. Grande favorita, se prima di ascoltare le canzoni era la Finlandia, in questo momento troviamo la Svezia, Felicia, che canta mai System, probabilmente il brano più solido, lo definiscono così. Infatti anche tu mi dicevi poco fa che viene suonato anche dalle radio.
1: Sì, mi piace particolarmente.
2: Staging molto internazionale, ottimo equilibrio tra giuria e televoto, posizione favorevole nella seconda metà della finale, perché ricordiamo che all'Eurovision l'importante è partecipare nella seconda parte della serata. Quindi più vicino alla parte delle giurie internazionali e del televoto, diciamo che sei fresco fresco, funziona così.
1: Ok.
2: Anche l'Italia si posiziona bene, secondo ChatGPT, ma anche secondo i bookmakers potrebbe essere sul podio, e in questo momento lo troviamo al secondo posto, con un brano immediato ed emotivo, un grande impatto vocale live che è piaciuto parecchio per quanto concerne i giudici internazionali, e poi si esibisce alla posizione numero 22 su 25, quindi anche lui, diciamo, a margine circa delle votazioni finali.
1: Potrebbe fare il colpaccio e vincere Saldavinci?
2: Potrebbe farlo. Io devo dire che ho ascoltato con attenzione tutti i brani, e secondo me ci sono altri due brani che meritano di essere richiamati. Sicuramente la Francia con Monroe, Regard. Ricordiamo che la Francia non vince da, mi pare, 49 anni, e quindi ha molta fame di vincere quest'anno. Cerca di ottenere, di portare il premio a casa, quindi l'Eurovision a casa, con una cantante che ha soli 17 anni, sarà l'ultima minorenne ad esibirsi sul palco dell'Eurovision, perché dall'anno prossimo per partecipare bisognerà essere rigorosamente maggiorenni. Lei porta sul palco una proposta elegante, raffinata e anche un po' cinematografica. Tu non la sopporti perché so che ti ricorda un pochino Rosalia.
1: Ma non devi svelare tutto.
2: Potrebbe non dominare al televoto, perché diciamo che non è una cantante che esprime simpatia immediata, potrebbe piacere tantissimo alle giurie, magari ottenendo dai 12 ai 10 punti. Ricordiamo che comunque il televoto ha un peso veramente fondamentale. Secondo me da nominare anche Israele. Ricordiamo che, per quanto a tante persone possa risultare antipatico, poi io sono del parere che la musica debba assolutamente scindersi da questioni religiose e geopolitiche. L'anno scorso Israele era arrivata sul podio con un brano veramente forte, quest'anno il brano è forte almeno quanto l'anno scorso. Lui ha veramente una bella presenza, un'ottima vocalità, e a livello di staging secondo me è uno dei migliori che abbiamo quest'anno.
1: Ricordiamo, noi non possiamo votare l'Italia ma gli altri paesi, quindi un po' possiamo scegliere una nazione che riteniamo nostra favorita, però ci piacerebbe che vincesse l'Italia, ci mancherebbe altro.
2: No, certo, per carità. Chi ti piacerebbe?
1: Io l'ho già detto, la Svezia.
2: Allora, a me sta un po' sulle balls, diciamo così, perché questa qui dice di soffrire di ansia sociale, ma io dico, ma se soffri d'ansia sociale...
1: stai a casa?
2: No, non fai la cantante. Così.
1: Potrebbe essere però un modo per sfidare le sue paure.
2: Vabbè, è anche vero che mette una barriera tra lei e il pubblico, perché comunque si è esibita con la mascherina, quindi okay, magari effettivamente se la dovessi vedere potresti essere anche tu Felicia in questo momento.
1: Perché
2: non ti ho visto in faccia. Quindi magari eri tu sul palco dell'Eurovision.
1: Non l'ho capita.
2: Felicia si è esibita con una mascherina, quindi io non ho visto il suo viso.
1: Ok. No, ma non sono io, tranquillo.
2: Ma non lo so, Giuseppe Valdés, sei pieno di risorse.
1: Va bene, grazie Enzo Asuni. E poi immagino che settimana prossima parleremo a conti fatti, insomma, del vincitore. Vedremo se sarà Saldavinci.
2: Un'ultima cosa: sì, in contemporanea ci sarà la finale di Amici.
1: No, è domenica.
2: Ah, è domenica.
1: È domenica. Vorrei dare uno scoop, ma non ti è riuscita. Grazie.
2: Grazie a te.

0: Missing Everything But The Girl su Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés e adesso, come promesso, vi facciamo un bel regalo, perché il 31 maggio a Sassari ci sarà la corsa in rosa e noi vi regaliamo l'iscrizione, il kit gara, quindi scrivete adesso corsa in rosa al 340 87 15 015 su WhatsApp per portarvi a casa per l'appunto il kit gara della corsa in rosa che si svolgerà il 31 maggio a Sassari.
1: Radio Smeralda. Pronti a sognare? La grande magia del teatro torna per il terzo anno al Teatro d'Oglio di Cagliari. Con C'era una volta, i personaggi più amati dai bambini salgono sul palco. Dalla Pimpa al Gruffalò, fino a Hogwarts. Scegli l'abbonamento, costa meno e hai il tuo posto riservato per ogni spettacolo. Attenzione, solo dal 12 al 19 maggio, promo Early Bird in galleria a soli 65,50€ per 5 spettacoli. Abbonamenti disponibili dal 12 maggio ore 10 su Box Office Sardegna. Teatro d'Oglio, la magia comincia qui.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
4: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90€. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
5: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
6: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
7: Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
9: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
10: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!

0: Runway, Lady Gaga, Doci, appena ascoltate qui su Radio Lina, e adesso ci colleghiamo con unionesarda.it. Per noi c'è Angelica Del Rico, ben trovata.
1: Ciao Giuseppe, buonasera a tutti.
0: Diamo uno sguardo come sempre alla home di unionesarda.it.
1: Allora sì, in top su unionesarda.it in questo momento stiamo dando conto degli aggiornamenti del processo alla banda dell'assalto ai portavalori dello scorso anno. 133 anni e 8 mesi per 11 imputati e una soluzione sono le richieste, ricordiamo le richieste di condanna formulate dalla PM Ezia Mancusi nel corso della requisitoria che si è tenuta questa mattina davanti al GUP di Livorno nel processo appunto corrito abbreviato per la banda che avrebbe progettato ed eseguito la rapina il 28 marzo 2025 sulla Aurelia. Il gruppo, secondo le accuse, avrebbe agito con modalità da comando organizzato, con ruoli definiti e capacità operative strutturate, pianificando il colpo per mesi e mettendo in atto un'azione coordinata per bloccare i portavalori, minacciare le guardie giurate e far esplodere uno dei mezzi blindati. Sull'articolo a firma di Fabio Ledda, le richieste e tutti i nomi.
0: Invece a Cagliari c'è già grande fermento per l'America's Cup.
1: Esatto, la città si veste a festa per l'America's Cup, nonostante i cantieri aperti e la Posidonia al poetto, il capoluogo si prepara a raccontarsi al mondo. Meno 6 giorni all'evento che si terrà da giovedì 21 a domenica 24 con 10 spazi aperti in città, un villaggio in via Roma per vivere a contatto con i protagonisti della regata preliminare e un grande palco al Bastione di Saint-Rémy, dove ogni sera ci saranno eventi, concerti e spettacoli. Un grandissimo evento a cui però Cagliari arriva dopo una lunga scia di polemiche. La città è pronta, assicura il sindaco Zedda, e sulla polemica per la presenza di banchi di alghe al poetto dice: chi polemizza è nato o vive in Val d'Aosta, come succede da milioni di anni, a portare via la Posidonia ci penserà il maestrale. È stato uno dei dibattiti più accesi anche proprio sul nostro sito, su Facebook, tra i nostri commentatori.
0: Ecco, a proposito, chiudiamo proprio con l'allerta meteo perché sta arrivando il maestrale.
1: Esatto, sta arrivando il maestrale, è scattata l'allerta della Protezione Civile regionale. Tra la serata di oggi e le prime ore di domani, si legge in una nota, l'asse di una saccatura di origine polare transiterà sul Mediterraneo centro-occidentale, favorendo l'approfondimento di un minimo barico al suolo sul Mar Ligure con un gradiente di pressione in progressivo aumento. Tradotto, dalle prime ore e fino alla tarda serata di domani ci saranno venti molto forti che arriveranno con rinforzi fino a burrasca, in particolare sulle coste della Gallura e sui rilievi orientali. Quindi, come sempre, viene raccomandata prudenza.
0: Io traduco ancora di più: anche questo fine settimana niente mare in Sardegna, perché purtroppo...
1: Esattamente.
0: Vabbè. Allora, Angelica... ma infatti, siamo soltanto al 15 maggio. Angelica, buon lavoro, ricordiamo tutte le notizie aggiornate anche scaricando l'app L'Unione Digital.
1: Grazie, ciao Giuseppe.

0: Elodie e Marrakesh con Margarita, appena ascoltati qui su Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda e tra poco andremo ad Alghero per parlare di un grande evento che è in programma sabato 30 maggio.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
4: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina.
5: Nel cuore del Sulcis sta per sbocciare qualcosa di speciale. Dal 19 aprile al 23 maggio arriva Il Fiore nel Sulcis, un viaggio tra colori, tradizioni e bellezza. Si parte da Sant'Adi il 19 aprile, poi Tratalias il 25 aprile, Villa Peruccio il 3 maggio, Nugis il 10 maggio e si chiude a Perdajus il 23 maggio. 5 appuntamenti, un'unica emozione. Per scoprire tutti i dettagli visita il sito fiorenelsulcis.it.
6: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
7: C'è un lago in Barbagia che a fine maggio diventa un posto in cui portare tutti, dai bambini a chi cerca una birra che non ha mai assaggiato. Birbagia Festival, birre artigianali, musica live, laboratori in natura. Il 29, 30 e 31 maggio a Gavoi. Vale il viaggio e anche il bis. Birbagia Festival, lago di Gusana, Gavoi.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
8: Lo rifacciamo?
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna, Cagliari, via Mercalli 23.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Oh no, stanno tornando le zanzare.
13: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
14: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
13: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
14: 070 22 240.
15: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-26.

0: Alex Warren con Fever Dream su Radiolina alle 17.38 minuti, sempre live con Radio Smeralda. E ora andiamo ad Alghero, dove sabato 30 maggio ci sarà il World Triathlon Championship Series 2026. Ne parliamo con Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana di Triathlon. Ben trovato su Radiolina.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, una sfida internazionale che porterà in Sardegna tantissimi atleti da tutto il mondo, tappa fondamentale oltretutto anche in vista delle qualificazioni olimpiche.
1: Sì, diciamo che questa è una delle sette gare più importanti al mondo. La World Triathlon Championship Series di Alghero apre di fatto la qualifica olimpica verso Los Angeles 2028. Quindi ci saranno a disputarsi la gara, ma soprattutto a contendersi i punti in palio per le qualifiche le migliori triatlete e i migliori triatleti del mondo, in uno scenario particolarmente evocativo come quello di Alghero.
0: Ecco, parliamo del percorso che per l'appunto attraverserà il centro storico e poi chiaramente anche il mare, le acque cristalline di Alghero.
1: Sì, è una gara che verrà ripresa dalle telecamere di Rai Sport e che andrà collegata con 35 delle televisioni più importanti al mondo, e potremo irradiare quindi nel mondo le immagini bellissime del Ghero, delle acque azzurre, ma soprattutto anche del percorso che si snoderà nella città, e quindi la corsa lungo i bastioni. Sarà una gara assolutamente bellissima, è la seconda edizione. L'altro anno per la prima volta un'azzurra è riuscita a conquistare una medaglia d'argento, un risultato importantissimo, e quindi diciamo ci sono tutti gli ingredienti per seguire un evento internazionale di altissima qualità.
0: Ecco, la Sardegna si conferma ormai da anni come possiamo definirlo un po' una sorta di capitale del triathlon.
1: Sono oltre 10 anni che la Federazione Italiana Triathlon ha scelto la Sardegna come punto di riferimento importante per l'attività internazionale. In questo caso abbiamo portato in Italia le prime World Triathlon Championship Series, che come dicevo sono il circuito delle gare più importanti al mondo di triathlon, ed è un po' un gioco di squadra che permette da una parte di realizzare evidentemente la gara agonistica, di mettere in competizione i migliori atleti del mondo, ma soprattutto anche quella di raccontare in un modo nuovo e assolutamente interessante le nostre bellezze, della nostra bellissima Italia e della Sardegna in questo caso. Quindi è un modo di presentare al meglio attraverso le immagini quello che avviene anche per altre attività sportive di livello internazionale, attraverso quindi le immagini della gara anche località iconiche della nostra bella Italia.
0: Quindi ricordiamo l'appuntamento sabato 30 maggio ad Alghero con il World Triathlon, e noi ringraziamo Riccardo Giubilei, il presidente della Federazione Italiana di Triathlon.
1: Grazie a voi, ci vediamo sabato ad Alghero.

0: Chase the Sun, Planet Funk dal 2000 qui su Radiolina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Adesso giochiamo perché abbiamo parlato del World Triathlon che farà tappa ad Alghero il 30 maggio e noi vi regaliamo le iscrizioni. Quindi scrivete Alghero al 340 87 15 015 per vincere il kit gara per l'appunto per il World Triathlon di Alghero che si svolgerà, ricordiamo, il 30 maggio.
1: Radio Smeralda.
2: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy MOSOS ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy MOSOS. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
3: L'associazione Dictatum Discere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
4: Per associarti e partecipare visita il sito www.dictatumdiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
5: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Mio tuo padre ci ha preoccupato molto questa tua cosa dello scrivere. È vergogna.
9: Ma vergogna venire a fare visita a vostra figlia.
10: A 100 anni dalla vittoria del Nobel di Grazia Deledda.
11: Grazia, tu oggi sei la più famosa scrittrice del mondo.
10: Laura Morante, Irene Maiorino, Ivana Monti.
12: Senza inquietudine, come pensi che avrei potuto scrivere?
10: Quasi Grazia, un film di Peter Marcias.
13: Hai fatto cose che la maggioranza delle persone non fa in una vita intera.
10: Da maggio al cinema.
14: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Radiolina, meteo.
16: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da M. Perigi di Trebi Meteo. Transita una perturbazione colma di aria fredda responsabile di nubi, piogge locali temporali sulla Sardegna ed una ventilazione.

0: In rinforzo, domani sarà in ulteriore accentuazione prevalentemente di maestrale. Domani il tempo volgerà ad un miglioramento, sull'isola sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, ma con temperature massime inferiori rispetto alle medie della stagione, comprese un po' ovunque fra i 15 e i 20 gradi. Una situazione meteo buona e tranquilla anche domenica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

0: Al mio paese, Serena Brancale, Levante, Delia, appena ascoltate qui su Radiolina, e adesso riparliamo dell'Eurovision, domani la finale, e lo facciamo andando proprio a Vienna, dove c'è Marco Salaris, blogger originario di Iglesias, lo sentiamo spesso e volentieri anche per parlare del Festival di Sanremo. Marco, ben trovato su Radiolina.
1: Ciao Giuseppe, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radiolina.
0: Allora, intanto ti chiedo che aria si respira lì a Vienna.
1: Allora, intanto meteorologicamente è freddo perché ci sono 10 gradi e piove da queste parti, però è una bella energia perché si respira proprio l'aria piena dell'Eurovision, c'è aria di festa, al pubblico piace tanto questa edizione, anche perché è la terza volta che l'Eurovision torna qui in Austria, e Vienna è un po' casa per l'Eurovision e anche per gli austriaci che accolgono sempre a braccia aperte questa grande manifestazione.
0: Ma come funziona? Ci sono tipo eventi collaterali in giro per la città?
1: Sì, sì, partiamo dal presupposto che EBU, che è un l'ente organizzatore dell'Eurovision, ha confermato un po' questa funzione dell'Eurovision per tutta la città, molto diffusa come manifestazione. Ci sono diverse manifestazioni appunto in giro per la città, ad esempio l'Eurovision Village, che è la più grande area di proiezione pubblica ufficiale al mondo, ci sono maxi schermi, concerti dal vivo, stand. Già nel 2015 questo stesso luogo si era trasformato in una public viewing, un'area celebre in tutta Europa, e poi anche l'Euroclub al Prater Dom, l'Eurofan House al Vienna Museum, insomma un museo che è stato adattato per avvicinarsi anche al pubblico giovane ed è un punto di ritrovo per i fan di tutta Europa. Insomma, c'è davvero tanto da vivere qui a Vienna.
0: E di Sal da Vinci cosa pensano da quelle parti?
1: Dunque, qua sono un po' pazzi per Sal da Vinci, non dico tutti pazzi per Sal da Vinci, ma un po' lo sono, perché appena sentono le prime note del suo brano, immediatamente la cantano, quindi Per sempre sì è anche un po' un inno per alcuni degli amanti dell'Eurovision in primis, ma soprattutto qua ho scoperto che ci sono tantissime persone che amano il Festival di Sanremo, quindi già conoscevano Per sempre sì da 3 mesi a questa parte. La cosa che ti porto così alla luce, anche se se ne è già un po' parlato, il fatto che Sal da Vinci abbia un po' recuperato la voce, si era parlato di una sorta di caso da Vinci con la perdita della voce nelle primissime giornate dell'Eurovision, anche perché Sal va in giro per club, appunto l'Eurovision Village, a cantare il suo brano, e addirittura a un certo punto è arrivato a cantarla pure in playback perché non, giustamente il suo entourage non vuole che vada a sforzare la sua voce, anche perché domani lui sarà in gara ufficialmente per la finale. Quindi ecco, si era creata una sorta di caso Sal da Vinci, che però è rientrato, e quindi volevo rassicurare tutti quanti. So che ci dormirete tranquillamente, ma vi volevo rassicurare che Sal da Vinci ha recuperato la sua voce.
0: Meno male. Allora, siamo in chiusura, però volevo chiederti veloce il tuo podio. Secondo te come sarà, chi vince?
1: Dunque, ti dico che in questo momento i bookmakers danno Finlandia, Australia e Grecia, però tra le prime 3 posizioni io ti aggiungo anche, secondo me, la Francia che sta facendo molto bene, quindi vedo una finale, per quanto mi riguarda, una finale a 2 tra Finlandia e Francia.
0: E Sal da Vinci dove si posiziona?
1: Sal da Vinci, confermo quello che penso da giorni a questa parte, ovvero che confermerà la top 10 l'Italia, ma non lo vedo nei primi 5 posti.
0: Ok, vedremo insomma come andrà, tu seguirai ovviamente anche la finale da vicino, quindi ti auguro buona visione, buon lavoro, poi ci sentiamo presto.
1: A presto, grazie.
0: Era Marco Salaris, blogger che appunto sta seguendo in diretta lì a Vienna l'Eurovision.

0: Chandelier DC, appena ascoltata qui su Radiolina, e adesso arriva l'informazione, le notizie dall'Italia, dal mondo e poi anche dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
3: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
2: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
3: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
2: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
3: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Italiani morti alle Maldive, dovrebbero riprendere domani le operazioni di recupero dei 4 italiani deceduti ancora dispersi che hanno perso la vita durante un'immersione. Secondo un testimone, i soccorsi sono stati allertati tempestivamente. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti e non della biologa genovese Monica Montefalcone come trapelato in un primo momento. La Procura di Roma ha avviato un'indagine.
4: Torniamo sulla morte di Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato a Napoli. Il cardiochirurgo Guido Oppido, durante una conversazione registrata da uno dei sanitari che ha consegnato l'audio alla procura, avrebbe ammesso di aver espiantato il cuore prima di verificare le condizioni di quello in arrivo da Bolzano.
5: Un giovane residente ad Alghero è stato arrestato nelle scorse ore con la grave accusa di violenza sessuale su più donne, tra cui una minorenne, dopo un'indagine congiunta di polizia e carabinieri coordinata dalla procura di Sassari per far luce su una serie di aggressioni sessuali in strada ai danni di giovani passanti e turiste avvenute negli ultimi mesi. Nei confronti dell'indagato e su richiesta dei PM, il GIP ha disposto gli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.
4: Paolo Bellini, l'ex avanguardia nazionale condannato per la strage di Bologna, vuole ottenere l'eutanasia farmacologica. La richiesta è stata diffusa sotto forma di lettera alla Gazzetta di Reggio. Nel testo sostiene tra l'altro che contro di lui ci sarebbe un complotto politico, mediatico e giudiziario.
5: Gli esteri, dopo la visita in Cina, il presidente americano Trump ha detto di aver concluso fantastici accordi commerciali con Xi Jinping, senza però fornire dettagli sulle intese. Poi è tornato ad alzare i toni contro l'Iran. Teheran deve stringere un accordo o verrà annientata, ha detto, ribadendo che gli Stati Uniti non permetteranno alla Repubblica Islamica di dotarsi dell'arma nucleare. Dal canto suo, Teheran vedrebbe con favore qualsiasi sforzo cinese volto ad allentare la situazione, ha detto il ministro degli esteri iraniano Raghci, il giorno dopo l'incontro a Pechino tra Trump e Xi.
4: MotoGP, risultati in parte sorprendenti, quelli delle prequalifiche del GP di Catalogna. Il più veloce Pedro Costa, che in 1:38.710 accede direttamente al Q2. Sul podio vanno Alex Marquez e Binder e rientra in top 10 anche Marco Bezzecchi, settimo. Stupiscono Bagnaia e Martini. Pecco è tredicesimo, mentre lo spagnolo è addirittura diciassettesimo. Entrambi dunque dovranno passare per una sessione in più di qualifiche.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Radio Lina, Radio Notizie. Buonasera ad Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. In apertura alla cronaca giudiziaria, condanna per 11 imputati, quasi tutti sardi, una soluzione. Le richieste per quasi 134 anni di carcere sono state formulate dal PM nel corso della requisitoria a Livorno nel processo con rito abbreviato per la banda che avrebbe progettato ed eseguito la rapina ai portavalori nel marzo del 2025 nel livornese. Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari, tutti italiani, sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pina, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri, rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla reggia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre alla Consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina, la riapertura tra 2 anni e mezzo. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari. Oggi la presentazione con i 5 team. Giovedì al Bastione la cerimonia di apertura. Poi il corteo di gruppi folk sino al Race Village di via Roma. Calcio, il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza matematica, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù in attesa di decidere il suo futuro. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del GR di Radiolina. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
5: Scusi, tra 7:30, ISEE, pensione e anche la gestione della badante, non so da dove iniziare.
10: Tranquilla, ci pensiamo noi.
5: Davvero? Anche colf e badanti?
10: Certo, CAFCIA e Patronato INAC ti aiutano con dichiarazioni fiscali, ISEE, successioni, pensioni, disoccupazione e molto altro.
5: Siamo in tutta la Sardegna, con sedi a Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano. Scopri di più su caf-cia.it e inac-cia.it. CAFCIA e Patronato INAC. Abbiamo a cuore i tuoi interessi.
11: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
12: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radio Smeralda.
0: E buon venerdì all'ascolto della prima radio dell'isola, ovvero Radiolina. C'è Radio Smeralda con voi fino alle 18:30 e poi in quel momento vi ricordo l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis e tantissimi ospiti come sempre. Tra poco invece parliamo di astronomia, intanto Bob Sinclair e Kaisa, I Can Wait.

0: I Can Wait, Bob Sinclair, Kaisa su Radiolina. E adesso è tornato a trovarci il nostro astrofisico di fiducia, Manuel Floris, ben trovato.
1: Ciao Giuseppe, benvenuti a tutti, a tutti gli ascoltatori nell'universo.
0: Allora, c'è una notizia che mi ha incuriosito particolarmente, perché si parla in queste ore di polvere di stelle intrappolata nei ghiacci dell'Antartide. Com'è possibile questa cosa?
1: Allora, intanto la polvere di stelle la troviamo ovunque, partendo dai nostri corpi. Noi stessi siamo fatti di polvere di stelle, perché nei nostri corpi c'è ossigeno, azoto, carbonio, ferro, e tutta quella roba è nata miliardi di anni fa dentro una stella che alla fine della sua vita è esplosa e ha seminato lo spazio di tutti questi elementi chimici che oggi ritroviamo nei nostri corpi e nel nostro mondo. In Antartide, carotando il ghiaccio antartico, hanno trovato tracce nel passato della Terra che raccontano dell'origine della Terra stessa, cioè di questa polvere di stelle che ci mostra qual era la composizione della nube nube interstellare da cui sono nati i pianeti, compresa la Terra e il Sole. Nella Terra però si addensano soprattutto gli elementi chimici più pesanti, quindi questa polvere di stelle è solo un'ulteriore conferma del fatto che la Terra ha avuto un'origine datata intorno ai 4 miliardi e mezzo di anni fa, 4 miliardi e 600 milioni di anni fa, però è una conferma ulteriore.
0: Potrebbero esserci anche nuove scoperte?
1: Beh, sicuramente è interessante, poi bisogna vedere a che profondità hanno trovato e quindi in che momento storico della storia della Terra hanno trovato questo. Potrebbe anche non essere riferito a quando è nato il nostro mondo, ma potrebbe dipendere invece da un'esplosione di supernova e di un'altra stella che ha seguito quella a cui ha dato origine il Sole e la Terra, e magari il nostro sistema solare è passato in quella nube, è capitato, e c'è stata nel tempo una pioggia di polvere di stelle che si è addensata nel continente antartico, la troviamo, quindi magari di un'altra stella che non ha a che vedere con l'origine del nostro sistema solare.
0: Allora, domani, come ogni sabato, torna anche una finestra sull'universo alle 11.30.
1: Sì, domani parleremo di buchi neri supermassicci. Sono quelli che si trovano al centro delle galassie. E quei buchi neri sono stati mappati in una recente ricerca, ne hanno osservato ben 8.000, e parleremo con uno dei ricercatori che ha partecipato, che è italiano, che si chiama Fabio Vito. Con lui parleremo appunto di questi buchi neri supermassicci che hanno una storia molto controversa, non sappiamo bene quando sono nati, non sappiamo bene come vivono, sappiamo solo che a un certo punto hanno smesso di crescere al ritmo del passato.
0: E poi fine settimana immagino sarà ricchissimo anche di appuntamenti al planetario.
1: Sì, perché questo fine settimana avremo un appuntamento particolare sabato parleremo del cielo, del popolo nuragico e della sua astronomia, almeno sulle evidenze che ci hanno lasciato, mentre invece domenica affronteremo con i più piccoli il tema del sistema solare, mentre invece alle ore 19 parleremo della materia oscura, che è un grande mistero, questa materia che in questo momento è qui presente nella nostra sala, che attraversa i nostri ascoltatori nelle loro auto o in spiaggia o dove stanno in questo momento a fare acquisti, una materia di cui non conosciamo la natura ma che lega le galassie e che permea tutto l'universo. Quindi cercheremo un po' di gettare luce su questa materia che è oscura proprio perché di luce non ne riflette, non ne assorbe, quindi è invisibile alle onde elettromagnetiche e ne vediamo solo l'effetto della gravità.
0: E quindi vi aspettiamo al planetario dell'Unione Sarda, in piazza l'Unione Sarda. Noi ringraziamo come sempre il nostro astrofisico Manuel Floris.
1: Cieli sereni a tutti. Let me tell you.

0: Paul Russell, appena ascoltato qui su Radiolina, e tra poco daremo uno sguardo anche all'Unione Sarda domani in edicola.
1: Radio Smeralda.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
5: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
6: L'Unione Sarda, lo speciale Cavalcata Sarda. Sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

0: Maroon 5 con Heroin su Radio Lina, c'è l'appuntamento con Radio Smeralda con Giuseppe Valdés. Allora, si parla in queste ore delle nuove banconote dell'euro, quelle che appunto vedremo prossimamente, perché la Banca Centrale Europea ha svelato i nuovi disegni appunto delle nuove banconote in euro, frutto chiaramente di un lungo processo di consultazione pubblica, di analisi, e così dopo mesi di attesa arrivano alcuni dettagli proprio sui temi scelti: cultura europea, fiumi e uccelli. Però qualcuno si sta domandando quali saranno appunto i volti, i paesaggi che appunto andranno a sostituire quelli attuali. Beh, 5 euro, la banconota da 5 euro avrà una sorgente montana con un picchio muraiolo, il retro al Parlamento europeo, quella da 10 euro una cascata con un Martin pescatore, nel retro alla Commissione europea, 20 euro una valle fluviale con una colonia di gruccioni, nel retro la BCE, quella da 50 euro un fiume serpeggiante con una cicogna bianca, nel retro la Corte di Giustizia dell'UE. Quella da 100 euro avrà la foce di un fiume con una vocetta, nel retro il Consiglio europeo. Quella da 200 euro invece un paesaggio marino con una sula bassana, il retro la Corte dei Conti europea. Chissà se insomma troveranno spazio anche i pavoni di Punta Marina vicino Ravenna, visto che insomma sono diventati un'attrazione anche oggetto diciamo di numerosissimi post sui social, non solo in Italia, perché insomma leggevo che i pavoni di Punta Marina hanno anche oltrepassato diciamo l'Italia, ne hanno parlato insomma anche negli altri paesi, perché insomma è diventato veramente quasi oggetto di studio, oserei dire. Noi siamo arrivati alla fine di questo appuntamento con Radio Smeralda, che torna puntuale ovviamente domani con Cristian Asara in diretta da Olbia, dalla Costa Smeralda, e invece tra poco ci sarà l'appuntamento con l'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis. Buona serata con Radiolina.
1: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa. Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia di RIU, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. Molti parlano di sanità, noi investiamo sulla sanità con l'alta tecnologia. Risonanza ad altissimo campo 3 Tesla, TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno. Risonanza aperta in dinamica unica in Sardegna. Istituto di RIU, l'eccellenza della diagnostica. Vico dei 1011, Cagliari. 070 657 000.
4: Trasportiamo tutto, o quasi. Servizio espresso 24-48 ore in tutta Italia. Nieddu Express Delivery. www.nieddu.com.
2: In collaborazione con Istituto di Radiologia di RIU e Logistica Nieddu. L'informatore sportivo 360. Con Carlo Alberto Meis.
5: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo che racconta lo sport a 360 gradi, occupandosi di tutte le discipline, o almeno provandoci, tranne una, che è il calcio, che come sapete ha i propri spazi nel palinsesto di Radiolina e di Videolina. È una settimana di grandissimi eventi, intanto perché ci stiamo avvicinando all'appuntamento più importante, forse almeno il più reclamizzato, il più atteso, il più eccitante, che è la preliminare regatta della Louis Vuitton America's Cup, cioè il primo incontro tra gli sfidanti per l'America's Cup, che come sapete si disputerà nel 2027 a Napoli. È la prima volta in Italia. La Sardegna ha voluto essere presente questa mattina all'assessorato al turismo. Proprio l'assessore Franco Cucureddu ha spiegato i tre motivi per cui la regione ha stanziato tanti soldi, perché ci teneva a che questa edizione storica di una manifestazione che è la più antica del mondo in tutti gli sport, a 170 anni di storia, storica perché per la prima volta si disputa in Italia, comprendesse la Sardegna. Tre ragioni: la prima, perché dalla Sardegna è partita la prima sfida italiana nel 1983 con Azzurra, che tranne i più giovani, ma forse anche loro, tutti voi ricordate. Perché è un modo per omaggiare la figura di Karim Aga Khan, dello Yacht Club Costa Smeralda, che firmarono con il loro guidone quella impresa nel 1983, e perché soprattutto è un modo per omaggiare Luna Rossa, che qui a Cagliari ha trovato la propria casa e che quindi riceverà in questo modo l'affetto del pubblico al via di un'avventura che tutti noi speriamo possa coronarsi con il grande sogno di Patrizio Bertelli, cioè quello di portare finalmente la vecchia brocca in Italia. Intanto questo trofeo lo potrete ammirare a Cagliari assieme ai trofei che verranno assegnati in questa regata preliminare, e poi chissà che l'Italia non possa davvero vincerlo. Ma questo è solo uno degli appuntamenti. Dal punto di vista motoristico ne abbiamo altri, c'è il Rally Raid, la Sardegna scopre altre forme di motori, arriveremo poi il 30 e 31 con la Formula 1 del mare a Cagliari, insomma abbiamo una serie di avvenimenti che coinvolgono gli appassionati proprio dei motori. Ma c'è uno sport che, come voi sapete, è nel mio cuore, e questo sport è il triathlon. Adesso, se il presidente della Federazione Italiana Triathlon del Comitato Sardo, Carlo Spano, è rimasto sveglio durante tutto questo pistolotto, io ve lo vorrei presentare e lo vorrei soprattutto ringraziare per essere qui. Ciao Carlo, ben trovato.
6: Ciao Carlo Alberto, grazie, anzi grazie per l'invito.
5: No, sono io che ringrazio te, perché so che tu, non soltanto come presidente regionale, ma in un piccolo movimento in cui ognuno dà una mano su tutto, ti stai adoperando per un appuntamento che si svolgerà a Cagliari sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, e che coinvolgerà veramente atleti di ogni tipo, militari e ragazzi, si diceva un tempo, perché in questo caso c'è anche un titolo italiano interforze. Raccontaci in due parole cosa succede.
6: Proprio vero, ho detto, anche quest'anno abbiamo deciso di fare la manifestazione in due giorni. Il primo giorno, sabato, daremo spazio ai nostri giovanissimi atleti, ragazzi, sino alle categorie giovanili, appunto quelle che arrivano sui 14-15 anni. A seguire faremo la gara del campionato italiano interforze militare, dove vedrà i nostri ragazzi, i nostri amatori competere con appunto i militari che provengono da tutta Italia, e soprattutto
5: su quale distanza questa gara?
6: Super sprint, nelle distanze,
5: cioè,
6: la più breve, 400 metri di nuoto, 10 di bici e 2,5 di corsa. Domenica invece abbiamo il triathlon Città di Cagliari, che è un appuntamento che adesso è la terza edizione, che stiamo cercando sempre di portare, grazie alla società organizzatrice, la Domus Sport Event, che è per il secondo anno che patrocina l'evento, perché la prima edizione sono stato proprio come comitato a organizzarla,
5: a dare il là,
6: perché a Cagliari mancava il triathlon dedicato agli sportivi non professionisti,
5: okay,
6: dedicato ai bravissimi sportivi
5: amatori. Cagliari,
6: amatori,
5: per chi non lo sapesse, Cagliari è una città che ha un ruolo fondamentale nella storia del triathlon italiano, perché è stata la prima città a ospitare una prova di World Cup in Italia, ed è stata la prima città a ospitare le World Triathlon Championship Series in Italia. Quelle che poi, ne parleremo, si sono spostate ad Alghero, mentre la World Cup si è spostata prima ad Arzachena e poi adesso ha preso la via della penisola. Però, come dicevi Carlo,
6: ci mancava
5: dai tempi di Massiccione, ci mancava, e non solo lui, ci mancava un triathlon non fuori strada, un triathlon
6: triathlon di distanze tra virgolette ragionevoli, che siano aperte a tutti, sia col super sprint che lo sprint, che favoriscono l'avvicinarsi alla disciplina sportiva del triathlon, anche per,
5: certo,
6: anche per chi non è super allenato su lunghissime distanze, che sono forse quelle più famose per gli amatori. Però consente a tutti di avvicinarsi, consente di fruire della località di Cagliari e del Poetto, che si presta benissimo per
5: che è il teatro dei campioni, perché dove hanno corso le medaglie olimpiche,
6: e che è il triathlon dei campioni appunto. No, però anche quest'anno abbiamo i numeri, crescono sempre, ne parlavamo prima. Nella gara di domenica avremo 200 partenti, ma nel fine settimana dovremo raggiungere i 280 partenti tra giovani super sprint, quindi con i militari, e poi nella gara di domenica.
5: E questi 200 partiranno per la frazione natatoria, che è la prima delle tre del triathlon, tutti assieme, ecco, come ai bei tempi. Perché oggi ci sono gare molto più numerose, molto più affollate, però per questioni di sicurezza, di gestione del tutto, gli atleti vengono fatti partire a scaglioni, c'è la roll start, ci sono diverse situazioni, però partire tutti assieme indubbiamente rende la gara più diretta, più sai che quello che è davanti è davanti, non deve scartare tempo.
6: Adesso faccio un piccolo inciso, ma tanto parlo con te che mi capisci benissimo. Ho detto, nelle gare di lunghissima distanza la sfida è con se stessi, in queste gare invece no, in queste gare conta la posizione, conta vincere, conta il piazzamento di categoria,
5: la tattica,
6: conta tutto, quindi si parte tutti assieme per quello. Ho detto, poi è un pochino più complicato da controllare, è un pochino più stressante per gli atleti, ma è sicuramente anche più emozionante la partenza tutti assieme.
5: Nel triathlon olimpico, cioè quello che alla distanza olimpica, che è il doppio di quella sprint, poi quella super sprint, È una vera e propria gara di ciclismo, cioè si corre tutti assieme, c'è la possibilità di stare in gruppo, di prendere la scia dell'avversario, quindi aumenta la strategia, la tattica, e questo significa che uscire dal nuoto in posizione arretrata può costarti caro, perché magari perdi le scie. Dove si pedalerà e dove si correrà dopo il nuoto? Non so se hai detto davanti allo stabilimento dell'aeronautica militare.
6: Sì, il ritrovo anche quest'anno, grazie all'aeronautica militare, cioè abbiamo la base di supporto logistica lì, che ospita sia il campionato italiano di Interforze, che è la gara del triathlon in Città di Cagliari. Avremo la logistica lì che ospiterà tutti gli atleti, partiremo da lì, si nuoterà lì. Nella gara sprint si sfrutteranno le quattro corsie in direzione di Marina Piccola per ricoprire i 20 km. Nella gara super sprint invece sarà circoscritta la zona pedonale, diciamo la ciclabile che porterà verso l'ospedale Marina, e poi si correrà in direzione del Lido e dell'Aquila.
5: Bene, quindi insomma senza eccessivi disagi per il traffico. Carlo, tu sei un volto molto conosciuto a Videolina, perché per tanto tempo ci hai raccontato che tempo farà, quindi questa è una domanda che devo farti. Il tempo cosa promette per questi due giorni?
6: È una domanda che ci siamo fatti anche noi, in effetti, perché domani purtroppo gli atleti saranno sottoposti a un pochino di attenzione in più, perché il maestrale sarà molto forte, però sono delle cause oppure delle situazioni che sono difficili da prevedere per tempo, ma gli atleti saranno abbastanza bravi, li metteremo in sicurezza per poter gareggiare anche con il forte vento. Mentre domenica invece mi sento di rassicurare tutti gli atleti, i numerosi atleti che verranno, che le condizioni saranno molto più facili anche nella frazione ciclistica.
5: Va bene, Carlo, abbiamo parlato di questa gara, ma io voglio parlare del movimento del triathlon che tu rappresenti come presidente di un comitato regionale che negli anni ha visto crescere il numero dei partecipanti e anche delle società, il che non sempre è una buona notizia, però questo ha comportato anche l'allargamento territoriale del movimento del triathlon. Però adesso mi sento in dovere di rendere omaggio a un atleta sarda che sta davvero portando la bandiera dei quattro mori in giro per il mondo con successo, con orgoglio e con un meraviglioso sorriso. È stata nostra ospite altre volte, però è davvero un piacere collegarsi di nuovo con Elisabetta Curridori. Ciao Elisabetta, eccola qui.
7: Ciao Alberto, buonasera Carlo.
5: Allora Elisabetta, che è in Catalogna, perché ormai tu sei di stanza Bagnoles.
7: Sì, siamo a Bagnoles e per l'occasione qua c'è anche mio padre, che è venuto, ha gareggiato con me in Catalogna a Salou la scorsa domenica.
5: Valerio.
7: Si è rimasto con me, sì, è rimasto qua con me e continuerà la sua campagna, la chiama la campagna spagnola, gareggerà adesso anche domenica prossima a Pamplona, quindi ce l'abbiamo in trasferta.
5: Va bene, sì, beh, lì sono abituati a vedere scorrazzare persone un po' selvatiche come il nostro Valerio, che mi permetto di prendere simpaticamente in giro, perché è veramente un fenomeno dello sport sardo. Adesso non so quanti anni oltre i 70 abbia già, l'altro giorno a Salù nel challenge, cioè nel mezzo Ironman, ha sbaragliato la concorrenza, credo che sia arrivato poco sotto il terzo dell'ordine d'arrivo, quindi significa che praticamente due terzi dei partecipanti li ha battuti, e questi due terzi sono tutti più anziani di lui, perché nella sua categoria erano una decina, ovviamente lì li ha sbaragliati, mi pare un'ora al terzo classificato. Insomma, parliamo di un atleta che alla sua età rappresenta un fenomeno mondiale. Però Beta, è la prima volta che avete gareggiato assieme?
7: Allora, in realtà abbiamo gareggiato insieme a Cannes nel 2000, credo fosse 2018, però per entrambi è stata una pessima esperienza. Infatti ci siamo detti non dobbiamo più gareggiare insieme, perché ci preoccupiamo sempre troppo per io per lui, lui per me. Di conseguenza abbiamo detto no, dobbiamo cercare gare diverse, fare trasferte separate. Però boh, non so cosa sia successo quest'anno, mio padre cercava una gara, alla fine sono stata io quella a dirgli guarda, perché non viene a fare Challenge Salò, è una delle mie gare preferite, quindi abbiamo deciso di farla insieme, però chiaramente con il proprio albergo, mio padre nel suo appartamento, io in un altro albergo.
5: Certo.
7: E ci siamo incontrati il giorno prima della gara, giusto per così per augurarci, per farci un in bocca al lupo, e poi il giorno della gara.
5: Ecco, poi non bisogna mischiare i professionisti, quale tu sei, con i master. Purtroppo anche questa gara, da quello che so, è finita molto male, perché qualcuno è finito in lacrime. Raccontaci un po'.
7: È finita in lacrime?
5: Sì, mi hanno detto che c'è stato un finale con qualche lacrimuccia dopo le premiazioni.
7: Sì.

0: Beta, hai vinto a Salù ed è la tua terza o forse quarta vittoria consecutiva quest'anno? Sto cominciando a perdere il conto.
1: È la terza.
2: Ho gavito a fine marzo un duatro nei Paesi Baschi.
0: Ecco che sì.
2: Poi Peniscola nella regione nella comunità valenziana e poi Salò.
0: Va bene, qui c'è il presidente regionale Carlo Spanu.
3: Ciao Elisabetta, complimenti, te li ho fatti nelle modalità social a te e a papà, ma come sempre siamo orgogliosi di te, di papà Valerio, che portate sempre avanti l'onore della Sardegna, ci rappresentate con tanti successi, tu soprattutto, ma anche tuo padre che come sai ho il piacere di vedere ogni tanto e di complimentarmi sempre con lui.
2: Grazie Carlo, grazie mille.
0: Elisabetta, tu abbiamo detto che vivi a Bagnoles, sei praticamente l'unica professionista del triathlon sardo, possiamo dire che sei la migliore atleta italiana sulle lunghe distanze, io azzardo a dire anche di tutti i tempi, numeri alla mano, visto che mi pare che tu abbia le tre migliori prestazioni italiane di tutti i tempi sull'Ironman, hai rappresentato l'Italia da sola nell'ultimo Ironman a Kona. Noi prima abbiamo parlato di grandi eventi del sostegno che la regione dà allo sport. Tu hai un contributo dalla Sardegna oppure come ti mantieni? Cosa significa essere professionista per te nel triathlon?
2: No, Carlo Alberto, tocchi veramente un tasto dolente, perché mi sarebbe piaciuto poter aggiungere al mio completino gara il logo bello grande Sardegna, sai, quello che usano anche i calciatori, quello che no, gli atleti.
0: Sì.
2: Mi sarebbe piaciuto, non è mai stato possibile. Abbiamo inviato diverse mail assieme alla mia gente anche per provare a metterci in contatto con la regione Sardegna e chiedere dei contributi, perché fare il professionista nel triathlon, questo tu Carlo Alberto lo sai benissimo, è un lavoro, ma è un lavoro che si fa per passione, sicuramente non per quello che è il guadagno e il ritorno a livello economico.
0: Ecco, ma da dove arriva questo guadagno?
2: Io mi mantengo con il montepremi che vinco alle gare. Però sai benissimo che le gare possono, non sempre
0: male.
2: Si va a montepremio, non sempre riesci effettivamente a guadagnare. Di conseguenza ho un grande aiuto da parte del mio compagno di gym, da parte dei miei genitori che ancora mi sostengono da questo punto di vista, non solo. Però io ti dico, ho 34 anni, compirò 35 adesso a giugno. Mi sarebbe piaciuto cavarmela da sola da questo punto di vista, no, sì, non solo il montepremi, ma avere anche degli sponsor, qualcuno che mi potesse sostenere nella mia carriera, e questo non è stato possibile. Mi sarebbe piaciuto anche fare qualcosa in ritorno, no, per i miei genitori. Ancora è difficile, quando mi dicono sei una triatleta professionista, sono professionista perché questo è il mio lavoro e mi alleno 25-30 ore a settimana, però effettivamente non posso paragonarmi ad un professionista con uno stipendio da parte di una squadra, da parte di sponsor, quindi è davvero difficile.
0: Sei come una tennista attorno alla 400-500esima posizione mondiale. Il che significa che, per esempio, immagino che tu abbia un allenatore, sei nominato Jim Tess, il tuo compagno, ma non è il tuo allenatore.
2: Non è il mio allenatore, è un allenatore che è Joel Filiol, tu Carlo Alberto lo conosci molto bene.
0: Non solo io.
2: E non solo tu, allenatore di tantissimi campioni. Chiaramente sono anche lì, quella è una spesa. Sapevamo da subito che comunque chiedere aiuto a Joel Filiol come allenatore sarebbe stato un grande investimento, ma era per me l'ultimo passo per poter fare un salto di qualità e essere molto più costante nelle gare a livello internazionale. È un investimento che assolutamente ne vale la pena, però chiaro, non è... Anche quello deve essere pagato.
0: Non è semplice. Sai? Ascolta Beta, ti lascio adesso perché abbiamo altre cose di triathlon di cui parlare, ma ti vorrei chiedere quali sono i tuoi prossimi appuntamenti e quindi i prossimi obiettivi stagionali.
2: Domenica prossima, quindi parlo del 24, sarò in Slovacchia per gareggiare The Championship Challenge Samorin, e poi continuerò a distanza di 15 giorni con delle gare un po' in Spagna che hanno del montepremi, e quindi sperando andiamo a ridurre un pochino i costi con le trasferte, quindi rimango poi in territorio spagnolo con gare a livello internazionale che garantiscono buon montepremi agli atleti professionisti. Il focus alla fine dell'intera stagione sarà il mondiale, l'Ironman.

0: con ottobre, il 10 di ottobre, quindi farò un blocco di preparazione ad agosto in altura, Font-Romeu, e quello sarà, come ti dicevo, l'obiettivo principale di tutta la stagione 2026.
1: Grazie Elisabetta Corridori, un grande abbraccio dalla Sardegna e non solo dalla Federtriathlon, ma anche da noi che ti seguiamo sempre con grande interesse e grande partecipazione.
2: Ciao Elisabetta, saluta anche a papà.
0: Grazie, ciao Carlo e grazie mille Carlo Alberto.
1: In questo marasma di Carli vari, Carlo Spanu, la Sardegna e in particolare Alghero, che insomma è una località dove tutto riesce bene, diciamolo, si appresta a vivere due momenti molto diversi, ma entrambi molto importanti, di questo variegato mondo del triathlon. Torneranno le World Series il 30 maggio e il sabato successivo ci sarà l'Ironman 70.3, cioè l'Ironman su mezza distanza, 1990-21, con una prima edizione salutata da un successo clamoroso. Parliamo di questi due eventi.
2: Esattamente, faccio solo un passo indietro perché Elisabetta ha nominato Salmolin. Avremo una ventina di atleti sardi che
1: Allora, a
2: parteciperanno.
1: Salmoni praticamente è in Slovacchia ed è il campionato mondiale non Ironman, ma dell'altro circuito, quello Challenge.
2: Challenge 70.3, appunto, diciamo la
1: 70.3, sì.
2: distanza del mezzo
1: Loro lo
2: Ironman,
1: chiamano
2: chiamatela
1: middle
2: così. Sì,
1: distance,
2: middle di
1: media
2: distance.
1: distanza però.
2: Cioè, una ventina di atleti, quindi un bocca al lupo a loro.
1: Tanti sardi. Poi
2: Sì, una ventina di sardi che
1: ti
2: partiranno.
1: faccio una domanda cattiva, allora se vuoi te la faccio subito.
2: Subito.
1: Sardegna, terra di Ironman, però dal punto di vista del calendario non riusciamo ad avere gare su distanza olimpica, che è un po' la distanza più affascinante, quella dei 1540 in bici e 10 di corsa. È un problema, lo
2: No,
1: vivete come un problema?
2: no, adesso non è che è una cosa giusta da notare perché è vero, ne abbiamo solo una in calendario ed è e sarà il momento nel 2027 di proporne un'altra. Però non vorrei spoilerare il
1: Adesso che
2: fatto
1: ci
2: che la faremo a
1: sono,
2: Cagliari,
1: ecco,
2: certo.
1: adesso che ci sono tante società e che
2: Sì.
1: crescono gli appassionati, forse
2: No, la faremo a
1: anche.
2: Cagliari l'anno prossimo. Ho detto, c'è la volontà di far diventare il triathlon sprint. Nei 2 giorni di gara, questo 16-17 che abbiamo fatto Super Sprint e Sprint, l'anno prossimo c'è la volontà di spingere la Domo Sport Event a fare lo sprint il sabato, magari anche col Super Sprint, e la domenica la gara olimpica.
1: Va bene, invece vediamo i due eventi di Alghero. World Series, quindi le nazionali, gli atleti che abbiamo visto alle Olimpiadi. Rispetto alle Olimpiadi c'è una grande differenza, si nuota in un'acqua pulita.
2: Sì,
1: Diciamo che tra il Lido di Alghero e la Senna qualche differenza di trasparenza c'è.
2: C'è differenza di trasparenza, ma non di qualità di atleti, come
1: Che
2: abbiamo
1: invece
2: visto
1: sono i
2: esattamente.
1: migliori,
2: Anzi,
1: sono sempre migliori.
2: talvolta abbiamo visto che nel nostro World Triathlon Series il livello è anche quasi più alto delle Olimpiadi perché permette di avere 4 britannici, 4 francesi, 4 americani, non
1: Più
2: solo
1: atleti delle nazioni
2: 3,
1: evolute.
2: esatto, sì. La Sardegna, come sempre, sì, è terra del triathlon, ma di altissimo livello. Dico, lo è stato nella storia con le prime gare di triathlon cross, pensando all'Xterra di 25-28 anni fa, le prime gare del Grand Prix che si sono svolte al Mole Hinnusa ormai quasi 13-14 anni fa, per poi diventare World Cup a Cagliari, per poi World Series a Cagliari e ad Alghero di nuovo la World Series assieme all'Ironman.
1: C'è stato un passaggio anche ad Arzachena,
2: Un
1: c'è
2: passaggio
1: stato un
2: d'Arsena con la World
1: mondiale
2: Cup,
1: cross
2: sì.
1: a Orosei,
2: Sì, no, no,
1: insomma ne
2: ne
1: abbiamo
2: abbiamo avute
1: avuto
2: tantissime,
1: tante.
2: sì, la Sardegna si presta molto, questo grazie anche all'impegno delle istituzioni sarde, che magari si dimenticano qualcosa per l'atleta singolo, ma non dimenticano le manifestazioni, i
1: Gli
2: grandi
1: eventi.
2: eventi e le manifestazioni, perché tu hai parlato dell'America's Cup, di quello che è il
1: Certo.
2: preludio all'America's Cup del 2027, che si svolge comunque a Cagliari, grazie al contributo delle istituzioni
1: Perché
2: locali.
1: il triathlon ti permette di far vedere il territorio.
2: Esatto. Le
1: Sì.
2: manifestazioni permettono di far vedere il territorio. Alghero è stata una sorpresa anche per noi addetti ai lavori, perché hanno organizzato per la prima edizione di Ironman 70.3, è andato sold out, vuol dire i biglietti sono finiti a cifre anche non di saldo, in un
1: Beh,
2: mese.
1: vabbè.
2: In un mese, perché
1: 1.500 stranieri che si pagano il viaggio per venire in Sardegna.
2: 3.000
1: 3.000
2: atleti.
1: partecipanti, e sono quasi tutti, cioè i sardi, non so quanto siano, non so se raggiungano i 100,
2: 80?
1: ecco 80, e quindi vuol dire che 2.900 e passa atleti vengono a dormire in Sardegna, a spendere in Sardegna, a vedere e conoscere la Sardegna.
2: Per qualche giorno con i familiari e gli accompagnatori al seguito. spendendo anche cifre che, ma caro Alberto lo sa benissimo, dico, l'iscrizione non va sotto i 400 euro per una gara del genere.
1: Sì, parliamo di tanti soldi. Naturalmente, quando tu spendi quello, metti nel bilancio di investire, non so, 2500 euro per fare un viaggio che ti porti a conoscere un territorio.
2: Sì, per fare una 3-4 giorni in Terra Santa.
1: Esatto,
2: diciamo, quello è il minimo.
1: È un percorso bellissimo. Gli organizzatori di Ironman hanno individuato nel passaggio a Capocaccia il focus della bellezza, della suggestione maggiore. C'è un percorso di corsa all'interno di Alghero che accomuna, su distanze diverse, tanto i professionisti quanto gli Ironman. Quindi diciamo che la Sardegna ha proposto uno dei propri fiori all'occhiello per
2: sì, sì, sì. E poi non dimentichiamoci, la settimana prima appunto ci sono le World Triathlon Series, che è la gara più importante che si svolge in Italia, ma tra le 7-8 più importanti al mondo. Ho detto, in Italia si sono sempre solo svolte in Sardegna, non c'è stata un'altra regione italiana che le ospitate.
1: Beh, questo è sicuramente un vanto per i nostri organizzatori, per Sandro Salerno, che quest'anno si è concentrato sull'Iron, ma che negli anni scorsi ha dato prova di essere davvero uno dei migliori nel panorama internazionale da questo punto di vista. Parliamo adesso, lasciamo questi due grandi eventi, parliamo dei nostri ragazzi, perché siamo reduci da una clamorosa doppietta nel campionato italiano cross.
2: E noi, come ben sai, dico, nel triathlon cross non ci tiriamo mai indietro, è il nostro fiore all'occhiello,
1: è il posto dove tiriamo fuori il meglio di noi.
2: Sì. Giulia Saio e Manuel Cossu sono rispettivamente campionessa e campione italiani assoluti, hanno vinto il titolo all'Isola d'Elba 2 settimane fa. Anche questa è stata una bellissima sorpresa, perché entrambi hanno avuto delle soddisfazioni giovanili nelle categorie, appunto, giovanili, junior, youth, quelle riservate agli under 18, e stavolta da giovanissimi, perché stiamo parlando di ragazzi che sono del 2004-2005, si sono imposti a livello assoluto, quindi è stata veramente una bella soddisfazione.
1: Ecco, caro, ti chiedo, se Valerio Curridori è un fenomeno mondiale, se Elisabetta Curridori può essere un atleta che si è costruita individualmente, personalmente, Manuel, per suo fratello Sebastian, per Ascanio Mocci, per Giulia Saiu, sicuramente sto dimenticando tanti altri ragazzi, possiamo parlare di un prodotto, per la prima volta, di un prodotto, anche un po' di una politica di promozione da parte della FITRI, o non ti senti attraverso le sue società, naturalmente?
2: No, certo, cioè, mi sento di dire che le società hanno fatto un bellissimo lavoro, però la differenza sostanziale è che già Elisabetta, quando ha iniziato, non ha iniziato da triatleta. Questi ragazzi hanno iniziato non a fare nuoto e poi sono diventati triatleti.
1: Elisabetta è stata folgorata sulla via di Damasco dall'exterra di Villa Cidro.
2: Appunto. Cioè, nel senso, lei non ha iniziato da triatleta, è diventata una professionista, però questi ragazzi hanno iniziato a fare sport come triatleti.
1: Come triatleti, sono nativi
2: sono
1: del
2: nati, triathlon. Giulia Saio con la Villa Cidro Triathlon ha iniziato a fare triathlon. Manuel Cossu con la FUEL ha iniziato a fare triathlon. Ha iniziato a fare triathlon e i risultati si vedono, tant'è che noi vediamo che quando gareggiano i nostri giovani atleti nati dal triathlon con chi non arriva dal triathlon, fanno due sport diversi quasi.
1: Sì. E l'orgoglio maggiore probabilmente è che quando questi ragazzi per allenarsi vadano a fare le gare in acque libere di nuoto, le gare di cross o le gare podistiche e le gare di mountain bike, ciclocross o ciclismo, spesso vincono, il che significa che probabilmente hanno una qualità, ma lo dicono anche, hanno la qualità di sapersi allenare tanto, perché si allenano in 3 discipline diverse e questo porta un volume di allenamento maggiore di altre discipline. Vedo Manuel Cozzolino dietro il vetro che comincia a far lampeggiare allarmi rossi per dirci che siamo in chiusura, quindi io devo ringraziare Carlo Spanu, che troverete sabato pomeriggio, quindi domani pomeriggio, domenica mattina al Poeta, allo stabilimento dell'aeronautica, con oltre 200 triatleti in gara per queste belle gare cagliaritane. Fare in bocca al lupo per la stagione e tutto il movimento che rappresenti, e anche sperando in un buon meteo, visto che è tuo pane.
2: Diciamo che domani non garantiamo niente, ma per domenica siamo più fiduciosi.
1: Va bene, grazie Carlo Spanu, presidente sardo della FITRI, grazie a Manuel Cozzolino in regia, grazie a tutti voi che continuate a seguirci. Appuntamento per una puntata davvero speciale, particolare, venerdì prossimo 18:30 Radiolina e Videolina.
3: L'informatore sportivo 360. Con Carlo Alberto Meis. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 18 e 58 minuti.
4: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
5: Ma stai leggendo un catalogo?
4: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
5: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
4: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
5: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
6: Buonasera dalla redazione.
7: È il peggior incidente subacqueo nella storia delle Maldive, quello in cui hanno tragicamente perso la vita 5 italiani, tra cui la professoressa Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, i ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri e Gianluca Benedetti. Lo hanno confermato le autorità locali delle Maldive all'americana CBS. Mentre riprenderanno domani le ricerche per rintracciare i cadaveri non ancora individuati nella grotta a 50 metri di profondità a causa delle cattive condizioni meteo. Al momento solo un corpo è stato recuperato, quello del padovano Gianluca Benedetti.
6: Un insieme di concause avrebbe determinato la morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne deceduto nella notte tra l'11 e il 12 aprile a Massa, al termine di una violenta colluttazione avvenuta in Piazza Palma, nel cuore del centro storico cittadino. L'uomo si trovava in compagnia del figlio di 11 anni e della compagna quando la situazione è precipitata in una rissa che ha coinvolto 5 giovani, tra cui un 17enne e due giovani di 19 e 23 anni, successivamente arrestati per omicidio. È questo in sintesi il quadro che emerge dalla relazione dell'autopsia.
7: Una nuova truffa serpeggia su WhatsApp, stavolta a tema autostradale. Lo comunica la Polizia di Stato sui canali social. Gli utenti ricevono un messaggio spesso proveniente da un numero con un prefisso estero che segnala un presunto mancato pagamento del pedaggio autostradale e invita a cliccare sul link per regolarizzare la posizione ed evitare sanzioni, ma si tratta appunto di una truffa.
6: Gli esteri, il presidente cinese Xi Jinping effettuerà una visita negli Stati Uniti quest'anno in autunno, lo ha riferito il ministro degli esteri cinese Wang Yi. Intanto i team economici e commerciali di Cina e USA lavoreranno per espandere gli scambi bilaterali nell'ambito di un quadro di riduzione reciproca dei dazi, ha dichiarato Wang Yi. Su Taiwan Trump ha detto: non voglio che qualcuno dichiari l'indipendenza e che gli USA debbano percorrere 15.000 chilometri per andare in guerra.
7: Conflitto russo-ucraino, il bilancio delle vittime dei raid di Mosca che per diverse ore hanno colpito la capitale ucraina Kiev è di 24 morti, tra cui tre ragazzine di 12, 15, 17 anni e 48 feriti. Oggi lutto nazionale in onore delle vittime. Ci deve essere una risposta giusta a tutti questi attacchi. Siamo legittimati a colpire siti energetici e militari russi dopo i raid a Kiev, ha commentato Zelensky. Intanto 34 stati membri del Consiglio d'Europa insieme ad Australia, Costa Rica e Unione Europea come istituzione hanno dichiarato che si uniranno ad un futuro tribunale speciale per l'Ucraina incaricato di perseguire la Russia per la sua invasione del paese.
6: Il calcio, la prefettura di Roma ha recepito la proposta della Lega Serie A sulla data e l'orario del derby. Roma e Lazio scenderanno in campo domenica 17 maggio alle 12 e l'arbitro sarà Fabio Maresca. In contemporanea le altre quattro partite che riguardano la zona Champions: Como Parma affidata a Zufferli, Juve Fiorentina a Massa, Genoa Milan a Sozza, Furnoi il fischietto di Pisa Napoli. Alle 18 Atalanta Bologna è affidata a Perenzoni.
7: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
3: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì, tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
8: pronti per ordinare?
9: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
10: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
11: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
12: Radio Lina, Radio Notizie.
1: Buonasera da Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radio Lina. In apertura la cronaca giudiziaria, condanna per 11 imputati, quasi tutti sardi, una soluzione. Le richieste per quasi 134 anni di carcere sono state formulate dal PM nel corso della requisitoria a Livorno nel processo con rito abbreviato per la banda che avrebbe progettato ed eseguito la rapina ai portavalori nel marzo del 2025 nel Livornese. Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari, tutti italiani, sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri, rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla reggia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre alla consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari. Oggi la presentazione con i 5 team. Giovedì al Bastione la cerimonia di apertura. Poi il corteo di gruppi folk sino al Race Village di via Roma. Calcio, il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza matematica, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù in attesa di decidere il suo futuro. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del GR di Radio Lina. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
13: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.
14: Una casa si costruisce un po' alla volta e oggi Divani Divani by Natuzzi ti offre l'occasione di iniziare nel modo migliore. La collezione Dolce Vita, divani dal design innovativo con braccioli e schienali regolabili, solo questo mese in 36 piccole rate a tasso zero. Fai la scelta più comoda in tutti i negozi Divani Divani by Natuzzi, solo fino al 31 maggio. Condizioni dell'offerta su divanidivani.it, previa approvazione di Agos SPA. Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
15: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come il parmigiano reggiano parmareggio grattugiato da 60 grammi a 1,49 euro. La birra Corona Coronita Extra da 210 ml a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di suino a 79 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop.
16: Generazione Monumenti Aperti, un patrimonio di cultura, legami, memoria, una questione d'amore per la nostra terra. Tutti gli appuntamenti della 30ª edizione su monumentiaperti.com.
17: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: I nostri polmoni sono organi nobili, ma possono, come gli altri organi del nostro corpo, possono essere sotto attacco. Allora è necessario prevenire. Oggi al TG Salute parliamo di fibrosi polmonari. Lo facciamo con Paolo Spagnolo, direttore dell'unità complessa di pneumologia dell'AO di Padova.
1: Le fibrosi polmonari sono delle patologie nelle quali il polmone, che normalmente ha una consistenza soffice, perde la sua, diciamo così, naturale sofficità, in quanto il tessuto parenchimale, il polmone, viene progressivamente sostituito da cicatrici. Queste cicatrici rendono il polmone un po' più rigido, un po' più pesante, un po' più difficile, diciamo così, da espandere, motivo per il quale i pazienti lamentano dispnea.
2: È una patologia frequente in Italia e chi colpisce maggiormente?
1: La forma idiopatica, che è anche quella più comune, più severa di fibrosi polmonare, colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile, che hanno più di 65 anni e che sono stati o che sono fumatori, oppure che hanno avuto delle esposizioni a sostanze potenzialmente pneumotossiche. Si tratta di una patologia la cui frequenza è in aumento, probabilmente perché siamo adesso un po' più bravi, direi, ad intercettarla più precocemente.
2: Professore, quali sono le cure, le ultime scoperte e quali i centri di riferimento in Italia?
1: Allora, diciamo che fino a pochi anni fa non c'erano delle terapie realmente efficaci, i pazienti venivano trattati con farmaci antinfiammatori, i quali invece sappiamo oggi non essere efficaci, a volte possono essere addirittura dannosi. Esistono invece adesso delle terapie cosiddette antifibrotiche, cioè che contrastano la formazione, la deposizione, l'accumulo di tessuto cicatriziale. Ci sono due farmaci in commercio, a breve ce ne sarà un terzo, ma devo dire che la ricerca in questo ambito è molto molto attiva e a breve ci saranno ancora altre molecole sul mercato.
2: Quali sono i sintomi che non dobbiamo assolutamente sottovalutare?
1: Allora, questa è una bella domanda. Il problema è che spesso i pazienti tendono ad attribuire la dispnea, cioè l'affanno, che è il primo sintomo, ad altre condizioni, un po' all'età avanzata, ad un pochino di cardiopatia o a qualche altra malattia concomitante. Quindi questo porta ad un inevitabile, purtroppo, ritardo diagnostico. Lei consideri che i pazienti con la fibrosi polmonare in genere attendono da un anno ad un anno e mezzo prima di avere la diagnosi corretta. Per cui sicuramente un disturbo da non sottovalutare è la dispnea, soprattutto la dispnea prolungata, ma lo stesso dicasi per la tosse. Disturbi respiratori che persistono per settimane sicuramente non devono essere sottovalutati.
2: Anche in questo caso, come in altri, quando parliamo di medicina, l'importante è prevenire, e allora che cosa si deve fare?
1: Ma io direi intanto evitare dei comportamenti che sono sicuramente dannosi, quindi il fumo, smettere di fumare il prima possibile o per i più giovani non cominciare neppure e poi vaccinarsi. Quindi proteggere il polmone da tutta una serie di fattori esterni, le infezioni in primis.

0: riposo mai.
1: Quando i problemi con gli operatori di comunicazione sembrano impossibili da risolvere, quando nessuno ascolta davvero la tua voce, il Corecom Sardegna è al tuo fianco. Il servizio di conciliazione Corecom è gratuito e trovi finalmente qualcuno che ti ascolta in modo semplice, pronto a darti una risposta. Chiama il numero verde 800 318 084 o consulta il sito corecom.consresardegna.it. Corecom Sardegna, la voce di tutti.
2: Dall'11 al 19 maggio, da Iperpan e Superpan, c'è il Sottofreschi. Alcuni esempi? Formaggio dolce sardo Arborea, a letto, 89 centesimi. Orate 300-400 grammi, al chilo, 8,90 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Tan, sardi come voi.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Entrano in campo con la maglia dei campioni le squadre della Corte del Sole.

0: statale 131.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Gnoporino di Elmas. Concerti previsti nei giorni 17 maggio e 2 giugno, con inizio alle ore 19. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare.
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Campionato mondiale supermoto Gran Premio della Sardegna, sabato 16 e domenica 17 maggio. Vieni a vedere i piloti più forti del campionato mondiale supermoto al Sardinia Circuit di Tramazza. Vieni a vivere da vicino uno show e un'emozione unica. Non mancate, vi aspettiamo!
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Ford Transit, da 60 anni al fianco di chi lavora e con la connettività Ford Pro riduci il fermo veicolo, aumenti l'efficienza dei consumi e dai più produttività al tuo lavoro. Gamma Transit da 17.700 euro, IVA esclusa.
10: Vieni a provarla da Autovam, via Nervi, zona industriale di Elmas a Cagliari.
11: L'associazione Diktat Undiscere organizza corsi estivi online e in presenza di preparazione al semestre filtro di medicina e alle prove di ammissione di professioni sanitarie. Le iscrizioni sono fino a esaurimento dei posti disponibili. I corsi iniziano il 1 luglio.
12: Per associarti e partecipare visita il sito www.diktatundiscere.it o chiama il 392 40 45 329.
13: Il futuro si muove e ha bisogno di competenze nuove. Con la fondazione ITS Academy Mosos ti formi nei settori della mobilità sostenibile aerea, terrestre e marittima, della logistica e dei trasporti innovativi, alta formazione post-diploma, laboratori tecnologici, tirocini nelle imprese del territorio. Qui impari facendo, qui costruisci il tuo lavoro. ITS Academy Mosos. Informati e muovi il tuo futuro adesso.
14: In collaborazione con ICNUSA. Radiolina presenta Ateneica Playlist. Per 30 minuti la musica di Ateneica 2026 dal palco del Cuscagliari a Radiolina.

0: Ateneica Playlist, powered by Radiolina.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Hai saputo la novità? Max Factory inaugura un nuovo store a Elmas, in via San Giorgio 7. Ti aspetta tutto il meglio per te e per la tua casa nei reparti abbigliamento, casalinghi, tessile, decorazione, cartoleria, pet food ed Asian food. Ma la vera chicca? Iscriviti a Max Friends e riceverai un buono pari al 20% del tuo scontrino da spendere successivamente. Ti aspettiamo!
4: Potremmo fare le gare sulle slitte, le battaglie di palle di neve o grandi pupazzi. Oppure alzarci la mattina circondati dalla nebbia. Avere come mare la pianura. Ma viviamo in un'isola unica per tanti altri motivi. Per questo, qui in Sardegna, per le soluzioni energetiche, è meglio rivolgersi a Gaxa, l'energia che conosce bene le nostre esigenze e la nostra terra. Perché è nata qui, come noi. Gaxa, l'energia per la Sardegna.
5: Con Per Dormire dormi senza IVA. Più comfort, meno 22% di extra sconto. Scopri letto Alba e materasso Memory Way Air o letto Bahamas e materasso Memory Life.
6: Per dormire. Design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 24 maggio.
8: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Formaggio vaccino Arborea, 70 giorni di stagionatura, 89 centesimi letto. Birra Peroni Nastro Azzurro, 62 cl, 99 centesimi. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
9: CRM Sant'Antonio. Centro diagnostica per immagini. Risonanza magnetica e TAC. A Cagliari, in via Carrara 12. crmsantantonio.it.
10: Radiolina Meteo.
11: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radiolina da Emperigi di Trebi Meteo. Transita una perturbazione colma di aria fredda, responsabile di nubi, piogge locali temporali sulla Sardegna ed una ventilazione in rinforzo. Domani sarà in ulteriore accentuazione, prevalentemente di maestrale. Domani il tempo volgerà ad un miglioramento, sull'isola sarà asciutto ed ampiamente soleggiato, ma con temperature massime inferiori rispetto alle medie della stagione, comprese un po' ovunque fra i 15 e i 20 gradi. Una situazione meteo buona e tranquilla anche domenica. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra app gratuita e sempre aggiornatissima Trebi Meteo.
12: Ci prendiamo cura con passione della nostra terra. Tuteliamo le qualità locali e garantiamo una filiera controllata. Lavoriamo per il tuo benessere e per quello delle generazioni future. Facciamo qualcosa di concreto per aiutare gli altri. Siamo una grande famiglia, ogni giorno sulle vostre tavole. Noi siamo Sardegna. Siamo l'orto di Eleonora.

Cucca di Ateneica, dal 28 maggio al 6 giugno al CUS Cagliari. Ateneica Playlist, powered by Radiolina, in collaborazione con Icnusa.

0: su Radiolina, in collaborazione con ICNUSA.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Radiolina. Radio

0: Buonasera ad Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radiolina. In apertura alla cronaca giudiziaria, condanna per 11 imputati, quasi tutti sardi, una soluzione. Le richieste per quasi 134 anni di carcere sono state formulate dal PM nel corso della requisitoria a Livorno nel processo con rito abbreviato per la banda che avrebbe progettato ed eseguito la rapina ai portavalori nel marzo del 2025 nel livornese. Operazione della Guardia di Finanza nei porti sardi, scoperte 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco per un valore di 48 milioni per i proprietari, tutti italiani, sanzioni per oltre 20. È morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri, rimanendo ferito gravemente. Lo sfregio dell'eolico sulla reggia di Barumini. Entro una settimana il governo si pronuncerà sul progetto per 17 torri a Sunuragi. Il 7 ottobre alla consulta il ricorso della regione contro le aree idonee. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari. Oggi la presentazione con i 5 team. Giovedì al Bastione la cerimonia di apertura. Poi il corteo di gruppi folk sino al Race Village di via Roma. Calcio, il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza matematica, ma sarà anche il giorno di Leonardo Pavoletti che prima della gara saluterà i tifosi per la sua ultima volta da calciatore rossoblù in attesa di decidere il suo futuro. È tutto per quanto riguarda questa edizione serale del GR di Radiolina. Buona serata da parte di Andrea Secchi.
1: La festa della bellezza. Domenica 17 maggio a Sassari va in scena la 75esima edizione della Cavalcata Sarda. Suoni, colori e tradizioni della Sardegna.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. A partire da 19.950 euro per tutti. Maggiori info su toyota.it.
3: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
4: Cimasia Prefabbricati, azienda altamente qualificata nella realizzazione di prefabbricati in cemento per ogni esigenza. Consegne in tutta la Sardegna. Visita il sito www.masiaprefabbricati.it o chiama il numero 0783 72190.
5: Con l'Unione Sarda lo speciale Cavalcata Sarda, sabato 16 maggio in edicola e sull'app L'Unione Digital.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Tra le coste più suggestive del Mediterraneo, nel cuore del comune di Domus de Maria, dove il vento scolpisce la roccia e il mare custodisce storie millenarie, nasce l'area marina protetta Capo Spartivento.
3: Non erano semplici animali da compagnia, erano famiglia e certi legami non finiscono mai. Nasce Eterni Amici, lo spazio dell'Unione Sarda, dove il loro ricordo continua a vivere attraverso una foto, una dedica, una storia che parla di voi. Perché ricordare è un atto d'amore. Scopri di più su eterniamici.unionesarda.it.

0: Sono le 20:29.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
5: Primavera nel cuore della Sardegna. Vivi i profumi, i colori e le emozioni di un'isola in festa a Triei il 16 e 17 maggio.
6: Tanta qualità e convenienza negli Iper Nonna Isa. Latte parzialmente scremato Arborea 1 litro, 89 centesimi con carta Nonna Isa. Birra Ichnusa 33 cl per 6, 3,99 euro. Offerte valide fino al 20 maggio negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
7: Prosegue a Cagliari la rassegna primaverile Concerti a Palazzo Reggio, promossa dall'Associazione Ennio Porrino di Elmas. Il 17 maggio alle ore 19, concerto per sax e pianoforte, moderne sonorità, con Dario Balzan, Letizia Castronovo e Gaia Tolu. Progetto realizzato col contributo della Regione Sardegna, Assessorato Beni Culturali e Spettacolo, ed in collaborazione con la Città Metropolitana di Cagliari. Direzione artistica Maestro Ignazio Perra. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

0: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 14 al 19 maggio, come gli gnocchetti casa del grano da 500 grammi a 2,29 euro, i pelati mutti da 400 grammi a 89 centesimi. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai le fettine di quino a 1,79 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just Eat, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritira la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Parti, accelera, guida, svolta a destra o a sinistra, scatta, supera, viaggia, vivi! Ma soprattutto, scegli. Ogni possibilità conta. Nuova Yaris Cross Hybrid 130 cavalli. Scegli il vero ibrido Toyota. Da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al WeHybrid Bonus. Maggiori info su toyota.it.
2: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Buongiorno, benvenuto alla Cifadda.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenza e passione per aiutarla per qualsiasi problema.
2: Quindi potete seguirmi anche per la realizzazione dei progetti per la mia casa?
1: Certo, dalla ferramenta alle vernici. Ogni esigenza ha una soluzione e noi la troviamo sempre, per ogni nostro cliente.
3: Cifadda, non solo prodotti, più di tutto, professionisti al tuo fianco.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
11: Qual è il piano?
12: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
13: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
14: Non conosco avventurieri migliori.
13: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Chiudi gli occhi, che note sono?
16: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
17: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
18: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
17: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
17: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
17: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
20: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: Sono le 21 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom ITER di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18.30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18.30 su Videolina e Radiolina.

0: Buonasera, bentornati, edizione serale del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. 133 anni di carcere, una soluzione, sono stati chiesti per la banda sarda accusata della rapina a un portavalori un anno fa nel Livornese. Secondo il PM, un comando organizzato. Arianna Meloni a Cagliari, la capo della segreteria di Fratelli d'Italia, ha incontrato amministratori e parlamentari. Siamo radicati nel territorio e pronti alle prossime sfide. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. L'omaggio di Olbia, San Simplicio, patrono della città e della Gallura. Gli eventi in diretta su Videolina. Dopo la messa pontificale di stamattina, stasera la solenne processione del santo per le vie del centro storico. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari, oggi la presentazione con i 5 team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo dei gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. In apertura c'è la cronaca, ci occupiamo della banda sarda accusata di aver organizzato la rapina a portavalori nel Livornese lo scorso anno. Il PM ha chiesto 133 anni di carcere. Sentiamo oggi di Angela Secchi.
1: Il 28 marzo del 2025 la rapina a un portavalori nel Livornese. Immagini rimbalzate su tutti i media e i social, ricordate soprattutto per quella frase registrata con i telefonini dagli automobilisti di passaggio, pronunciata dai rapinatori con forte accento sardo: "Aio, tutti ci siamo". Oltre un anno dopo, il PM ha chiesto davanti al GUP di Livorno 133 anni e 8 mesi di carcere e una assoluzione per la banda accusata di aver progettato e portato a termine il colpo. 14 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Franco Piras di Barisardo, Giovanni Tilocca di Bottida, Alberto Mura di Ottana, Francesco Palmas di Ierzu, Renzo Cherchi di Irgoli e Francesco Rocca di Orotelli. 14 anni tondi invece per Salvatore Campus di Olsai. 14 anni e 4 mesi per Giovanni Columbo di Ollollai. 12 anni per l'unico non sardo del comando, Antonio Moni di Castelnuovo Val di Cecina. Marco Sulis di Villa Grande Strisaili rischia 11 anni e 4 mesi, Nicola Fois di Girasole 8 anni. Chiesta la soluzione invece per Antonio Stocchino di Arzana. Secondo l'accusa il gruppo avrebbe agito con modalità da comando organizzato, con ruoli definiti e capacità operative strutturate. La rapina, secondo gli inquirenti, sarebbe stata pianificata per mesi, fino a quel 28 marzo, quando il portavalori fu bloccato sulla variante Aurelia. I malviventi minacciarono le guardie giurate e fecero esplodere uno dei mezzi blindati. Nella prossima udienza parlerà la difesa degli imputati.
0: Voltiamo pagina con la visita a Cagliari di Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia. Ha incontrato a Cagliari i parlamentari, i consiglieri e amministratori locali del partito. Il servizio è di Massimiliano Rais.
2: Sono orgogliosamente in Sardegna, che è una terra che amo particolarmente, e ho piacere di ascoltare i nostri amministratori.
3: Qui per ascoltare, dichiara Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del partito. E sono tanti i partecipanti all'assemblea convocata a Cagliari, nella sala riunioni di Palazzo Tirso. Tante voci da ascoltare per serrare i ranghi e affrontare le prossime sfide.
2: È solo attraverso questo rapporto con gli amministratori e con i cittadini che si possono costruire poi quelle belle proposte che risolvono i problemi di tanti italiani.
3: La sorella maggiore della Premier non ama le luci della ribalta e soprattutto non ama microfoni e telecamere. Accompagnata dal coordinatore regionale Francesco Mura, sottolinea il valore dell'impegno nei territori.
2: Ho sempre piacere a ricordare che esiste una politica silenziosa, una politica dietro le quinte, senza particolari ruoli pubblici. Io non ho nessun ruolo, fatta però di impegno costante nei propri quartieri, nelle proprie città, anche in collaborazione con la società civile, con le parrocchie, con le scuole e con tutto quello che si può fare per costruire insieme ovviamente una nazione migliore.
0: Cambiamo ancora argomento, l'annuncio della regione con 103 milioni di euro destinati ai lavori pubblici a Nuoro, ma la galleria di Mughina riaprirà solo a fine 2028. Sentiamo Gianfranco Locci.
4: Una giornata importante, insieme al sindaco e assessore abbiamo presentato i 103 milioni di euro che sono stati stanziati in questi 24 mesi per la città di Nuoro, partendo dall'inaugurazione dei cantieri di Renovaria in via Beethoven.
5: Sulla carta una bella notizia, soldi pubblici a pioggia per un capoluogo di provincia in affanno e a caccia di un disperato rilancio. Poi però, quando a Nuoro le discussioni virano sulla galleria di Mughina, il malumore riaffiora.
4: Fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
5: Insomma, per gli automobilisti è sempre notte fonda. Quel maledetto tunnel, chiuso da anni, resterà sbarrato ancora per parecchio tempo, almeno altri 2 anni e mezzo nella migliore delle ipotesi. L'assessore regionale dei lavori pubblici, Antonio Piu, aggiunge.
4: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro, quindi una tabella di marcia stringente. La gara deve essere pubblicata entro settembre 2026. Quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.
5: Galleria a parte, nell'immediato la regione annuncia l'avvio dei cantieri ribattezzati Rinnovaria per complessivi 13 milioni di euro. Si parte da via Beethoven, poi previsti 12 milioni per lo svincolo 131 DCN Prato Sardo, infine sulla scuola forestale, queste le rassicurazioni.
4: 25 milioni di euro, quindi immediatamente il progetto tecnico di fattibilità e dopodiché finalmente vedere l'inizio lavori entro questo mandato.
0: Ci fermiamo per una prima pausa per la pubblicità, torniamo tra poco.
6: Saluta a tutti da Elena Ledda. Sa radiolina il sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Ammengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzudì puro in sa radiolina.
3: Apriamo la pagina dedicata alle elezioni amministrative del 7 e 8 giugno. Nei due comuni più importanti della provincia del Medio Campidano si accende la sfida elettorale. Fausto Orru.
7: San Luri e Guspini tra i principali centri del Medio Campidano. Il 7 e 8 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere i rispettivi sindaci. A San Luri, in qualità di capoluogo di provincia, resta aperta anche l'ipotesi del ballottaggio. A contendersi la guida della città saranno il sindaco uscente Alberto Urpi e la dirigente scolastica Cinzia Fenu.
8: I risultati positivi di questi anni sono sotto gli occhi di tutti. Partiamo da queste basi solide e vogliamo continuare a dare un nuovo slancio alla nostra cittadina con impegno e con responsabilità.
7: Cinzia Fenu si candida a sindaca per la prima volta.
9: Pensiamo di portare avanti il programma così come l'abbiamo elaborato, che sia totalmente centrato sulla persona e sul recupero del senso della comunità.
7: Anche a Guspini il clima elettorale è già entrato nel vivo. Nel paese minerario saranno 3 le liste in campo. Centrosinistra per Guspini presenta il sindaco uscente Giuseppe Defanti.
10: Porteremo avanti l'importante parco di opere che sono in corso. Allargheremo la possibilità di partecipazione ai cittadini e di comprensione dell'amministrazione pubblica col bilancio partecipato.
7: Alleanza Sinistra Guspinese si affida al candidato Marco Pala.
11: Ripartire dalla partecipazione attiva della comunità. Ricostruire le relazioni che sono alla base di un paese sano e che sono poi il principio fondamentale per generare speranza nel territorio.
7: Il progetto civico Impari punta sulla candidata Simona Cogoni.
12: Obiettivo è quello di creare degli eventi, delle situazioni dove stiamo insieme, felici di vivere in questo paese.
3: La sfida per le comunali alla Maddalena, il servizio di Giampaolo Cuccuru.
13: Alla Maddalena due candidati che si sfidano alle prossime comunali. In campo il sindaco uscente Fabio Laia, capo della lista Futura, mentre il suo antagonista è Stefano Cossu, che guida la coalizione Buonvento. A tenere banco tematiche come riqualificazione urbana, ambiente, nautica e turismo.
14: Mi hanno chiesto di rimettermi in gioco per portare avanti un percorso politico che è iniziato 5 anni fa. Con il nostro gruppo sappiamo perfettamente dove vogliamo portare la Maddalena del futuro. Come amministrazione abbiamo investito sul turismo culturale, sul turismo ambientale, sul turismo sportivo e quello nautico. Uno dei più grandi obiettivi è stato quello di aver sbloccato insieme alla Regione Sardegna le bonifiche dell'Arsenale. Questo evidenzia chiaramente quali sono le nostre priorità. Continueremo in continuità amministrativa, se i nostri cittadini lo vorranno, su questa linea. I progetti e l'iter iniziati soprattutto per lo sviluppo del porto necessitano di essere conclusi.
15: La lista Buonvento alla Maddalena è formata da giovani, meno giovani, professionisti, persone che hanno fatto politica, ma anche persone che non hanno mai fatto politica. E sono seduti intorno a un tavolo con senso di responsabilità e abbiamo formulato una proposta per il rilancio socio-economico dell'isola, che va ad affrontare delle emergenze come quella abitativa, come lo spopolamento, la formazione, i ragazzi e tutto quello che è legato al mondo socio-sanitario. Ci saranno delle battaglie da fare e affronteremo anche il tema Caprera con un master plan e piuttosto che l'argomento legato alle strutture dell'ex G8.
3: Adesso parliamo di sanità territoriale. A Terralba un'ambulanza con infermieri a bordo, saranno 12 in Sardegna entro il prossimo mese di giugno. Marco Lai.
16: Si tratta di una postazione india, vale a dire le postazioni che gestite dalle associazioni di volontariato diventano postazioni che hanno anche l'ausilio dell'infermiere.
17: In pratica un'ambulanza con infermiere a bordo nel sistema di emergenza sanitaria offre una possibilità di intervento a un livello intermedio fra il soccorso di base e quello medicalizzato.
18: Una grande opportunità per il territorio, visto e considerato che comunque arriveremo laddove non siamo arrivati prima, sia come ambito e sia come professionalità.
19: Un gesto concreto prima di tutto e anche di auspicio per un miglioramento della sanità territoriale in generale.
17: L'attivazione del nuovo servizio rientra nell'organizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso preospedaliero 118 operata da Reus.
16: Abbiamo 5 India, se ne assommeranno appunto 2 con Terralba oggi, 6 Giba, siamo a 7. Il numero totale sarà di 11 postazioni operative già a metà dell'anno.
17: Postazioni che dovranno poi diventare 22, a cui si aggiungeranno quelle temporanee per i servizi estivi, per un circuito di assistenza più immediato e professionale che cerca di strutturarsi nonostante le difficoltà del mondo del volontariato.
16: La giunta regionale ha approvato la convenzione ponte, l'attenzione di Reus è massima per il mondo del volontariato perché sappiamo che è un tassello fondamentale affinché il 118 possa ancora operare in Sardegna.
3: La cronaca: è morto in ospedale dopo 6 giorni di ricovero Massimo Pinna, l'operaio di 54 anni di Maracalagonis, rimasto ferito sabato scorso mentre lavorava in un'abitazione del paese in via della Resistenza. Era caduto da un cestello facendo un volo di diversi metri, rimanendo ferito gravemente. Adesso la linea va alla regia.
20: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
21: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.
22: Il Cagliari in diretta.
3: La festa di San Simplicio a Olbia, sa festa manna de Mesumaiu, è entrata nel vivo con tanti fedeli che nel sagrato della Basilica di San Simplicio hanno seguito la messa officiata da Monsignor Roberto Fornaciari, messa pontificale nel giorno della festa in onore del patrono di Olbia e della Gallura, in diretta su Videolina, che seguirà alle 17.45 anche la processione nelle vie della città con oltre 20 gruppi folk provenienti da tutta la Sardegna, accompagnata da bande musicali e dalle corali. Il vescovo di Tempio Ampurias durante l'omelia ha ricordato la figura di San Simplicio, martirizzato nel 304 d.C. sotto la dominazione di Diocleziano, per aver difeso la sua fede, al quale viene riconosciuta la fondazione della diocesi. Cambiamo argomento, vediamo adesso nel servizio di Maria Grazia Ledda il nuovo volto di del largo Monache Cappuccine a Sassari.
23: È l'area che faceva parte del nucleo fondante della città di Sassari, le prime testimonianze già nell'età alto medievale intorno al X secolo. Oggi, da luogo abbandonato, simbolo del degrado, Largo Monache Cappuccine rinasce dopo i lavori di restyling finanziati dal Pinqua. Una nuova piazza che alterna zone pavimentate ad ampie fasce verdi, essenze mediterranee, floreali e alberi ad alto fusto.
24: Creare un unico spazio visivo
1: tra Via dei Corsi e Largo Monache Cappuccine. Il verde ovviamente in questo intervento è stato essenziale e necessario perché la zona era proprio priva.
23: 1.800.000 euro l'importo dei lavori, un voto urbano rigenerato che restituisce dignità ad un quartiere sensibile.
2: E luoghi che comunque erano degradati, cercando di restituirli alla città in modo che possano essere utilizzati anche per vivere insieme.
23: Un lavoro in continuità.

0: privati e ai musei nazionali, ora sono di tutti, della comunità, aperti alla fruizione collettiva. Ecco le nuove opere acquisite e presentate nel corso dei dialoghi nella Basilica di San Saturnino a Cagliari dagli storici dell'arte Gianni Murtas e Franco Masala, introdotti dall'archeologa Maria Antonietta Mongio, componente del Consiglio di Amministrazione dei Musei Nazionali, e dal direttore degli stessi musei, Francesco Muscolino. Le nuove acquisizioni, il dipinto Due figure di Carlo Argiolas.
1: Aderisce pienamente a un linguaggio di tipo espressionista e fa delle opere molto, molto forti dal punto di vista proprio cromatico e materico. Questa che viene donata, Due figure del 61.
0: L'icona donata dalla storica dell'arte Anna Maria Deidda.
2: Una opera molto particolare, perché in realtà finora sono state donate opere o di artisti viventi o di artisti del Novecento. Questa invece è un'icona di origine legata alla Chiesa orientale del 1700.
0: Domani e domenica su Sardegna 1, consueto appuntamento con le interviste in lingua sarda. Gianni Zanata.
3: Due giornate dedicate al cibo e alle tradizioni agroalimentari a Villanova Monteleone. Il presidente della Proloco, Pietro Fois, illustra il programma di Canamos in Carrela. Si chiama progetto Plastron, l'obiettivo è recuperare la plastica in mare e riutilizzarla. Succede a Stintino, capofila di una iniziativa Interreg, parlano la sindaca Rita Vallebella e l'assessora del turismo Marta Diana. Sono gli argomenti delle interviste in sardo in onda nel fine settimana dopo le edizioni del TG di Sardegna 1.
0: Al TG Salute oggi parliamo della fibrosi polmonare, una malattia sempre più frequente. Gli esperti raccomandano di non sottovalutare i sintomi come dispnea e tosse. Curato da Simona De Francisci, in onda oggi alle 15. Adesso ci fermiamo, tra poco la pagina sportiva del nostro telegiornale.
4: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: E apriamo la pagina sportiva, oggi la presentazione dell'America's Cup a Cagliari, giovedì la cerimonia di apertura al Bastione. Luca Neri.
1: Sarà una grande festa, Cagliari si prepara ad accogliere il trofeo sportivo più antico al mondo, l'America's Cup, che tra 6 giorni arriverà nell'isola. Oggi la presentazione della 4 giorni davanti ai rappresentanti dei 5 team per 8 equipaggi in gara, con gli eventi collaterali. Dalle 17 di giovedì la cerimonia di apertura al Bastione San Remi, con il concerto dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l'esibizione del tenore Francesco De Muro. Da lì partirà il corteo delle tradizioni popolari, con i gruppi folk, le maschere del Carnevale Barbaricino e suonatori di Launeddas, che attraverseranno le vie del centro per arrivare sino al Race Village di Via Roma per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dei 5 team. I padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, gli inglesi di GB1, i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Alinghi. Cagliari si mobilita, sino a domenica 24 la città sarà trasformata, mentre gli appassionati già studiano quale tribuna virtuale scegliere da terra o da mare per assistere a uno degli eventi più importanti dell'anno.
0: Il calcio, il Cagliari prepara l'assalto al Torino di domenica sera per certificare la salvezza. Alberto Masu.
2: Domenica sera luci e lucciconi alla Domus. Il Cagliari lavora per trasformare l'ultima casalinga della stagione in una grande festa. Intanto per mettere il punto esclamativo sulla rincorsa alla salvezza, prendendosi con il Torino il punto necessario per chiudere la pratica. E poi per salutare Leonardo Pavoletti all'ultimo passo da capitano rossoblu dopo 9 stagioni. La salvezza prima di tutto. Inutile continuare a ripetere i calcoli. Il Cagliari deve muovere la classifica per evitare di stare ad aspettare i risultati degli altri. Pisacane ritrova in gruppo De Iola e punta a recuperare anche Mina e Borrelli per mettere in campo la miglior formazione possibile. 90 minuti che saranno preceduti dalle emozioni che i saluti sanno dare. Quelli a capitan Pavoletti, il pavoloso, che da infortunato farà l'ultimo giro di campo da giocatore del Cagliari.
3: Ci siamo, dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine. Tutto ha un inizio, tutto però deve anche finire. Col Cagliari calcio, il calcio è finito, giocato naturalmente.

0: valutare il mio nuovo percorso e che dire, chi vivrà vedrà.
1: Un futuro tutto da scrivere, magari un ultimo anno da calciatore lontano dall'isola o l'inizio di una carriera dirigenziale in quella che negli anni è diventata la sua nuova casa. Il passato no, quello è già scritto, a caratteri cubitali e rigorosamente in rosso-blu, i colori del cuore.
2: Il basket, il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardra ha fatto il punto della situazione societaria nel corso di una conferenza stampa, c'era per noi Franco Ferrando.
3: Un fiume pieno al presidente Sardara nella prima conferenza post retrocessione, tra attacchi personali, puntualizzazioni, recriminazioni, ma anche garanzie verso i tifosi sul futuro societario. La 2 è una categoria che ha visto anche in tempi recenti molte squadre importanti. La Dinamo la affronterà con ambizione, con uno staff tecnico nuovo.
4: Purtroppo quest'anno non è stato così. E niente, dobbiamo prenderne atto. Non esiste una squadra in Serie A che non sia mai retrocessa. Ora succede anche alla Dinamo e ne prendiamo atto e come dire, ci lecchiamo le ferite e ripartiamo.
3: Sulle prestazioni della squadra ha puntato il dito contro i giocatori, anzi gli uomini, il gruppo di americani meno professionale della storia, respinte al mittente le scuse di Thomas. Mi ha scritto ieri, ha detto Sardara, non gli ho risposto, mi ha deluso, ma anche un richiamo alla città, ai tifosi.
4: E questa è Sassari, è una realtà che ritorno a luglio 2011, quando io entrai nella società, dissi chiaramente che avevamo un foglio bianco, che avevamo un elefante gigantesco da mangiare, che ognuno doveva mangiarne un pezzo, istituzioni, sponsor, tifosi, società, tutti devono fare qualcosa.
3: Sul palazzetto con il comune è stato raggiunto un accordo, niente lavori al tetto quest'estate, non si è pronti, inizieranno l'anno prossimo.
5: Parliamo, come dicevo prima, di un'opera molto complessa e non vogliamo andare a intaccare la stagione sportiva, che può essere complicata, ma può essere anche bellissima, immaginiamo.
2: Prima dei saluti, un breve sguardo al titolo di apertura di Unionestrada.it, rapina ai portavalori sull'Aurelia per la banda sarda, chiesti 133 anni e 8 mesi, rito abbreviato per gli imputati accusati di aver progettato ed eseguito l'assalto il 28 marzo 2025 nel Livornese. È tutto, grazie per l'attenzione, vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Is sonus de sa terra nostra.
1: Sandra Ligas è una raffinata cantante originaria di Elmas e dal 2012 vive e opera in Germania. Al recupero della tradizione ha legato la sua attività senza disdegnare sconfinamenti verso altri stili espressivi, come testimonia questa Undas che ascoltiamo.

0: era tratto dall'album omonimo inciso nel 2003, Undas, il brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Sandra Ligas.
1: Sandro Fresi è un appassionato e ispirato ricercatore e studioso delle tradizioni popolari della Gallura e della vicina Corsica. Lo provano i diversi dischi da lui incisi e la sua collaborazione con il coro Gavino Gabriel. Nel 2022 ha prodotto il disco Kinda, in cui affida alla straordinaria voce di Marco Muntoni la rielaborazione di canti popolari e sacri. Qui rendono omaggio a Maria Carta con Ave Maria e Deus.

0: Sandro Fresi all'armonium portativo. Uno strumento indiano con oltre un secolo di vita accompagnava Mario Montoni in Ave Maria e Deus sul palco del premio Maria Carta a Siligo nel 2022.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
6: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
7: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
6: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
6: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
6: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
17: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
4: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
19: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
20: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: Maria Carta in un canto tipico del nuorese, Sattittu, col quale si piangono i morti. In questo caso è un fratello ucciso al pascolo.

0: Abbiamo ascoltato la voce di Maria Carta in un brano a cappella tratto dal programma Album del 1984.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: Nell'originale produzione di Beppe Dettori con l'arpista comasco Raul Moretti emergono anche omaggi a Maria Carta. Li richiama questa A Bezzos de Idda Mia.

a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare, a dividere terra e acque, a dimenticare e a lasciare.

0: Abbiamo ascoltato Beppe Dettori e Raul Moretti in A Bezzos de Idda Mia, omaggio a Maria Carta, cui dedicarono un intero album nel 2020.
1: Dal testo dello Stabat Mater di Jacopone da Todi del XIII secolo, Emanuele Garau ha elaborato, traducendolo in logudorese, questo brano Mama Dolorosa, all'organo il maestro Antonello.

0: Sono le 22 e 30 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Uno dei brani più intensi dell'album Abbardente di Piero Marras è senz'altro Omine Mannu. Così l'artista nuorese ebbe modo di proporlo dal vivo e in diretta televisiva sul palco di Ignos, allestito nella zona di Piragua, a La Habana, il 31 ottobre del 1998.

0: C'erano anche le sei danzatrici della compagnia Tersicore di Sassari ad accompagnare Piero Marras sul palco di Ichnos a L'Avana nel 1998 in questa Omine Mannu che abbiamo appena ascoltato.
1: Sulle coreografie della danzatrice Sara Corti si sviluppa questo brano che ascoltiamo dalla voce di Soleandro, si intitola Coros.

0: Abbiamo ascoltato Coros, un brano prodotto da Soleandro nel 2000.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Il gruppo Zenia ha avuto modo di musicare testi di alcuni poeti come l'ittirese Giovanni Fiori. In questa Curre Pizzinnu i versi sono invece di Angelo Porcheddu di Banari. Nel brano si inseriscono anche le launeddas suonate da Vanni Chessa.

0: Il 13 giugno del 1993 si tenne a Sedilo la prima edizione di Ichnos. I primi a salire sul palco furono i Zenia, che abbiamo ascoltato in un loro brano originale.
1: Fondatore anima dei collage, Tore Fazzi ha esordito con un lavoro personale con alcuni brani cantati in sardo. È il caso di questa Su Pipiriolu, una delle denominazioni del piffero nell'isola. A sua festa.

0: Era Subi Piriolu, cantata da Tore Fazzi, accompagnato dal coro del suo paese natale, Alà dei Sardi.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Narami è un brano che le Valentes hanno inserito nel loro album Inghirios del 2022. Racconta delle condizioni delle donne che in Africa, in Medio Oriente o altre parti del mondo faticano a far valere i propri diritti.

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Narami, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: Paola Puggioni è un soprano nuorese, arriva da una formazione colta dopo essersi diplomata in canto al Conservatorio di Sassari, allieva dell'indimenticata Antonietta Chironi, non disdegna i brani in sardo, come in questo caso.

0: Paola Pugioni, che ha diretto anche il coro maschile Sos Canarios, da una sua esibizione ad Anninnora nel 2012.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 23 e 0 minuti.
3: Cifadda presenta il nuovo catalogo riscaldamento.
4: La scelta completa di stufe e caldaie a pellet, stufe a legna, bioetanolo, combustibile liquido, climatizzatori e termoventilatori, accessori per fumisteria.
3: Affidati ai nostri professionisti anche per l'installazione e la manutenzione.
4: E risparmiare oggi è ancora più semplice con gli incentivi e le agevolazioni legate al riscaldamento domestico.
3: Visitaci in negozio o sul nostro sito cifadda.com.
4: Cifadda, dove il comfort invernale diventa realtà.
5: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
6: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti. Ogni sabato alle 18.30 con Nicola Scano su Radio Lina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 31 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
5: Una finestra sull'universo, oggi alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Radiolina
6: Weekend. In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
5: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Melis.
7: Amiche e amici, ben ritrovati all'informatore sportivo che racconta lo sport a 360 gradi, occupandosi di tutte le discipline, o almeno provandoci, tranne una, che è il calcio, che come sapete ha i propri spazi nel palinsesto di Radiolina e di Videolina. È una settimana di grandissimi eventi, intanto perché ci stiamo avvicinando all'appuntamento più importante, forse almeno il più reclamizzato, il più atteso, il più eccitante, che è la preliminare in regata della Louis Vuitton America's Cup, cioè il primo incontro tra gli sfidanti per l'America's Cup, che come sapete si disputerà nel 2027 a Napoli. È la prima volta in Italia. La Sardegna ha voluto essere presente questa mattina all'assessorato al turismo. Proprio l'assessore Franco Cucuredu ha spiegato i tre motivi per cui la regione ha stanziato tanti soldi, perché ci teneva a che questa edizione storica di una manifestazione che è la più antica del mondo in tutti gli sport, a 170 anni di storia, storica perché per la prima volta si disputa in Italia, comprendesse la Sardegna. Tre ragioni: la prima, perché dalla Sardegna è partita la prima sfida italiana nel 1983 con Azzurra, che tranne i più giovani, ma forse anche loro, tutti voi ricordate. Perché è un modo per omaggiare la figura di Karim Aga Khan, dello Yacht Club Costa Smeralda, che firmarono con il loro guidone quella impresa nel 1983, e perché soprattutto è un modo per omaggiare Luna Rossa, che qui a Cagliari ha trovato la propria casa e che quindi riceverà in questo modo l'affetto del pubblico al via di un'avventura che tutti noi speriamo possa coronarsi con il grande sogno di Patrizio Bertelli, cioè quello di portare finalmente la vecchia brocca in Italia. Intanto questo trofeo lo potrete ammirare a Cagliari assieme ai trofei che verranno assegnati in questa regata preliminare, e poi chissà che l'Italia non possa davvero vincerlo. Ma questo è solo uno degli appuntamenti. Dal punto di vista motoristico ne abbiamo altri: c'è il Rally Raid, la Sardegna scopre altre forme di motori, arriveremo poi il 30 e 31 con la Formula 1 del mare a Cagliari. Insomma, abbiamo una serie di avvenimenti che coinvolgono gli appassionati proprio dei motori. Ma c'è uno sport che, come voi sapete, è nel mio cuore, e questo sport è il triathlon. Adesso, se il presidente della Federazione Italiana Triathlon del Comitato Sardo, Carlo Spano, è rimasto sveglio durante tutto questo pistolotto, io ve lo vorrei presentare e lo vorrei soprattutto ringraziare per essere qui. Ciao Carlo, ben trovato.
8: Ciao Carlo Alberto, grazie per l'invito.
7: No, sono io che ringrazio te, perché so che tu, non soltanto come presidente regionale, ma in un piccolo movimento in cui ognuno dà una mano su tutto, ti stai adoperando per un appuntamento che si svolgerà a Cagliari, sabato e domenica, quindi domani e dopodomani, e che coinvolgerà veramente atleti di ogni tipo, militari e ragazzi, si diceva un tempo, perché in questo caso c'è anche un titolo italiano Interforze. Raccontaci in due parole cosa succede.
8: Proprio vero, ho detto, anche quest'anno abbiamo deciso di fare la manifestazione in due giorni. Il primo giorno, sabato, daremo spazio ai nostri giovanissimi atleti, ragazzi, sino alle categorie giovanili, appunto, quelle che arrivano sui 14-15 anni. A seguire faremo la gara del campionato italiano Interforze militare, dove vedrà i nostri ragazzi, i nostri amatori competere con appunto i militari che provengono da tutta Italia. E soprattutto,
7: su quale distanza questa gara?
8: Super sprint, nelle distanze, cioè, più corte,
7: la più breve,
8: 400 metri di nuoto, 10 di bici e 2,5 di corsa. Domenica invece abbiamo il triathlon Città di Cagliari, che è un appuntamento che adesso è la terza edizione, che stiamo cercando sempre di portare, grazie alla società organizzatrice, la Domus Sport Event, che è per il secondo anno che patrocina l'evento, perché la prima edizione sono stato proprio come comitato a organizzarla, per
7: dare il là.
8: Sì, a dare il là, perché a Cagliari mancava il triathlon dedicato agli sportivi non professionisti,
7: okay,
8: dedicato ai bravissimi sportivi
7: amatori. Cagliari,
8: amatori,
7: per chi non lo sapesse, Cagliari è una città che ha un ruolo fondamentale nella storia del triathlon italiano, perché è stata la prima città a ospitare una prova di World Cup in Italia, ed è stata la prima città a ospitare le World Triathlon Championship Series in Italia. Quelle che poi, ne parleremo, si sono spostate ad Alghero, mentre la World Cup si è spostata prima ad Arzachena e poi adesso ha preso la via della penisola. Però, come dicevi Carlo,
8: ci mancava
7: dai tempi di Massiccione, ci mancava, e non solo lui, ci mancava un triathlon non fuori strada, un
8: triathlon di distanze tra virgolette ragionevoli, che siano aperte a tutti, sia col super sprint che lo sprint, che favoriscono l'avvicinarsi alla disciplina sportiva del triathlon, anche per,
7: certo, non
8: anche per chi non è super allenato su lunghissime distanze, che sono forse quelle più famose per gli amatori. Però consente a tutti di avvicinarsi, consente di fruire della località di Cagliari e del Poetto, che si presta benissimo per
7: che è il teatro dei campioni, che dove hanno corso le medaglie olimpiche,
8: e che è il triathlon dei campioni appunto. No, però anche quest'anno abbiamo i numeri, crescono sempre, ne parlavamo prima. Nella gara di domenica avremo 200 partenti, ma nel fine settimana dovremo raggiungere i 280 partenti tra giovani super sprint, quindi con i militari, e poi nella gara di domenica.
7: E questi 200 partiranno per la frazione natatoria, che è la prima delle tre del triathlon, tutti assieme, ecco, come ai bei tempi. Perché oggi ci sono gare molto più numerose, molto più affollate, però per questioni di sicurezza, di gestione del tutto, gli atleti vengono fatti partire a scaglioni, c'è la roll start, ci sono diverse situazioni, però partire tutti assieme indubbiamente rende la gara più diretta, più sai che quello che è davanti è davanti, non deve scartare tempo.
8: Adesso faccio un piccolo inciso, ma tanto parlo con te che mi capisci benissimo. Ho detto, nelle gare di lunghissima distanza la sfida è con se stessi, in queste gare invece no, in queste gare conta la posizione, conta vincere, conta il piazzamento di categoria,
7: la tattica,
8: conta tutto, quindi si parte tutti assieme per quello. Ho detto, poi è un pochino più complicato da controllare, è un pochino più stressante per gli atleti, ma è sicuramente anche più emozionante la partenza tutti assieme.
7: Nel triathlon olimpico, cioè quello che alla distanza olimpica, che è il doppio di quella sprint, poi quella sprint e quella super sprint, è una vera e propria gara di ciclismo, cioè si corre tutti assieme, c'è la possibilità di stare in gruppo, di prendere la scia dell'avversario, quindi aumenta la strategia, la tattica, e questo significa che uscire dal nuoto in posizione arretrata può costarti caro, perché magari perdi le scie. Dove si pedalerà e dove si correrà dopo il nuoto? Non so se hai detto davanti allo stabilimento dell'aeronautica militare.
8: Sì, il ritrovo anche quest'anno, grazie all'aeronautica militare, cioè abbiamo la base di supporto logistica lì, che ospita sia il campionato italiano di Interforze, che è la gara del triathlon in Città di Cagliari. Avremo la logistica lì, che ospiterà tutti gli atleti, partiremo da lì, si nuoterà lì. Nella gara sprint si sfrutteranno le quattro corsie in direzione di Marina Piccola per ricoprire i 20 km. Nella gara super sprint invece sarà circoscritta la zona pedonale, diciamo la ciclabile, che porterà verso l'ospedale Marina, e poi si correrà in direzione del Lido e dell'Aquila.
7: Bene, quindi insomma senza eccessivi disagi per il traffico. Carlo, tu sei un volto molto conosciuto a Videolina perché per tanto tempo ci hai raccontato che tempo farà, quindi questa è una domanda che devo farti. Il tempo cosa promette per questi due giorni?
8: È una domanda che ci siamo fatti anche noi in effetti, perché domani purtroppo gli atleti saranno sottoposti a un pochino di attenzione in più perché il maestrale sarà molto forte, però sono delle cause oppure delle situazioni che sono difficili da prevedere per tempo, ma gli atleti saranno abbastanza bravi, li metteremo in sicurezza per poter gareggiare anche con il forte vento, mentre domenica invece mi sento di rassicurare tutti gli atleti, i numerosi atleti che verranno, che le condizioni saranno molto più facili anche nella frazione ciclistica.
7: Va bene, Carlo, abbiamo parlato di questa gara, ma io voglio parlare del movimento del triathlon che tu rappresenti come presidente di un comitato regionale che negli anni ha visto crescere il numero dei partecipanti e anche delle società, il che non sempre è una buona notizia, però questo ha comportato anche l'allargamento territoriale del movimento del triathlon, però adesso mi sento in dovere di rendere omaggio a un atleta sarda che sta davvero portando la bandiera dei quattro mori in giro per il mondo con successo, con orgoglio e con un meraviglioso sorriso. È stata nostra ospite altre volte, però è davvero un piacere collegarsi di nuovo con Elisabetta Curridori. Ciao Elisabetta. Eccola qui.
0: Ciao Alberto, buonasera Carlo.
7: Allora Elisabetta che è in Catalogna, perché ormai tu sei di stanza Bagnoles.
0: Sì, siamo a Bagnoles e per l'occasione qua c'è anche mio padre che è venuto, ha gareggiato con me in Catalogna a Salou la scorsa domenica.
7: Valerio.
0: Si è arrivato con me, sì, è rimasto qua con me e continuerà la sua campagna, la chiama la campagna spagnola, gareggerà adesso anche domenica prossima a Pamplona, quindi ce l'abbiamo in trasferta.
7: Va bene, sì, beh, lì sono abituati a vedere scorrazzare persone un po' selvatiche come il nostro Valerio, che mi permetto di prendere simpaticamente in giro perché è veramente un fenomeno dello sport sardo. Adesso non so quanti anni oltre i 70 abbia già, l'altro giorno a Salù nel challenge, cioè nel mezzo Ironman, ha sbaragliato la concorrenza, credo che sia arrivato poco sotto il terzo dell'ordine d'arrivo, quindi significa che praticamente due terzi dei partecipanti li ha battuti e questi due terzi sono tutti più anziani di lui, perché nella sua categoria erano una decina, ovviamente lì li ha sbaragliati, mi pare un'ora al terzo classificato. Insomma, parliamo di un atleta che alla sua età rappresenta un fenomeno mondiale, però Beta è la prima volta che avete gareggiato assieme.
0: Allora, in realtà abbiamo gareggiato insieme a Cannes nel 2000, credo fosse 2018, però per entrambi è stata una pessima esperienza, infatti ci siamo detti non dobbiamo più gareggiare insieme perché ci preoccupiamo sempre troppo per io per lui, lui per me. Di conseguenza abbiamo detto no, dobbiamo cercare gare diverse, fare trasferte separate. Però boh, non so cosa sia successo quest'anno, mio padre cercava una gara, alla fine sono stata io quella a dirgli guarda, perché non viene a fare Challenge Salò, è una delle mie gare preferite, quindi abbiamo deciso di farla insieme, però chiaramente con il proprio albergo, mio padre nel suo appartamento, io in un altro albergo, certo. E ci siamo incontrati il giorno prima della gara, giusto per così per augurarci, per farci un in bocca al lupo e poi il giorno della gara.
7: Ecco, poi non bisogna mischiare i professionisti, quale tu sei, con i master. Purtroppo anche questa gara, da quello che so, è finita molto male, perché qualcuno è finito in lacrime, raccontaci un po'.
0: È finito in lacrime?
7: Sì, mi hanno detto che c'è stato un finale con qualche lacrimuccia dopo le premiazioni.
0: Juan Fernandez, che è l'organizzatore di Challenge Salou, è un amico e quando ha visto già la linea nella lista dei partenti il nome Valerio Curridori, mi ha detto ma è tuo padre, quindi ha detto sì quest'anno gareggiamo insieme, e allora il giorno poi della gara per le premiazioni mi ha detto ti piacerebbe se fossi proprio, mi piacerebbe che fossi proprio tu a premiare tuo padre. Allora ho detto, beh, facciamogli questa sorpresa. Sì, Babbo un po' si è commosso, però sempre in maniera molto sottile, non l'ha data a vedere troppo.
7: Ecco, va bene. Ascolta, Beta, hai vinto a Salù ed è la tua terza o forse quarta vittoria consecutiva quest'anno? Sto cominciando a perdere il conto.
0: È la terza. Ho gavitato a fine marzo un duatlo nei Paesi Baschi.
7: Ecco che sì.
0: Poi Peñíscola nella regione nella comunità valenziana e poi Salò.
7: Va bene, qui c'è il presidente regionale Carlo Spano.
8: Ciao Elisabetta, complimenti Eto, te li ho fatti nelle modalità social a te a papà, ma come sempre Eto, siamo orgogliosi di te, di papà Valerio, che portate sempre avanti l'onore della Sardegna, ci rappresentate con tanti successi, tu soprattutto, ma anche tuo padre che come sai ho il piacere di vedere ogni tanto e di complimentarmi sempre con lui.
0: Grazie Carlo, grazie mille.
7: Elisabetta, tu abbiamo detto che vivi a Bagnoles, sei praticamente l'unica professionista del triathlon sardo, possiamo dire che sei la migliore atleta italiana sulle lunghe distanze, io azzardo a dire anche di tutti i tempi, numeri alla mano, visto che mi pare che tu abbia le tre migliori prestazioni italiane di tutti i tempi sull'Ironman, hai rappresentato l'Italia da sola nell'ultimo Ironman a Kona, noi prima abbiamo parlato di grandi eventi del sostegno che la regione dà allo sport, tu hai un contributo dalla Sardegna oppure come ti mantieni? Cosa significa essere professionista per te nel triathlon?
0: No Carlo Alberto, tocchi veramente un tasto dolente, perché mi sarebbe piaciuto poter aggiungere al mio completino gara il logo bello grande Sardegna, sai, quello che usano anche i calciatori, quello che no, gli atleti.
7: Sì.
0: Mi sarebbe piaciuto, non è mai stato possibile. Abbiamo inviato diverse mail assieme alla mia gente anche per provare a metterci in contatto con la regione Sardegna e chiedere dei contributi, perché fare il professionista nel triathlon, questo tu Carlo Alberto lo sai benissimo, è un lavoro, ma è un lavoro che si fa per passione, sicuramente non per quello che è il guadagno, il ritorno a livello economico.
7: Ecco, ma da dove arriva questo guadagno?
0: Io mi mantengo con il montepremi che vinco alle gare. Però sai benissimo che le gare possono, non sempre
7: male.
0: Si va a montepremi, non sempre riesci effettivamente a guadagnare. Di conseguenza ho un grande aiuto da parte del mio compagno di gym, da parte dei miei genitori che ancora mi sostengono da questo punto di vista, non solo. Però è una, io ti dico, 34 anni, compirò 35 adesso a giugno. Mi sarebbe piaciuto cavarmela da sola da questo punto di vista, no, sì, non solo il montepremi, ma avere anche degli sponsor, qualcuno che mi potesse sostenere nella mia carriera, e questo non è stato possibile. Mi sarebbe piaciuto anche fare qualcosa in ritorno, no, per i miei genitori, ancora è difficile, quando mi dicono sei una triatleta professionista, sono professionista perché questo è il mio lavoro e mi alleno 25-30 ore a settimana, però effettivamente non posso paragonarmi ad un professionista con uno stipendio da parte di una squadra, da parte di sponsor, quindi è davvero difficile.
7: Sei come una tennista attorno alla 400-500esima posizione mondiale. Il che significa che, per esempio, immagino che tu abbia un allenatore, adesso hai nominato Jim Tess il tuo compagno, ma non è il tuo allenatore.
0: Non è il mio allenatore, è un allenatore che è Joel Filiol, tu Carlo Alberto lo conosci molto bene.
7: Non solo io.
0: E non solo tu, allenatore di tantissimi campioni. Chiaramente sono anche lì, quella è una spesa, sapevamo da subito che comunque chiedere aiuto a Joel Filiol come allenatore sarebbe stato un grande investimento, ma era per me l'ultimo passo per poter fare un salto di qualità e essere molto più costante nelle gare a livello internazionale. È un investimento che assolutamente ne vale la pena, però chiaro, non è... Anche quello deve essere pagato.
7: Non è semplice. Sai. Ascolta Beta, ti lascio adesso perché abbiamo altre cose di triathlon di cui parlare, ma ti vorrei chiedere quali sono i tuoi prossimi appuntamenti e quindi i prossimi obiettivi stagionali.
0: Domenica prossima, quindi parlo del 24, sarò in Slovacchia per gareggiare The Championship Challenge Samorin, e poi continuerò a distanza di 15 giorni con delle gare un po' in Spagna che hanno del montepremi, e quindi sperando andiamo a ridurre un pochino i costi con le trasferte, quindi rimango poi in territorio spagnolo con gare a livello internazionale che garantiscono buon montepremi agli atleti professionisti. Il focus alla fine dell'intera stagione sarà il mondiale, l'Ironman Ancona ottobre, il 10 di ottobre, e quindi farò un blocco di preparazione ad agosto in altura, Font-Romeu, e quello sarà, come ti dicevo, l'obiettivo principale di tutta la stagione 2026.
9: Grazie Elisabetta Corridori, un grande abbraccio dalla Sardegna e non solo dalla Federtriathlon, sì, ma anche da noi che ti seguiamo sempre con grande interesse e grande partecipazione.
8: Ciao Elisabetta, saluta anche a papà.
0: Grazie, ciao Carlo, e grazie mille Carlo Alberto.
9: In questo marasma di Carli vari, Carlo Spanu, la Sardegna e in particolare Alghero, che insomma è una località dove tutto riesce bene, diciamolo, si appresta a vivere due momenti molto diversi, ma entrambi molto importanti, di questo variegato mondo del triathlon. Torneranno le World Series il 30 maggio e il sabato successivo ci sarà l'Ironman 70.3, cioè l'Ironman su mezza distanza, 1990-21, con una prima edizione salutata da un successo clamoroso. Parliamo di questi due eventi.
8: Esattamente, faccio solo un passo indietro perché Elisabetta ha nominato Salmonin. Avremo una ventina di atleti sardi che parteciperanno.
9: Allora, Salmonin praticamente è in Slovacchia ed è il campionato mondiale non Ironman ma dell'altro circuito, quello Challenge
8: 70.3, appunto, 70. Diciamo, la distanza del mezzo Ironman,
9: loro lo chiamano middle distance,
8: sì, media distanza.
9: Però
8: e c'è una ventina di atleti, quindi un bocca al lupo a loro.
9: Tanti sardi.
8: Sì, una ventina di sardi che partiranno.
9: Poi ti faccio una domanda cattiva, allora se vuoi te la faccio subito.
8: Subito.
9: Sardegna, terra di Ironman, però dal punto di vista del calendario non riusciamo ad avere gare su distanza olimpica, che è un po' la distanza più affascinante, quella dei 1540 in bici e 10 di corsa. È un problema, lo vivete come un problema?
8: È una cosa giusta da notare, perché è vero, ne abbiamo solo una in calendario ed è e sarà il momento nel 2027 di proporne un'altra. Però non vorrei spoilerare
9: adesso
8: il fatto che la faremo a Cagliari,
9: certo. Ecco, adesso che ci sono tante società e che crescono, sì, gli appassionati, forse anche
8: no, la faremo a Cagliari l'anno prossimo. Ho detto, c'è la volontà di far diventare il triathlon sprint nei due giorni di gara, questo 16-17, che abbiamo fatto super sprint e sprint. L'anno prossimo c'è la volontà di spingere la Domo Sport Event a fare lo sprint il sabato, magari anche col super sprint, e la domenica alla gara olimpica.
9: Va bene, invece vediamo i due eventi di Alghero. World Series, quindi le nazionali, gli atleti che abbiamo visto alle Olimpiadi. Rispetto alle Olimpiadi c'è una grande differenza, si nuota in un'acqua pulita.
8: Sì,
9: diciamo che tra il Lido di Alghero e la Senna qualche differenza di trasparenza c'è.
8: C'è differenza di trasparenza, ma non di qualità di atleti.
9: Ecco, come abbiamo che invece visto sono i migliori.
8: Anzi,
9: sono
8: talvolta abbiamo visto che nel nostro World Triathlon Series il livello è anche quasi più alto delle Olimpiadi, perché permette di avere 4 britannici, 4 francesi, 4 americani.
9: Più
8: non solo
9: atleti
8: 3,
9: delle
8: 3,
9: nazioni 3,
8: esatto, sì. La Sardegna, come sempre, sì, è terra del triathlon, ma di altissimo livello. Dico, lo è stato nella storia con le prime gare di triathlon cross, pensando all'Xterra di 25-28 anni fa, le prime gare del Grand Prix che si sono svolte al Mori Cnusa ormai quasi 13-14 anni fa, per poi diventare World Cup a Cagliari, per poi World Series a Cagliari, e ad Alghero di nuovo la World Series assieme all'Ironman.
9: Stato un passaggio anche ad Arzachena, c'è stato
8: Arzachena
9: un mondiale cross,
8: sì,
9: a Orosei,
8: sì.
9: ne abbiamo avute tantissime.
8: Sì, la Sardegna si presta molto, questo grazie anche all'impegno delle istituzioni sarde, che magari si dimenticano qualcosa per l'atleta singolo, ma non dimenticano le manifestazioni, i grandi eventi e le manifestazioni. Perché tu hai parlato dell'America's Cup, di quello che è,
9: certo,
8: il preludio all'America's Cup del 2027, che si svolge comunque a Cagliari, grazie al contributo delle istituzioni
9: perché
8: locali.
9: Perché il triathlon ti permette di far vedere il territorio.
8: Esatto, le manifestazioni permettono di far vedere il territorio. Alghero è stata una sorpresa anche per noi addetti ai lavori, perché hanno organizzato per la prima edizione di Ironman 70.3, è andato sold out, vuol dire i biglietti sono finiti a cifre anche non di saldo in un mese. In un mese,
9: 1500 stranieri che si pagano il viaggio per venire in Sardegna.
8: 3.000
9: partecipanti, e sono quasi tutti, cioè i sardi, non so quanto siano, non so se raggiungano i 100.
8: 80?
9: Ecco, 80, e quindi vuol dire che 2.900 e passa atleti vengono a dormire in Sardegna, a spendere in Sardegna, a vedere e conoscere la Sardegna.
8: Per qualche giorno, con i familiari e gli accompagnatori al seguito, spendendo anche cifre che Carlo Alberto lo sa benissimo, dico, l'iscrizione non va sotto i 400 euro per una gara del genere.
9: Sì. Parliamo di tanti soldi, naturalmente. Quando tu spendi quello, metti nel bilancio di investire, non so, 2.500 euro per fare un viaggio che ti porti a conoscere un territorio.
8: Sì, per fare una 3-4 giorni in terra sarda,
9: esatto.
8: Diciamo, quello è il minimo.
9: È un percorso bellissimo, gli organizzatori di Ironman hanno individuato nel passaggio a Capocaccia il focus della bellezza, della suggestione maggiore. C'è un percorso di corsa all'interno di Alghero che accomuna, su distanze diverse, tanto i professionisti quanto gli Ironman, quindi diciamo che la Sardegna ha proposto uno dei propri fiori all'occhiello.
8: Sì, e poi non dimentichiamoci, la settimana prima appunto ci sono le World Triathlon Series, che è la gara più importante che si svolge in Italia, ma tra le 7-8 più importanti al mondo, ho detto, in Italia si sono sempre solo svolte in Sardegna, non c'è stata un'altra regione italiana che le ospitate.
9: Beh, questo è sicuramente un vanto per i nostri organizzatori, per Sandro Salerno che quest'anno si è concentrato sull'Iron, ma che negli anni scorsi ha dato prova di essere davvero uno dei migliori nel panorama internazionale da questo punto di vista. Parliamo adesso, lasciamo questi due grandi eventi, parliamo dei nostri ragazzi, perché siamo reduci da una clamorosa doppietta nel campionato italiano cross.
8: E noi, come ben sai, dico, nel triathlon cross non ci tiriamo mai indietro, è il nostro fiore all'occhiello,
9: è il posto dove tiriamo fuori il meglio di noi.
8: Giulia Saio e Manuel Cossu sono rispettivamente campionessa e campione italiani assoluti, hanno vinto il titolo all'Isola d'Elba 2 settimane fa. Anche questa è stata una bellissima sorpresa, perché entrambi hanno avuto delle soddisfazioni giovanili nelle categorie, appunto, giovanili, junior, youth, quelle riservate agli under 18, e stavolta da giovanissimi, perché stiamo parlando di ragazzi che sono del 2004-2005, si sono imposti a livello assoluto, quindi è stata veramente una bella soddisfazione.
9: Ecco, Carlo, ti chiedo, se Valerio Curridori è un fenomeno mondiale, se Elisabetta Curridori può essere un atleta che si è costruita individualmente, personalmente, per Manuel, per suo fratello Sebastian, per Ascanio Mocci, per Giulia Saiu, sicuramente sto dimenticando tanti altri ragazzi, possiamo parlare di un prodotto, per la prima volta di un prodotto, anche un po' di una politica di promozione da parte della Fitri, o non ti senti attraverso le sue società, naturalmente?
8: No, certo, cioè, mi sento di dire che le società hanno fatto un bellissimo lavoro, però la differenza sostanziale è che già Elisabetta, quando ha iniziato, non ha iniziato da triatleta. Questi ragazzi hanno iniziato non a fare nuoto e poi sono diventati triatleti.
9: Elisabetta è stata folgorata sulla via di Damasco dall'Exterra di Villacido.
8: Appunto, cioè, nel senso, lei non ha iniziato da triatleta, è diventata una professionista, però questi ragazzi hanno iniziato a fare sport come triatleti,
9: sono nati
8: del triathlon. Giulia Saio con la Villacido Triathlon ha iniziato a fare triathlon, Manuel Cossu con la FUE
9: sono ex nuotatori o ex podisti,
8: ha iniziato a fare triathlon, e i risultati si vedono, tant'è che noi vediamo che quando gareggiano i nostri giovani atleti nati dal triathlon con chi non arriva dal triathlon, fanno due sport diversi quasi.
9: Sì. E l'orgoglio maggiore probabilmente è che quando questi ragazzi per allenarsi vadano a fare le gare in acque libere di nuoto, le gare di cross o le gare podistiche e le gare di mountain bike, ciclocross o ciclismo, spesso vincono, il che significa che probabilmente hanno una qualità, ma lo dicono anche, hanno la qualità di sapersi allenare tanto, perché si allenano in 3 discipline diverse, e questo porta un volume di allenamento maggiore di altre discipline. Vedo Manuel Cozzolino dietro il vetro che comincia a far lampeggiare allarmi rossi per dirci che siamo in chiusura, quindi io devo ringraziare Carlo Spanu, che troverete sabato pomeriggio, quindi domani pomeriggio, domenica mattina al Poeta, allo stabilimento dell'aeronautica, con oltre 200 triatleti in gara per queste belle gare cagliaritane. Fare in bocca al lupo per la stagione, tutto il movimento che rappresenti, e anche sperando in un buon meteo, visto che è tuo pane.
8: Diciamo che domani non garantiamo niente, ma per domenica siamo più fiduciosi.
9: Va bene, grazie Carlo Spanu, presidente sardo della FITRI, grazie a Manuel Cozzolino in regia, grazie a tutti voi che continuate a seguirci. Appuntamento per una puntata davvero speciale, particolare, venerdì prossimo 18:30 Radiolina e Videolina.
10: L'informatore sportivo 360 con Carlo Alberto Meis.
6: In collaborazione con Istituto di Radiologia De Riu e Logistica Nieddu.
5: Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
1: È mezzanotte e 31 minuti.
11: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
12: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: Buonasera e bentrovati per questa edizione della notte del TG di Videolina. Subito i titoli del nostro sommario. 133 anni di carcere e una soluzione sono stati chiesti per la banda sarda accusata della rapina a un portavalore un anno fa nel Livornese. Secondo il PM, un comando organizzato. Arianna Meloni a Cagliari, la capo della segreteria di Fratelli d'Italia, ha incontrato amministratori e parlamentari. Siamo radicati nel territorio e pronti alle prossime sfide. Cantieri a Nuoro per oltre 100 milioni di euro. La regione ha programmato diverse opere, ma si annunciano tempi lunghi per la galleria di Mughina. La riapertura tra 2 anni e mezzo. Tra 6 giorni l'America scappa a Cagliari, oggi la presentazione con i 5 team, giovedì al Bastione la cerimonia di apertura, poi il corteo di gruppi folk sino al Race Village di Via Roma. C'è dunque la cronaca giudiziaria in apertura di questa edizione notturna del TG di Videolina, perché infatti sono stati chiesti complessivi 133 anni di carcere e una soluzione per la banda sarda accusata della rapina al portavalori dello scorso anno nel Livornese. Il servizio è di Egide Angela Secchi.
1: Il 28 marzo del 2025 la rapina a un portavalori nel Livornese. Immagini rimbalzate su tutti i media e i social, ricordate soprattutto per quella frase registrata con i telefonini dagli automobilisti di passaggio, pronunciata dai rapinatori con forte accento sardo: "Aio, tutti ci siamo". Oltre un anno dopo, il PM ha chiesto davanti al GUP di Livorno 133 anni e 8 mesi di carcere e una soluzione per la banda accusata di aver progettato e portato a termine il colpo. 14 anni e 8 mesi sono stati chiesti per Franco Piras di Barisardo, Giovanni Tilocca di Bottida, Alberto Mura di Ottana, Francesco Palmas di Ierzu, Renzo Cherchi di Irgoli e Francesco Rocca di Orotelli. 14 anni tondi invece per Salvatore Campus di Olsai. 14 anni e 4 mesi per Giovanni Columbo di Ollollai. 12 anni per l'unico non sardo del comando Antonio Moni di Castelnuovo Val di Cecina. Marco Sulis di Villa Grande Strisaili rischia 11 anni e 4 mesi, Nicola Fois di Girasole 8 anni. Chiesta la soluzione invece per Antonio Stocchino di Arzana. Secondo l'accusa il gruppo avrebbe agito con modalità da comando organizzato, con ruoli definiti e capacità operative strutturate. La rapina, secondo gli inquirenti, sarebbe stata pianificata per mesi, fino a quel 28 marzo, quando il portavalori fu bloccato sulla variante Aurelia. I malviventi minacciarono le guardie giurate e fecero esplodere uno dei mezzi blindati. Nella prossima udienza parlerà la difesa degli imputati.
0: Parliamo ora di politica. Arianna Meloni, capo della segreteria politica dei Fratelli d'Italia, ha incontrato a Cagliari i vertici del partito nell'isola. Il servizio di Massimiliano Rais.
2: Sono orgogliosamente in Sardegna, che è una terra che amo particolarmente, e ho piacere di ascoltare i nostri amministratori.
3: Qui per ascoltare, dichiara Arianna Meloni, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d'Italia, a margine dell'incontro con parlamentari, consiglieri regionali e amministratori locali del partito. E sono tanti i partecipanti all'assemblea convocata a Cagliari, nella sala riunioni di Palazzo Tirso. Tante voci da ascoltare per serrare i ranghi e affrontare le prossime sfide.
2: È solo attraverso questo rapporto con gli amministratori e con i cittadini che si possono costruire poi quelle belle proposte che risolvono i problemi di tanti italiani.
3: La sorella maggiore della Premier non ama le luci della ribalta e soprattutto non ama microfoni e telecamere. Accompagnata dal coordinatore regionale Francesco Mura, sottolinea il valore dell'impegno nei territori.
2: Ho sempre piacere a ricordare che esiste una politica silenziosa, una politica dietro le quinte, senza particolari ruoli pubblici. Io non ho nessun ruolo, fatta però di impegno costante nei propri quartieri, nelle proprie città, anche in collaborazione con la società civile, con le parrocchie, con le scuole, con tutto quello che si può fare per costruire insieme ovviamente una nazione migliore.
0: Previsti lavori per oltre 100 milioni per la città di Nuoro, però arriva la doccia fredda della regione sulla riapertura della galleria di Mughina. Il servizio di Gianfranco Locci.
4: Una giornata importante, insieme al sindaco e assessore abbiamo presentato i 103 milioni di euro che sono stati stanziati in questi 24 mesi per la città di Nuoro, partendo dall'inaugurazione dei cantieri di Renovaria in via Beethoven.
5: Sulla carta una bella notizia, soldi pubblici a pioggia per un capoluogo di provincia in affanno e a caccia di un disperato rilancio. Poi però, quando a Nuoro le discussioni virano sulla galleria di Mughina, il malumore riaffiora.
4: Fine lavori, quindi riapertura della galleria, abbiamo dato dei tempi certi, 31 dicembre 2028.
5: Insomma, per gli automobilisti è sempre notte fonda. Quel maledetto tunnel, chiuso da anni, resterà sbarrato ancora per parecchio tempo, almeno altri 2 anni e mezzo nella migliore delle ipotesi. L'assessore regionale dei lavori pubblici, Antonio Piu, aggiunge.
4: 10 milioni di euro che nella precedente giunta erano stati finanziati non bastavano, ne abbiamo finanziati altri 10 perché sarà un lavoro da 20 milioni di euro. Quindi una tabella di marcia stringente, la gara deve essere pubblicata entro settembre 2026, quindi per un appalto integrato che prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'opera.
5: Galleria a parte, nell'immediato la regione annuncia l'avvio dei cantieri ribattezzati Rinnovaria per complessivi 13 milioni di euro. Si parte da via Beethoven, poi previsti 12 milioni per lo svincolo 131 DCN Prato Sardo, infine sulla scuola forestale, queste le rassicurazioni.
4: 25 milioni di euro, quindi immediatamente il progetto tecnico di fattibilità e dopodiché finalmente vedere l'inizio lavori entro questo mandato.
0: La Guardia di Finanza ha scoperto nei porti sardi 100 imbarcazioni estere non dichiarate al fisco. Gide Angela Secchi.
6: Con l'operazione Red Jack abbiamo fatto emergere un patrimonio nautico invisibile al fisco di oltre 48 milioni di euro.
1: Sono 100 imbarcazioni estere, ormeggiate però nei porti della Sardegna e non dichiarate al fisco dai proprietari. Il 60% sardi, il restante proveniente da altre regioni italiane. È il flagging out, fenomeno noto alla Guardia di Finanza. Si immatricola la barca in registri esteri, si ottiene l'abbattimento dei costi gestionali e assicurativi, ci si sottrae agli obblighi di trasparenza verso l'erario. L'operazione Red Jack della stazione navale del Roan della Guardia di Finanza di Cagliari è iniziata lo scorso anno dopo ordinari controlli di polizia in mare. Sono spuntate le imbarcazioni battente bandiera estera ma di proprietà italiana. Le indagini sono proseguite in collaborazione con i diversi reparti in tutta la penisola e incrociando i dati. Le barche non risultavano indicate nei redditi dichiarati dai proprietari. Proprietari che adesso rischiano sanzioni amministrative fino a 23 milioni di euro in base al valore d'acquisto e di mercato delle imbarcazioni non dichiarate.
6: L'attività della Guardia di Finanza nei porti in mare vuole garantire che anche la nautica da diporto non sia un territorio franco, ma un settore anch'esso dove la legalità e l'equità fiscale siano rispettati da tutti.
0: Ora una breve pausa, tra poco la seconda parte del nostro TG.
7: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Parliamo dell'assalto eolico, entro una settimana il giudizio del governo su 30 progetti, c'è anche Barumini, sentiamo Mariangela Lampis.
8: Giù le mani da Barumini. Entro una settimana il governo e la presidenza del Consiglio dei Ministri si dovrà pronunciare su 28 progetti eolici e fotovoltaici di grandissime dimensioni che interessano la nostra terra. Tra questi c'è anche il sito di Barumini, il progetto Lumminu, 17 aerogeneratori che saranno visibili dalla Reggia, un ecomostro nel cuore identitario della civiltà nuragica.
9: Sfregio al simbolo. Entro una settimana arriverà il giudizio del governo. A fare da sfondo alla Reggia nuragica di Barumini potrebbero essere le pale eoliche. Gli attivisti del presidio permanente del popolo sardo hanno trovato il modo, non avendo avuto l'autorizzazione, di mostrare il no pacifico sui cartelli giù le mani da Barumini. Nell'orizzonte più lontano, il 7 ottobre, la Corte Costituzionale discuterà il ricorso della Regione contro la legge nazionale aree idonee. Ora lo sguardo è rivolto però nell'immediato ai circa 30 progetti legati appunto al responso del governo nazionale.
8: Questo non è il solo progetto, questo è un attacco deliberato all'identità dei sardi, al nostro futuro. Sono in corso di realizzazione gli aerogeneratori a Villanova Monteleone e Itiri, nell'oasi del Grifone. La volontà del governo, che è schiavo a questo punto degli interessi delle multinazionali, stanno devastando la nostra terra.
0: Parliamo di amministrative, andiamo nel Medio Campinano, nel centro più importante di questa provincia si accende la sfida elettorale. Fausto Ru.
10: San Luri e Guspini tra i principali centri del Medio Campidano, il 7 e 8 giugno saranno chiamati alle urne per eleggere i rispettivi sindaci. A San Luri, in qualità di capoluogo di provincia, resta aperta anche l'ipotesi del ballottaggio. A contendersi la guida della città saranno il sindaco uscente Alberto Urpi e la dirigente scolastica Cinzia Fenu.
11: I risultati positivi di questi anni sono sotto gli occhi di tutti. Partiamo da queste basi solide e vogliamo continuare a dare un nuovo slancio alla nostra cittadina con impegno e con responsabilità.
10: Cinzia Fenu si candida a sindaca per la prima volta.
12: Pensiamo di portare avanti il programma così come l'abbiamo elaborato, che sia totalmente centrato sulla persona e sul recupero del senso della comunità.
10: Anche a Guspini il clima elettorale è già entrato nel vivo. Nel paese minerario saranno tre le liste in campo. Centrosinistra per Guspini presenta il sindaco uscente Giuseppe De Fanti.
13: Porteremo avanti l'importante parco di opere che sono in corso. Allargheremo la possibilità di partecipazione ai cittadini e di comprensione dell'amministrazione pubblica col bilancio partecipato.
10: Alleanza Sinistra Guspinese si affida al candidato Marco Pala.
14: Ripartire dalla partecipazione attiva della comunità. Ricostruire le relazioni che sono alla base di un paese sano e che sono poi il principio fondamentale per generare speranza nel territorio.
10: Il progetto civico Impari punta sulla candidata Simona Cogoni.
15: Obiettivo è quello di creare degli eventi, delle situazioni dove stiamo insieme, felici di vivere in questo paese.
0: Parliamo ancora di amministrative, andiamo alla Maddalena con Giampaolo Cuccuru.
16: Alla Maddalena due i candidati che si sfidano alle prossime comunali. In campo il sindaco uscente Fabio Laia, capo della lista Futura, mentre il suo antagonista è Stefano Cossu, che guida la coalizione Buonvento. A tenere banco tematiche come riqualificazione urbana, ambiente, nautica e turismo.
17: Mi hanno chiesto di rimettermi in gioco per portare avanti un percorso politico che è iniziato 5 anni fa. Con il nostro gruppo sappiamo perfettamente dove vogliamo portare la Maddalena del futuro. Come amministrazione abbiamo investito sul turismo culturale, sul turismo ambientale, sul turismo sportivo e quello nautico. Uno dei più grandi obiettivi è stato quello di aver sbloccato insieme alla Regione Sardegna le bonifiche dell'Arsenale. Questo evidenzia chiaramente quali sono le nostre priorità. Continueremo in continuità amministrativa, se i nostri cittadini lo vorranno, su questa linea. I progetti e l'iter iniziati soprattutto per lo sviluppo del porto necessitano di essere conclusi.
18: La lista Buonvento alla Maddalena è formata da giovani, meno giovani, professionisti, persone che hanno fatto politica ma anche persone che non hanno mai fatto politica, e sono seduti intorno a un tavolo con senso di responsabilità e abbiamo formulato una proposta per il rilancio socio-economico dell'isola, che vada ad affrontare delle emergenze come quella abitativa, come lo spopolamento, la formazione, i ragazzi e tutto quello che è legato al mondo socio-sanitario. Ci saranno delle battaglie da fare e affronteremo anche il tema Caprera con un master plan e piuttosto che l'argomento legato alle strutture dell'ex G8.
0: Le consuete anticipazioni sull'Unione Sarda con Enrico Pilia.
19: Domani sull'Unione Sarda in primo piano lo scontro Stato-Regione. Sono 14 le leggi finora impugnate dal governo in questa legislatura. La Vuitton Cup Cagliari si prepara alle regate fra eventi collaterali e la nuova viabilità. Ma sempre a Cagliari parliamo dei progetti di via San Paolo ancora in attesa del passo decisivo. Poi la pagina sportiva, Cagliari-Torino sarà anche il grande ballo degli ex con Prati, Simeone da una parte, a dopo Belotti dall'altra, nel giorno dell'addio di Pavoletti. Poi tutto sul grande tennis di Roma e l'attesa per Esperia Avellino nella Serie B di basket, partita di grande rilievo. Questo e anche molto altro domani con l'Unione Sarda. Una buona serata dalla nostra redazione.
0: Spazio ora ad alcuni comunicati commerciali, tra poco la terza parte del nostro TG.

0: gesto concreto prima di tutto e anche di auspicio per un miglioramento della sanità territoriale in generale.
1: L'attivazione del nuovo servizio rientra nell'organizzazione della rete territoriale di mezzi ed equipaggi del servizio di soccorso preospedaliero 118 operata da Reus.
2: Abbiamo 5 India, se ne assommeranno appunto 2 con Terralba oggi, 6 Giba, siamo a 7. Il numero totale sarà di 11 postazioni operative già a metà dell'anno.
1: Postazioni che dovranno poi diventare 22, a cui si aggiungeranno quelle temporanee per i servizi estivi, per un circuito di assistenza più immediato e professionale che cerca di strutturare nonostante le difficoltà del mondo del volontariato.
2: La giunta regionale ha approvato la convenzione ponte, l'attenzione di Reus è massima per il mondo del volontariato perché sappiamo che è un tassello fondamentale affinché il 118 possa ancora operare in Sardegna.
3: A Sassari nuovo volto per Largo, monache e cappuccine, sentiamo Maria Grazia Ledda.
4: È l'area che faceva parte del nucleo fondante della città di Sassari, le prime testimonianze già nell'età altomedievale intorno al X secolo. Oggi, da luogo abbandonato, simbolo del degrado, Largo Monache Cappuccine rinasce dopo i lavori di restyling finanziati dal Pinqua. Una nuova piazza che alterna zone pavimentate ad ampie fasce verdi, essenze mediterranee, floreali e alberi ad alto fusto.
5: Creare un unico spazio visivo tra Via dei Corsi e Largo Monache Cappuccine. Il verde ovviamente in questo intervento è stato essenziale e necessario perché la zona era proprio priva.
4: 1.800.000 euro l'importo dei lavori, un voto urbano rigenerato che restituisce dignità ad un quartiere sensibile.
6: E luoghi che comunque erano degradati, cercando di restituirli alla città in modo che possano essere utilizzati anche per vivere insieme.
4: Un lavoro in continuità voluto dalla scorsa amministrazione, invitato all'inaugurazione dal sindaco Mascia, anche l'ex primo cittadino.
7: È giusto che sia, come dire, ci sia questa continuità espressa anche attraverso questi aspetti che sembrano più frivoli, ma che invece nascondono un senso vero di appartenenza.
4: Cittadini soddisfatti.
8: Che occorreva perché era un mondacciaio.
9: Bellissimo, bellissimo. Speriamo che non lo rovinino.
3: Tra poco lo sport, prima però un po' di pubblicità.
10: Radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
11: Iolbia.
3: Siamo giunti allo sport, parliamo del Cagliari che domenica alla Domus con il Torino cerca il punticino per la salvezza matematica, ma sarà anche l'occasione per l'ultimo saluto da giocatore del Cagliari di Leonardo Pavoletti dopo ben 9 anni conditi veramente da tantissimi successi e tanti reti con la maglia del Cagliari. Il servizio di Alberto Maso.
12: Domenica sera, luci e lucciconi alla Domus. Il Cagliari lavora per trasformare l'ultima casalinga della stagione in una grande festa. Intanto per mettere il punto esclamativo sulla rincorsa alla salvezza, prendendosi con il Torino il punto necessario per chiudere la pratica. E poi per salutare Leonardo Pavoletti all'ultimo passo da capitano rossoblu dopo 9 stagioni. La salvezza prima di tutto. Inutile continuare a ripetere i calcoli. Il Cagliari deve muovere la classifica per evitare di stare ad aspettare i risultati degli altri. Pisacane ritrova in gruppo De Iola e punta a recuperare anche Mina e Borrelli per mettere in campo la miglior formazione possibile. 90 minuti che saranno preceduti dalle emozioni che i saluti sanno dare. Quelli a capitan Pavoletti, il pavoloso, che da infortunato farà l'ultimo giro di campo da giocatore del Cagliari.
13: Ci siamo, dopo tante battaglie, tanti anni, siamo giunti al termine. Tutto ha un inizio, tutto però deve anche finire. Col Cagliari calcio, il calcio è finito, giocato naturalmente. Mi prendo una piccola pausa per valutare il mio nuovo percorso che dire, chi vivrà vedrà.
12: Un futuro tutto da scrivere, magari un ultimo anno da calciatore lontano dall'isola o l'inizio di una carriera dirigenziale in quella che negli anni è diventata la sua nuova casa. Il passato no, quello è già scritto, a caratteri cubitali e rigorosamente in rosso-blu, i colori del cuore.
3: Presentata a Cagliari l'America's Cup, il servizio di Luca Neri.
14: Sarà una grande festa, Cagliari si prepara ad accogliere il trofeo sportivo più antico al mondo, l'America's Cup, che tra 6 giorni arriverà nell'isola. Oggi la presentazione della 4 giorni davanti ai rappresentanti dei 5 team per 8 equipaggi.

0: viaggi in gara, con gli eventi collaterali. Dalle 17 di giovedì la cerimonia di apertura al Bastione San Remi, con il concerto dell'orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l'esibizione del tenore Francesco De Muro. Da lì partirà il corteo delle tradizioni popolari, con i gruppi folk, le maschere del Carnevale Barbaricino e i suonatori di Launeddas, che attraverseranno le vie del centro per arrivare sino al Race Village di Via Roma per il taglio del nastro e la presentazione ufficiale dei 5 team: i padroni di casa di Luna Rossa, New Zealand, gli inglesi di GB1, i francesi di La Roche-Posay e gli svizzeri di Alinghi. Cagliari si mobilita, sino a domenica 24 la città sarà trasformata, mentre gli appassionati già studiano quale tribuna virtuale scegliere da terra o da mare per assistere a uno degli eventi più importanti dell'anno.
1: In chiusura parliamo di basket con il presidente della Dinamo Stefano Sardara, che ha fatto il punto della situazione dopo la brutta retrocessione in A2. Franco Ferrando.
2: Un fiume pieno al presidente Sardara nella prima conferenza post retrocessione, tra attacchi personali, puntualizzazioni, recriminazioni, ma anche garanzie verso i tifosi sul futuro societario. La 2 è una categoria che ha visto anche in tempi recenti molte squadre importanti. La Dinamo la affronterà con ambizione, con uno staff tecnico nuovo.
3: Purtroppo quest'anno non è stato così. E niente, dobbiamo prenderne atto. Non esiste una squadra in Serie A che non sia mai retrocessa. Ora succede anche alla Dinamo e ne prendiamo atto e ci lecchiamo le ferite e ripartiamo.
2: Sulle prestazioni della squadra ha puntato il dito contro i giocatori, anzi gli uomini, il gruppo di americani meno professionale della storia, respinte al mittente le scuse di Thomas. Mi ha scritto ieri, ha detto Sardara, non gli ho risposto, mi ha deluso, ma anche un richiamo alla città, ai tifosi.
3: E questa è Sassari, è una realtà che ritorno a luglio 2011, quando io entrai nella società, dissi chiaramente che avevamo un foglio bianco, che avevamo un elefante gigantesco da mangiare, che ognuno doveva mangiarne un pezzo, istituzioni, sponsor, tifosi, società, tutti devono fare qualcosa.
2: Sul palazzetto con il comune è stato raggiunto un accordo, niente lavori al tetto quest'estate, non si è pronti, inizieranno l'anno prossimo.
4: Parliamo, come dicevo prima, di un'opera molto complessa e non vogliamo andare a intaccare la stagione sportiva, che può essere complicata ma può essere anche bellissima, immaginiamo.
1: È tutto per quanto riguarda questa edizione notturna del TG di Videolina. Saluto da parte mia, ma anche da parte di Stefano Perra ed Ettore Maruccio. Invece.

0: de sa terra nostra.
1: Gli algheresi Kalik sono stati un gruppo fondamentale nel lavoro di ricerca e recupero sul patrimonio musicale catalano. Attivi tra il 1981 e il 2003, hanno lasciato importanti documenti discografici di questo loro percorso. Questa è la raffinatissima Un nome, un brano su testo del poeta catalano Soler, che pone in evidenza il lavoro alla ghironda di Mariano Piras e alle tastiere di Graziano Solinas.

0: La chitarra e la voce di Claudio Sanna che con i Calic intonava un nome sul palco della prima edizione di Ignus a Sedilo il 13 giugno del 1993.
1: È l'una e zero minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Radar, la nostra finestra sull'attualità, la politica, l'economia, la Sardegna di oggi, guardando al domani.
5: Radar, l'attualità alla radio in 30 minuti, oggi alle 18.30 con Nicola Scano, su Radiolina.
6: C'è lo sport, c'è lo studio e c'è Casa Cus Cagliaria Radiolina. Vi aspettiamo per 30 minuti dedicati al Centro Universitario Sportivo di Cagliari.
5: Casa Cus, ogni lunedì alle 15 con Andrea Matta su Radiolina.

0: I nostri polmoni sono organi nobili, ma possono, come gli altri organi del nostro corpo, possono essere sotto attacco. Allora è necessario prevenire. Oggi al TG Salute parliamo di fibrosi polmonari. Lo facciamo con Paolo Spagnolo, direttore dell'unità complessa di pneumologia dell'AO di Padova.
1: Le fibrosi polmonari sono delle patologie nelle quali il polmone, che normalmente ha una consistenza soffice, perde la sua, diciamo così, naturale sofficità, in quanto il tessuto parenchimale, il polmone, viene progressivamente sostituito da cicatrici. Queste cicatrici rendono il polmone un po' più rigido, un po' più pesante, un po' più difficile, diciamo così, da espandere, motivo per il quale i pazienti lamentano dispnea.
0: È una patologia frequente in Italia e chi colpisce maggiormente?
1: La forma idiopatica, che è anche quella più comune e più severa di fibrosi polmonare, colpisce prevalentemente soggetti di sesso maschile che hanno più di 65 anni e che sono stati o che sono fumatori oppure che hanno avuto delle esposizioni a sostanze potenzialmente pneumotossiche. Si tratta di una patologia la cui frequenza è in aumento, probabilmente perché siamo adesso un po' più bravi, direi, ad intercettarla più precocemente.
0: Professore, quali sono le cure, le ultime scoperte e quali i centri di riferimento in Italia?
1: Allora, diciamo che fino a pochi anni fa non c'erano delle terapie realmente efficaci, i pazienti venivano trattati con farmaci antinfiammatori, i quali invece sappiamo oggi non essere efficaci, a volte possono essere addirittura dannosi. Esistono invece adesso delle terapie cosiddette antifibrotiche, cioè che contrastano la formazione, la deposizione, l'accumulo di tessuto cicatriziale. Ci sono due farmaci in commercio, a breve ce ne sarà un terzo, ma devo dire che la ricerca in questo ambito è molto molto attiva e a breve ci saranno ancora altre molecole sul mercato.
0: Quali sono i sintomi che non dobbiamo assolutamente sottovalutare?
1: Allora, questa è una bella domanda. Il problema è che spesso i pazienti tendono ad attribuire la dispnea, cioè l'affanno, che è il primo sintomo, ad altre condizioni, un po' all'età avanzata, ad un pochino di cardiopatia o a qualche altra malattia concomitante. Quindi questo porta ad un inevitabile, purtroppo, ritardo diagnostico. Lei consideri che i pazienti con la fibrosi polmonare in genere attendono da un anno ad un anno e mezzo prima di avere la diagnosi corretta. Per cui sicuramente un disturbo da non sottovalutare è la dispnea, soprattutto la dispnea prolungata, ma lo stesso dicasi per la tosse. Disturbi respiratori che persistono per settimane sicuramente non devono essere sottovalutati.
0: Anche in questo caso, come in altri, quando parliamo di medicina, l'importante è prevenire e allora che cosa si deve fare?
1: Ma io direi intanto evitare dei comportamenti che sono sicuramente dannosi, quindi il fumo, smettere di fumare il prima possibile o per i più giovani non cominciare neppure e poi vaccinarsi, quindi proteggere il polmone da tutta una serie di fattori esterni, le infezioni in primis.

Terra Nostra. Ispirato da una canzone dell'americana Kristen Welch, Soleandro ha ricavato questo suo brano, omaggio al mondo femminile e anche alla fede, dal titolo Tue Proamie, è inserito nell'album Chorus.

0: Era interpretato con Giuseppina Testone questo brano di Soleandro, il cui video è stato girato in numerosi e suggestivi siti isolani.
1: Maria Carta ha celebrato la sua maternità scrivendo nel 1980 anche un'intensa ninna nanna dedicata al figlio David. L'ascoltiamo da una sua versione a cappella nel programma Album del 1984.

0: era A Davida Ninnia dalla voce di Maria Carta. L'artista con questo brano si aggiudicò la targa al Club Tenco del 1985 per il miglior album in dialetto.
1: Un classico del repertorio algherese in catalano è Miniona Morena. La ascoltiamo dalla voce di Franca Masu, accompagnata da Mauro Palmas al mandoloncello e da Peo Alfonsi alla chitarra, in un'apparizione a Sardegna Canta del 2003.

0: È l'1:30.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Dal lunedì al venerdì alle 18:30 lo sport di Radiolina è anche su Videolina. Il lunedì tutto sul calcio tra C e promozione. Il martedì il calcio giovanile e la prima, seconda e terza categoria. Il mercoledì l'universo del futsal. Il giovedì il Cagliari in diretta. Il venerdì il mondo dello sport a 360 gradi. Dal lunedì al venerdì alle 18:30 su Videolina e Radiolina. Radiolina presenta Caffè Corretto.
3: Venerdì 15 maggio, buongiorno a tutti, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia ancora una volta Fabio Leoni. La frase del giorno ci porta in pieno nella Firenze del 1400. Viva amore e gentilezza, dica pur chi mal dir vuole, noi faremo e voi direte. Lorenzo il Magnifico. E allora il caffè già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo o il terzo della giornata, ma qui a Radiolina lo correggiamo con l'informazione, l'attualità e un sorriso. Subito l'analisi delle notizie del giorno dall'Unione Sarda, oggi in edicola, insieme a me Andrea Artizzu, che firma l'inchiesta a pagina 5 del nostro quotidiano, partendo dall'analisi del nuovo report della CISL. Andrea Artizzu, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti voi, buongiorno Francesca e ai due radioascoltatori, buongiorno.
3: Allora Andrea, è drammatica la situazione dei nostri ragazzi, dei ragazzi sardi, perché uno su cinque non studia e non lavora, e sono tra i dati peggiori in Italia.
4: Questo purtroppo è vero, questo è messo in luce, in risalto da un'indagine che ha fatto un report del centro studi della CISL, e che ha messo in evidenza, come appunto come dicevi tu, i giovani tra i 15 e i 29 anni, uno su cinque non lavora, non studia e non segue percorsi di formazione, insomma un bel disastro.
3: Però l'esercito dei ragazzi sul divano è il titolo che tu hai fatto. Purtroppo rende davvero l'idea, un ragazzo col telefono in mano sdraiato sul divano.
4: Questa è una bella foto, bella significativa. Ecco, ti posso dire, io sì, è un indagine, un report che dice traccia numeri negativi, però io non sono positivo e penso che le cose si risolveranno. Vero è che la scuola non è più così vicina ai giovani come un tempo. Ricordo che avanti ho intervistato il presidente dell'associazione regionale dei presidi, sì, e diceva che l'età media dei docenti è 57 anni. Voi potete capire che questi ragazzini che corrono come delle schegge, che si confrontano con professori che di anni ne hanno il triplo se non il quadruplo. Ecco, questo è complicato.
3: I ragazzi però così non costruiscono un futuro.
4: Questo è vero, questo risulta anche dall'indagine della CISL. Secondo Pierluigi Leda, che è il segretario regionale appunto di questo del sindacato, ci sono due mondi paralleli che viaggiano su binari che non si incontrano mai. Uno è il mondo del lavoro, che cerca personale e competenze che non trova, e secondo i giovani che invece non riescono a esprimere il loro potenziale e quindi si isolano dal mondo. Ecco, quindi due binari proprio che non si incontrano mai.
3: E questo, Andrea, è un problema però che in Sardegna non dobbiamo assolutamente sottovalutare. L'inchiesta tutta da leggere sul nostro quotidiano. Io ho trovato un altro dato, sempre di questi ragazzi che vengono definiti non sono in net, non rispondono neanche al telefono, per esempio. Quindi sta crescendo una generazione, tu sei padre, crescendo però una generazione di ragazzi complicati.
4: Direi, loro corrono a mille, come dicevo prima, e noi non ci riusciamo a stare dietro. Cioè, io ho un figlio di 18 anni che in effetti è un po' complicato da seguire, ecco, vive attaccato al cellulare. Per fortuna sta molto in giro, questa è una cosa positiva, però è complicato starci dietro. I sindacati propongono degli investimenti appunto infrastrutturali per costruire un futuro a questi ragazzi, però non è una cosa semplice, devo riconoscerla, è un bel problema, ma sono sicuro che il mondo continuerà a girare.
3: Ecco. Un grande problema è il mea culpa delle famiglie, della scuola, delle istituzioni, e noi certo. Sul nostro quotidiano non possiamo fare altro che continuare a raccontarlo e a testimoniarlo. Andrea, sì. Io adesso ti chiedo... No, Fabio Leoni, un piacere. Beh, l'hai scelta tu la musica, Andrea, e allora lanciala.
4: Sì, è un vecchio disco che ha ormai 47 anni, ma appunto quelli che sono dell'altro secolo come me se la ricorderanno molto molto bene. Sono gli ABBA, un gruppo nato per amore, sciolto per amore. Gimme, gimme, gimme a man after midnight.
3: Andrea, sei bravissimo.
4: Non ti dico, non amo dire.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Il Cagliari in diretta ritorna in FM con me Valentina Caruso insieme a Fabiano Gaggini e Alberto Masu ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina e potrete seguirci anche su Videolina TV e in streaming sulle pagine social del gruppo, live con tanti ospiti del panorama calcistico regionale e nazionale.
0: Il Cagliari in diretta ogni giovedì alle 18.30 su Radiolina.

0: caffè corretto.
1: Ancora insieme, ancora in diretta. Intanto ho trovato il dato di cui parlavo prima con Andrea Artizzu: il 70% dei giovani italiani tra i 18 e i 24 anni non risponde mai al telefono, invia solo messaggi, note vocali, perché considera lo squillo del telefono, la risposta, una perdita di tempo. Un fenomeno che andremo sicuramente ad analizzare nelle prossime puntate. E adesso continuiamo invece con le notizie dal nostro quotidiano e parliamo di mare. Parliamo del mare che ci piace. Siamo a pagina 7, insieme a me c'è Sara Marci. Sara, però permettimi prima di portare i nostri lettori invece a pagina 15, perché il mare racconta anche tragedie. Ieri notte sono morti 5 sub italiani, 5 sub esperti durante un'immersione alle Maldive. Nel corso della puntata di Caffè Corretto tutti gli aggiornamenti di questo, di questa immensa tragedia. Sara Marci, allora, invece il mare che ci piace, il mare delle bandiere blu.
2: Ciao Francesca, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì, noi parliamo del mare bello, quindi quello che ci piace, con le ben 17 bandiere blu assegnate alla Sardegna. Vediamo la Gallura che fa da traino, è la grande e unica novità sarda che è Teulada.
1: Che paradiso, sì. Che paradiso, che Teulada se lo merita.
2: Esattamente, quindi al suo debutto assoluto nella lista di questi prestigiosissimi riconoscimenti assegnati ogni anno dalla FE. Grazie a Tuerreda, Porto Tramazzo, le spiagge di sabbia bianca, quindi che permettono a questa meravigliosa località di conquistare la sua prima bandiera blu.
1: Sara, come tu scrivi, i criteri di scelta sono rigidissimi, quindi davvero queste spiagge sono fenomenali.
2: Sì, non basta sicuramente il mare meraviglioso che la Sardegna non manca, quindi ci sono tutta una lunga serie di requisiti internazionali, ben 33, quindi legati da una parte alla qualità delle acque, ma anche alla gestione ambientale, alla sicurezza ai servizi, all'accessibilità delle spiagge per quanto riguarda i disabili e tanti altri appunto criteri super rigidi.
1: Le nostre spiagge non sono solo grande bellezza, ma sono anche una grande fonte di reddito, fanno davvero girare l'economia. Allora, per la prima volta sono stati premiati anche i porti turistici.
2: Esatto, sì, quindi abbiamo ottenuto 17 bandiere blu per quanto riguarda i litorali, ma in questa classifica quindi ci sono anche sono arrivati anche dei premi per 87 approdi turistici in tutta Italia, e spiccano ovviamente anche quelli della Sardegna.
1: Sono tanti,
2: anche in questo sono tanti, sì, anche in questo caso vediamo comunque il nord che fa la parte del leone, quindi per quanto riguarda il sud ci sono pochissimi riconoscimenti anche in questo caso,
1: però insomma sono 25, quindi dal nord al sud dell'isola anche con i porti, no, ci stiamo facendo valere. Ricordiamolo, perché non è solo grande bellezza, la Sardegna deve diventare davvero la meta preferita del Mediterraneo.
2: E abbiamo tutte le carte in regola per farlo.
1: E abbiamo assolutamente, Sara Marci ha ragione, tutte le carte in regola per esserlo e per farlo. Sara Marci, grazie per essere stata con me questa mattina, aver bevuto questo caffè corretto. Ci vediamo più tardi in redazione. La musica ancora qui su Radiolina.

0: Buongiorno
1: a tutti.
0: Il capitano del Cagliari, Leonardo Pavoletti, dà l'addio al calcio giocato nel Cagliari, cioè non sarà più un giocatore del Cagliari alla fine di questa stagione, e poi ancora deve decidere cosa fare, se diventare un dirigente, se proseguire ancora un anno o due in un'altra squadra, deve ancora valutare. Ha detto: mi prendo una e mi godrò l'estate con la famiglia, e mi prendo una piccola pausa di riflessione anche per capire magari che cosa si prospetta, se ci dovesse arrivare qualche offerta allettante, qualche possibilità che possa in qualche modo stimolarlo, perché la tendenza, diciamolo sottovoce, ma la tendenza è che possa iniziare ora un percorso come dirigente proprio con il Cagliari. Però lui ancora, se non sarà quest'anno, sarà l'anno prossimo, lui ancora vuole capire se iniziare subito questo percorso o se ancora ha la possibilità di giocare magari un altro anno. Evidentemente ha qualcosa ancora dentro da dare, ricordiamo che ha fatto di recente la pulizia del ginocchio, quindi magari vorrei anche capire in che condizioni sarà il suo ginocchio. È un momento di flessione, e credo comunque un momento particolare, speciale per tutti i tifosi che hanno vissuto Pavoletti in tutto e per tutto. È stato veramente un capitano speciale, un personaggio particolare, nel bene e nel male, perché è stato anche un giocatore sfortunato, ricordiamo il doppio crociato, veramente sfortunato negli ultimi anni, però quante gioie ha regalato ai tifosi del Cagliari, su tutte in assoluto, quel gol al 94esimo a Bari,
1: che come dimenticarlo,
0: portiamo dentro. Lui stesso va, nelle varie interviste che rilascia, e dice che quello è in assoluto il momento più bello che conserva gelosamente con la maglia del Cagliari.
1: Certo, però Fabiano, che comunque nel cuore del capitano Cagliari c'è.
0: Sì, Cagliari c'è, ha lasciato
1: spesso,
0: chiaramente intendere.
1: No? Poi è la sua città, ormai è la città di mia moglie e dei miei figli.
0: Sì, ieri l'ha detto proprio chiaramente, la scelta di vita è fatta, lui comunque continuerà, ha scelto di vivere a Cagliari. Ricordiamo che sono entrambi livornesi, il livornese anche la moglie, quindi comunque una scelta di vita importante per due livornesi che sono molto legati alla loro città, alle loro origini, però hanno scelto di vivere a Cagliari. I figli sono nati a Cagliari, sono cagliaritani in assoluto, però lui ancora deve fare una scelta professionale per capire se allungare ancora di un anno la sua stagione, se dare ancora sfogo a quello che ha dentro, oppure appunto se iniziare l'avventura come la nuova carriera come dirigente, presumibilmente nel Cagliari, subito. Ricordiamo che domenica ci gioca Cagliari-Torino, partita fondamentale per la salvezza, e chiaramente i tifosi innanzitutto, ma anche la società, riserveranno per Pavoletti un momento speciale,
1: questa grande festa proprio a cui mi riferivo,
0: per salutarlo,
1: esatto, sì. All'inizio del collegamento, tutto come sempre sulle pagine dell'Unione Sarda in Ridicola. Fabiano Gaggini, grazie, a più tardi.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
2: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina. Caffè Corretto.
1: Non si ricordano i giorni, si ricordano gli atimi, ci ha insegnato Cesare Pavesi, adesso Elise Blanco trasformano in pop la lezione dello scrittore.

0: E allora, ancora in diretta dagli studi di Piazza L'Unione Sarda a Cagliari, questa seconda parte di Caffè Corretto abbiamo tanto cinema, perché ci sono da celebrare due grandi sardi. Allora, partiamo da Non è un paese per single, dal bestseller di Felicia Kingsley. Pensate, ora il film è primo al mondo su Amazon Prime. A firmare la sceneggiatura, Giulia Magda Martinez. Buongiorno!
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
0: Ma allora Giulia, intanto io ti chiedo scusa perché stai facendo un trasloco che è la cosa peggiore al mondo, quindi grazie per aver risposto al telefono, ma insomma sei bravissima.
1: Ma grazie, no, intanto figurati, è davvero un enorme piacere essere qui, anzi ti ringrazio per l'invito. E sì, noi siamo felicissimi e siamo anche molto increduli, devo dire la verità, perché non ci aspettavamo che il film andasse così bene, quindi puoi immaginare la grande soddisfazione.
0: Stiamo parlando veramente non di un successo nazionale, ma di un successo internazionale. E tu Magda, che sei parte Giulia, io ti chiamo Giulia Magda, ma a me piace Magda, lo sai, mi piace da morire, il secondo nome.
1: Va bene.
0: Che credo, no, forse deve essere stata un'intuizione del tuo papà.
1: Sono i nomi delle mie due nonne.
0: Filippo Martinez, un abbraccio da Radiolina ovviamente. Giulia, tu sei partita da Oristano e poi sei andata davvero alla conquista del mondo.
1: Grazie, sì, grazie.
0: Tanti successi, la scrittura e la tua passione è diventata poi un lavoro.
1: Esatto, sì, no, sono davvero felice di poter, insomma, vivere di quella che è la mia passione, perché è come se non stessi lavorando, perché è faticoso e ci vuole tanto impegno, ma mi diverte da morire, per cui insomma, obiettivo raggiunto, insomma.
0: Felicia Kingsley è un'autrice osannata davvero in tutto il mondo, a schiere di lettrici e di lettori. Com'è stato trasformare in film un suo romanzo?
1: Allora, diciamo che è stato un lavoro molto interessante, ma che ci ha preoccupati tantissimo, perché ovviamente per esigenze produttive, per esigenze legate al linguaggio filmico, ai tempi filmici e anche per esigenze nostre, abbiamo dovuto fare delle modifiche rispetto a quella che è la trama del libro, alcune di queste anche molto importanti. E siccome Felicia ha una fan base estremamente grande, oltre che affezionata e agguerrita,
0: è severissima, esatto,
1: severissima. Eravamo terrorizzati dal deludere le aspettative di tutti questi lettori, e siamo felicissimi perché, nonostante le modifiche, il film è piaciuto, quindi vuol dire che siamo riusciti a mantenere quella che è l'anima del libro e possiamo tirare un sospiro di sollievo, insomma.
0: Siamo in Italia, in una meravigliosa cittadina toscana, c'è Elisa, lei è una madre single, una di quelle belle toste che va avanti con grinta e con coraggio, poi ritorna un amico d'infanzia e qua sembrano crollare tutte le sue certezze. Alla fine l'amore, Giulia, è davvero un linguaggio universale.
1: Sì, no, non si sbaglia mai, il film è una fiaba che molto confortevole, che insomma consiglio di vedere se avete passato una brutta giornata, ecco.
0: E le fiabe in questo momento più che mai ci fanno davvero bene al cuore. Matilde Gioli e Cristiano Caccamo, i protagonisti, Non è un paese per single, bravissima Matilde, Matilde Gioli, sì, bravissima, bravissima Giulia Magda Martinez, grazie, buon trasloco.
1: Grazie mille ancora.
0: Grazie.

0: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 2:02.
1: Buongiorno, benvenuto da Cifad.
2: Buongiorno, posso chiedere a lei per un consiglio?
1: Un consiglio? Certo, siamo qui per questo. Abbiamo competenze.